0: Sono le 2:02.
1: Meteo.
2: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8, fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:19.
2: Meteo. Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2:30.
1: Meteo.
2: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:44.
2: Meteo.
3: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:03.
1: Meteo. Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 18 minuti.
2: Meteo.
3: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3 e 30 minuti.
1: Meteo. Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8, fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Meteo.
2: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 18 minuti.
2: Meteo. Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 4 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 4:59.
1: Meteo. Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso di rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Oh no!

0: Sono le 5 e 27 minuti.
1: Meteo. Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 41 minuti.
2: Meteo.
3: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: meteo.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Dici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
2: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Meteo.
1: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8, fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 15 minuti.
2: Meteo. Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: RTR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 29 minuti.
5: Meteo.
6: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanee addensamenti a ridosso di rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8, fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6:44.
2: Meteo. Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.

0: GR News.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7:02.
0: News.
3: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica e le elezioni amministrative. Molte conferme per il centrodestra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendum nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Giorgia Meloni. Il centrodestra conquista infatti Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il centro-sinistra torna ad affermarsi senza ballottaggio in diversi comuni dell'ormai ex rossa Toscana. Affluenza al 60% e in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Gli esteri, non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Il segretario di Stato americano Rubio insiste. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli Stati Uniti colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Colloqui a Doha tra gli iraniani Ghalibafi e Araghchi e il premier del Qatar, i pakistani Sharif e Munir Daksi. Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze, alcuni sarebbero stati feriti. Conflitto Mosca-Kiev, il ministero degli esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri nella capitale ucraina, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile e i residenti di Kiev di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia ad un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. La cronaca, allarme Ebola è rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante Bundibugyo del filovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso. Un uomo sospettato di aver ferito con una fiocina scagliata dall'auto un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato è stato fermato ieri sera. Ancora non si conoscono le circostanze del gesto, che saranno chiarite nelle prossime ore. Il fatto è successo in provincia di Bergamo. La vittima è stata colpita al petto, ma le sue condizioni non sono gravi. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Jerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche italiano. Capitolo Lazio, Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato ma intenzionata a ripartire da Spalletti. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
0: La rassegna stampa.
5: Martedì 26 maggio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Prime pagine dei principali quotidiani nazionali oggi monopolizzate dai risultati delle amministrative, in particolare dal risultato di Venezia. Allora, iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto, così come quasi tutti gli altri quotidiani, a dire la verità. Venezia premia il centrodestra, così il titolo. La maggioranza strappa a Reggio Calabria, Meloni punge, crollo rinviato, torna De Luca. Comunali, Venturini sindaco in Laguna, il centrosinistra vince a Prato e conquista Pistoia, Vannacci supera la Lega a Vigevano. E poi la tabella dei sindaci, quelli eletti al primo turno, naturalmente, ma di spalla c'è anche spazio per la geopolitica, la guerra Iran-Stati Uniti, si tratta ancora, e Trump detta altre condizioni di taglio più basso, il Golfo e l'ipotesi della pausa tattica, i paesi e lo scenario di taglio più basso. Poi l'enciclica di Leone, l'intelligenza artificiale va disarmata, limiti alla guerra giusta, Vaticano, Prevost e lo strapotere tecnologico. C'è anche la riflessione di Andrea Riccardi, come arginare la nuova Babele. Al centro della pagina poi il caos, il terremoto in casa Milan, cardinale azzera tutto, licenziati Allegri e la dirigenza, calcio, rivoluzione rossonera, via anche Furlani, Tare e Moncada. Ci spostiamo su Repubblica, anche qui l'apertura dedicata alle comunali, a Venezia in particolare. Venezia resta a destra, il titolo principale, poi il sommario: Venturini eletto sindaco, sconfitto Martella, la maggioranza conquista Reggio Calabria, Meloni nostro crollo rinviato, il PD governo sempre in crisi, De Luca si riprende Salerno. Anche qui l'elenco dei risultati delle città più importanti dove si è andato al voto ieri e l'altro ieri. E poi la notizia dall'estero: Mosca agli stranieri lasciati Kiev, i russi minacciano di bombardare i centri istituzionali, Lavrov avverte Rubio. Di spalla poi il documento, il Papa e l'enciclica contro le big tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale. La stampa: Venezia rilancia Meloni, c'è il virgolettato, ora la legge elettorale. In Veneto Venturini eletto sindaco al primo turno, Vigevano Vannacci al 15%, l'occhiello, la maggioranza vince anche a Reggio Calabria, Prato e Pistoia al centro-sinistra. C'è anche l'analisi del voto, se è già svanito l'effetto referendum, la firma è di Flavia Perna. E poi l'altro articolo a firma di Marcello Sorgi: ma la premier eviti riforme di palazzo. Di spalla poi tregua Iran-Stati Uniti, trattativa in tilt, NATO spaccata, sugli aiuti a Kiev, il mondo in guerra, questo il titolo. Il Messaggero, anche qui: Venezia resta al centro-destra, Venturini vince col 51,9%, esplode Luca a Salerno, Lenini avanti a Chieti, va al ballottaggio, Meloni anche oggi il crollo è rinviato a domani, Schlein noi competitivi per le politiche. L'occhiello, comunali, il centrosinistra prende Pistoia e Prato ma perde Reggio Calabria. In alto poi subito sotto la testata, monito del Papa, le big tech, disarmare l'intelligenza artificiale, la prima enciclica di Prevost. Il Fatto Quotidiano invece punta su altro, l'antimafia querela l'antimafia, questo è il titolo, stragi, la meloniana contro il militante su via D'Amelio, depistaggio istituzionale, un giovane denuncia le manovre in commissione, la polizia lo convoca. In alto poi i comuni, il PD affoga in Laguna, vincono i cacicchi di De Luca e C. E poi la verità, anche qui: come triste Venezia per il PD, il titolo ironico, neppure arruolare migliaia di islamici ha evitato la sconfitta. In Laguna il centrodestra vince al primo turno con Venturini ribaltando i sondaggi, annegando i sogni di rimonta della Schlein, che perde dopo dopo 12 anni anche Reggio Calabria, egli non può gioire nemmeno per il successo di De Luca, suo avversario a Salerno. De Luca che ha corso per una lista di centrosinistra, ma non c'era il PD, che di fatto non ha corso a Salerno. Andiamo sul giornale, anche qui Meloni sta serenissima, le amministrative, un gioco di parole naturalmente, a Venezia centrodestra valanga, smentite le voci di crisi, anche a Reggio Calabria boom, un plebiscito sul ponte, poi De Luca infinito si prende Salerno, rivincita sul suo PD. Ce ne andiamo sul Libero, state serenissimi, un titolo molto simile, la sinistra affonda Venezia e Reggio Calabria, alle amministrative non c'è l'annunciato boom del campo largo che in Veneto va KO. Meloni anche oggi, il centrodestra crolla domani, è spugnata la città calabrese, poi un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale, si vedono insomma i leader del campo largo su una gondola che affonda, i motivi della disfatta, i mugugni veneziani per il PD bengalese, poi il referendum ed elezioni dove ha vinto il no, ora idem perdono. C'è l'editoriale di Mario Secchi, in Lagunas profonda la grande illusione del referendum. Di taglio più basso poi al centro, anzi della pagina, terrorismo, arrestato figlio di immigrati, inchiesta americana sui legami di Salis e Lucano con gli amici di Hamas, italiano 22 anni di origini marocchine, preparava un attentato per lo Stato islamico, questo è il titolo, una notizia che di fatto troviamo soltanto sulla prima pagina di Libero. Andiamo invece sul Secolo d'Italia, l'apertura, anche qui c'è l'immagine di Conte Schlein, fine del bluff, comunali shock per il campo largo, la destra trionfa a Venezia, a Reggio Calabria altro che spallata, scrive Sveva Ferri. E poi per chiudere diamo anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, al centro della pagina Piazza Affari oltre il record storico, il grande rimbalzo, Milano oltre il picco toccato il 6 marzo 2000 nel pieno della bolla della dot-com, la fiducia nell'accordo tra Stati Uniti e Iran fa scivolare del 6% petrolio e gas, al centro poi della pagina Festival da primato a Trento per il 2027 cambia il calendario, la prossima edizione da martedì 18 a sabato 22 maggio. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 7 e 13 minuti.
0: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. In primo piano la politica, il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno e mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la quinta volta. Il campo largo del centrosinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord, guidata da Catino De Luca.
7: Andiamo all'estero, resta in salita il negoziato internazionale sull'Iran. Teheran parla di progressi, ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area. Gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili e alcune navi iraniane che, secondo Washington, stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale. A Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina. Nel frattempo Israele ha ripreso gli attacchi contro Hezbollah. Il premier Netanyahu afferma che sono stati eliminati 600 terroristi, ma ribadisce che Israele non abbasserà la guardia.
6: Un forte richiamo etico alle grandi aziende tecnologiche arriva da Papa Leone XIV con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Il pontefice invita a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia anche contro il rischio che il potere tecnologico finisca nelle mani di pochi colossi della Silicon Valley e denuncia la nascita di nuove forme di schiavitù legate alla tecnologia, dai lavoratori impiegati impiegati nelle miniere per l'estrazione delle materie prime fino agli addetti ai database e ai sistemi digitali.
7: E veniamo alla cronaca: allarme sanitario rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo tre mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
6: Proseguono all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese, le autopsie sui cinque sub morti durante l'immersione alle Maldive. Gli esami sono iniziati sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi gli accertamenti riguardano anche Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e Muriel Oddenino. Ma intorno alla tragedia si apre anche un nuovo caso. Al centro delle polemiche la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal proprio sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino. I legali delle famiglie delle vittime accusano l'Ateneo, sostenendo che l'università sapeva, ma ora si chiama fuori. Secca la replica dell'università, che parla semplicemente di una procedura informatica e nient'altro.
7: Nel torinese un pensionato di 80 anni è stato trovato carbonizzato in un orto privato a Druento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre stava bruciando alcune sterpaglie, finendo poi tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio. Sul caso indagano i carabinieri di Benaria.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è rivoluzione totale in casa Milan dopo il finale di stagione disastroso e la mancata qualificazione in Champions League. Il proprietario Gerry Cardinale, dopo un incontro con Ibrahimovic, ha deciso di azzerare completamente la struttura tecnica e dirigenziale del club. Via Massimiliano Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota ufficiale della società, che definisce la stagione un fallimento inequivocabile. Per Allegri si aprono ora nuove prospettive. Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio alla Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della Nazionale Azzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8, fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, martedì 26 maggio, San Filippo Neri, il sole sorge a Roma alle 5.37 e tramonta alle 20.32. A Milano sorge invece alle 5.41 e tramonta alle 20.58. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1595 muore a Roma San Filippo Neri, fondatore dell'oratorio. Nel 1805 Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Nel 1897 a Londra viene messo in vendita il romanzo Dracula di Bram Stoker. Nel 1923 si corre la prima 24 ore di Le Mans. Nel 1969 a Montreal, John Lennon e Yoko Ono iniziano il loro secondo Bedin per la pace. Nasce a New York in questo giorno del 1924 Mike Bongiorno, certamente uno dei pilastri della televisione italiana, nonché re indiscusso dei quiz televisivi. Figlio di un avvocato italo-americano e di una torinese, Mike Bongiorno vive la sua adolescenza in America, prima di trasferirsi in Italia per dedicarsi alla carriera giornalistica, diventando cronista sportivo per la stampa. Durante la guerra viene arrestato dai tedeschi in quanto partigiano e poi deportato in diversi campi di concentramento. Finito il conflitto, inizia a fare servizi per l'EIAR, la radio italiana che poi diventerà la RAI. Il grande successo gli arriva nel 1955, quando lancia il primo quiz della televisione italiana, il mitico Lascia o raddoppia. Da quel momento la sua popolarità diventa straordinaria, grazie anche alle 5 conduzioni consecutive del Festival di Sanremo. Seguiranno numerosi altri programmi rimasti nella storia del piccolo schermo, tra cui Rischia Tutto, Ieri e Oggi, Scommettiamo e Flash, l'ultima trasmissione che realizza per la RAI prima di passare alla televisione commerciale del gruppo Berlusconi, dove condurrà trasmissioni come Bis, Telemike e La Ruota della Fortuna. Premiato con il Telegatto di Platino ed insignito della laurea honoris causa in televisione, cinema e produzione multimediale presso la IULM di Milano, Mike Bongiorno muore a Monte Carlo nel settembre del 2009, stroncato da un infarto. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: La rassegna stampa.
5: Martedì 26 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Ancora buona giornata a voi da Paolo Sergio. Prima pagina dei principali quotidiani locali, anche qui insomma in qualche modo monopolizzate dai risultati per buona parte del voto delle amministrative in Italia. Allora iniziamo come facciamo sempre dalla Lombardia, dall'edizione in questo caso Milano del giornale. L'apertura in alto all'ultimo voto, 6 città al ballottaggio, i risultati delle amministrative nei 93 comuni lombardi. Mantova va al centro-sinistra, ma a Lecco è testa a testa, così come a Vigevano, Mortara, Legnano, Viadana e Somma, elettori in calo. E poi la polemica col sindaco Lupi, legge speciale per la città, i ma sono scusa per non fare. Poi dal gruppo misto a Futuro Nazionale arruolati Ferrazzi e Manconi, e Bannacci entra in regione. Al centro della pagina poi multe, automobilisti perseguitati, gli altri impuniti, la crociata di Palazzo Marino. Il 97% dei verbali nel 2025 ha riguardato le auto, lo 0,2% bici e monopattini. C'è un'immagine del controllo elettronico della velocità della polizia locale appunto di Milano. All'interno poi di spalla i richiami: valigie rubate, turisti, deposito in via Preneste con soldi preziosi per 30.000 euro. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Corriere della Sera, che punta in alto su una notizia diversa: i data center spaventano i comuni, questo è il titolo. Oggi il voto in regione, c'è chi teme l'eccessiva concentrazione e i danni all'ambiente. Big Tech, solo nell'area metropolitana ce ne sono già operativi 33, altri 10 in via di realizzazione, 23 in fase di valutazione. Al centro della pagina poi dallo stadio Navigli, un impressionista al tempo di Instagram e la storia, album Milano, l'artista in plein air. E poi di spalla a Vigevano Forza Italia sopra Fratelli d'Italia e Lega, boom Bannacci, il voto in Lombardia. Ci spostiamo, anzi sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, edizione Milano, c'è una notizia preoccupante: Ebola, paura e sollievo nei paesi coinvolti. Nel Comasco a Lurate, Cacibio e Bulgaro Grasso, questo è il titolo. E poi Fondazione Cariplo, fondi Unione Europea in calo, il fronte comune del terzo settore per le risorse. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, al centro della pagina, comunali, cresce l'astensionismo, il voto conferma, 8 giunte su 10, elezioni amministrative 2020. Poi l'indagine qualità della vita, Brescia Energia con il no profit. Al centro della pagina la Germania torna travolgente, vola in semifinale contro Milano, si parla di basket, 90-75 al Pala Lionessa contro Trieste. L'Eco di Bergamo, al centro della pagina, eletti 14 nuovi sindaci, affluenza crollo al 58%, risultati del voto in bergamasca 9 punti in meno, 5 anni fa era al 67-46%. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della stampa, derby ultras arrestati con i droni a Bodi, scenari raccapriccianti, questo è il titolo. 8 in carcere per l'assalto di domenica, la questura firma 13 DASPO, alcuni sono recidivi, residenti nel quartiere dello stadio costretti a stare chiusi in casa, le commesse del supermercato barricate. E poi al centro della pagina l'intervista, il corteo e il fuggi, mi sono salvato nel bar. L'articolo di Francesco Manassero. Di spalla poi il caso bonus a scuola, nuove regole, accesso più facile alle paritarie. Ce ne andiamo adesso sì in Liguria con edizione Genova di Repubblica. Salis, un anno a parare colpi, ma la città è uscita dal guscio. Il virgolettato, l'intervista alla sindaca dopo i primi 12 mesi di mandato a MT, il risultato più importante ora tocca a AMIU. Sulla cabinovia nulla di deciso, la tassa portuale si chiede, c'è in tutto il mondo. E poi al centro della pagina Montefalcone, la processione dei ragazzi, assurdo cancellarla, questo il titolo con tanto di fotografia. Ci spostiamo sul secolo XIX, al centro della pagina c'è proprio la sindaca Salis, primo anno da sindaca, meritiamo un 7 in pagella. La sindaca di Genova Silvia Salis durante l'intervista, appunto questa è la foto. E poi sindaci, vince la continuità ma l'affluenza è in forte calo, Cogoleto e Ceranesi, bis di Bruzzone e Montaldo. Andiamo sul Gazzettino, ci spostiamo quindi in Veneto, l'apertura principale dedicata naturalmente al successo a Venezia del centrodestra. Venezia, fenomeno Venturini, il candidato del centrodestra smentisce i sondaggi e diventa sindaco al primo turno con oltre il 51%, il candidato del centrosinistra Martella si ferma al 39%, la lista del neo primo cittadino, primo partito con il 31%. E poi il sorpasso, lo schianto, le fiamme, un altro morto sulla Ponte Bana, Treviso, incidente per l'alta velocità, il fuoco avvolge il passeggero, gravissimo il conducente. Siamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura Imola, Faenza e Cervia subito al PD, Vignola e Comacchio al ballottaggio, il voto nei comuni conferma i sindaci, Dem con largo vantaggio, Panieri oltre il 70%, Isola al 62%, nel Modenese e nel Ferrarese la destra è in vantaggio ma dovrà passare dal secondo turno. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, anche qui l'apertura dedicata alle amministrative, Capecchi e Bifoni in trionfo, Pistoia il prof ribalta i voti di Tomasi e riporta la sinistra al governo dopo 9 anni, a Prato Matteo al terzo mandato, la Toscana centrale adesso è di nuovo tutta rossa. In Lazio, cronaca di Roma del Messaggero, al centro della pagina Boridi del Mare, il tesoro di Ostia, gli investitori internazionali portano sul litorale romano una tappa del Sail GP per la città, un indotto di almeno 25 milioni di euro, la 2 giorni prevista nel 2027, mentre il Corriere della Sera, edizione Roma, punta su altro, ma la movida, servono più pattuglie, il virgolettato, dopo Kranz aumento di provvedimenti, molte attività non hanno riaperto e la stretta continuerà in estate, questo è il titolo. Per chiudere anche uno sguardo in Campania, al Mattino che apre naturalmente con il successo a Salerno di De Luca, Salerno trionfo De Luca, Venezia al centro destra, le elezioni amministrative, Avellino pizza al primo turno, si afferma il campo largo, Meloni anche oggi, il nostro crollo è rinviato a domani. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 7 e 29 minuti.
0: News.
3: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica e le elezioni amministrative. Molte conferme per il centrodestra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendum nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Giorgia Meloni. Il centrodestra conquista infatti Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il centrosinistra torna ad affermarsi senza ballottaggio in diversi comuni dell'ormai ex rossa Toscana. Affluenza al 60% e in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Gli esteri: non si sblocca lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Il segretario di Stato americano Rubio insiste, lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli Stati Uniti colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori, colloqui a Doha tra gli iraniani Ghalibaf e Araghchi e il premier del Qatar, i pakistani Sharif e Munir Daksi. Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia, gli attivisti denunciano violenze, alcuni sarebbero stati feriti. Conflitto Mosca-Kiev, il ministero degli esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri nella capitale ucraina, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile e i residenti di Kiev di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia ad un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. La cronaca: allarme Ebola rientrato in Lombardia, i due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante bundibugio del filovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso. Un uomo sospettato di aver ferito con una fiocina scagliata dall'auto un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato è stato fermato ieri sera. Ancora non si conoscono le circostanze del gesto, che saranno chiarite nelle prossime ore. Il fatto è successo in provincia di Bergamo. La vittima è stata colpita al petto, ma le sue condizioni non sono gravi. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Jerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche italiano. Capitolo Lazio: Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire da Spalletti. È tutto, a più tardi.
0: GR News.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Buongiorno. Dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7:34.
0: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. In primo piano la politica: il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno e mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la quinta volta. Il campo largo del centrosinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre è ammissibile Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord, guidata da Catino De Luca.
7: Andiamo all'estero, resta in salita il negoziato internazionale sull'Iran. Teheran parla di progressi, ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area. Gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili a alcune navi iraniane che, secondo Washington, stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui, grazie anche alla mediazione internazionale a Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina. Nel frattempo Israele ha ripreso gli attacchi contro Hezbollah. Il premier Netanyahu afferma che sono stati eliminati 600 terroristi, ma ribadisce che Israele non abbasserà la guardia.
6: Un forte richiamo etico alle grandi aziende tecnologiche arriva da Papa Leone XIV con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Il pontefice invita a disarmare l'intelligenza artificiale, sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva, per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia anche contro il rischio che il potere tecnologico finisca nelle mani di pochi colossi della Silicon Valley e denuncia la nascita di nuove forme di schiavitù legate alla tecnologia, dai lavoratori impiegati nelle miniere per l'estrazione delle materie prime fino agli addetti ai database e ai sistemi digitali.
7: E veniamo alla cronaca: allarme sanitario rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo tre mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
6: Proseguono all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese, le autopsie sui 5 sub morti durante l'immersione alle Maldive. Gli esami sono iniziati sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi gli accertamenti riguardano anche Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e Muriel Oddenino. Ma intorno alla tragedia si apre anche un nuovo caso. Al centro delle polemiche la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal proprio sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino. I legali delle famiglie delle vittime accusano l'Ateneo, sostenendo che l'università sapeva, ma ora si chiama fuori. Secca la replica dell'università, che parla semplicemente di una procedura informatica e nient'altro.
7: Nel torinese un pensionato di 80 anni è stato trovato carbonizzato in un orto privato a Druento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre stava bruciando alcune sterpaglie, finendo poi tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio. Sul caso indagano i carabinieri di Benaria.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è rivoluzione totale in casa Milan dopo il finale di stagione disastroso e la mancata qualificazione in Champions League. Il proprietario Gerry Cardinale, dopo un incontro con Ibrahimovic, ha deciso di azzerare completamente la struttura tecnica e dirigenziale del club. Via Massimiliano Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota ufficiale della società, che definisce la stagione un fallimento inequivocabile. Per Allegri si aprono ora nuove prospettive. Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio da Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della Nazionale Azzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
13: Viabilità. Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria su strade e autostrade della penisola. Traffico in aumento attorno a Milano con rallentamenti e primi incolonnamenti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4. Ci sono inoltre code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese verso Milano. In A9 inoltre code tra Lomazzo Sud e fino a Mornasco verso Como. In A13 per un incidente code tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Verso Roma prime code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra.
0: Meteo.
4: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi.

entrare nel nuovo giorno. Prime pagine dei principali quotidiani nazionali oggi monopolizzate dai risultati delle amministrative, in particolare dal risultato di Venezia. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto, così come quasi tutti gli altri quotidiani a dire la verità. Venezia premia il centrodestra, così il titolo. La maggioranza strappa a Reggio Calabria, Meloni punge, crollo rinviato, torna De Luca Comunali, Venturini sindaco in laguna, il centro-sinistra vince a Prato e conquista Pistoia, Vannacci supera la Lega a Vigevano e poi la tabella dei sindaci, quelli eletti al primo turno. Naturalmente, ma di spalla c'è anche spazio per la geopolitica, la guerra Iran-Stati Uniti si tratta ancora e Trump detta altre condizioni di taglio più basso, il Golfo e l'ipotesi della pausa tattica, i paesi e lo scenario di taglio più basso. Poi l'enciclica di Leone, l'intelligenza artificiale va disarmata, limiti alla guerra giusta, Vaticano, Prevost e lo strapotere tecnologico. C'è anche la riflessione di Andrea Riccardi, come arginare la nuova Babele. Al centro della pagina poi il caos, il terremoto in casa Milan Cardinale azzera tutto, licenziati Allegri e la dirigenza, calcio, rivoluzione rossonera, via anche Furlani, Tare e Moncada. Ci spostiamo su Repubblica, anche qui l'apertura dedicata alle comunali, a Venezia in particolare. Venezia resta a destra, il titolo principale, poi il sommario. Venturini eletto sindaco, sconfitto Martella, la maggioranza conquista Reggio Calabria, Meloni nostro crollo rinviato, il PD governo sempre in crisi, De Luca si riprende Salerno. Anche qui l'elenco dei risultati delle città più importanti dove si è andato al voto ieri e l'altro ieri, e poi la notizia dall'estero, Mosca agli stranieri lasciati Kiev, i russi minacciano di bombardare i centri istituzionali, Lavrov avverte Rubio, di spalla poi il documento, il Papa e l'enciclica contro le big tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale, La Stampa, Venezia rilancia Meloni, c'è il virgolettato, ora la legge elettorale, in Veneto Venturini eletto sindaco al primo turno, Vigevano Vannacci al 15%, l'occhiello, la maggioranza vince anche a Reggio Calabria, Prato e Pistoia al centro-sinistra. C'è anche l'analisi del voto, se è già svanito l'effetto referendum, la firma è di Flavia Perna, e poi l'altro articolo, firma di Marcello Sorgi, ma la Premier eviti riforme di palazzo. Di spalla poi tregua Iran-Stati Uniti, trattativa in tilt, NATO spaccata, sugli aiuti a Kiev, il mondo in guerra, questo il titolo. Il Messaggero, anche qui Venezia resta al centro-destra, Venturini vince col 51,9%, esploa De Luca a Salerno, Lenini avanti a Chieti, va al ballottaggio, Meloni anche oggi il crollo è rinviato a domani, Schlein, noi competitivi per le politiche, l'occhiello, comunali, il centro-sinistra prende Pistoia e Prato ma perde Reggio Calabria, in alto poi subito sotto la testata, monito del Papa, le big tech, disarmare l'intelligenza artificiale, la prima enciclica di Prevost. Il Fatto Quotidiano invece punta su altro, l'antimafia querela l'antimafia, questo è il titolo, stragi, la meloniana contro il militante su via D'Amelio, depistaggio istituzionale, un giovane denuncia le manovre in commissione, la polizia lo convoca, in alto poi i comuni, il PD affoga in laguna, vincono i cacicchi di De Luca e Ci, e poi la verità, anche qui come triste Venezia per il PD, il titolo ironico, neppure arruolare migliaia di islamici ha evitato la sconfitta, in laguna il centrodestra vince al primo turno con Venturini ribaltando i sondaggi, annegando i sogni di rimonta della Schlein che perde dopo 12 anni anche Reggio Calabria, e lì non può gioire nemmeno per il successo di De Luca, suo avversario a Salerno, De Luca che ha corso per una lista di centrosinistra, ma non c'era il PD che di fatto non ha corso a Salerno. Andiamo sul Giornale, anche qui Meloni sta serenissima, le amministrative, un gioco di parole naturalmente, a Venezia centrodestra valanga, smentite le voci di crisi, anche a Reggio Calabria boom, un plebiscito sul ponte, poi De Luca infinito si prende Salerno, rivincita sul suo PD. Ce ne andiamo sul Libero, state

0: Serenissimi, un titolo molto simile. La sinistra affonda a Venezia e Reggio Calabria. Alle amministrative non c'è l'annunciato boom del campo largo che in Veneto va KO. Meloni, anche oggi il centrodestra crolla domani. È spugnata la città calabrese. Poi un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale. Si vedono insomma i leader del campo largo su una gondola che affonda. I motivi della disfatta, i mugugni veneziani per il PD bengalese e poi il referendum. Il nome delle elezioni dove ha vinto il no, ora i Dem perdono. C'è l'editoriale di Mario Secchi in Laguna sprofonda la grande illusione del referendum. Di taglio più basso poi al centro, anzi della pagina, terrorismo, arrestato figlio di immigrati, inchiesta americana sui legami di Salis e Lucano con gli amici di Hamas, italiano 22 anni di origini marocchine, preparava un attentato per lo Stato Islamico. Questo è il titolo di una tizia che di fatto troviamo soltanto sulla prima pagina di Libero. Andiamo invece sul Secolo d'Italia. L'apertura, anche qui c'è l'immagine di Conte Schlein, fine del bluff, comunali shock per il campo largo, la destra trionfa a Venezia, Reggio Calabria, altro che spallata, scrive Sveva Ferri. E poi per chiudere diamo anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore. Al centro della pagina, Piazza Affari oltre il record storico, il grande rimbalzo. Milano oltre il picco toccato il 6 marzo 2000 nel pieno della bolla della dot-com. La fiducia nell'accordo tra Stati Uniti e Iran fa scivolare del 6% petrolio e gas. Al centro poi della pagina, festival da primato a Trento per il 2027, cambia il calendario. La prossima edizione da martedì 18 a sabato 22 maggio. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 7 e 47 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la politica e le elezioni amministrative. Molte conferme per il centrodestra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendum nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Giorgia Meloni. Il centrodestra conquista infatti Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il centrosinistra torna ad affermarsi senza ballottaggio in diversi comuni dell'ormai ex rossa Toscana. Affluenza al 60% e in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Gli esteri, non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Il segretario di Stato americano Rubio insiste. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli Stati Uniti colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Colloqui a Doha tra gli iraniani Ghalibafi e Araghchi e il premier del Qatar, i pakistani Sharif e Munir Daksi. Israele riprende raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia, gli attivisti denunciano violenze, alcuni sarebbero stati feriti. Conflitto Mosca-Kiev, il ministero degli esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri nella capitale ucraina, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile e i residenti di Kiev di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia ad un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. La cronaca allarma. Ebola è rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante Bundibugyo del filovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso. Un uomo sospettato di aver ferito con una fiocina scagliata dall'acqua dall'auto un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato è stato fermato ieri sera. Ancora non si conoscono le circostanze del gesto, che saranno chiarite nelle prossime ore. Il fatto è successo in provincia di Bergamo. La vittima è stata colpita al petto, ma le sue condizioni non sono gravi. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Jerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche italiano. Capitolo Lazio, Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire da Spalletti. È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
5: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola, con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8, fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
6: Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria su strade e autostrade della penisola. Traffico in aumento attorno a Milano, con rallentamenti e primi incolonnamenti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4. Ci sono inoltre code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese verso Milano. In A9 inoltre code tra Lomazzo Sud e fino Mornasco verso Como. In A13 per un incidente code tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Verso Roma prime code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra.
4: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, martedì 26 maggio, San Filippo Neri, il sole sorge a Roma alle 5.37 e tramonta alle 20.32. A Milano sorge invece alle 5.41 e tramonta alle 20.58. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1595 muore a Roma San Filippo Neri, fondatore dell'oratorio. Nel 1805 Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Nel 1897, a Londra, viene messo in vendita il romanzo Dracula di Bram Stoker. Nel 1923 si corre la prima 24 ore di Le Mans. Nel 1969, a Montreal, John Lennon e Yoko Ono iniziano il loro secondo Bedin per la pace. Nasce a New York, in questo giorno del 1924, Mike Bongiorno, certamente uno dei pilastri della televisione italiana, nonché re indiscusso dei quiz televisivi. Figlio di un avvocato italo-americano e di una torinese, Mike Bongiorno vive la sua adolescenza in America, prima di trasferirsi in Italia per dedicarsi alla carriera giornalistica, diventando cronista sportivo per la stampa. Durante la guerra viene arrestato dai tedeschi in quanto partigiano e poi deportato in diversi campi di concentramento. Finito il conflitto, inizia a fare servizi per l'EIAR, la radio italiana che poi diventerà la RAI. Il grande successo gli arriva nel 1955, quando lancia il primo quiz della televisione italiana, il mitico Lascia o raddoppia. Da quel momento la sua popolarità diventa straordinaria, grazie anche alle 5 conduzioni consecutive del Festival di Sanremo. Seguiranno numerosi altri programmi rimasti nella storia del piccolo schermo, tra cui Rischia tutto, Ieri e oggi, Scommettiamo e Flash, l'ultima trasmissione che realizza per la RAI prima di passare alla televisione commerciale del gruppo Berlusconi, dove condurrà trasmissioni come Bis, Telemike e La ruota della fortuna. Premiato con il telegatto di platino ed insignito della laurea honoris causa in televisione, cinema e produzione multimediale presso la IULM di Milano, Mike Bongiorno muore a Monte Carlo nel settembre del 2009, stroncato da un infarto. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: La rassegna stampa.
0: Martedì 26 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Ancora buona giornata a voi da Paolo Sergio. Prima pagina dei principali quotidiani locali, anche qui insomma in qualche modo monopolizzate dai risultati per buona parte del voto delle amministrative in Italia. Allora iniziamo come facciamo sempre dalla Lombardia, dall'edizione in questo caso Milano del Giornale. L'apertura in alto all'ultimo voto, 6 città al ballottaggio, i risultati delle amministrative nei 93 comuni lombardi. Mantova va al centro-sinistra, ma a Lecco è testa a testa, così come a Vigevano, Mortara, Legnano, Viadana e Somma, elettori in calo. E poi la polemica col sindaco Lupi, legge speciale per la città, i ma sono scusa per non fare. Poi dal gruppo misto a Futuro Nazionale arruolati Ferrazzi e Manconi, e Bannacci entra in regione. Al centro della pagina poi multe, automobilisti perseguitati, gli altri impuniti, la crociata di Palazzo Marino. Il 97% dei verbali nel 2025 ha riguardato le auto, lo 0,2% bici e monopattini. C'è un'immagine del controllo elettronico della velocità della polizia locale appunto di Milano. All'interno poi di spalla i chiami, valigie rubate, turisti, deposito in via Preneste con soldi preziosi per 30.000 euro. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Corriere della Sera, che punta in alto su una notizia diversa: i data center spaventano i comuni, questo è il titolo. Oggi il voto in regione, c'è chi teme l'eccessiva concentrazione e i danni all'ambiente. Big Tech, solo nell'area metropolitana ce ne sono già operativi 33, altri 10 in via di realizzazione, 23 in fase di valutazione. Al centro della pagina poi dallo stadio Navigli, un impressionista al tempo di Instagram e la storia, album Milano, l'artista in plein air. E poi di spalla a Vigevano Forza Italia sopra Fratelli d'Italia e Lega, boom Bannacci, il voto in Lombardia. Ci spostiamo, anzi sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, edizione Milano, c'è una notizia preoccupante: Ebola, paura e sollievo nei paesi coinvolti. Nel Comasco a Lurate, Cacibio e Bulgaro Grasso, questo è il titolo. E poi Fondazione Cariplo, fondi Unione Europea in calo, il fronte comune del terzo settore per le risorse. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, al centro della pagina, comunali, cresce l'astensionismo, il voto conferma, 8 giunte su 10, elezioni amministrative 2026, poi l'indagine qualità della vita, Brescia Energia con il no profit. Al centro della pagina la Germani torna travolgente, vola in semifinale contro Milano, si parla di basket, 90-75 al Pala Lionessa contro Trieste. L'Eco di Bergamo, al centro della pagina, eletti 14 nuovi sindaci, affluenza crollo al 58%, risultati del voto in Bergamasca 9 punti in meno, 5 anni fa era al 67-46%. Andiamo in Liguria, in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, derby ultras arrestati con i droni a Bodi, scenari raccapriccianti, questo è il titolo. 8 in carcere per l'assalto di domenica, la questura firma 13 DASPO, alcuni sono recidivi, residenti nel quartiere dello stadio costretti a stare chiusi in casa, le commesse del supermercato barricate. E poi al centro della pagina l'intervista, il corteo e il fuggi, mi sono salvato nel bar, l'articolo di Francesco Manassero. Di spalla poi il caso bonus scuola, nuove regole, accesso più facile alle paritarie. Ce ne andiamo adesso sì in Liguria con edizione Genova di Repubblica. Salis, un anno a parare colpi ma la città è uscita dal guscio, il virgolettato, l'intervista alla sindaca dopo i primi 12 mesi di mandato a MT, il risultato più importante ora tocca a Amiu, sulla cabinovia nulla di deciso, la tassa portuale si chiede, c'è in tutto il mondo. E poi al centro della pagina Montefalcone, la processione dei ragazzi, assurdo cancellarla, questo è il titolo con tanto di fotografia. Ci spostiamo sul secolo XIX, al centro della pagina c'è proprio la sindaca Salis, primo anno da sindaca, meritiamo un 7 in pagella. La sindaca di Genova Silvia Silvia Salis durante l'intervista, appunto questa è la foto, e poi sindaci vince la continuità ma l'affluenza è in forte calo, Cogoleto e Ceranesi, bis di Bruzzone e Montaldo. Andiamo sul Gazzettino, ci spostiamo quindi in Veneto, l'apertura principale dedicata naturalmente al successo a Venezia del centrodestra, Venezia fenomeno Venturini, il candidato del centrodestra smentisce i sondaggi e diventa sindaco al primo turno con oltre il 51%, il candidato del centrosinistra Martella si ferma al 39%, la lista del neo primo cittadino, primo partito con il 31%, e poi il sorpasso, lo schianto, le fiamme, un altro morto sulla Ponte Bana, Treviso, incidente per l'alta velocità, il fuoco avvolge il passeggero, gravissimo il conducente. Siamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, Imola, Faenza e Cervia subito al PD, Vignola e Comacchio al ballottaggio, il voto nei comuni conferma i sindaci, Dem con largo vantaggio, Panieri oltre il 70%, Isola al 62%, nel Modenese e nel Ferrarese la destra è in vantaggio ma dovrà passare dal secondo turno. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, anche qui l'apertura dedicata alle amministrative, Capecchi e Bifoni in trionfo, Pistoia il prof ribalta i voti di Tomasi e riporta la sinistra al governo dopo 9 anni, a Prato Matteo al terzo mandato, la Toscana centrale adesso è di nuovo tutta rossa. In Lazio, cronaca di Roma del Messaggero, al centro della pagina Boridi del Mare, il tesoro di Ostia, gli investitori internazionali portano sul litorale romano una tappa del Sail GP per la città, un indotto di almeno 25 milioni di euro, la 2 giorni prevista nel 2027, mentre il Corriere della Sera, edizione Roma, punta su altro, ma la movida servono più pattuglie, il virgolettato, dopo Kranz aumento di provvedimenti, molte attività non hanno riaperto e la stretta continuerà in estate, questo è il titolo. Per chiudere anche uno sguardo in Campania, al Mattino che apre naturalmente con il successo a Salerno di De Luca, Salerno trionfo De Luca, Venezia al centrodestra, le elezioni amministrative, Avellino Pizza al primo turno, s'afferma il Campolargo, Meloni anche oggi, il nostro crollo è rinviato a domani. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
8: Giganti?
1: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
8: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8 e 4 minuti.
4: News.
10: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con la politica, molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Tiene Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra, per cui il colpo più duro arriva da Reggio Calabria, dove il centrodestra unito espugna una storica roccaforte progressista. Francesco Cannizzaro di Forza Italia vola oltre il 68%. La Toscana si conferma rossa. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il Campolargo conquista Prato e Pistoia, ballottaggio ad Arezzo e Chieti. A Messina rivince Basile, di Sud chiama Nord. La Premier Meloni sui social ironizza anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Affluenza alle urne al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
10: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli USA colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Israele riprende raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti.
3: Conflitto Mosca-Kiev. Gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra, e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi, ha detto il segretario di Stato americano, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
10: Allarme Ebola rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33, residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante Bundibugyo del florovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso.
3: Un quadro meteorologico e termico con scenari da pieno luglio. Questa è l'evoluzione delle previsioni meteo sull'Italia, mentre anche l'Europa è attraversata da un'ondata di calore anomala, con temperature record per questa stagione anche a Londra e Parigi, dove hanno superato ieri 33 gradi. Estate piena a nord e al centro Italia. In arrivo le prime notti tropicali. Domani il clou del caldo.
10: Il calcio, rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Gerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita. Via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche Italiano. Per il capitolo Lazio, Sarri, con le valigie in mano destinazione Bergamo, a Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma è intenzionata a ripartire da Spalletti.
3: È tutto, a più tardi.
4: Il corsivo.
11: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
12: Una vecchia idea di Mario Monti. Sono circa le 18 di domenica sera quando a Torino, in prossimità dello stadio in cui in serata si disputerà un derby Toro-Juventus dagli interessi di classifica ormai ben poco rilevanti per entrambe le squadre, un corteo autorizzato dagli ultras granata si scontra con un gruppo di tifosi bianconeri, i Vikings, che hanno intenzioni tutt'altro che benevole nei loro riguardi. Scoppiano i tafferugli, le forze dell'ordine intervengono con il lancio di lacrimogeni e incominciano a volare anche sassi, petardi e bottiglie. Una di queste si abbatte sulla testa di un uomo di 36 anni che, giunto appositamente da Milano per unirsi allo schieramento dei Vikings, cade a terra e viene ricoverato in gravi condizioni, che per fortuna adesso sembrano essere migliorate, all'ospedale delle Molinette. Non si tratta, come magari qualcuno di noi avrà istintivamente subito immaginato, di un soggetto che abbia qualcosa a che vedere con i mitici personaggi del tifo organizzato, così ben descritti da Diego Abatantuono negli anni Ottanta. No, questa volta niente di eccezionale veramente, perché il tifoso, che ha rischiato di morire, è in realtà un giovane commercialista, al quale chissà quanti clienti affidano regolarmente dichiarazioni dei redditi e bilanci aziendali. Francamente ci pare abbastanza strano che, proprio in un momento in cui la nazionale salta per la terza volta consecutiva ai mondiali e in cui arbitri e dirigenti sportivi vengono convocati in procura per fatti che più che coinvolgere dovrebbero allontanare dal mondo del calcio, ci siano ancora così tante persone disposte a rischiare carcere, ospedale o obitorio per inseguire dei folli ideali di violenza davvero incomprensibili. Naturalmente il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, ha preso posizione condannando quello che ha definito il comportamento irresponsabile e criminale di alcuni e aggiungendo, sai che novità, che non sono questi i valori che lo sport intende trasmettere. Da inguaribili innamorati del gioco più bello del mondo e dei colori nerazzurri, ci è già però capitato più di una volta di chiederci se, di fronte al ripetersi sistematico di certe situazioni davvero sconcertanti nella loro idiozia, non sarebbe il caso di riprendere in considerazione una vecchia idea del senatore Mario Monti, il quale, già una decina d'anni fa, per combattere la violenza negli stadi, accennò all'eventualità di sospendere i campionati di calcio anche per uno o più anni. Insomma, per tutta la durata del tempo necessario per far rinsavire certi cervelli evidentemente un po' troppo confusi.
5: Meteo. Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
4: La rassegna stampa.
0: Martedì 26 maggio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Prime pagine dei principali quotidiani nazionali oggi monopolizzate dai risultati delle amministrative, in particolare dal risultato di Venezia. Allora, iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto, così come quasi tutti gli altri quotidiani, a dire la verità. Venezia premia il centrodestra, così il titolo. La maggioranza strappa Reggio Calabria, Meloni punge, crollo rinviato, torna De Luca. Comunali, Venturini sindaco in Laguna, il centrosinistra vince a Prato e conquista Pistoia, Vannacci supera la Lega a Vigevano. E poi la tabella sindaci, quelli eletti al primo turno, naturalmente, ma di spalla c'è anche spazio per la geopolitica, la guerra Iran-Stati Uniti si tratta ancora e Trump detta altre condizioni di taglio più basso, il Golfo e l'ipotesi della pausa tattica, i paesi e lo scenario di taglio più basso. Poi l'enciclica di Leone, l'intelligenza artificiale va disarmata, limiti alla guerra giusta, Vaticano, Prevost e lo strapotere tecnologico. C'è anche la riflessione di Andrea Riccardi, come arginare la nuova Babele. Al centro della pagina poi il caos, il terremoto in casa Milan, Milan Cardinale azzera tutto, licenziati Allegri e la dirigenza, calcio, rivoluzione rossonera, via anche Furlani, Tare e Moncada. Ci spostiamo su Repubblica, anche qui l'apertura dedicata alle comunali, a Venezia in particolare. Venezia resta a destra, il titolo principale, e poi il sommario: Venturini eletto sindaco, sconfitto Martella, la maggioranza conquista Reggio Calabria, Meloni nostro crollo rinviato, il PD governo sempre in crisi, De Luca si riprende Salerno. Anche qui l'elenco dei risultati delle città più importanti dove si è andato al voto ieri e l'altro ieri. E poi la notizia dall'estero: Mosca agli stranieri, lasciati Kiev, i russi minacciano di bombardare i centri istituzionali, Lavrov avverte Rubio. Di spalla poi il documento, il Papa e l'enciclica contro le big tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale. La stampa: Venezia rilancia Meloni, c'è il virgolettato, ora la legge elettorale. In Veneto Venturini eletto sindaco al primo turno, Vigevano Vannacci al 15%, l'occhiello, la maggioranza vince anche a Reggio Calabria, Prato e Pistoia al centro-sinistra. C'è anche l'analisi del voto, se è già svanito l'effetto referendum, la firma è di Flavia Perna. E poi l'altro articolo, firma di Marcello Sorgi, ma la premier eviti riforme di palazzo. Di spalla poi tregua Iran-Stati Uniti, trattativa in tilt, NATO spaccata, sugli aiuti a Kiev, il mondo in guerra, questo il titolo. Il Messaggero, anche qui: Venezia resta al centro-destra, Venturini vince col 51,9%, esplode Luca a Salerno, Legnini avanti a Chieti, va al ballottaggio, Meloni anche oggi il crollo è rinviato a domani, Schlein, noi competitivi per le politiche, l'occhiello, comunali, il centrosinistra prende Pistoia e Prato, ma perde Reggio Calabria in alto. Poi, subito sotto, la testata, monito del Papa, le big tech, disarmare l'intelligenza artificiale, la prima enciclica di Prevost. Il Fatto Quotidiano invece punta su altro, l'antimafia querela l'antimafia. Questo è il titolo: stragi, la meloniana contro il militante su via D'Amelio. Depistaggio istituzionale, un giovane denuncia le manovre in commissione, la polizia lo convoca. In alto poi i comuni, il PD affoga in Laguna, vincono i cacicchi di De Luca e C. E poi la verità, anche qui come triste Venezia per il PD, il titolo ironico: neppure arruolare migliaia di islamici ha evitato la sconfitta. In Laguna il centrodestra vince al primo turno con Venturini ribaltando i sondaggi, annegando i sogni di rimonta della Schlein, che perde dopo 12 anni anche Reggio Calabria, e lì non può gioire nemmeno per il successo di De Luca, suo avversario a Salerno. De Luca che ha corso per una lista di centrosinistra, ma non c'era il PD, che di fatto non ha corso a Salerno. Andiamo sul Giornale, anche qui Meloni sta serenissima, le amministrative, un gioco di parole naturalmente, a Venezia centrodestra valanga, smentite le voci di crisi, anche a Reggio Calabria boom, un plebiscito sul ponte, poi De Luca infinito si prende Salerno, rivincita sul suo PD. Ce ne andiamo sul Libero, state serenissimi, un titolo molto simile: la sinistra affonda Venezia e Reggio Calabria, alle amministrative non c'è l'annunciato boom del campo largo che in Veneto va KO. Meloni, anche oggi il centrodestra crolla domani, e spugnata la città calabrese. Poi un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale, si vedono insomma i leader del campo largo su una gondola che affonda, i motivi della disfatta, i mugugni veneziani per il PD bengalese, poi il referendum ed elezioni dove ha vinto il no, ora idem perdono. C'è l'editoriale di Mario Secchi: in Laguna sprofonda la grande illusione del referendum. Di taglio più basso poi al centro, anzi della pagina, terrorismo, arrestato figlio di immigrati, inchiesta americana sui legami di Salis e Lucano con gli amici di Hamas, italiano 22 anni di origini marocchine, preparava un attentato per lo Stato islamico. Questo è il titolo, una notizia che di fatto troviamo soltanto sulla prima pagina di Libero. Andiamo invece sul Secolo d'Italia, l'apertura, anche qui c'è l'immagine di Conte Schlein, fine del bluff, comunali shock per il campo largo, la destra trionfa a Venezia, a Reggio Calabria altro che spallata, scrive Sveva Ferri. E poi per chiudere diamo anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, al centro della pagina Piazza Affari oltre il record storico, il grande rimbalzo, Milano oltre il picco toccato il 6 marzo 2000 nel pieno della bolla della dot-com, la fiducia nell'accordo tra Stati Uniti e Iran fa scivolare del 6% petrolio e gas. Al centro poi della pagina Festival da primato a Trento per il 2027, cambia il calendario, la prossima edizione da martedì 18 a sabato 22 maggio. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 8 e 18 minuti.
4: News.
13: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo. Prima delle legislative cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
14: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Delusione maggiore nel centrosinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio, Reggio Calabria Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi, Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centro-sinistra che però correvano senza simboli di partito: Vladimiro Crisafulli Aenna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della Regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno: centro-sinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani, centro-destra avanti ad Arezzo, Macerata e Lecco. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca straccia il centro-destra ufficiale e si impone al primo turno. Vince un civico, Scarafini anche a Fermo.
13: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Lo riferiscono i portavoce italiani dell'organizzazione. Gli attivisti che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. Ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone di cui facevano parte 2 con nazionali che tentava di negoziare il passaggio verso Gaza. A negarlo il generale Haftar, che controlla la Cirenaica. Calcio: termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma e Como estromettono Milan e Juventus dalla Champions League e intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine. Lorenzo Villanetti.
15: A poche ore dalla fine del campionato il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri al ritmo sincopato di un valzer scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto, i partenopei parteciperanno, insieme ai campioni d'Italia dell'Inter, alla massima competizione europea. Con loro anche Roma e Como, che a sorpresa, all'ultima fermata di un treno imprevedibile, hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri, scottati dalla grande delusione, hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti. Entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità, il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritorno in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia.
13: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Meteo. Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8, fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, martedì 26 maggio, San Filippo Neri, il sole sorge a Roma alle 5.37 e tramonta alle 20.32. A Milano sorge invece alle 5.41 e tramonta alle 20.58. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1595 muore a Roma San Filippo Neri, fondatore dell'oratorio. Nel 1805 Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Nel 1897 a Londra viene messo in vendita il romanzo Dracula di Bram Stoker. Nel 1923 si corre la prima 24 ore di Le Mans. Nel 1969 a Montreal, John Lennon e Yoko Ono iniziano il loro secondo Bedin per la pace. Nasce a New York in questo giorno del 1924 Mike Bongiorno, certamente uno dei pilastri della televisione italiana, nonché re indiscusso dei quiz televisivi. Figlio di un avvocato italo-americano e di una torinese, Mike Bongiorno vive la sua adolescenza in America, prima di trasferirsi in Italia per dedicarsi alla carriera giornalistica, diventando cronista sportivo per la stampa. Durante la guerra viene arrestato dai tedeschi in quanto partigiano e poi deportato in diversi campi di concentramento. Finito il conflitto, inizia a fare servizi per l'EIAR, la radio italiana che poi diventerà la RAI. Il grande successo gli arriva nel 1955, quando lancia il primo quiz della televisione italiana, il mitico Lascia o raddoppia. Da quel momento la sua popolarità diventa straordinaria, grazie anche alle 5 conduzioni consecutive del Festival di Sanremo. Seguiranno numerosi altri programmi rimasti nella storia del piccolo schermo, tra cui Rischia Tutto, Ieri e Oggi, Scommettiamo e Flash, l'ultima trasmissione che realizza per la Rai prima di passare alla televisione commerciale del gruppo Berlusconi, dove condurrà trasmissioni come Bis, Telemike e La Ruota della Fortuna. Premiato con il telegatto di platino ed insignito della laurea honoris causa in televisione, cinema e produzione multimediale presso la IULM di Milano, Mike Bongiorno muore a Monte Carlo nel settembre del 2009, stroncato da un infarto. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: La rassegna stampa.
0: Martedì 26 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Ancora buona giornata a voi da Paolo Sergio. Prima pagina dei principali quotidiani locali, anche qui insomma in qualche modo monopolizzate dai risultati per buona parte del voto delle amministrative in Italia. Allora iniziamo come facciamo sempre dalla Lombardia, dall'edizione in questo caso Milano del giornale. L'apertura in alto all'ultimo voto, 6 città al ballottaggio, i risultati delle amministrative nei 93 comuni lombardi. Mantova va al centro-sinistra, ma a Lecco è testa a testa, così come a Vigevano, Mortara, Legnano, Viadana e Somma, elettori in calo. E poi la polemica col sindaco Lupi, legge speciale per la città, i ma sono scusa per non fare. Poi dal gruppo misto a Futuro Nazionale arruolati Ferrazzi e Manconi, e Bannacci entra in regione. Al centro della pagina poi multe, automobilisti perseguitati, gli altri impuniti, la crociata di Palazzo Marino. Il 97% dei verbali nel 2025 ha riguardato le auto, lo 0,2% bici e monopattini. C'è un'immagine del controllo elettronico della velocità della polizia locale appunto di Milano. All'interno poi di spalla i richiami: valigie rubate, turisti, deposito in via Preneste con soldi preziosi per 30.000 euro. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Corriere della Sera, che punta in alto su una notizia diversa: i data center spaventano i comuni. Questo è il titolo. Oggi il voto in regione, c'è chi teme l'eccessiva concentrazione e i danni all'ambiente. Big Tech solo nell'area metropolitana, ce ne sono già operativi 33, altri 10 in via di realizzazione, 23 in fase di valutazione. Al centro della pagina poi dallo stadio Navigli, un impressionista al tempo di Instagram e la storia, album Milano, l'artista in plein air. E poi di spalla a Vigevano Forza Italia sopra Fratelli d'Italia e Lega, boom Bannacci, il voto in Lombardia. Ci spostiamo, anzi sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, edizione Milano, c'è una notizia preoccupante: Ebola, paura e sollievo nei paesi coinvolti. Nel Comasco a Lurate, Cacibio e Bulgaro Grasso, questo è il titolo. E poi Fondazione Cariplo, fondi Unione Europea in calo, il fronte comune del terzo settore per le risorse. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, al centro della pagina: comunali, cresce l'astensionismo, il voto conferma, 8 giunte su 10, elezioni amministrative 2026. Poi l'indagine qualità della vita, Brescia Energia con il no profit. Al centro della pagina la Germani torna travolgente, vola in semifinale contro Milano, si parla di basket, 90-75 al Pala Lionessa contro Trieste. L'Eco di Bergamo, al centro della pagina: eletti 14 nuovi sindaci, affluenza crollo al 58%, risultati del voto in Bergamasca 9 punti in meno, 5 anni fa era al 67-46%. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. Derby ultras arrestati con i droni a Bodi, scenari raccapriccianti, questo è il titolo. 8 in carcere per l'assalto di domenica, la questura firma 13 DASPO, alcuni sono recidivi, residenti nel quartiere dello stadio costretti a stare chiusi in casa, le commesse del supermercato barricate. E poi al centro della pagina all'intervista, il corteo e il fuggi fuggi, mi sono salvato nel bar. L'articolo di Francesco Manassero. Di spalla poi il caso bonus scuola, nuove regole, accesso più facile alle paritarie. Ce ne andiamo adesso sì in Liguria con edizione Genova di Repubblica. Salis, un anno a parare colpi ma la città è uscita dal guscio. Il virgolettato, l'intervista alla sindaca dopo i primi 12 mesi di mandato a MT, il risultato più importante ora tocca a AMIU. Sulla cabinovia nulla di deciso, la tassa portuale si chiede, c'è in tutto il mondo. E poi al centro della pagina Montefalcone, la processione dei ragazzi, assurdo cancellarla, questo il titolo con tanto di fotografia. Ci spostiamo sul secolo XIX, al centro della pagina c'è proprio la sindaca Salis, primo anno da sindaca, meritiamo un 7 in pagella. La sindaca di Genova Silvia Salis durante l'intervista, appunto questa è la foto. E poi sindaci, vince la continuità ma l'affluenza è in forte calo, Cogoleto e Ceranesi, bis di Bruzzone e Montaldo. Andiamo sul Gazzettino, ci spostiamo quindi in Veneto, l'apertura principale dedicata naturalmente al successo a Venezia del centrodestra. Venezia fenomeno Venturini, il candidato del centrodestra smentisce i sondaggi e diventa sindaco al primo turno con oltre il 51%, il candidato del centrosinistra Martella si ferma al 39%, la lista del neo primo cittadino, primo partito con il 31%. E poi il sorpasso, lo schianto, le fiamme, un altro morto sulla Ponte Bana, Treviso, incidente per l'alta velocità, il fuoco avvolge il passeggero, gravissimo il conducente. Siamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura Imola, Faenza e Cervia subito al PD, Vignola e Comacchio al ballottaggio, il voto nei comuni conferma i sindaci, Dem con largo vantaggio, Panieri oltre il 70%, Isola al 62%, nel Modenese e nel Ferrarese la destra è in vantaggio ma dovrà passare dal secondo turno. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, anche qui l'apertura dedicata alle amministrative, Capecchi e Bifoni in trionfo, Pistoia il prof ribalta i voti di Tomasi e riporta la sinistra al governo dopo 9 anni, a Prato Matteo al terzo mandato, la Toscana centrale adesso è di nuovo tutta rossa. In Lazio, cronaca di Roma del Messaggero, al centro della pagina Borghi del Mare, il tesoro di Ostia, gli investitori internazionali portano sul litorale romano una tappa del Sail GP per la città, un indotto di almeno 25 milioni di euro, la 2 giorni prevista nel 2027, mentre il Corriere della Sera, edizione Roma, punta su altro, ma la movida, servono più pattuglie, il virgolettato, dopo Kranz aumento di provvedimenti, molte attività non hanno riaperto e la stretta continuerà in estate, questo è il titolo. Per chiudere anche uno sguardo in Campania, al Mattino che apre naturalmente con il successo a Salerno di De Luca, Salerno trionfo De Luca, Venezia al centrodestra, le elezioni amministrative, Avellino Pizza al primo turno, s'afferma il campo largo, Meloni anche oggi, il nostro crollo è rinviato a domani. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
11: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 8 e 32 minuti.
16: News.
17: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, in primo piano la politica, il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno e mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la 5ª volta. Il campo largo del centrosinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre è ammissibile Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord, guidata da Catino De Luca.
18: Andiamo all'estero, resta in salita il negoziato internazionale sull'Iran. Teheran parla di progressi, ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area. Gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili e alcune navi iraniane che, secondo Washington, stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale. A Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina. Nel frattempo Israele ha ripreso gli attacchi contro Hezbollah. Il premier Netanyahu afferma che sono stati eliminati 600 terroristi, ma ribadisce che Israele non abbasserà la guardia.
17: Un forte richiamo etico alle grandi aziende tecnologiche arriva da Papa Leone XIV con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas del Pontefice. Invita a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia anche contro il rischio che il potere tecnologico finisca nelle mani di pochi colossi della Silicon Valley e denuncia la nascita di nuove forme di schiavitù legate alla tecnologia, dai lavoratori impiegati nelle miniere per l'estrazione delle materie prime fino agli addetti ai database e ai sistemi digitali.
18: E veniamo alla cronaca: allarme sanitario rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo 3 mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
17: Proseguono all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese, le autopsie sui 5 sub morti durante l'immersione alle Maldive. Gli esami sono iniziati sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi gli accertamenti riguardano anche Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e Muriel Oddenino. Ma intorno alla tragedia si apre anche un nuovo caso. Al centro delle polemiche la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal proprio sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino. I legali delle famiglie delle vittime accusano l'Ateneo, sostenendo che l'università sapeva, ma ora si chiama fuori. Secca la replica dell'università, che parla semplicemente di una procedura informatica e nient'altro.
18: Nel torinese un pensionato di 80 anni è stato trovato carbonizzato in un orto privato a Druento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre stava bruciando alcune sterpaglie, finendo poi tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio. Sul caso indagano i carabinieri di Venaria.
17: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è rivoluzione totale in casa Milan dopo il finale di stagione disastroso e la mancata qualificazione in Champions League. Il proprietario Gerry Cardinale, dopo un incontro con Ibrahimovic, ha deciso di azzerare completamente la struttura tecnica e dirigenziale del club. Via Massimiliano Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota ufficiale della società che definisce la stagione un fallimento inequivocabile. Per Allegri si aprono ora nuove prospettive. Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio da Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della Nazionale Azzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
16: GR News.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
20: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
21: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next,
12: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 8 e 38 minuti.
6: News.
13: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative e le amministrative di domenica e lunedì scorsi restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione mantiene il governo di Venezia contro le aspettative e conferma diverse amministrazioni, pari e patta con il centrosinistra che si riprende Pistoia. Cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
14: All'insegna della continuità ai risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Delusione maggiore nel centrosinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio a Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centrosinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi e Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centrosinistra che però correvano senza simboli di partito: Vladimiro Crisafulli Aenna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno: centrosinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani, centrodestra avanti ad Arezzo, Macerata e Lecco. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca straccia il centrodestra ufficiale e si impone al primo turno. Vince un civico, Scarafini anche a Fermo.
13: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Lo riferiscono i portavoce italiani dell'organizzazione. Gli attivisti che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. Ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone di cui facevano parte 2 connazionali che

0: L'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistici iraniani e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine. Il segretario di Stato Rubio precisa che i negoziati sono ancora aperti. O un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, citando in particolare l'obiettivo che Teheran consegni l'uranio arricchito agli Stati Uniti. Le indagini sulla morte di 5 sub italiani in un'immersione nelle Maldive. Ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, oggi saranno analizzate le ultime 3 salme. Sentiamo da Laura Carchidi.
1: Le autopsie dovrebbero cominciare in tarda mattinata all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese. Il medico legale esaminerà i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale, e di Muriello Denino. Nello stesso nosocomio, ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. I risultati saranno utili a chiarire definitivamente le cause della morte dei 5 subacquei, mentre le analisi delle GoPro, le action cam che sono state recuperate dal rescue team finlandese, potranno aiutare forse a capire il motivo per cui i sub sono finiti a 60 metri di profondità in un anfratto della grotta nell'atollo di Vavu, in un conicolo marino dove è alto il rischio di scarsa visibilità dovuta ai sedimenti corallini. Tra l'altro sarà necessario appurare in cosa consistesse la missione affidata dall'Università di Genova alla professoressa Montefalcone, considerando anche che l'Ateneo genovese ha sempre sottolineato che l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale. Intanto la squadra mobile di Genova, sempre su delega della Procura di Roma, titolare delle indagini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
0: Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola per 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione e ricoverati al Sacco di Milano. Sono risultati ieri sera negativi sia alla temuta febbre emorragica che alla malaria. Sarebbero invece positivi alla Shigella, un'infezione intestinale, lo ha annunciato l'assessore al welfare lombardo Bertolaso. Calcio, termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma e Como estromettono Milan e Juventus dalla Champions League e intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine. Lorenzo Villanetti.
2: A poche ore dalla fine del campionato il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri ha il ritmo sincopato di un valzer scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto, i partenopei parteciperanno insieme ai campioni d'Italia dell'Inter alla massima competizione europea. Con loro anche Roma e Como che, a sorpresa, all'ultima fermata di un treno imprevedibile, hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri, scottati dalla grande delusione, hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti, entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità, il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritornare in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Viabilità. Iniziamo dal tratto veneto della 4 a est di Padova, dove per un incidente ci sono circa 8 km di code tra Padova Ovest e il bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Ripercussioni in A13 con code sul tratto finale a partire da Padova zona industriale verso la 4. Code anche sulla tangenziale sud di Padova da via Piovese verso il Padova Est. A Brescia code al nodo della tangenziale sud e il raccordo per la Brebemi dopo Roncadelle Ovest in ambo i sensi. Bergamo code a tratti per il traffico in circonvallazione tra Bonate Sopra e Bergamo Centro Treviglio verso l'aeroporto. In A4 circa 4 km di code per un incidente tra Capriate e Cavenago verso Torino. Code per il traffico inoltre tra Viale Certosa e Cinisello nelle due direzioni. Verso Milano code in A1 dalla tangenziale esterna alla tangenziale ovest. Ci sono inoltre code in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna e in ovest da Roa Cusago verso l'A1. A Torino code in tangenziale nord da Venaria statale 24 verso Collegno e in sud da Sito a Corso Francia. In sud code anche a Moncalieri in uscita su Corso Trieste a causa del traffico sulla viabilità urbana. In Liguria code in A7 da Bolzaneto a Busalla verso Milano e da Bolzaneto a Genova Ovest verso San Pier d'Arena. In Toscana code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola e sulla Firenze Pisa Livorno tra la Strassigna e Scandicci verso Firenze. Verso Roma code sulla Pontina da Pomezia a Castel di Decima, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 dalla raccordo alla tangenziale est. A seguire code in tangenziale est fino ai Parioli verso lo stadio. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni.

0: Policode per il traffico in tangenziale da Fuorigrotta a Corso Malta verso l'aeroporto e da Capodichino ad Arenella verso Pozzuoli. Code inoltre sulla statale 162 di Reda Cercola al bivio per la 1 verso Napoli.
1: Il corsivo.
2: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
3: Una vecchia idea di Mario Monti. Sono circa le 18 di domenica sera quando a Torino, in prossimità dello stadio in cui in serata si disputerà un derby Toro-Juventus, dagli interessi di classifica ormai ben poco rilevanti per entrambe le squadre, un corteo autorizzato dagli ultras granata si scontra con un gruppo di tifosi bianconeri, i Vikings, che hanno intenzioni tutt'altro che benevole nei loro riguardi. Scoppiano i tafferugli, le forze dell'ordine intervengono con il lancio di lacrimogeni e incominciano a volare anche sassi, petardi e bottiglie. Una di queste si abbatte sulla testa di un uomo di 36 anni che, giunto appositamente da Milano per unirsi allo schieramento dei Vikings, cade a terra e viene ricoverato in gravi condizioni che per fortuna adesso sembrano essere migliorate all'ospedale delle Molinette. Non si tratta, come magari qualcuno di noi avrà istintivamente subito immaginato, di un soggetto che abbia qualcosa a che vedere con i mitici personaggi del tifo organizzato, così ben descritti da Diego Abatantuono negli anni Ottanta. No, questa volta niente di eccezionale veramente, perché il tifoso, che ha rischiato di morire, è in realtà un giovane commercialista, al quale chissà quanti clienti affidano regolarmente dichiarazioni dei redditi e bilanci aziendali. Francamente ci pare abbastanza strano che, proprio in un momento in cui la nazionale salta per la terza volta consecutiva ai mondiali e in cui arbitri e dirigenti sportivi vengono convocati in procura per fatti che più che coinvolgere dovrebbero allontanare dal mondo del calcio, ci siano ancora così tante persone disposte a rischiare carcere, ospedale o obitorio per inseguire dei folli ideali di violenza davvero incomprensibili. Naturalmente il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, ha preso posizione condannando quello che ha definito il comportamento irresponsabile e criminale di alcuni e aggiungendo, sai che novità, che non sono questi i valori che lo sport intende trasmettere. Da inguaribili innamorati del gioco più bello del mondo e dei colori nerazzurri, ci è già però capitato più di una volta di chiederci se, di fronte al ripetersi sistematico di certe situazioni davvero sconcertanti nella loro idiozia, non sarebbe il caso di riprendere in considerazione una vecchia idea del senatore Mario Monti, il quale, già una decina d'anni fa, per combattere la violenza negli stadi, accennò all'eventualità di sospendere i campionati di calcio anche per uno o più anni. Insomma, per tutta la durata del tempo necessario per far rinsavire certi cervelli evidentemente un po' troppo confusi.
4: Meteo. Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
1: La rassegna stampa.
0: Martedì 26 maggio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Prime pagine dei principali quotidiani nazionali oggi monopolizzate dai risultati delle amministrative, in particolare dal risultato di Venezia. Allora, iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto, così come quasi tutti gli altri quotidiani, a dire la verità. Venezia premia il centrodestra, così il titolo. La maggioranza strappa a Reggio Calabria, Meloni punge, crollo rinviato, torna De Luca. Comunali, Venturini sindaco in laguna, il centrosinistra vince a Prato e conquista Pistoia, Vannacci supera la Lega a Vigevano. E poi la tabella dei sindaci, quelli eletti al primo turno, naturalmente, ma di spalla c'è anche spazio per la geopolitica, la guerra Iran-Stati Uniti si tratta ancora e Trump detta altre condizioni di taglio più basso, il Golfo e l'ipotesi della pausa tattica, i paesi e lo scenario di taglio più basso. Poi l'enciclica di Leone, l'intelligenza artificiale va disarmata, limiti alla guerra giusta, Vaticano, Prevost e lo strapotere tecnologico. C'è anche la riflessione di Andrea Riccardi Riccardi, come arginare la nuova Babele. Al centro della pagina poi il caos, il terremoto in casa Milan, Milan Cardinale azzera tutto, licenziati Allegri e la dirigenza, calcio, rivoluzione rossonera, via anche Furlani, Tare e Moncada. Ci spostiamo su Repubblica, anche qui l'apertura dedicata alle comunali, a Venezia in particolare, Venezia resta a destra il titolo principale, poi il sommario, Venturini eletto sindaco, sconfitto Martella, la maggioranza conquista Reggio Calabria, Meloni, nostro crollo rinviato, il PD governo sempre in crisi, De Luca si riprende Salerno, anche qui l'elenco dei risultati delle città più importanti dove si è andato al voto ieri e l'altro ieri, e poi la notizia dall'estero, Mosca agli stranieri lasciati Kiev, i russi minacciano di bombardare i centri istituzionali, Lavrov avverte Rubio, di spalla poi il documento, il Papa e l'enciclica contro le big tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale, la stampa, Venezia rilancia Meloni, c'è il virgolettato, ora la legge elettorale, in Veneto Venturini eletto sindaco al primo turno, vigevano Vannacci al 15%, l'occhiello, la maggioranza vince anche a Reggio Calabria, Prato e Pistoia al centro-sinistra. C'è anche l'analisi del voto, se è già svanito l'effetto referendum, la firma è di Flavia Perna, e poi l'altro articolo, firma di Marcello Sorgi, ma la Premier eviti riforme di palazzo. Di spalla poi tregua Iran-Stati Uniti, trattativa in tilt, NATO spaccata sugli aiuti a Kiev, il mondo in guerra, questo il titolo. Il Messaggero, anche qui Venezia resta al centro-destra, Venturini vince col 51,9%, esploa De Luca a Salerno, Legnini avanti a Chieti, va al ballottaggio, Meloni anche oggi il crollo è rinviato a domani, Schlein noi competitivi per le politiche, l'occhiello comunali, il centro-sinistra prende Pistoia e Prato ma perde Reggio Calabria, in alto poi subito sotto la testata, monito del Papa, le big tech, disarmare l'intelligenza artificiale, la prima enciclica di Prevost. Il Fatto Quotidiano invece punta su altro, l'antimafia querela l'antimafia, questo è il titolo, stragi, la meloniana contro il militante su via D'Amelio, depistaggio istituzionale, un giovane denuncia, le manovre in commissione, la polizia lo convoca, in alto poi i comuni, il PD affoga in Laguna, vincono i cacicchi di De Luca e e poi la verità, anche qui come triste Venezia per il PD, il titolo ironico, neppure arruolare migliaia di islamici ha evitato la sconfitta, in Laguna il centrodestra vince al primo turno con Venturini ribaltando i sondaggi, annegando i sogni di rimonta della Schlein che perde dopo 12 anni anche Reggio Calabria e lì non può gioire nemmeno per il successo di De Luca, suo avversario a Salerno, De Luca che ha corso per una lista di centrosinistra ma non c'era il PD che di fatto non ha corso a Salerno. Andiamo sul Giornale, anche qui Meloni sta serenissima, le amministrative, un gioco di parole naturalmente, a Venezia centrodestra valanga, smentite le voci di crisi, anche a Reggio Calabria boom, un plebiscito sul ponte, poi De Luca infinito si prende Salerno, rivincita sul suo PD. Ce ne andiamo sul Libero, state serenissimi, un titolo molto simile, la sinistra affonda Venezia e Reggio Calabria, le amministrative non c'è l'annunciato boom del Campo Largo che in Veneto da KO. Meloni anche oggi, il centrodestra crolla domani, è spugnata la città calabrese, poi un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale, si vedono insomma i leader del Campo Largo su una gondola che affonda, i motivi della disfatta, i mugugni veneziani per il PD bengalese, poi il referendum ed elezioni dove ha vinto il no, ora idem perdono, c'è l'editoriale di Mario Secchi, in Laguna sprofonda la grande illusione del referendum, di taglio più basso poi al centro, anzi della pagina, terrorismo, arrestato figlio di immigrati, inchiesta americana sui legami di Salis e Lucano con gli amici di Hamas, italiano 22 anni di origini marocchine, preparava un attentato per lo Stato Islamico, questo è il titolo, in una notizia che di fatto troviamo soltanto sulla prima pagina di Libero. Andiamo invece sul Secolo d'Italia, l'apertura, anche qui c'è l'immagine di Conte Schlein, fine del bluff, comunali shock per il Campo Largo, la destra trionfa a Venezia, a Reggio Calabria, altro che spallata, scrive Sveva Ferri. E poi per chiudere diamo anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore. Al centro della pagina, Piazza Affari oltre il record storico, il grande rimbalzo, Milano oltre il picco toccato il 6 marzo 2000 nel pieno della bolla della dot-com, la fiducia nell'accordo tra Stati Uniti e Iran fa scivolare del 6% petrolio e gas. Al centro poi della pagina, Festival da primato a Trento per il 2027, cambia il calendario, la prossima edizione da martedì 18 a sabato 22 maggio. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 8 e 57 minuti.
1: News.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo. Prima delle legislative, le amministrative di domenica e lunedì scorsi restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione mantiene il governo di Venezia contro le aspettative e conferma diverse amministrazioni, pari e patta con il centrosinistra che si riprende Pistoia. Cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
8: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Delusione maggiore nel centrosinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio a Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centrosinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi e Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centrosinistra che però correvano senza simboli di partito. Vladimiro Crisafulli-Aenna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno. Centrosinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani. Centrodestra avanti ad Arezzo, Macerata e Lecco. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca straccia il centrodestra ufficiale e si impone al primo turno. Vince un civico Scarafini anche a Fermo.
7: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Lo riferiscono i portavoce italiani dell'organizzazione. Gli attivisti che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. Ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone di cui facevano parte 2 connazionali che tentava di negoziare il passaggio verso Gaza. A negarlo il generale Haftar, che controlla la Cirenaica. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi, ha avviato verifiche sul caso e segue gli sviluppi il ministro degli esteri italiani.
9: Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice, io mi auguro che li possano espellere prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto.
7: La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotte nella notte contro siti di lancio missilistici iraniani e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine. Il segretario di Stato Rubio precisa che i negoziati sono ancora aperti. O un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, citando in particolare l'obiettivo che Teheran consegni l'uranio arricchito agli Stati Uniti. Le indagini sulla morte di 5 sub italiani in un'immersione nelle Maldive. Ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi saranno analizzate le ultime 3 salme. Sentiamo da Laura Carchidi.
10: Le autopsie dovrebbero cominciare in tarda mattinata all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese. Il medico legale esaminerà i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale, e di Muriello Denino. Nello stesso nosocomio ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. I risultati saranno utili a chiarire definitivamente le cause della morte dei cinque subacquei, mentre le analisi delle GoPro, le action cam che sono state recuperate dal rescue team finlandese, potranno aiutare forse a capire il motivo per cui i sub sono finiti a 60 metri di profondità in un anfratto della grotta nell'atollo di Vavu, in un conicolo marino dove è alto il rischio di scarsa visibilità dovuta ai sedimenti corallini. Tra l'altro sarà necessario appurare in cosa consistesse la missione affidata dall'Università di Genova alla professoressa Montefalcone, considerando anche che l'Ateneo genovese ha sempre sottolineato che l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale. Intanto la squadra mobile di Genova, sempre su delega della Procura di Roma, titolare delle indagini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
7: Allarme rientrato circa un possibile contagio da Ebola per due cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione, ricoverati al Sacco di Milano. Sono risultati ieri sera negativi sia alla temuta febbre emorragica che alla malaria. Sarebbero invece positivi alla Shigella, un'infezione intestinale, lo ha annunciato l'assessore al welfare lombardo Bertolaso. Calcio, termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma e Como estromettono Milan e Juventus dalla Champions League e intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine. Lorenzo Villanetti.
11: A poche ore dalla fine del campionato il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri ha il ritmo sincopato di un valzer scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto, i partenopei parteciperanno insieme ai campioni d'Italia dell'Inter alla massima competizione europea. Con loro anche Roma e Como che, a sorpresa, all'ultima fermata di un treno imprevedibile, hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri, scottati dalla grande delusione, hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti, entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità, il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritornare in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Il corsivo
2: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
3: Una vecchia idea di Mario Monti. Sono circa le 18 di domenica sera quando a Torino, in prossimità dello stadio in cui in serata si disputerà un derby Toro-Juventus, dagli interessi di classifica ormai ben poco rilevanti per entrambe le squadre, un corteo autorizzato dagli ultras granata si scontra con un gruppo di tifosi bianconeri, i Vikings, che hanno intenzioni tutt'altro che benevole nei loro riguardi. Scoppiano i tafferugli, le forze dell'ordine intervengono con il lancio di lacrimogeni e incominciano a volare anche sassi, petardi e bottiglie. Una di queste si abbatte sulla testa di un uomo di 36 anni che, giunto appositamente da Milano per unirsi allo schieramento dei Vikings, cade a terra e viene ricoverato in gravi condizioni che per fortuna adesso sembrano essere migliorate all'ospedale delle Molinette. Non si tratta, come magari qualcuno di noi avrà istintivamente subito immaginato, di un soggetto che abbia qualcosa a che vedere con i mitici personaggi del tifo organizzato, così ben descritti da Diego Abatantuono negli anni Ottanta. No, questa volta niente di eccezionale veramente, perché il tifoso, che ha rischiato di morire, è in realtà un giovane commercialista, al quale chissà quanti clienti affidano regolarmente dichiarazioni dei redditi e bilanci aziendali. Francamente ci pare abbastanza strano che, proprio in un momento in cui la nazionale salta per la terza volta consecutiva ai mondiali e in cui arbitri e dirigenti sportivi vengono convocati in procura per fatti che più che coinvolgere dovrebbero allontanare dal mondo del calcio, ci siano ancora così tante persone disposte a rischiare carcere, ospedale o obitorio per inseguire dei folli ideali di violenza davvero incomprensibili. Naturalmente il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, ha preso posizione condannando quello che ha definito il comportamento irresponsabile e criminale di alcuni e aggiungendo, sai che novità, che non sono questi i valori che lo sport intende trasmettere. Da inguaribili innamorati del gioco più bello del mondo e dei colori nerazzurri, ci è già però capitato più di una volta di chiederci se, di fronte al ripetersi sistematico di certe situazioni davvero sconcertanti nella loro idiozia, non sarebbe il caso di riprendere in considerazione una vecchia idea del senatore Mario Monti, il quale, già una decina d'anni fa, per combattere la violenza negli stadi, accennò all'eventualità di sospendere i campionati di calcio anche per uno o più anni. Insomma, per tutta la durata del tempo necessario per far rinsavire certi cervelli evidentemente un po' troppo confusi.
2: Meteo.
4: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
1: La rassegna stampa.
0: Martedì 26 maggio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Prime pagine dei principali quotidiani nazionali oggi monopolizzate dai risultati delle amministrative, in particolare dal risultato di Venezia. Allora, iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto, così come quasi tutti gli altri quotidiani, a dire la verità. Venezia premia il centrodestra, così il titolo. La maggioranza strappa a Reggio Calabria, Meloni punge, crollo rinviato, torna De Luca. Comunali, Venturini sindaco in Laguna, il centrosinistra vince a Prato e conquista Pistoia, Vannacci supera la Lega a Vigevano. E poi la tabella dei sindaci, quelli eletti al primo turno, naturalmente, ma di spalla c'è anche spazio per la geopolitica, la guerra Iran-Stati Uniti, si tratta ancora, e Trump detta altre condizioni di taglio più basso, il Golfo e l'ipotesi della pausa tattica ai paesi e lo scenario di taglio più basso, poi l'enciclica di Leone, l'intelligenza artificiale va disarmata, limiti alla guerra giusta, Vaticano, Prevost e lo strapotere tecnologico. C'è anche la riflessione di Andrea Riccardi, di come arginare la nuova Babele. Al centro della pagina poi il caos, il terremoto in casa Milan, Cardinale azzera tutto, licenziati Allegri e la dirigenza, calcio, rivoluzione rossonera, via anche Furlani, Tare e Moncada. Ci spostiamo su Repubblica, anche qui l'apertura dedicata alle comunali, a Venezia in particolare. Venezia resta a destra, il titolo principale, e poi il sommario: Venturini eletto sindaco, sconfitto Martella, la maggioranza conquista Reggio Calabria, Meloni, nostro crollo rinviato, il PD governo sempre in crisi, De Luca si riprende Salerno. Anche qui l'elenco dei risultati delle città più importanti dove si è andato al voto ieri e l'altro ieri, e poi la notizia dall'estero: Mosca agli stranieri lasciati Kiev, i russi minacciano di bombardare i centri istituzionali. Lavrov avverte Rubio, di spalla poi il documento, il Papa e l'enciclica contro le big tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale. La stampa: Venezia rilancia Meloni, c'è il virgolettato, ora la legge elettorale. In Veneto Venturini eletto sindaco al primo turno, Vigevano Vannacci al 15%, l'occhiello, la maggioranza vince anche a Reggio Calabria, Prato e Pistoia al centro-sinistra. C'è anche l'analisi del voto, se è già svanito l'effetto referendum, la firma è di Flavia Perna, e poi l'altro articolo, a firma di Marcello Sorgi, ma la Premier eviti riforme di palazzo. Di spalla poi tregua Iran-Stati Uniti, trattativa in tilt, NATO spaccata, sugli aiuti a Kiev, il mondo in guerra, questo il titolo. Il Messaggero, anche qui: Venezia resta al centro-destra, Venturini vince col 51,9%, esplode Luca a Salerno, Lenini avanti a Chieti, va al ballottaggio, Meloni anche oggi il crollo è rinviato a domani, Schlein, noi competitivi per le politiche, l'occhiello comunale. comunali, il centrosinistra prende Pistoia e Prato, ma perde Reggio Calabria in alto. Poi, subito sotto, la testata, monito del Papa, le big tech, disarmare l'intelligenza artificiale, la prima enciclica di Prevost. Il Fatto Quotidiano invece punta su altro, l'antimafia querela l'antimafia. Questo è il titolo, stragi, la meloniana contro il militante su via D'Amelio. Depistaggio istituzionale, un giovane denuncia le manovre in commissione, la polizia lo convoca. In alto poi i comuni, il PD affoga in Laguna, vincono i cacicchi di De Luca e C. E poi la verità, anche qui come triste Venezia per il PD, il titolo ironico, neppure arruolare migliaia di islamici ha evitato la sconfitta. In Laguna il centrodestra vince al primo turno con Venturini ribaltando i sondaggi, annegando i sogni di rimonta della Schlein, che perde dopo 12 anni anche Reggio Calabria, e lì non può gioire nemmeno per il successo di De Luca, suo avversario a Salerno. De Luca che ha corso per una lista di centrosinistra, ma non c'era il PD, che di fatto non ha corso a Salerno. Andiamo sul Giornale, anche qui Meloni sta serenissima, le amministrative, un gioco di parole naturalmente, a Venezia centrodestra valanga, smentite le voci di crisi, anche a Reggio Calabria boom, un plebiscito sul ponte, poi De Luca infinito si prende Salerno, rivincita sul suo PD. Ce ne andiamo sul Libero, state serenissimi, un titolo molto simile, la sinistra affonda Venezia e Reggio Calabria, le amministrative non c'è l'annunciato boom del campo largo che in Veneto va KO. Meloni anche oggi, il centrodestra crolla domani, è spugnata la città calabrese. Poi un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale, si vedono insomma i leader del campo largo su una gondola che affonda, i motivi della disfatta, i mugugni veneziani per il PD bengalese, poi il referendum ed elezioni dove ha vinto il no, ora idem perdono. C'è l'editoriale di Mario Secchi, in Laguna sprofonda la grande illusione del referendum. Di taglio più basso poi al centro, anzi della pagina, terrorismo, arrestato figlio di immigrati, inchiesta americana sui legami di Salis e Lucano con gli amici di Hamas, italiano 22 anni di origini marocchine, preparava un attentato per lo Stato Islamico. Questo è il titolo, una notizia che di fatto troviamo soltanto sulla prima pagina di Libero. Andiamo invece sul Secolo d'Italia, l'apertura, anche qui c'è l'immagine di Conte Schlein, fine del bluff, comunali shock per il campo largo, la destra trionfa a Venezia, a Reggio Calabria altro che spallata, scrive Sveva Ferri. E poi per chiudere diamo anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, al centro della pagina Piazza Affari oltre il record storico, il grande rimbalzo, Milano oltre il picco toccato il 6 marzo 2000 nel pieno della bolla della dot-com, la fiducia nell'accordo tra Stati Uniti e Iran fa scivolare del 6% petrolio e gas. Al centro poi della pagina Festival da primato a Trento per il 2027, cambia il calendario, la prossima edizione da martedì 18 a sabato 22 maggio. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 9 e 14 minuti.
1: News.
7: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana. Mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare armi vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro. Anche Cina e Russia sono d'accordo. Le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti. E intanto l'omologo iraniano Pezeshkian annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Ultimo test elettorale di rilievo in Italia prima delle legislative. Le amministrative restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione di governo, contro le previsioni, mantiene il controllo di Venezia. unico capoluogo di regione in ballo con Simone Venturini, e si conferma in molte delle quasi 750 amministrazioni in ballo. Delusione nel centro-sinistra, che sperava nella spallata in laguna con Andrea Martella, sostenuto dal campo largo. Cala di quasi 5 punti l'affluenza, fermandosi al 60%. E nei 17 capoluoghi di provincia, sostanziale pareggio, il centro-destra strappa, Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con voce. Il centro-sinistra si riprende Pistoia e conquista il primo turno Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Bruno. Nettissime le vittorie di due candidati di centro-sinistra senza simboli di partito, Vladimiro Chesafulli a Enna e Vincenzo De Luca, che diviene per la quinta volta sindaco di Salerno. A Messina e a Fermo vincono i civici Basile e Scarafini. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi del 7 e 8 giugno. Tennis, Roland Garros, Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Pellegrino per 3-7-0, sfiderà il cinese Wu al secondo turno. In serata l'esordio di Yannick Sinner contro il francese Tabur, prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi contro Griekspoor e Hofner. Tra le donne, Cocciaretto opposta nel pomeriggio a Carnieva. E con questo è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
4: Meteo. Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, martedì 26 maggio, San Filippo Neri, il sole sorge a Roma alle 5.37 e tramonta alle 20.32. A Milano sorge invece alle 5.41 e tramonta alle 20.58. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1595 muore a Roma San Filippo Neri, fondatore dell'oratorio. Nel 1805 Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Nel 1897 a Londra viene messo in vendita il romanzo Dracula di Bram Stoker. Nel 1923 si corre la prima 24 ore di Le Mans. Nel 1969 a Montreal, John Lennon e Yoko Ono iniziano il loro secondo Bedin per la pace. Nasce a New York in questo giorno del 1924 Mike Bongiorno, certamente uno dei pilastri della televisione italiana, nonché re indiscusso dei quiz televisivi. Figlio di un avvocato italo-americano e di una torinese, Mike Bongiorno vive la sua adolescenza in America, prima di trasferirsi in Italia per dedicarsi alla carriera giornalistica, diventando cronista sportivo per la stampa. Durante la guerra viene arrestato dai tedeschi in quanto partigiano e poi deportato in diversi campi di concentramento. Finito il conflitto, inizia a fare servizi per l'EIAR, la radio italiana che poi diventerà la RAI. Il grande successo gli arriva nel 1955, quando lancia il primo quiz della televisione italiana, il mitico Lascia o raddoppia. Da quel momento la sua popolarità diventa straordinaria, grazie anche alle 5 conduzioni consecutive del Festival di Sanremo. Seguiranno numerosi altri programmi rimasti nella storia del piccolo schermo, tra cui Rischia tutto, Ieri e oggi, Scommettiamo e Flash, l'ultima trasmissione che realizza per la RAI prima di passare alla televisione commerciale del gruppo Berlusconi, dove condurrà trasmissioni come Bis, Telemike e La ruota della fortuna. Premiato con il telegatto di platino ed insignito della laurea honoris causa in televisione, cinema e produzione multimediale presso la IULM di Milano, Mike Bongiorno muore a Monte Carlo nel settembre del 2009, stroncato da un infarto. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
12: La rassegna stampa.
0: Martedì 26 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Ancora buona giornata a voi da Paolo Sergio. Prima pagina dei principali quotidiani locali, anche qui insomma in qualche modo monopolizzate dai risultati per buona parte del voto delle amministrative in Italia. Allora iniziamo come facciamo sempre dalla Lombardia, dall'edizione edizione, in questo caso Milano del Giornale, l'apertura in alto all'ultimo voto, 6 città al ballottaggio, i risultati delle amministrative nei 93 comuni lombardi. Mantova va al centro-sinistra, ma a Lecco è testa a testa, così come a Bigevano, Mortara, Legnano, Viadana e Somma, elettori in calo. E poi la polemica col sindaco Lupi, legge speciale per la città, i ma sono scusa per non fare. Poi dal gruppo misto a Futuro Nazionale arruolati Ferrazzi e Manconi, e Bannacci entra in regione. Al centro della pagina poi multe, automobilisti perseguitati, gli altri impuniti, la crociata di Palazzo Marino, il 97% dei verbali nel 2025 ha riguardato le auto, lo 0,2% bici e monopattini. C'è un'immagine del controllo elettronico della velocità della polizia locale appunto di Milano. All'interno poi di spalla i richiami, valigie rubate, turisti, deposito in via Preneste con soldi preziosi per 30.000 euro. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Corriere della Sera, che punta in alto su una notizia diversa: i data center spaventano i comuni, questo è il titolo. Oggi il voto in regione, c'è chi teme l'eccessiva concentrazione e i danni all'ambiente. Big Tech, solo nell'area metropolitana ce ne sono già operativi 33, altri 10 in via di realizzazione, 23 in fase di valutazione. Al centro della pagina poi dallo stadio Navigli, un impressionista al tempo di Instagram e la storia, album Milano, l'artista in plein air. E poi di spalla a Vigevano Forza Italia sopra Fratelli d'Italia e Lega, boom Bannacci, il voto in Lombardia. Ci spostiamo, anzi sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, edizione Milano, c'è una notizia preoccupante: Ebola, paura e sollievo nei paesi coinvolti. Nel Comasco a Lurate, Cacibio e Bulgaro Grasso, questo è il titolo. E poi Fondazione Cariplo, fondi Unione Europea in calo, il fronte comune del terzo settore per le risorse. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, al centro della pagina, comunali, cresce l'astensionismo, il voto conferma, 8 giunte su 10, elezioni amministrative 2026, poi l'indagine qualità della vita, Brescia Energia con il no profit. Al centro della pagina la Germania torna travolgente, vola in semifinale contro Milano, si parla di basket, 90-75 al Pala Lionessa contro Trieste. L'Eco di Bergamo, al centro della pagina, eletti 14 nuovi sindaci, affluenza crollo al 58%, risultati del voto in Bergamasca 9 punti in meno, 5 anni fa era al 67,46%. Andiamo sulla Liguria, in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, derby ultras arrestati con i droni a Bodi, scenari raccapriccianti, questo è il titolo. 8 in carcere per l'assalto di domenica, la questura firma 13 DASPO, alcuni sono recidivi, residenti nel quartiere dello stadio costretti a stare chiusi in casa, le commesse del supermercato barricate. E poi al centro della pagina l'intervista, il corteo e il fuggi fuggi, mi sono salvato nel bar, l'articolo di Francesco Manassero. Di spalla poi il caso bonus a scuola, nuove regole, accesso più facile alle paritarie. Ce ne andiamo adesso sì in Liguria con edizione Genova di Repubblica, Salis un anno a parare colpi ma la città è uscita dal guscio, il virgolettato, l'intervista alla sindaca dopo i primi 12 mesi di mandato a MT, il risultato più importante ora tocca a Amiu, sulla cabinovia nulla di deciso, la tassa portuale si chiede, c'è in tutto il mondo. E poi al centro della pagina Montefalcone, la processione dei ragazzi, assurdo cancellarla, questo è il titolo con tanto di fotografia. Ci spostiamo sul secolo XIX, al centro della pagina c'è proprio la sindaca Salis, primo anno da sindaca, meritiamo un 7 in pagella, la sindaca di Genova Silvia Salis durante l'intervista, appunto questa è la foto. E poi sindaci, vince la continuità ma l'affluenza è in forte calo, Cogoleto e Ceranesi, bis di Bruzzone e Montaldo. Andiamo sul Gazzettino, ci spostiamo quindi in Veneto, l'apertura principale dedicata naturalmente al successo a Venezia del centrodestra, Venezia fenomeno Venturini, il candidato del centrodestra smentisce i sondaggi e diventa sindaco al primo turno con con oltre il 51% e il candidato del centrosinistra Martella si ferma al 39%, la lista del neo primo cittadino, primo partito con il 31%, e poi il sorpasso, lo schianto, le fiamme, un altro morto sulla Ponte Bana, Treviso, incidente per l'alta velocità, il fuoco avvolge il passeggero, gravissimo il conducente. Siamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, Imola, Faenza e Cervia subito al PD, Vignola e Comacchio al ballottaggio, il voto nei comuni conferma i sindaci, Dem con largo vantaggio, Panieri oltre il 70%, Isola al 62%, nel Modenese e nel Ferrarese la destra è in vantaggio ma dovrà passare dal secondo turno. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, anche qui l'apertura dedicata alle amministrative, Capecchi e Bifoni in trionfo, Pistoia il prof ribalta i voti di Tomasi e riporta la sinistra al governo dopo 9 anni, a Prato Matteo al terzo mandato, la Toscana centrale adesso è di nuovo tutta rossa. In Lazio, cronaca di Roma del Messaggero, al centro della pagina Boridi del Mare, il tesoro di Ostia, gli investitori internazionali portano sul litorale romano una tappa del Sail GP per la città, un indotto di almeno 25 milioni di euro, la 2 giorni prevista nel 2027, mentre il Corriere della Sera, edizione Roma, punta su altro, ma la movida servono più pattuglie, il virgolettato, dopo Kranz aumento di provvedimenti, molte attività non hanno riaperto e la stretta continuerà in estate, questo è il titolo. Per chiudere anche uno sguardo in Campania, al Mattino che apre naturalmente con il successo a Salerno di De Luca, Salerno trionfo De Luca, Venezia al centro destra, le elezioni amministrative, Avellino Pizza al primo turno, si afferma il campo largo, Meloni anche oggi, il nostro crollo è rinviato a domani. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
14: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Sono le 9 e 27 minuti.
12: News.
10: Buongiorno dalla redazione.
15: La politica, nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Il centrodestra tiene, anzi conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, ma perde Pistoia. Vince Venezia, malgrado l'assalto del centrosinistra. Ad esultare è proprio la presidente del Consiglio. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social Giorgia Meloni. È stata anche la tornata elettorale della vittoria dei candidati del PD senza simbolo, a partire dall'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca, che stravince nella sua Salerno diventando sindaco per la 5ª volta. L'affluenza si ferma al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
10: Diversi, oltre alla premier Meloni, gli esponenti dei partiti di governo che esultano per l'esito del voto. I sogni della sinistra si infrangono con la realtà dei fatti, commenta Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, e Matteo Salvini parla di un centrodestra che avanza. Dal PD Elly Schlein difende la competitività del modello unitario progressista e dice che nel complesso i dati confermano i buoni risultati. La segretaria Dem rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. Dal Movimento 5 Stelle arriva il commento della vicepresidente Paola Taverna, che parla di risultati in chiaroscuro.
15: Gli esteri, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ne è convinto il segretario di Stato americano Marco Rubio, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione ad internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale. In corso attacchi israeliani nel sud del Libano.
10: La cronaca svolta nel caso dell'omicidio
16: domicilio di Francesco Di Biesti all'Alba sono state eseguite 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla DDA di Bari. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le due sponde dell'Adriatico.
15: I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia, sotto il coordinamento della DDA della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo nei confronti di 4 indagati, 3 stranieri e un italiano. Secondo le accuse, componenti di una complessa associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti a carattere transnazionale, importando dal Sud America e distribuendo in Italia grossi quantitativi di cocaina, con un volume d'affari stimato in circa 800 kg di stupefacente movimentati ogni anno.
16: Il tennis ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026, il numero uno al mondo. Inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale sul Philippe Chatrier non prima delle 20:15 contro il francese Tabou, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debutteranno oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Greg Spoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva.
15: È tutto, a più tardi.
12: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 9 e 32 minuti.
1: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Venezia resta al centro-destra, Salerno al centro-sinistra, Vigevano, Vannacci supera Salvini, sono alcuni dei dati che emergono dopo le amministrative di domenica e lunedì. Molte conferme per il centro-destra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendaria nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. L'affluenza cala del 5%, ma oltre 6 milioni di cittadini scelgono i loro sindaci in grandi città, 18 i capoluoghi di provincia e minuscoli paesini, un voto variegato con conquiste anche per il centro-sinistra che per ora ha ben chiaro di non poter tradurre tutti no sulla giustizia in voti alle politiche. A Venezia Simone Venturini, ex assessore di Brugnaro, vince al primo turno la sfida più importante, vittoria netta del centrodestra anche a Reggio Calabria, dove si registra l'unico ribaltone di questa tornata elettorale con l'elezione dopo 12 anni di Francesco Cannizzaro, coordinatore di Forza Italia in Calabria, sostenuto da Azione. Il centrosinistra vince a Salerno, ma senza il Partito Democratico, ancora una vittoria plebiscitaria al primo turno di Vincenzo De Luca, per la quinta volta sindaco di Salerno grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del Partito Democratico. Dall'estero resta in salita il negoziato sull'Iran, il servizio della redazione.
19: Teheran parla di progressi, ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area. Gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili e alcune navi iraniane che, secondo Washington, stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale. A Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar. Contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina.
0: In Italia, con la cronaca, la polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Per lui è stato disposto il carcere. A Carvico, nella Bergamasca, un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. corsa, non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquea al dardo di una balestra o ancora ad una freccia di una cerbottana. Lo sport e il calcio: dopo il licenziamento di Allegri del Milan è iniziato il balletto delle panchine in vista della prossima stagione di Serie A. Il servizio della redazione.
20: Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio da Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della nazionale azzurra.
0: Il tennis: Matteo Berrettini batte Marton Fucsovic nel primo turno del Roland Garros. Il tennista romano numero 105 ATP supera in rimonta l'ungherese numero 65 del mondo con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2 e nel prossimo match affronta il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22 del torneo. Per gli azzurri oggi in campo Matteo Arnaldi, che affronta l'olandese Tellon Griekspoor. Questa sera poi l'esordio di Yannick Sinner, che se la vedrà con il francese Clément Tabor. Abbiamo terminato, dopo.
1: Il corsivo.
2: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
3: Una vecchia idea di Mario Monti. Sono circa le 18 di domenica sera quando a Torino, in prossimità dello stadio in cui in serata si disputerà un derby Toro-Juventus dagli interessi di classifica ormai ben poco rilevanti per entrambe le squadre, un corteo autorizzato dagli ultras granata si scontra con un gruppo di tifosi bianconeri, i Vikings, che hanno intenzioni tutt'altro che benevole nei loro riguardi. Scoppiano i tafferugli, le forze dell'ordine intervengono con il lancio di lacrimogeni e incominciano a volare anche sassi, petardi e bottiglie. Una di queste si abbatte sulla testa di un uomo di 36 anni che, giunto appositamente da Milano per unirsi allo schieramento dei Vikings, cade a terra e viene ricoverato in gravi condizioni, che per fortuna adesso sembrano essere migliorate, all'ospedale delle Molinette. Non si tratta, come magari qualcuno di noi avrà istintivamente subito immaginato, di un soggetto che abbia qualcosa a che vedere con i mitici personaggi del tifo organizzato, così ben descritti da Diego Abatantuono negli anni Ottanta. No, questa volta niente di eccezionale veramente, perché il tifoso, che ha rischiato di morire, è in realtà un giovane commercialista, al quale chissà quanti clienti affidano regolarmente dichiarazioni dei redditi e bilanci aziendali. Francamente ci pare abbastanza strano che, proprio in un momento in cui la nazionale salta per la terza volta consecutiva ai mondiali e in cui arbitri e dirigenti sportivi vengono convocati in procura per fatti che più che coinvolgere dovrebbero allontanare dal mondo del calcio, ci siano ancora così tante persone disposte a rischiare carcere, ospedale o obitorio per inseguire dei folli ideali di violenza davvero incomprensibili. Naturalmente il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, ha preso posizione condannando quello che ha definito il comportamento irresponsabile e criminale di alcuni e aggiungendo, sai che novità, che non sono questi i valori che lo sport intende trasmettere. Da inguaribili innamorati del gioco più bello del mondo e dei colori nerazzurri, ci è già però capitato più di una volta di chiederci se, di fronte al ripetersi sistematico di certe situazioni davvero sconcertanti nella loro idiozia, non sarebbe il caso di riprendere in considerazione una vecchia idea del senatore Mario Monti, il quale, già una decina d'anni fa, per combattere la violenza negli stadi, accennò all'eventualità di sospendere i campionati di calcio anche per uno o più anni. Insomma, per tutta la durata del tempo necessario per far rinsavire certi cervelli evidentemente un po' troppo confusi.
1: Meteo.
4: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari, sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, martedì 26 maggio, San Filippo Neri, il sole sorge a Roma alle 5.37 e tramonta alle 20.32. A Milano sorge invece alle 5.41 e tramonta alle 20.58. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1595 muore a Roma San Filippo Neri, fondatore dell'oratorio. Nel 1805 Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Nel 1897 a Londra viene messo in vendita il romanzo Dracula di Bram Stoker. Nel 1923 si corre la prima 24 ore di Le Mans. Nel 1969 a Montreal, John Lennon e Yoko Ono iniziano il loro secondo Bedin per la pace. Nasce a New York in questo giorno del 1924 Mike Bongiorno, certamente uno dei pilastri della televisione italiana, nonché re indiscusso dei quiz televisivi. Figlio di un avvocato italo-americano e di una torinese, Mike Bongiorno vive la sua adolescenza in America, prima di trasferirsi in Italia per dedicarsi alla carriera giornalistica, diventando cronista sportivo per la stampa. Durante la guerra viene arrestato dai tedeschi in quanto partigiano e poi deportato in diversi campi di concentramento. Finito il conflitto, inizia a fare servizi per l'EIAR, la radio italiana che poi diventerà la RAI. Il grande successo gli arriva nel 1955, quando lancia il primo quiz della televisione italiana, il mitico Lascia o raddoppia. Da quel momento la sua popolarità diventa straordinaria, grazie anche alle 5 conduzioni consecutive del Festival di Sanremo. Seguiranno numerosi altri programmi rimasti nella storia del piccolo schermo, tra cui Rischia tutto, Ieri e oggi, Scommettiamo e Flash, l'ultima trasmissione che realizza per la RAI prima di passare alla televisione commerciale del gruppo Berlusconi, dove condurrà trasmissioni come Bis, Telemike e La ruota della fortuna. Premiato con il telegatto di platino ed insignito della laurea honoris causa in televisione, cinema e produzione multimediale presso la IULM di Milano,

0: e 41 minuti.
1: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative e le amministrative di domenica e lunedì scorsi restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione mantiene il governo di Venezia contro le aspettative e conferma diverse amministrazioni, pari e patta con il centrosinistra che si riprende Pistoia. Cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
2: All'insegna della continuità ai risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Delusione maggiore nel centrosinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio a Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centrosinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi e Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centrosinistra che però correvano senza simboli di partito: Vladimiro Crisafulli Aenna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno: centrosinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani, centrodestra avanti ad Arezzo, Macerata e Lecco. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca straccia il centrodestra ufficiale e si impone al primo turno. Vince un civico, Scarafini, anche a Fermo.
1: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Lo riferiscono i portavoce italiani dell'organizzazione. Gli attivisti che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman. Ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. Ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone, di cui facevano parte 2 connazionali, che tentava di negoziare il passaggio verso Gaza. A negarlo il generale Haftar, che controlla la Cirenaica. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi, ha avviato verifiche sul caso e segue gli sviluppi il ministro degli esteri italiani.
3: Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice. Io mi auguro che li possano espellere il prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto.
1: La crisi con l'Iran: le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz. L'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistici iraniani e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine. Il segretario di Stato Rubio precisa che i negoziati sono ancora aperti. O un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, citando in particolare l'obiettivo che Teheran consegni l'uranio arricchito agli Stati Uniti. Le indagini sulla morte di 5 sub italiani in un'immersione nelle Maldive. Ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi saranno analizzate le ultime 3 salme. Sentiamo da Laura Carchidi.
4: Le autopsie dovrebbero cominciare in tarda mattinata all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese. Il medico legale esaminerà i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale, e di Muriel Odenino. Nello stesso nosocomio ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. I risultati saranno utili a chiarire definitivamente le cause della morte dei 5 subacquei, mentre le analisi delle GoPro, le action cam che sono state recuperate dal rescue team finlandese, potranno aiutare forse a capire il motivo per cui i sub sono finiti a 60 metri di profondità in un anfratto della grotta nell'atollo di Vavu, in un conicolo marino dove è alto il rischio di scarsa visibilità dovuta ai sedimenti corallini. Tra l'altro sarà necessario appurare in cosa consistesse la missione affidata dall'Università di Genova alla professoressa Montefalcone, considerando anche che l'Ateneo genovese ha sempre sottolineato che l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale. Intanto la squadra mobile di Genova, sempre su delega della Procura di Roma, titolare delle indagini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
1: Allarme rientrato circa un possibile contagio da Ebola per 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione, ricoverati al Sacco di Milano. Sono risultati ieri sera negativi sia alla temuta febbre emorragica che alla malaria. Sarebbero invece positivi alla Shigella, un'infezione intestinale, lo ha annunciato l'assessore al welfare lombardo Bertolaso. Calcio: termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma

0: Como estromettono Milan e Juventus dalla Champions League e intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine. Lorenzo Villanetti.
1: A poche ore dalla fine del campionato il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri ha il ritmo sincopato di un valzer scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto i partenopei parteciperanno insieme ai campioni d'Italia dell'Inter alla massima competizione europea. Con loro anche Roma e Como che a sorpresa all'ultima fermata di un treno imprevedibile hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri, scottati dalla grande delusione, hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti, entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritorno in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Meteo.
3: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8, fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra gli schierimenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia. Il centro-destra strappa gli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Segnali ancora contrastanti della crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro, anche Cina e Russia sono d'accordo, le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti e anche l'estensione degli accordi tra paesi arabi e Israele. Normalizzeremo i nostri rapporti solo quando ci sarà un percorso irreversibile per uno Stato palestinese, fa sapere Riyadh, e Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti nel sud del paese di Cedri. I nuovi attacchi gelano le tendenze rialziste suscitate nei giorni scorsi dalle voci sull'imminenza di un accordo con l'Iran. Deboli pur senza crolli gli andamenti in Asia e ora le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 73 punti. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza per la prima volta dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. Basket, infine, playoff di Serie A. Brescia batte il Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5 dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna 30. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
5: Buon martedì 26 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo un articolo pubblicato dal Financial Times, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedono, attraverso un documento congiunto diretto alla Commissione europea, l'applicazione di misure commerciali più severe per difendere l'industria europea dall'aumento delle pratiche commerciali sleali e dall'eccesso di capacità produttiva che alimenta le importazioni emissioni, in particolare dalla Cina. Nel testo, senza citare direttamente Pechino, si afferma che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno imponendo nuove barriere o contribuendo a una sovracapacità industriale, sistemica e strutturale, con un impatto diretto sull'industria europea, che avrebbe infatti perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025. I 5 paesi propongono quindi di rendere più rapida e semplice l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni e di rafforzare la lotta contro l'elusione, anche quando le imprese estere aggirano le misure passando da paesi terzi o stabilendosi all'interno dell'Unione Europea. La missiva chiede inoltre alla Commissione di valutare anche dazi aggiuntivi non solo su prodotti e paesi, ma anche su singole aziende e di aumentare il personale incaricato di gestire l'arretrato dei reclami presentati dall'industria. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'iniziativa indica un cambio di atteggiamenti nell'ambito dell'Unione Europea, finora rimasta divisa tra l'adozione di una linea più rigida e un approccio più conciliante nei confronti di Pechino, mentre il deficit commerciale europeo con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. In un'intervista concessa alla stampa, l'economista Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha definito controproducente il taglio delle accise sui carburanti, poiché in questa fase di scarsità energetica rischia di aggravare i problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi. A suo giudizio, infatti, la proroga dello sconto decisa dal governo invia un segnale sbagliato a famiglie e imprese, dal momento che le persone dovrebbero consumare meno carburante e non essere incentivate a usarne di più. Questo perché, spiega Tabarelli, sarebbe opportuno lasciar salire i prezzi per contrarre la domanda, visto che in un contesto come quello segnato dal blocco dello stretto di Hormuz e dal conseguente calo delle riserve mondiali, le scorte strategiche dei paesi industrializzati sono già state dimezzate e i primi effetti della crisi già si manifestano, soprattutto in Asia, con carenze di carburante per l'aviazione, cancellazioni di voli e razionamenti già in atto in alcuni paesi. Sempre secondo il presidente di Nomisma Energia, anche l'Europa e l'Italia rischiano di andare incontro a misure di razionamento durante l'estate, nonostante il taglio delle accise stia pesando sui conti pubblici circa 0,5 miliardi ogni 20 giorni. Quanto poi al tema della transizione energetica, Tabarelli ritiene essa sia ancora ben lungi dal sostituire il petrolio, poiché il dominio del greggio rimane e non esistono almeno per ora alternative sufficienti. Infine, anche sul fronte sociale, per l'economista modenese, il rischio di tensioni è alto, in un quadro di economia debole e crescente insoddisfazione per il costo della vita. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 9 e 54 minuti.
2: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: La politica ha nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative. Nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne, il centrodestra tiene, anzi conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, ma perde Pistoia. Vince Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra. Ad esultare è proprio la presidente del Consiglio. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social Giorgia Meloni. È stata anche la tornata elettorale della vittoria dei candidati del PD senza simbolo, a partire dall'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca, che stravince nella sua Salerno diventando sindaco per la quinta volta. L'affluenza si ferma al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
7: Diversi, oltre alla premier Meloni, gli esponenti dei partiti di governo che esultano per l'esito del voto. I sogni della sinistra si infrangono con la realtà dei fatti, commenta Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, e Matteo Salvini parla di un centrodestra che avanza. Dal PD Elly Schlein difende la competitività del modello unitario progressista e dice che nel complesso i dati confermano i buoni risultati. La segretaria Dem rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. Dal Movimento 5 Stelle arriva il commento della vicepresidente Paola Taverna, che parla di risultati in chiaroscuro.
8: Gli esteri, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ne è convinto il segretario di Stato americano Marco Rubio, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione ad internet, che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale. In corso attacchi israeliani nel sud del Libano.
7: La cronaca svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Di Viesti all'alba sono state eseguite 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla DDA di Bari. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le due sponde dell'Adriatico.
8: I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia, sotto il coordinamento della DDA della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo nei confronti di 4 indagati, 3 stranieri e un italiano. Secondo le accuse, componenti di una complessa associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti a carattere transnazionale, importando dal Sud America e distribuendo in Italia grossi quantitativi di cocaina, con un volume d'affari stimato in circa 800 kg di stupefacente movimentati ogni anno.
7: Il tennis ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026, il numero uno al mondo. Inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale sul Philippe Chatrier non prima delle 20:15 contro il francese Tabou, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debutteranno oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Griekspoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva.
8: È tutto, a più tardi.
2: Il corsivo.
4: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
5: Una vecchia idea di Mario Monti. Sono circa le 18 di domenica sera quando a Torino, in prossimità dello stadio in cui in serata si disputerà un derby Toro-Juventus, dagli interessi di classifica ormai ben poco rilevanti per entrambe le squadre, un corteo autorizzato dagli ultras granata si scontra con un gruppo di tifosi bianconeri, i Vikings, che hanno intenzioni tutt'altro che benevole nei loro riguardi. Scoppiano i tafferugli, le forze dell'ordine intervengono con il lancio di lacrimogeni e incominciano a volare anche sassi, petardi e bottiglie. Una di queste si abbatte sulla testa di un uomo di 36 anni che, giunto appositamente da Milano per unirsi allo schieramento dei Vikings, cade a terra e viene ricoverato in gravi condizioni che per fortuna adesso sembrano essere migliorate all'ospedale delle Molinette. Non si tratta, come magari qualcuno di noi avrà istintivamente subito immaginato, di un soggetto che abbia qualcosa a che vedere con i mitici personaggi del tifo organizzato, così ben descritti da Diego Abatantuono negli anni Ottanta. No, questa volta niente di eccezionale veramente, perché il tifoso, che ha rischiato di morire, è in realtà un giovane commercialista, al quale chissà quanti clienti affidano regolarmente dichiarazioni dei redditi e bilanci aziendali. Francamente ci pare abbastanza strano che, proprio in un momento in cui la nazionale salta per la terza volta consecutiva ai mondiali e in cui arbitri e dirigenti sportivi vengono convocati in procura per fatti che più che coinvolgere dovrebbero allontanare dal mondo del calcio, ci siano ancora così tante persone disposte a rischiare carcere, ospedale o obitorio per inseguire dei folli ideali di violenza davvero incomprensibili. Naturalmente il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, ha preso posizione condannando quello che ha definito il comportamento irresponsabile e criminale di alcuni e aggiungendo, sai che novità, che non sono questi i valori che lo sport intende trasmettere. Da inguaribili innamorati del gioco più bello del mondo e dei colori nerazzurri, ci è già però capitato più di una volta di chiederci se, di fronte al ripetersi sistematico di certe situazioni davvero sconcertanti nella loro idiozia, non sarebbe il caso di riprendere in considerazione una vecchia idea del senatore Mario Monti, il quale, già una decina d'anni fa, per combattere la violenza negli stadi, accennò all'eventualità di sospendere i campionati di calcio anche per uno o più anni. Insomma, per tutta la durata del tempo necessario per far rinsavire certi cervelli evidentemente un po' troppo confusi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
9: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
10: Giganti?
9: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
10: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
9: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
10: Vuoi un'energia tutta tua?
11: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
12: Sono le 10 e 2 minuti.
2: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: La politica ha nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative. Nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne, il centrodestra tiene, vince a Venezia nonostante i sondaggi della vigilia lo dessero per sconfitto e conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, che passa a destra dopo 12 anni. Il centrosinistra si deve accontentare della riconquista di Pistoia. Il campo progressista tiene Mantova e Prato. Servirà il ballottaggio per conoscere il nuovo sindaco di Arezzo, in bilico il risultato di Agrigento. Vittoria dei candidati del PD senza simbolo, De Luca vince a Salerno per la quinta volta. Anche oggi rimandiamo il crollo a domani, esulta la premier Meloni. Salvini parla di un centrodestra che avanza. Dal PD Schlein difende la competitività del modello unitario progressista e rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche.
7: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Un portavoce di alto livello delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. 12 morti nel sud Libano dopo l'ennesimo attacco di Israele. Intanto il presidente iraniano dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
8: La cronaca: 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Bari in collaborazione con l'autorità giudiziaria di Tirana sull'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025. È ritrovato cadavere 4 giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese e su un gruppo organizzato con sede a Tirana dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. Uno e ai domiciliari. 3 sono stati sottoposti all'obbligo di firma e gli altri in carcere.
7: Spaccio di droga, estorsioni a imprenditori impegnati in appalti pubblici estese, i raid intimidatori, è quanto la squadra mobile di Napoli e il commissariato di Afragola, al termine di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, contestano a 12 persone ritenute legate al gruppo malavitoso dei Di Micco di Caivano.
8: In Italia il prezzo medio del gasolio è salito in 10 anni del 75,5% contro una media europea del 69,2%, mentre la benzina costa il 38% in più rispetto al 2016, al netto degli sconti sulle accise disposti dal governo per far fronte all'emergenza in Medio Oriente. E quanto segnala il Codacons, i rincari maggiori in Lituania e Lettonia, mentre Malta, grazie ai prezzi amministrati dallo Stato, è l'unico paese dove i prezzi sono rimasti quasi fermi.
7: L'estate ancora non è iniziata, ma è già emergenza caldo. Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, sulla base dei dati di 27 città con previsioni a 28, 48 e 72 ore, si parte già con i primi bollini gialli e arancioni in un crescendo che vede domani come il giorno più caldo con 15 città in allerta arancione, ma l'AFA comincerà a mordere già da oggi con i primi bollini arancioni previsti per 12 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo.
8: È tutto, a più tardi.
2: Il corsivo.
4: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
5: Una vecchia idea di Mario Monti. Sono circa le 18 di domenica sera quando a Torino, in prossimità dello stadio in cui in serata si disputerà un derby Toro-Juventus dagli interessi di classifica ormai ben poco rilevanti per entrambe le squadre, un corteo autorizzato dagli ultras granata si scontra con un gruppo di tifosi bianconeri, i Vikings, che hanno intenzioni tutt'altro che benevole nei loro riguardi. Scoppiano i tafferugli, le forze dell'ordine intervengono con il lancio di lacrimogeni e incominciano a volare anche sassi, petardi e bottiglie. Una di queste si abbatte sulla testa di un uomo di 36 anni che, giunto appositamente da Milano per unirsi allo schieramento dei Vikings, cade a terra e viene ricoverato in gravi condizioni che per fortuna adesso sembrano essere migliorate all'ospedale delle Molinette. Non si tratta, come magari qualcuno di noi avrà istintivamente subito immaginato, di un soggetto che abbia qualcosa a che vedere con i mitici personaggi del tifo organizzato, così ben descritti da Diego Abatantuono negli anni Ottanta. No, questa volta niente di eccezionale veramente, perché il tifoso, che ha rischiato di morire, è in realtà un giovane commercialista, al quale chissà quanti clienti affidano regolarmente dichiarazioni dei redditi e bilanci aziendali. Francamente ci pare abbastanza strano che, proprio in un momento in cui la nazionale salta per la terza volta consecutiva ai mondiali e in cui arbitri e dirigenti sportivi vengono convocati in procura per fatti che più che coinvolgere dovrebbero allontanare dal mondo del calcio, ci siano ancora così tante persone disposte a rischiare carcere, ospedale o obitorio per inseguire dei folli ideali di violenza davvero incomprensibili. Naturalmente il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, ha preso posizione condannando quello che ha definito il comportamento irresponsabile e criminale di alcuni e aggiungendo, sai che novità, che non sono questi i valori che lo sport intende trasmettere. Da inguaribili innamorati del gioco più bello del mondo e dei colori nerazzurri, ci è già però capitato più di una volta di chiederci se, di fronte al ripetersi sistematico di certe situazioni davvero sconcertanti nella loro idiozia, non sarebbe il caso di riprendere in considerazione una vecchia idea del senatore Mario Monti, il quale già una decina d'anni fa, per combattere la violenza negli stadi, accennò all'eventualità di sospendere i campionati di calcio anche per uno o più anni. Insomma, per tutta la durata del tempo necessario per far rinsavire certi cervelli evidentemente un po' troppo confusi.
3: Meteo. Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari, che ha decretato il sorpasso del Como e la mancata partecipazione alla Champions nella prossima stagione, il patron del Milan, Gerry Cardinale, ha deciso di azzerare tutto. Via l'allenatore, Allegri, i dirigenti Furlan, Itari e Moncada. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Uno dei primi sondati dal Milan è il nome di Andoni Iraola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sul Napoli invece per il momento l'unica cosa certa è che Antonio Conte non è più l'allenatore. Per il nome del successore invece bisognerà ancora aspettare. Il giorno dopo l'ultima al Maradona a Napoli, De Laurentiis, la Di Chiavelli e il direttore sportivo Manna hanno dato vita a un vertice per tratteggiare il nome del successore di Conte. Massimiliano Allegri, esonerato, e Vincenzo Italiano del Bologna sono i due profili da tenere in considerazione. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso, del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della Nazionale Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. La Nazionale ora in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico Silvio Baldini, che sarà in panchina per le 2 partite, ha convocato 24 giocatori, scegliendo un'Italia Italia giovanissima, presente capitan Donnarumma in 11 della Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i tre in forza al Borussia Dortmund. Il tennis ora: Jannik Sinner debutterà oggi al Roland Garros contro la wildcard francese Thabo. Il match è in programma non prima delle 20:15 in sessione serale. Buona la prima per Flavio Cobolli. Il romano ha battuto nel derby azzurro Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3 in 2 ore e 25 minuti di gioco. Una partita ben gestita da parte di Cobolli, che conquista la terza vittoria consecutiva nel primo turno del Roland Garros. Al secondo turno, il numero 10 del seeding affronterà il cinese Hu. Avanti anche Jasmine Paolini, che ha superato l'ucraina Yastremska, numero 45 del ranking, con i parziali di 7-5 e 6-3. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 10 e 11 minuti.
2: News.
13: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In primo piano ancora i risultati del primo turno delle amministrative, che confermano la solidità del centrodestra, che vince la battaglia più importante, quella di Venezia. Il servizio della redazione.
14: Il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno e mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la quinta volta. Il campo largo del centrosinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord, guidata da Catino De Luca.
13: Dall'estero, l'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito nel corso della giornata di ieri oltre 70 siti infrastrutturali di Hezbollah, utilizzando circa 85 munizioni in diverse aree del Libano, al fine di neutralizzare le minacce. Nell'area di Tiro, l'IDF ha colpito circa 10 centri di comando, depositi di armi e altri siti infrastrutturali utilizzati da Hezbollah per sferrare attacchi contro soldati israeliani e civili, riferisce una nota. Inoltre, l'aeronautica militare israeliana ha eliminato terroristi di Hezbollah che operavano su motociclette nell'area in cui sono impegnati i soldati israeliani nel Libano meridionale. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. L'ipotesi è che abbiano un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico. Per i due cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola, visti i sintomi riscontrati: febbre, vomito e diarrea. L'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. L'avvertenza Electrolux: il ministro delle imprese Adolfo Urso avrebbe dato tempo all'azienda fino al 15 giugno per ritirare il piano e iniziare la discussione diversa. E quanto si apprende da fonti sindacali, secondo le quali il tavolo sarà riconvocato per il 15. Appunto, serve un nuovo piano industriale fondato su investimenti e innovazioni, tutele degli stabilimenti e salvaguardia dell'occupazione, avrebbe dichiarato Urso, secondo quanto si apprende replicando l'azienda al tavolo di Electrolux al Mimit. Orrore in provincia di Torino, il servizio della redazione.
15: Nel torinese un pensionato di 80 anni è stato trovato carbonizzato in un orto privato a Druento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre stava bruciando alcune sterpaglie, finendo poi tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio. Sul caso indagano i carabinieri di Venaria.
13: Sport in chiusura: bufera in casa Milan dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Gerry Cardinale ha deciso di cambiare tutto, esonerato Allegri, allontanati Tare, Furlani e Moncada. L'annuncio con un comunicato in cui si spiega anche che ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione. Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della nazionale, che mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno sarà di scena al Pancrizio Stadium di Heraklion, l'isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. Baldini conferma la decisione di puntare su tutti i giovani di prospettiva. Nel gruppo ci sono 4 ragazzi classe 2008, 3 2006, 7 2005 e 9 2004, per un'età media di 20 anni e 6 mesi. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
3: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. L'almanacco del giorno.
16: Oggi, martedì 26 maggio, San Filippo Neri, il sole sorge a Roma alle 5.37 e tramonta alle 20.32. A Milano sorge invece alle 5.41 e tramonta alle 20.58. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1595 muore a Roma San Filippo Neri, fondatore dell'oratorio. Nel 1805 Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Nel 1897 a Londra viene messo in vendita il romanzo Dracula di Bram Stoker. Nel 1923 si corre la prima 24 ore di Le Mans. Nel 1969 a Montreal, John Lennon e Yoko Ono iniziano il loro secondo Bedin per la pace. Nasce a New York in questo giorno del 1924 Mike Bongiorno, certamente uno dei pilastri della televisione italiana, nonché re indiscusso dei quiz televisivi. Figlio di un avvocato italo-americano e di una torinese, Mike Bongiorno vive la sua adolescenza in America, prima di trasferirsi in Italia per dedicarsi alla carriera giornalistica, diventando cronista sportivo per la stampa. Durante la guerra viene arrestato dai tedeschi in quanto partigiano e poi deportato in diversi campi di concentramento. Finito il conflitto, inizia a fare servizi per l'EIAR, la radio italiana che poi diventerà la RAI. Il grande successo gli arriva nel 1955, quando lancia il primo quiz della televisione italiana, il mitico Lascia o raddoppia. Da quel momento la sua popolarità diventa straordinaria, grazie anche alle 5 conduzioni consecutive del Festival di Sanremo. Seguiranno numerosi altri programmi rimasti nella storia del piccolo schermo, tra cui Rischia tutto, Ieri e oggi, Scommettiamo e Flash, l'ultima trasmissione che realizza per la RAI prima di passare alla televisione commerciale del gruppo Berlusconi, dove condurrà trasmissioni come Bis, Telemike e La ruota della fortuna. Premiato con il Telegatto di Platino ed insignito della laurea honoris causa in televisione, cinema e produzione multimediale presso la IULM di Milano, Mike Bongiorno muore a Monte Carlo nel settembre del 2009, stroncato da un infarto. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Economy News.
5: Buon martedì 26 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo un articolo pubblicato dal Financial Times, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedono, attraverso un documento congiunto diretto alla Commissione europea, l'applicazione di misure commerciali più severe per difendere l'industria europea dall'aumento delle pratiche commerciali sleali e dall'eccesso di capacità produttiva che alimenta le importazioni, in particolare dalla Cina. Nel testo, senza citare direttamente Pechino, si afferma che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno imponendo nuove barriere o contribuendo a una sovracapacità industriale, sistemica e strutturale con un impatto diretto sull'industria europea, che avrebbe infatti perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025. I 5 paesi propongono quindi di rendere più rapida e semplice l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni e di rafforzare la lotta contro l'elusione, anche quando le imprese estere aggirano le misure passando da paesi terzi o stabilendosi all'interno dell'Unione Europea. La missiva chiede inoltre alla Commissione di valutare anche dazi aggiuntivi non solo su prodotti e paesi, ma anche su singole aziende e di aumentare il personale incaricato di gestire l'arretrato dei reclami presentati dall'industria. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'iniziativa indica un cambio di atteggiamenti nell'ambito dell'Unione Europea, finora rimasta divisa tra l'adozione di una linea più rigida e un approccio più conciliante nei confronti di Pechino, mentre il deficit commerciale europeo con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. In un'intervista concessa alla stampa, l'economista Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha definito controproducente il taglio delle accise sui carburanti, poiché in questa fase di scarsità energetica rischia di aggravare i problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi. A suo giudizio, infatti, la proroga dello sconto decisa dal governo invia un segnale sbagliato a famiglie e imprese, dal momento che le persone dovrebbero consumare meno carburante e non essere incentivate a usarne di più. Questo perché, spiega Tabarelli, sarebbe opportuno lasciar salire i prezzi per contrarre la domanda, visto che in un contesto come quello segnato dal blocco dello Stretto di Hormuz e dal conseguente calo delle riserve mondiali, le scorte strategiche dei paesi industrializzati sono già state dimezzate e i primi effetti della crisi già si manifestano, soprattutto in Asia, con carenze di carburante per l'aviazione, cancellazioni di voli e razionamenti già in atto in alcuni paesi. Sempre secondo il presidente di Nomisma Energia, anche l'Europa e l'Italia rischiano di andare incontro a misure di razionamento durante l'estate, nonostante il taglio delle accise stia pesando sui conti pubblici circa 0,5 miliardi ogni 20 giorni. Quanto poi al tema della transizione energetica, Tabarelli ritiene essa sia ancora ben lungi dal sostituire il petrolio, poiché il dominio del greggio rimane e non esistono almeno per ora alternative sufficienti. Infine, anche sul fronte sociale, per l'economista modenese, il rischio di tensioni è alto, in un quadro di economia debole e crescente insoddisfazione per il costo della vita. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 10 e 21 minuti.
2: News.
0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo. Prima delle legislative, le amministrative di domenica e lunedì scorsi restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione mantiene il governo di Venezia contro le aspettative e conferma diverse amministrazioni, pari e patta con il centrosinistra che si riprende Pistoia. Cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
17: All'insegna della continuità ai risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Delusione maggiore nel centrosinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio a Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centrosinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi e Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centrosinistra che però correvano senza simboli di partito: Vladimiro Crisafulia Enna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno: centrosinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani, centrodestra avanti ad Arezzo, Macerata e Lecco. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca straccia il centrodestra ufficiale e si impone al primo turno. Vince un civico Scarafini anche a Fermo.
0: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Lo riferiscono i portavoce italiani dell'organizzazione. Gli attivisti che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman. Ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. Ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone, di cui facevano parte 2 connazionali, che tentava di negoziare il passaggio verso Gaza. A negarlo il generale Haftar, che controlla la Cirenaica. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi, ha avviato verifiche sul caso e segue gli sviluppi il ministro degli esteri italiani.
18: Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice. Io mi auguro che li possano espellere prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto.
0: La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz. Les l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistici iraniani e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine. Il segretario di Stato Rubio precisa che i negoziati sono ancora aperti. O un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, citando in particolare l'obiettivo che Teheran consegni l'uranio arricchito agli Stati Uniti. Le indagini sulla morte di 5 sub italiani in un'immersione nelle Maldive, ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, oggi saranno analizzate le ultime 3 salme. Sentiamo da Laura Carchidi.
19: Le autopsie dovrebbero cominciare in tarda mattinata all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese. Il medico legale esaminerà i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale, e di Muriello Denino. Nello stesso nosocomio ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. I risultati saranno utili a chiarire definitivamente le cause della morte dei 5 subacquei, mentre le analisi delle GoPro, le action cam che sono state recuperate dal rescue team finlandese, potranno aiutare forse a capire il motivo per cui i sub sono finiti a 60 metri di profondità in un anfratto della grotta nell'atollo di Vavu, in un conicolo marino dove è alto il rischio di scarsa visibilità dovuta ai sedimenti corallini. Tra l'altro sarà necessario appurare in cosa consistesse la missione affidata dall'Università di Genova alla professoressa Montefalcone, considerando anche che l'Ateneo genovese ha sempre sottolineato che l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale. Intanto la squadra mobile di Genova, sempre su delega della Procura di Roma, titolare delle indagini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
0: Allarme rientrato circa un possibile contagio da Ebola per 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione, ricoverati al Sacco di Milano. Sono risultati ieri sera negativi sia alla temuta febbre emorragica che alla malaria. Sarebbero invece positivi alla Shigella, un'infezione intestinale, lo ha annunciato l'assessore al welfare lombardo Bertolaso. Calcio, termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma e Como estromettono Milan e Juventus dalla Champions League e intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine. Lorenzo Villanetti.
1: A poche ore dalla fine del campionato il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri ha il ritmo sincopato di un valzer scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto, i partenopei parteciperanno insieme ai campioni d'Italia dell'Inter alla massima competizione europea. Con loro anche Roma e Como che, a sorpresa, all'ultima fermata di un treno imprevedibile, hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri, scottati dalla grande delusione, hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti, entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità, il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritorno in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Il corsivo
4: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
5: Una vecchia idea di Mario Monti. Sono circa le 18 di domenica sera quando a Torino, in prossimità dello stadio in cui in serata si disputerà un derby Toro-Juventus dagli interessi di classifica ormai ben poco rilevanti per entrambe le squadre, un corteo autorizzato dagli ultras granata si scontra con un gruppo di tifosi bianconeri, i Vikings, che hanno intenzioni tutt'altro che benevole nei loro riguardi. Scoppiano i tafferugli, le forze dell'ordine intervengono con il lancio di lacrimogeni e incominciano a volare anche sassi, petardi e bottiglie. Una di queste si abbatte sulla testa di un uomo di 36 anni che, giunto appositamente da Milano per unirsi allo schieramento dei Vikings, cade a terra e viene ricoverato in gravi condizioni che per fortuna adesso sembrano essere migliorate all'ospedale delle Molinette. Non si tratta, come magari qualcuno di noi avrà istintivamente subito immaginato, di un soggetto che abbia qualcosa a che vedere con i mitici personaggi del tifo organizzato, così ben descritti da Diego Abatantuono negli anni Ottanta. No, questa volta niente di eccezionale veramente, perché il tifoso, che ha rischiato di morire, è in realtà un giovane commercialista, al quale chissà quanti clienti affidano regolarmente dichiarazioni dei redditi e bilanci aziendali.
13: Francamente ci pare abbastanza strano che, proprio in un momento in cui la nazionale salta per la terza volta consecutiva ai mondiali e in cui arbitri e dirigenti sportivi vengono convocati in procura per fatti che più che coinvolgere dovrebbero allontanare dal mondo del calcio, ci siano ancora così tante persone disposte a rischiare carcere, ospedale o obitorio per inseguire dei folli ideali di violenza davvero incomprensibili. Naturalmente il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, ha preso posizione condannando quello che ha definito il comportamento irresponsabile e criminale di alcuni e aggiungendo, sai che novità, che non sono questi i valori che lo sport intende trasmettere. Da inguaribili innamorati del gioco più bello del mondo e dei colori nerazzurri, ci è già però capitato più di una volta di chiederci se, di fronte al ripetersi sistematico di certe situazioni davvero sconcertanti nella loro idiozia, non sarebbe il caso di riprendere in considerazione una vecchia idea del senatore Mario Monti, il quale già una decina d'anni fa, per combattere la violenza negli stadi, accennò all'eventualità di sospendere i campionati di calcio anche per uno o più anni. Insomma, per tutta la durata del tempo necessario per far rinsavire certi cervelli evidentemente un po' troppo confusi.
3: Meteo. Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno.
16: Oggi, martedì 26 maggio, San Filippo Neri, il sole sorge a Roma alle 5.37 e tramonta alle 20.32. A Milano sorge invece alle 5.41 e tramonta alle 20.58. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1595 muore a Roma San Filippo Neri, fondatore dell'oratorio. Nel 1805 Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Nel 1897 a Londra viene messo in vendita il romanzo Dracula di Bram Stoker. Nel 1923 si corre la prima 24 ore di Le Mans. Nel 1969 a Montreal, John Lennon e Yoko Ono iniziano il loro secondo Bedin per la pace. Nasce a New York in questo giorno del 1924 Mike Bongiorno, certamente uno dei pilastri della televisione italiana, nonché re indiscusso dei quiz televisivi. Figlio di un avvocato italo-americano e di una torinese, Mike Bongiorno vive la sua adolescenza in America, prima di trasferirsi in Italia per dedicarsi alla carriera giornalistica, diventando cronista sportivo per la stampa. Durante la guerra viene arrestato dai tedeschi in quanto partigiano e poi deportato in diversi campi di concentramento. Finito il conflitto, inizia a fare servizi per l'EIAR, la radio italiana che poi diventerà la RAI. Il grande successo gli arriva nel 1955, quando lancia il primo quiz della televisione italiana, il mitico Lascia o raddoppia. Da quel momento la sua popolarità diventa straordinaria, grazie anche alle 5 conduzioni consecutive del Festival di Sanremo. Seguiranno numerosi altri programmi rimasti nella storia del piccolo schermo, tra cui Rischia tutto, Ieri e oggi, Scommettiamo e Flash, l'ultima trasmissione che realizza per la RAI prima di passare alla televisione commerciale del gruppo Berlusconi, dove condurrà trasmissioni come Bis, Telemike e La ruota della fortuna. Premiato con il telegatto di platino ed insignito della laurea honoris causa in televisione, cinema e produzione multimediale presso la IULM di Milano, Mike Bongiorno muore a Monte Carlo nel settembre del 2009, stroncato da un infarto. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: GR News.
20: Buongiorno. Dei pinoli.
21: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
12: Sono le 10 e 33 minuti.
2: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: La politica ha nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Il centrodestra tiene, vince a Venezia nonostante i sondaggi della vigilia lo dessero per sconfitto e conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, che passa a destra dopo 12 anni. Il centrosinistra si deve accontentare della riconquista di Pistoia. Il campo progressista tiene Mantova e Prato. Servirà il ballottaggio per conoscere il nuovo sindaco di Arezzo. In bilico il risultato di Agrigento. Vittoria dei candidati del PD senza simbolo. De Luca vince a Salerno per la quinta volta. Anche oggi rimandiamo il crollo a domani, esulta la premier Meloni. Salvini parla di un centrodestra che avanza. Dal PD Schlein difende la competitività del modello unitario progressista e rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche.
7: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Un portavoce di alto livello delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. 12 morti nel sud Libano dopo l'ennesimo attacco di Israele. Intanto il presidente iraniano dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
8: La cronaca: 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Bari, in collaborazione con l'autorità giudiziaria di Tirana, sull'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025. È ritrovato cadavere 4 giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese e su un gruppo organizzato con sede a Tirana, dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. Uno è ai domiciliari, 3 sono stati sottoposti all'obbligo di firma e gli altri in carcere.
7: Spaccio di droga, estorsioni a imprenditori impegnati in appalti pubblici estese, i raid intimidatori, è quanto la squadra mobile di Napoli e il commissariato di Afragola, al termine di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, contestano a 12 persone ritenute legate al gruppo malavitoso dei Di Micco di Caivano.
8: In Italia il prezzo medio del gasolio è salito in 10 anni del 75,5%, contro una media europea del 69,2%, mentre la benzina costa il 38% in più rispetto al 2016, al netto degli sconti sulle accise disposti dal governo per far fronte all'emergenza in Medio Oriente. E quanto segnala il Codacons, i rincari maggiori in Lituania e Lettonia, mentre Malta, grazie ai prezzi amministrati dallo Stato, è l'unico paese dove i prezzi sono rimasti quasi fermi.
7: L'estate ancora non è iniziata, ma è già emergenza caldo. Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, sulla base dei dati di 27 città con previsioni a 28, 48 e 72 ore, si parte già con i primi bollini gialli e arancioni in un crescendo che vede domani come il giorno più caldo, con 15 città in allerta arancione, ma l'AFA comincerà a mordere già da oggi con i primi bollini arancioni previsti per 12 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo.
8: È tutto, a più tardi.
2: Il corsivo.
4: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
5: Una vecchia idea di Mario Monti. Sono circa le 18 di domenica sera quando a Torino, in prossimità dello stadio in cui in serata si disputerà un derby Toro-Juventus dagli interessi di classifica ormai ben poco rilevanti per entrambe le squadre, un corteo autorizzato dagli ultras granata si scontra con un gruppo di tifosi bianconeri, i Vikings, che hanno intenzioni tutt'altro che benevole nei loro riguardi. Scoppiano i tafferugli, le forze dell'ordine intervengono con il lancio di lacrimogeni e incominciano a volare anche sassi, petardi e bottiglie. Una di queste si abbatte sulla testa di un uomo di 36 anni che, giunto appositamente da Milano per unirsi allo schieramento dei Vikings, cade a terra e viene ricoverato in gravi condizioni, che per fortuna adesso sembrano essere migliorate, all'ospedale delle Molinette. Non si tratta, come magari qualcuno di noi avrà istintivamente subito immaginato, di un soggetto che abbia qualcosa a che vedere con i mitici personaggi del tifo organizzato, così ben descritti da Diego Abatantuono negli anni Ottanta. No, questa volta niente di eccezionale veramente, perché il tifoso, che ha rischiato di morire, è in realtà un giovane commercialista, al quale chissà quanti clienti affidano regolarmente dichiarazioni dei redditi e bilanci aziendali.
9: Francamente ci pare abbastanza strano che, proprio in un momento in cui la nazionale salta per la terza volta consecutiva ai mondiali e in cui arbitri e dirigenti sportivi vengono convocati in procura per fatti che più che coinvolgere dovrebbero allontanare dal mondo del calcio, ci siano ancora così tante persone disposte a rischiare carcere, ospedale o obitorio per inseguire dei folli ideali di violenza davvero incomprensibili. Naturalmente il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, ha preso posizione condannando quello che ha definito il comportamento irresponsabile e criminale di alcuni e aggiungendo, sai che novità, che non sono questi i valori che lo sport intende trasmettere. Da inguaribili innamorati del gioco più bello del mondo e dei colori nerazzurri, ci è già però capitato più di una volta di chiederci se, di fronte al ripetersi sistematico di certe situazioni davvero sconcertanti nella loro idiozia, non sarebbe il caso di riprendere in considerazione una vecchia idea del senatore Mario Monti, il quale, già una decina d'anni fa, per combattere la violenza negli stadi, accennò all'eventualità di sospendere i campionati di calcio anche per uno o più anni. Insomma, per tutta la durata del tempo necessario per far rinsavire certi cervelli evidentemente un po' troppo confusi.
3: Meteo. Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
10: Sport.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A poche ore dalla fine del campionato comincia il valzer degli allenatori. Un domino che parte dal Napoli ai saluti ufficiali con Antonio Conte, l'uomo del quarto scudetto e della Supercoppa italiana, trofei alzati in due stagioni. Allora il Milan, che oltre a Max Allegri azzera tutta la struttura dirigenziale. Il finale di stagione, scrive il club, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta contro il Cagliari ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Oltre al tecnico, via da Milanello anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il DS Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Più poteri invece a Ibrahimovic, bersagliato però dai tifosi. Non deve restare nessuno, via anche Ibra subito. È lo striscione apparso fuori casa Milan. Poi la Lazio, che ripartirà dall'ex CT Gennaro Gattuso, liberando Maurizio Sarri direzione Atalanta. A proposito di nazionale, il neo commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sono 24 i calciatori per un'età media di 20 anni e 6 mesi. A guidare il gruppo dei giovani, capitan Donnarumma. Tra di loro anche il centrocampista della Roma, Niccolò Pisilli, che a margine di un evento nella capitale spende parole al miele verso Gasperini.
11: Ha fatto migliorare tantissimi calciatori, tantissimi giovani. Io l'ho sempre seguito in tutti gli allenamenti e allenamento dopo allenamento sono cresciuto e sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio.
1: Non solo Roma, perché fa festa anche il Como per la storica qualificazione alla Champions League. In serata un pullman scoperto ha sfilato per la città con circa 15.000 tifosi al seguito.

0: Pagina tennis, primo turno del Roland Garros. Oggi è il giorno di Jannik Sinner, il numero uno al mondo esordirà contro il francese Clément Tabour in serata. La Volpe Rossa non ha mai trionfato a Parigi e sogna di realizzare il Career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i grandi tornei. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz, ancora assente per infortunio, Djokovic, Nadal e Federer. Intanto Flavio Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Andrea Pellegrino per 3-7-0, match combattuto nonostante il risultato rotondo. Parola al tennista romano.
1: Prima della partita avevamo fatto una piccola riunione e i miei errori, diciamo, nelle partite precedenti dove ho perso contro giocatori con il ranking più basso del mio, abbiamo analizzato che adesso il livello si è molto appiattito, quindi il ranking soprattutto nei grandi tornei poco conta, e anche oggi Andrea ha dimostrato che ha il livello per stare nei top 100, e quindi ho cercato di essere concentrato e lucido tutti i punti della partita.
0: Oggi è il turno anche dei due azzurri, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Il primo è in campo dalle 11 contro l'olandese Grieg Spur, il secondo è opposto all'austriaco Hofner nel pomeriggio. Tra le donne tocca anche a Elisabetta Cocciaretto, che affronterà la russa Karnieva. Siamo al basket, playoff Serie A, Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5, dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. In chiusura il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, si torna a correre in una tappa interamente svizzera. La 16ª frazione parte da Bellinzona, nel Canton Ticino, e arriva a Cari per un totale di 113 km con pendenze del 13%. In maglia rosa ancora il danese Vingegaard, mattatore delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. Alle sue spalle inseguono Eulalio e Gall. È tutto dallo sport.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 10 e 44 minuti.
2: News.
4: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In primo piano ancora i risultati del primo turno delle amministrative che confermano la solidità del centrodestra che vince la battaglia più importante, quella di Venezia. Il servizio della redazione.
5: Il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno e mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la quinta volta. Il campo largo del centrosinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord, guidata da Catino De Luca.
4: Dall'estero l'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito nel corso della giornata di ieri oltre 70 siti infrastrutturali di Hezbollah utilizzando circa 85 munizioni in diverse aree del Libano al fine di neutralizzare le minacce. Nell'area di tiro l'IDF ha colpito circa 10 centri di comando, depositi di armi e altri siti infrastrutturali utilizzati da Hezbollah per sferrare attacchi contro soldati israeliani e civili, riferisce una nota. Inoltre l'aeronautica militare israeliana ha eliminato terroristi di Hezbollah che operavano su motociclette nell'area in cui sono impegnati i soldati israeliani nel Libano meridionale. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. L'ipotesi è che abbiano un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico. Per i due cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola visti i sintomi riscontrati, febbre, vomito e diarrea, l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. L'avvertenza Electrolux, il ministro delle imprese Adolfo Urso avrebbe dato tempo all'azienda fino al 15 giugno per ritirare il piano e iniziare la discussione diversa, e quanto si apprende da fonti sindacali secondo le quali il tavolo sarà riconvocato per il 15. Appunto, serve un nuovo piano industriale fondato su investimenti e innovazioni, tutele degli stabilimenti e salvaguardia dell'occupazione, avrebbe dichiarato Urso, secondo quanto si apprende replicando l'azienda dal tavolo di Electrolux al Mimit. Orrore in provincia di Torino, il servizio della redazione.
6: Nel torinese un pensionato di 80 anni è stato trovato carbonizzato in un orto privato a Druento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre stava bruciando alcune sterpaglie, finendo poi tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio. Sul caso indagano i carabinieri di Benaria.
4: Sport in chiusura, bufera in casa Milan. Dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, Gerry Cardinale ha deciso di cambiare tutto, esonerato Allegri, allontanati Tare, Furlani e Moncada. L'annuncio con un comunicato in cui

0: Qui si spiega anche che ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione. Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della nazionale, che mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno sarà di scena al Pancrizio Stadium di Heraklion, l'isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. Baldini conferma la decisione di puntare su tutti i giovani di prospettiva. Nel gruppo ci sono 4 ragazzi classe 2008, 3 2006, 7 2005 e 9 2004, per un'età media di 20 anni e 6 mesi. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola, con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari, che ha decretato il sorpasso del Como e la mancata partecipazione alla Champions nella prossima stagione, il patron del Milan, Gerry Cardinale, ha deciso di azzerare tutto. Via l'allenatore, Allegri, i dirigenti Furlani, Tari e Moncada. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Uno dei primi sondati dal Milan è il nome di Andoni Iraola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sul Napoli invece, per il momento, l'unica cosa certa è che Antonio Conte non è più l'allenatore. Per il nome del successore invece bisognerà ancora aspettare. Il giorno dopo l'ultima al Maradona a Napoli, De Laurentiis, la Di Chiavelli e il direttore sportivo Manna hanno dato vita a un vertice per tratteggiare il nome del successore di Conte. Massimiliano Allegri, esonerato, e Vincenzo Italiano del Bologna sono i due profili da tenere in considerazione. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso, del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della nazionale Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. La nazionale ora in vista degli amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico Silvio Baldini, che sarà in panchina per le due partite, ha convocato 24 giocatori, scegliendo un'Italia giovanissima. Presente capitan Donnarumma in 11 dalla Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i 3 in forza al Borussia Dortmund. Il tennis ora. Yannick Sinner debutterà oggi al Roland Garros contro la wildcard francese Thabo. Il match è in programma non prima delle 20:15 in sessione serale. Buona la prima per Flavio Cobolli. Il romano ha battuto nel derby azzurro Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3 in 2 ore e 25 minuti di gioco. Una partita ben gestita da parte di Cobolli, che conquista la terza vittoria consecutiva nel primo turno del Roland Garros. Al secondo turno, il numero 10 del seeding affronterà il cinese Hu. Avanti anche Jasmine Paolini, che ha superato l'ucraina Yastremska, numero 45 del ranking, con i parziali di 7-5, 6-3. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
2: Buon martedì 26 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo un articolo pubblicato dal Financial Times, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedono, attraverso un documento congiunto diretto alla Commissione europea, l'applicazione di misure commerciali più severe per difendere l'industria europea dall'aumento delle pratiche commerciali sleali e dall'eccesso di capacità produttiva che alimenta le importazioni, in particolare dalla Cina. Nel testo, senza citare direttamente Pechino, si afferma che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno imponendo nuove barriere o contribuendo a una sovracapacità industriale, sistemica e strutturale con un impatto diretto sull'industria europea, che avrebbe infatti perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025. I 5 paesi propongono quindi di rendere più rapida e semplice l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni e di rafforzare la lotta contro l'elusione, anche quando le imprese estere aggirano le misure passando da paesi terzi o stabilendosi all'interno dell'Unione Europea. La missiva chiede inoltre alla Commissione di valutare anche dazi aggiuntivi non solo su prodotti e paesi, ma anche su singole aziende e di aumentare il personale incaricato di gestire l'arretrato dei reclami presentati dall'industria. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'iniziativa indica un cambio di atteggiamenti nell'ambito dell'Unione Europea, finora rimasta divisa tra l'adozione di una linea più rigida e un approccio più conciliante nei confronti di Pechino, mentre il deficit commerciale europeo con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. In un'intervista concessa alla stampa, l'economista Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha definito controproducente il taglio delle accise sui carburanti, poiché in questa fase di scarsità energetica rischia di aggravare i problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi. A suo giudizio, infatti, la proroga dello sconto decisa dal governo invia un segnale sbagliato a famiglie e imprese, dal momento che le persone dovrebbero consumare meno carburante e non essere incentivate a usarne di più. Questo perché, spiega Tabarelli, sarebbe opportuno lasciar salire i prezzi per contrarre la domanda, visto che in un contesto come quello segnato dal blocco dello Stretto di Hormuz e dal conseguente calo delle riserve mondiali, le scorte strategiche dei paesi industrializzati sono già state dimezzate e i primi effetti della crisi già si manifestano, soprattutto in Asia, con carenze di carburante per l'aviazione, cancellazioni di voli e razionamenti già in atto in alcuni paesi. Sempre secondo il presidente di Nomisma Energia, anche l'Europa e l'Italia rischiano di andare incontro a misure di razionamento durante l'estate, nonostante il taglio delle accise stia pesando sui conti pubblici circa 0,5 miliardi ogni 20 giorni. Quanto poi al tema della transizione energetica, Tabarelli ritiene essa sia ancora ben lungi dal sostituire il petrolio, poiché il dominio del greggio rimane e non esistono almeno per ora alternative sufficienti. Infine, anche sul fronte sociale, per l'economista modenese, il rischio di tensioni è alto, in un quadro di economia debole e crescente insoddisfazione per il costo della vita. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 10 e 55 minuti.
4: News.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo. Prima delle legislative, le amministrative di domenica e lunedì scorsi restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione mantiene il governo di Venezia contro le aspettative e conferma diverse amministrazioni, pari e patta con il centrosinistra che si riprende Pistoia. Cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
7: All'insegna della continuità ai risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Delusione maggiore nel centrosinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio a Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centrosinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi e Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Meloni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centrosinistra che però correvano senza simboli di partito: Vladimiro Crisafulli Aenna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno, centrosinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani, centrodestra avanti ad Arezzo, Macerata e Lecco. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca straccia il centrodestra ufficiale e si impone al primo turno, vince un civico Scarafini anche a Fermo.
6: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Lo riferiscono i portavoce italiani dell'organizzazione. Gli attivisti che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman. Ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. Ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone, di cui facevano parte 2 connazionali, che tentava di negoziare il passaggio verso Gaza. A negarlo il generale Haftar, che controlla la Cirenaica. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi, ha avviato verifiche sul caso e segue gli sviluppi il ministro degli esteri italiani.
8: Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice. Io mi auguro che li possano espellere il prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto.
6: La crisi con l'Iran: le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz. L'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistici iraniani e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine. Il segretario di Stato Rubio precisa che i negoziati sono ancora aperti. O un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, citando in particolare l'obiettivo che Teheran consegni l'uranio arricchito agli Stati Uniti. Le indagini sulla morte di 5 sub italiani in un'immersione nelle Maldive: ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, oggi saranno analizzate le ultime 3 salme. Sentiamo da Laura Carchidi.
9: Le autopsie dovrebbero cominciare in tarda mattinata all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese. Il medico legale esaminerà i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale, e di Muriello Denino. Nello stesso nosocomio ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. I risultati saranno utili a chiarire definitivamente le cause della morte dei 5 subacquei, mentre le analisi delle GoPro, le action cam che sono state recuperate dal rescue team finlandese, potranno aiutare forse a capire il motivo per cui i sub sono finiti a 60 metri di profondità, in un anfratto della grotta nell'atollo di Vavu, in un conicolo marino dove è alto il rischio di scarsa visibilità dovuta ai sedimenti corallini. Tra l'altro sarà necessario appurare in cosa consistesse la missione affidata dall'Università di Genova alla professoressa Montefalcone, considerando anche che l'Ateneo genovese ha sempre sottolineato che l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale. Intanto la squadra mobile di Genova, sempre su delega della Procura di Roma, titolare delle indagini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
6: Allarme rientrato circa un possibile contagio da Ebola per 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione, ricoverati al Sacco di Milano. Sono risultati ieri sera negativi sia alla temuta febbre emorragica che alla malaria. Sarebbero invece positivi alla Shigella, un'infezione intestinale, lo ha annunciato l'assessore al welfare lombardo Bertolaso. Calcio: termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma e Como estromettono Milan e Juventus dalla Champions League e intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine. Lorenzo Villanetti.
10: A poche ore dalla fine del campionato il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri ha il ritmo sincopato di un valzer scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto i partenopei parteciperanno insieme ai campioni d'Italia dell'Inter alla massima competizione europea. Con loro anche Roma e Como che a sorpresa all'ultima fermata di un treno imprevedibile hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri, scottati dalla grande delusione, hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti, entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritorno in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: GR News.
11: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
12: Giganti?
11: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
12: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
11: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 11:02.
14: News.
16: Bentrovati dalla redazione.
17: Apriamo con la cronaca, un litigio improvviso in casa, poi il dramma familiare. Intorno alle 8:30 di questa mattina a Napoli, un 12enne del rione Sanità è stato accoltellato e ora è ricoverato all'ospedale dei Pellegrini in prognosi riservata. Dalle prime indagini è emerso che a vibrargli i due fendenti al polmone sinistro potrebbe essere stato il padre, il quale si è poi ferito gravemente colpendosi con lo stesso coltello alla gola e al volto. La moglie è intervenuta per difendere il figlio, è stata anch'essa ferita a una mano.
16: La politica: all'indomani delle elezioni comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. Sono diverse le città che andranno al ballottaggio, tra cui Agrigento e Arezzo. L'affluenza è stata del 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti, quando era stata del 64,9%.
17: Gli esteri: la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. Gli USA attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione, in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Dopo i raid, ecco il messaggio di Mojtaba Khamenei. I paesi del Golfo non fungeranno più da scudo per basi militari americane, ha detto la guida suprema dell'Iran. Qualsiasi nuova aggressione contro Teheran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre la regione, ha incalzato il portavoce delle forze armate iraniane. Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro, ribadisce intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio.
16: Gli Stati Uniti sono pronti a fare il possibile per mettere fine alla guerra in Ucraina, lo ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La difesa aerea ucraina è la nostra priorità assoluta, scrive intanto su X il presidente ucraino Zelensky.
17: Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile, con epicentro a circa 20 km a nord-est di Calama, nella regione di Antofagasta. La scossa, registrata alle 17.53 ora locale, è stata avvertita in almeno 4 regioni del paese. Le autorità hanno escluso il rischio di uno tsunami sulle coste.
16: L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di EasyJet Airline Company Limited per pratica commerciale scorretta. Secondo l'autorità garante, la società avrebbe articolato una procedura di acquisto online di servizi accessori di trasporto, proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo di entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato.
17: È tutto, a più tardi.
14: Meteo.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: Sport.
10: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A poche ore dalla fine del campionato comincia il valzer degli allenatori, un domino che parte dal Napoli ai saluti ufficiali con Antonio Conte, l'uomo del quarto scudetto e della Supercoppa italiana, trofei alzati in due stagioni. Allora il Milan, che oltre a Max Allegri azzera tutta la struttura dirigenziale. Il finale di stagione, scrive il club, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta contro il Cagliari ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Oltre al tecnico, via da Milanello anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il DS Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Più poteri invece a Ibrahimovic, bersagliato però dai tifosi. Non deve restare nessuno, via anche Ibra subito. È lo striscione apparso fuori casa Milan. Poi la Lazio, che ripartirà dall'ex CT Gennaro Gattuso, liberando Maurizio Sarri direzione Atalanta. A proposito di nazionale, il neocommissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sono 24 i calciatori per un'età media di 20 anni e 6 mesi. A guidare il gruppo dei giovani, capitan Donnarumma. Tra di loro anche il centrocampista della Roma, Niccolò Pisilli, che a margine di un evento nella capitale spende parole al miele verso Gasperini.
18: Ha fatto migliorare tantissimi calciatori, tantissimi giovani. Io l'ho sempre seguito in tutti gli allenamenti e allenamento dopo allenamento sono cresciuto e sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio.
10: Non solo Roma, perché fa festa anche il Como per la storica qualificazione alla Champions League. In serata un pullman scoperto ha sfilato per la città con circa 15.000 tifosi al seguito. Gli stessi hanno invitato la stella dei Lariani, Nico Paz, a rimanere anche la prossima stagione con il club che proverà un ultimo tentativo con il Real Madrid. A proposito di 2026-27, la Lega ha ufficializzato le date della prossima Serie A. Il campionato inizierà il 23 agosto per finire il 30 maggio. 2 i turni infrasettimanali, 4 le soste per le nazionali. Svelato anche il calendario della Coppa Italia. Si parte il 9 agosto con i turni preliminari, il 16 dello stesso mese i 32esimi, finale mercoledì 19 maggio 2027. Voltiamo pagina, tennis, primo turno del Roland Garros. Oggi è il giorno di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo esordirà contro il francese Clément Tabour in serata. La Volpe Rossa non ha mai trionfato a Parigi e sogna di realizzare il Career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e 4 i grandi tornei. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz, ancora assente per infortunio, Djokovic, Nadal e Federer. Intanto Flavio Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Andrea Pellegrino per 3-7-0, match combattuto nonostante il risultato rotondo. Parola al tennista romano.
19: Prima della partita avevamo fatto una piccola riunione e i miei errori, diciamo, nelle partite precedenti dove ho perso contro giocatori con il ranking più basso del mio, abbiamo analizzato che adesso il livello si è molto appiattito, quindi il ranking soprattutto nei grandi tornei poco conta e anche oggi Andrea ha dimostrato che ha il livello per stare nei top 100 e quindi ho cercato di essere concentrato e lucido tutti i punti della partita.
10: Oggi è il turno anche dei due azzurri, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Il primo è in campo dalle 11 contro l'olandese Griekspoor, il secondo è opposto all'austriaco Hofner nel pomeriggio. Tra le donne tocca anche Elisabetta Cocciaretto, che affronterà la russa Karnieva. Siamo al basket, playoff Serie A. Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5, dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. In chiusura il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, si torna a correre in una tappa interamente svizzera. La 16ª frazione parte da Bellinzona, nel Canton Ticino, e arriva a Cari per un totale di 113 km con pendenze del 13%. In maglia rosa ancora il danese Vingegaard, mattatore delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. Alle sue spalle inseguono Eulalio e Gall. È tutto dallo sport.
14: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
15: Sono le 11 e 10 minuti.
14: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Prime indicazioni di un ritorno alla pseudo-normalità in Iran dopo che il presidente Massoud Pezeshkian ha disposto il ripristino della connessione internet nel paese. La decisione arriva dopo mesi di restrizioni. Alla fine di dicembre 2025 in Iran erano esplose proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale, poi degenerate in disordini e azioni contro le autorità. In quella fase la rete internet aveva smesso di funzionare dopo una breve ripresa Gaza, le restrizioni erano però tornate dopo l'attacco lanciato il 28 febbraio da Stati Uniti e Israele. Sono negativi all'ebola e anche alla malaria due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
20: L'allarme sanitario è rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo tre mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
0: La prima enciclica di Papa Prevost, Anatema, sull'uso irrazionale dell'intelligenza artificiale e il servizio della redazione.
21: Un forte richiamo etico alle grandi aziende tecnologiche arriva da Papa Leone XIV con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Il pontefice invita a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia anche contro il rischio che il potere tecnologico finisca nelle mani di pochi colossi della Silicon Valley e denuncia la nascita di nuove forme di schiavitù legate alla tecnologia, dai lavoratori impiegati nelle miniere per l'estrazione delle materie prime fino agli addetti ai database e ai sistemi digitali.
0: Blitz della Polizia Nord di Napoli, sgominata un'organizzazione dedita allo spaccio di droga, estorsioni e imprenditori impegnati in appalti pubblici estese, in manette 12 persone ritenute legate al gruppo malavitoso dei Di Micco di Caivano. Tra gli arrestati figurano anche gli autori di una stesa al Parco Verde risalente al 4 ottobre 2023 e di una estorsione ai danni di un imprenditore edile titolare di un appalto stipulato con il comune di Acerra. L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, Emma Bergonzoni, il cardiochirurgo che il 23 dicembre 2025 con il collega Guido Oppido hanno eseguito il trapianto di cuore e poi fallito all'ospedale Monaldi, ha confermato che le operazioni di prelievo del cuoricino malato sono iniziate quando il contenitore contenente l'organo da trapiantare prelevato a Bolzano era ancora chiuso. Nell'interrogatorio preventivo in relazione all'accusa di falso davanti al GIP Mariano Sorrentino è stato affrontato anche il tema del numero di contrazioni eseguite dal cuoricino di Domenico dopo la cardioectomia. L'organo è stato ripreso in alcuni video acquisiti dagli inquirenti. Lo sport e il calcio, come i tifosi lariani hanno festeggiato ieri lo storico traguardo raggiunto da Cesc Fabregas e dai suoi ragazzi, la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Due pullman scoperti con a bordo staff e squadra hanno attraversato la città lungo viale Cavallotti, viale Varese, viale del Mercato e viale Lecco, con tappa finale in piazza Cavour. Tra due ali di folla e l'accensione di numerosi fumogeni, i pullman hanno attraversato le vie principali salutando i tifosi che sventolavano le bandiere biancazzurre e urlavano i cori sentiti più volte allo stadio durante la storica cavalcata in Serie A. Il basket, dopo 27 anni, i New York Knicks tornano in finale NBA. La squadra di Mike Brown ha conquistato il pass per giocarsi il titolo dopo aver polverizzato la resistenza dei Cleveland Cavaliers. La serie è stata senza storie e si è chiusa 4-0 nell'ultima partita giocata alla Rocket Arena di Cleveland. I Knicks sono stati straripanti, dominando fin dal primo quarto di gioco e chiudendo 130-93. Abbiamo terminato, a più tardi.
14: Meteo.
1: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanee addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8, fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: Sport.
10: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A poche ore dalla fine del campionato comincia il valzer degli allenatori, un domino che parte dal Napoli ai saluti ufficiali con Antonio Conte, l'uomo del quarto scudetto e della Supercoppa italiana, trofei alzati in due stagioni. Allora il Milan, che oltre a Max Allegri azzera tutta la struttura dirigenziale. Il finale di stagione, scrive il club, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta contro il Cagliari ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Oltre Oltre al tecnico, via da Milanello anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il DS Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Più poteri invece a Ibrahimovic, bersagliato però dai tifosi. Non deve restare nessuno, via anche Ibra subito. È lo striscione apparso fuori casa Milan. Poi la Lazio, che ripartirà dall'ex CT Gennaro Gattuso, liberando Maurizio Sarri direzione Atalanta. A proposito di nazionale, il neo commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sono 24 i calciatori per un'età media di 20 anni e 6 mesi. A guidare il gruppo dei giovani, capitan Donnarumma, tra di loro anche il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli, che a margine di un evento nella capitale spende parole al miele verso Gasperini.
18: Ha fatto migliorare tantissimi calciatori, tantissimi giovani. Io l'ho sempre seguito in tutti gli allenamenti e allenamento dopo allenamento sono cresciuto e sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio.
10: Non solo Roma, perché fa festa anche il Como per la storica qualificazione alla Champions League. In serata un pullman scoperto ha sfilato per la città con circa 15.000 tifosi al seguito. Gli stessi hanno invitato la stella dei Lariani, Nico Paz, a rimanere anche la prossima stagione con il club, che proverà un ultimo tentativo con il Real Madrid. A proposito di 2026-27, la Lega ha ufficializzato le date della prossima Serie A. Il campionato inizierà il 23 agosto per finire il 30 maggio. 2 i turni infrasettimanali, 4 le soste per le nazionali. Svelato anche il calendario della Coppa Italia. Si parte il 9 agosto con i turni preliminari, il 16 dello stesso mese i 32esimi, finale mercoledì 19 maggio 2027. Voltiamo pagina, tennis, primo turno del Roland Garros. Oggi è il giorno di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo esordirà contro il francese Clément Tabour in serata. La Volpe Rossa non ha mai trionfato a Parigi e sogna di realizzare il Career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e 4 i grandi tornei. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz, ancora assente per infortunio, Djokovic, Nadal e Federer. Intanto Flavio Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Andrea Pellegrino per 3-7-0, match combattuto nonostante il risultato rotondo. Parola al tennista romano.
19: Prima della partita avevamo fatto una piccola riunione e i miei errori, diciamo, nelle partite precedenti dove ho perso contro giocatori con il ranking più basso del mio, abbiamo analizzato che adesso il livello si è molto appiattito, quindi il ranking soprattutto nei grandi tornei poco conta, e anche oggi Andrea ha dimostrato che ha il livello per stare nei top 100, e quindi ho cercato di essere concentrato e lucido tutti i punti della partita.
10: Oggi è il turno anche dei due azzurri, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Il primo è in campo dalle 11 contro l'olandese Griekspoor, il secondo è opposto all'austriaco Hofner nel pomeriggio. Tra le donne tocca anche Elisabetta Cocciaretto, che affronterà la russa Karnieva. Siamo al basket, playoff Serie A. Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5, dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. In chiusura il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, si torna a correre in una tappa interamente svizzera. La 16ª frazione parte da Bellinzona, nel Canton Ticino, e arriva a Cari per un totale di 113 km con pendenze del 13%. In maglia rosa ancora il danese Vingegaard, mattatore delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. Alle sue spalle inseguono Eulalio e Gall. È tutto dallo sport.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
22: Buon martedì 26 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo un articolo pubblicato dal Financial Times, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedono, attraverso un documento congiunto diretto alla Commissione europea, l'applicazione di misure commerciali più severe per difendere l'industria europea dall'aumento delle pratiche commerciali sleali e dall'eccesso di capacità produttiva che alimenta le importazioni, in particolare dalla Cina. Nel testo, senza citare direttamente Pechino, si afferma che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno imponendo nuove barriere o contribuendo a una sovracapacità industriale, sistemica e strutturale, con un impatto diretto sull'industria europea, che avrebbe infatti perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025. I 5 paesi propongono quindi di rendere più rapida e semplice l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni e di rafforzare la lotta contro l'elusione, anche quando le imprese estere aggirano le misure passando da paesi terzi o stabilendosi all'interno dell'Unione Europea. La missiva chiede inoltre alla Commissione di valutare anche dazi aggiuntivi non solo su prodotti e paesi, ma anche su singole aziende e di aumentare il personale incaricato di gestire l'arretrato dei reclami presentati dall'industria. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'iniziativa indica un cambio di atteggiamenti nell'ambito dell'Unione Europea, finora rimasta divisa tra l'adozione di una linea più rigida e un approccio più conciliante nei confronti di Pechino, mentre il deficit commerciale europeo con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. In un'intervista concessa alla stampa, l'economista Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha definito controproducente il taglio delle accise sui carburanti, poiché in questa fase di scarsità energetica rischia di aggravare i problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi. A suo giudizio, infatti, la proroga dello sconto decisa dal governo invia un segnale sbagliato a famiglie e imprese, dal momento che le persone dovrebbero consumare meno carburante e non essere incentivate a usarne di più. Questo perché, spiega Tabarelli, sarebbe opportuno lasciar salire i prezzi per contrarre la domanda, visto che in un contesto come quello segnato dal blocco dello stretto di Hormuz e dal conseguente calo delle riserve mondiali, le scorte strategiche dei paesi industrializzati sono già state dimezzate e i primi effetti della crisi già si manifestano, soprattutto in Asia, con carenze di carburante per l'aviazione, cancellazioni di voli e razionamenti già in atto in alcuni paesi. Sempre secondo il presidente di Nomisma Energia, anche l'Europa e l'Italia rischiano di andare incontro a misure di razionamento durante l'estate, nonostante il taglio delle accise stia pesando sui conti pubblici circa mezzo miliardo ogni 20 giorni. Quanto poi al tema della transizione energetica, Tabarelli ritiene essa sia ancora ben lungi dal sostituire il petrolio, poiché il dominio del greggio rimane e non esistono almeno per ora alternative sufficienti. Infine, anche sul fronte sociale, per l'economista modenese, il rischio di tensioni è alto, in un quadro di economia debole e crescente insoddisfazione per il costo della vita. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 11 e 23 minuti.
3: News.
16: Bentrovati dalla redazione.
17: Apriamo con la cronaca: un litigio improvviso in casa, poi il dramma familiare. Intorno alle 8:30 di questa mattina a Napoli, un dodicenne del rione Sanità è stato accoltellato e ora è ricoverato all'ospedale dei Pellegrini in prognosi riservata. Dalle prime indagini è emerso che a vibrargli due fendenti al polmone sinistro potrebbe essere stato il padre, il quale si è poi ferito gravemente colpendosi con lo stesso coltello alla gola e al volto. La moglie è intervenuta per difendere il figlio, è stata anch'essa ferita a una mano.
16: La politica: all'indomani delle elezioni comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. Sono diverse le città che andranno al ballottaggio, tra cui Agrigento e Arezzo. L'affluenza è stata del 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti, quando era stata del 64,9%.
17: Gli esteri: la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. Gli USA attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione, in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Dopo i raid, ecco il messaggio di Mojtaba Khamenei: i paesi del Golfo non fungeranno più da scudo per basi militari americane, ha detto la guida suprema dell'Iran. Qualsiasi nuova aggressione contro Teheran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre la regione, ha incalzato il portavoce delle forze armate iraniane. Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro, ribadisce intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio.
16: Gli Stati Uniti sono pronti a fare il possibile per mettere fine alla guerra in Ucraina, lo ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La difesa aerea ucraina è la nostra priorità assoluta, scrive intanto su X il presidente ucraino Zelensky.
17: Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile, con epicentro a circa 20 km a nord-est di Calama, nella regione di Antofagasta. La scossa registrata giornata alle 17.53 ora locale è stata avvertita in almeno 4 regioni del paese. Le autorità hanno escluso il rischio di uno tsunami sulle coste.
16: L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di EasyJet Airline Company Limited per pratica commerciale scorretta. Secondo l'autorità garante, la società avrebbe articolato una procedura di acquisto online di servizi accessori di trasporto, proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo di entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato.
17: È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
3: Sport.
10: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A poche ore dalla fine del campionato comincia il valzer degli allenatori. Un domino che parte dal Napoli ai saluti ufficiali con Antonio Conte, l'uomo del quarto scudetto e della Supercoppa italiana, trofei alzati in due stagioni. Allora il Milan, che oltre a Max Allegri azzera tutta la struttura dirigenziale. Il finale di stagione, scrive il club, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta contro il Cagliari ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Oltre al tecnico, via da Milanello anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il DS Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Più poteri invece a Ibrahimovic, bersagliato però dai tifosi. Non deve restare nessuno, via anche Ibra subito. È lo striscione apparso fuori casa Milan. Poi la Lazio, che ripartirà dall'ex CT Gennaro Gattuso, liberando Maurizio Sarri direzione Atalanta. A proposito di nazionale, il neo commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sono 24 i calciatori per un'età media di 20 anni e 6 mesi. A guidare il gruppo dei giovani, capitan Donnarumma, tra di loro anche il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli, che a margine di un evento nella capitale spende parole al miele verso Gasperini.
18: Ha fatto migliorare tantissimi calciatori, tantissimi giovani. Io l'ho sempre seguito in tutti gli allenamenti e allenamento dopo allenamento sono cresciuto e sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio.
10: Non solo Roma, perché fa festa anche il Como per la storica qualificazione alla Champions League. In serata un pullman scoperto ha sfilato per la città con circa 15.000 tifosi al seguito. Gli stessi hanno invitato la stella dei Lariani, Nico Paz, a rimanere anche la prossima stagione con il club che proverà un ultimo tentativo con il Real Madrid. A proposito di 2026-27, la Lega ha ufficializzato le date della prossima Serie A. Il campionato inizierà il 23 agosto per finire il 30 maggio. 2 i turni infrasettimanali, 4 le soste per le nazionali. Svelato anche il calendario della Coppa Italia. Si parte il 9 agosto con i turni per il 16 dello stesso mese i 32esimi, finale mercoledì 19 maggio 2027. Voltiamo pagina, tennis, primo turno del Roland Garros. Oggi è il giorno di Jannik Sinner, il numero uno al mondo esordirà contro il francese Clément Tabour in serata. La Volpe Rossa non ha mai trionfato a Parigi e sogna di realizzare il Career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i grandi tornei. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz, ancora assente per infortunio, Djokovic, Nadal e Federer. Intanto Flavio Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Andrea Pellegrino per 3-7-0, match combattuto nonostante il risultato rotondo. Parola al tennista romano.
19: Prima della partita avevamo fatto una piccola riunione e i miei errori, diciamo, nelle partite precedenti dove ho perso contro giocatori con il ranking più basso del mio, abbiamo analizzato che adesso il livello si è molto appiattito, quindi il ranking soprattutto nei grandi tornei poco conta, e anche oggi Andrea ha dimostrato che ha il livello per stare nei top 100 e quindi ho cercato di essere concentrato e lucido tutti i punti della partita.
10: Oggi è il turno anche dei due azzurri, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Il primo è in campo dalle 11 contro l'olandese Grieg Spur. Il secondo è opposto all'austriaco Hofner nel pomeriggio. Tra le donne tocca anche a Elisabetta Cucciaretto, che affronterà la russa Karnieva. Siamo al basket, playoff Serie A. Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5, dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. In chiusura al ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, si torna a correre in una tappa interamente svizzera. La 16ª frazione parte da Bellinzona, nel Canton Ticino, e arriva a Cary per un totale di 113 km con pendenze del 13%. In maglia rosa ancora il danese Vingegaard, mattatore delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. Alle sue spalle inseguono Eulalio e Gall. È tutto dallo sport.
3: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Prime indicazioni di un ritorno alla pseudo-normalità in Iran dopo che il presidente Massoud Pezeshkian ha disposto il ripristino della connessione internet nel paese. La decisione arriva dopo mesi di restrizioni. Alla fine di dicembre 2025 in Iran erano esplose proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale, poi degenerate in disordini e azioni contro le autorità. In quella fase la rete internet aveva smesso di funzionare. Dopo una breve ripresa, le restrizioni erano però tornate dopo la lanciato il 28 febbraio da Stati Uniti e Israele. Sono negativi all'ebola e anche alla malaria due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
20: Allarme sanitario è rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo tre mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
0: La prima enciclica di Papa Prevost, Anatema, sull'uso razionale dell'intelligenza artificiale, il servizio della redazione.
21: Un forte richiamo etico alle grandi aziende tecnologiche arriva da Papa Leone XIV con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Il pontefice invita a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia anche contro il rischio che il potere tecnologico finisca nelle mani di pochi colossi della Silicon Valley e denuncia la nascita di nuove forme di schiavitù legate alla tecnologia, dai lavoratori impiegati nelle miniere per l'estrazione delle materie prime fino agli addetti ai database e ai sistemi digitali.
0: Blitz della Polizia Nord di Napoli, sgominata un'organizzazione dedita allo spaccio di droga, estorsioni e imprenditori impegnati in appalti pubblici estese, in manette 12 persone ritenute legate al gruppo malavitoso dei Di Micco di Caivano. Tra gli arrestati figurano anche gli autori di una stesa al Parco Verde risalente al 4 ottobre 2023 e di una estorsione ai danni di un imprenditore edile titolare di un appalto stipulato con il comune di Acerra. L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, Emma Bergonzoni, il cardiochirurgo che il 23 dicembre 2025 con il collega Guido Oppido hanno eseguito il trapianto di cuore poi fallito all'ospedale Monaldi, ha confermato che le operazioni di prelievo del cuoricino malato sono iniziate quando il contenitore contenente l'organo da trapiantare prelevato a Bolzano era ancora chiuso. Nell'interrogatorio preventivo in relazione all'accusa di falso davanti al GIP Mariano Sorrentino è stato affrontato anche il tema del numero di contrazioni eseguite dal cuoricino di Domenico dopo la cardioectomia. L'organo è stato ripreso in alcuni video acquisiti dagli inquirenti. Lo sport e il calcio, come i tifosi lariani hanno festeggiato ieri lo storico traguardo raggiunto da Cesc Fabregas e dai suoi ragazzi, la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Due pullman scoperti con a bordo staff e squadra hanno attraversato la città lungo viale Cavallotti, viale Varese, viale del Mercato e viale Lecco con tappa finale in piazza Cavour. Tra due ali di folla e l'accensione di numerosi fumogeni, i pullman hanno attraversato le vie principali salutando i tifosi che sventolavano le bandiere biancazzurre e urlavano i cori sentiti più volte allo stadio durante la storica cavalcata in Serie A. Il basket, dopo 27 anni, i New York Knicks tornano in finale NBA. La squadra di Mike Brown ha conquistato il pass per giocarsi il titolo dopo aver polverizzato la resistenza dei Cleveland Cavaliers. La serie è stata senza storia e si è chiusa 4-0 nell'ultima partita giocata alla Rocket Arena di Cleveland. I Knicks sono stati straripanti, dominando fin dal primo quarto di gioco e chiudendo 130-93. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 11 e 36 minuti.
8: News.
16: Bentrovati dalla redazione.
17: Apriamo con la cronaca, un litigio improvviso in casa, poi il dramma familiare. Intorno alle 8.30 di questa mattina a Napoli, un dodicenne del rione Sanità è stato accoltellato e ora è ricoverato all'ospedale dei Pellegrini in prognosi riservata. Dalle prime indagini è emerso che a vibrargli due fendenti al polmone sinistro potrebbe essere stato il padre, il quale si è poi ferito gravemente colpendosi con lo stesso coltello alla gola e al volto. La moglie è intervenuta per difendere il figlio, è stata anch'essa ferita a una mano.
16: La politica: all'indomani delle elezioni comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. Sono diverse le città che andranno al ballottaggio, tra cui Agrigento e Arezzo. L'affluenza è stata del 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti, quando era stata del 64,9%.
17: Gli esteri: la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. Gli USA attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione, in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Dopo i raid, ecco il messaggio di Mojtaba Khamenei. I paesi del Golfo non fungeranno più da scudo per basi militari americane, ha detto la guida suprema dell'Iran. Qualsiasi nuova aggressione contro Teheran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre la regione, ha incalzato il portavoce delle forze armate iraniane. Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro, ribadisce intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio.
16: Gli Stati Uniti sono pronti a fare il possibile per mettere fine alla guerra in Ucraina, lo ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La difesa aerea ucraina è la nostra priorità assoluta, scrive intanto su X il presidente ucraino Zelensky.
17: Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile, con epicentro a circa 20 km a nord-est di Calama, nella regione di Antofagasta. La scossa registrata alle 17.53 ora locale è stata avvertita in almeno 4 regioni del paese. Le autorità hanno escluso il rischio di uno tsunami sulle coste.
16: L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di EasyJet Airline Company Limited per pratica commerciale scorretta. Secondo l'autorità garante, la società avrebbe articolato una procedura di acquisto online di servizi accessori di trasporto, proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo di entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato.
17: È tutto, a più tardi.
8: Meteo.
1: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: News.
10: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A poche ore dalla fine del campionato comincia il valzer degli allenatori, un domino che parte dal Napoli ai saluti ufficiali con Antonio Conte, l'uomo del quarto scudetto e della Supercoppa italiana, trofei alzati in due stagioni. Allora il Milan, che oltre a Max Allegri azzera tutta la struttura dirigenziale. Il finale di stagione, scrive il club, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta contro il Cagliari ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Oltre Oltre al tecnico, via da Milanello anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il DS Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Poi la Lazio, che ripartirà dall'ex CT Gennaro Gattuso, liberando Maurizio Sarri direzione Atalanta. A proposito di nazionale, il neocommissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sono 24 i calciatori per un'età media di 20 anni e 6 mesi. Voltiamo pagina, tennis, primo turno del Roland Garros. Oggi è il giorno di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo esordirà contro il francese Clément Tabour in serata. La Volpe Rossa non ha mai trionfato a Parigi e sogna di realizzare il Career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i grandi tornei. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz, ancora assente per infortunio, Djokovic, Nadal e Federer. Intanto Flavio Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Andrea Pellegrino per 3-7-0, match combattuto nonostante il risultato rotondo. Parola al tennista romano.
19: Il ranking, soprattutto nei grandi tornei, poco conta, e anche oggi Andrea ha dimostrato che ha il livello per stare nei top 100, e ho cercato di essere concentrato e lucido tutti i punti della partita.
10: Oggi è il turno anche dei due azzurri, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Il primo è in campo dalle 11 contro l'olandese Griekspoor, il secondo è opposto all'austriaco Hofner nel pomeriggio. Tra le donne tocca anche Elisabetta Cucciaretto, che affronterà la russa Karnieva. Siamo al basket, playoff Serie A, Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5, dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. In chiusura il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, si torna a correre in una tappa interamente svizzera. La 16ª frazione parte da Bellinzona, nel Canton Ticino, e arriva a Cari per un totale di 113 km con pendenze del 13%. In maglia rosa ancora il danese Vingegaard, mattatore delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. Alle sue spalle inseguono Eulalio e Gall. È tutto dallo sport.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
11: Sono le 11:42.

0: proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale, poi degenerata in disordini e azioni contro le autorità. In quella fase la rete internet aveva smesso di funzionare. Dopo una breve ripresa, le restrizioni erano però tornate dopo l'attacco lanciato il 28 febbraio da Stati Uniti e Israele. Sono negativi all'ebola e anche alla malaria due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
1: L'allarme sanitario è rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo tre mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
0: La prima enciclica di Papa Prevost, Anatema, sull'uso irrazionale dell'intelligenza artificiale, il servizio della redazione.
2: Un forte richiamo etico alle grandi aziende tecnologiche arriva da Papa Leone XIV con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Il pontefice invita a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia anche contro il rischio che il potere tecnologico finisca nelle mani di pochi colossi della Silicon Valley e denuncia la nascita di nuove forme di schiavitù legate alla tecnologia, dai lavoratori impiegati nelle miniere per l'estrazione delle materie prime fino agli addetti ai database e ai sistemi digitali.
0: Blitz della Polizia Nord di Napoli, sgominata un'organizzazione dedita allo spaccio di droga, estorsioni e imprenditori impegnati in appalti pubblici estese, in manette 12 persone ritenute legate al gruppo malavitoso dei Di Micco di Caivano. Tra gli arrestati figurano anche gli autori di una stesa al Parco Verde risalente al 4 ottobre 2023 e di una estorsione ai danni di un imprenditore edile titolare di un appalto stipulato con il comune di Acerra. L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, Emma Bergonzoni, il cardiochirurgo che il 23 dicembre 2025 con il collega Guido Oppido hanno eseguito il trapianto di cuore poi fallito all'ospedale Monaldi, ha confermato che le operazioni di prelievo del cuoricino malato sono iniziate quando il contenitore contenente l'organo da trapiantare prelevato a Bolzano era ancora chiuso. Nell'interrogatorio preventivo in relazione all'accusa di falso davanti al GIP Mariano Sorrentino è stato affrontato anche il tema del numero di contrazioni eseguite dal cuoricino di Domenico dopo la cardioectomia. L'organo è stato ripreso in alcuni video acquisiti dagli inquirenti. Lo sport e il calcio, come i tifosi lariani hanno festeggiato ieri lo storico traguardo raggiunto da Cesc Fabregas e dai suoi ragazzi, la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Due pullman scoperti con a bordo staff e squadra hanno attraversato la città lungo viale Cavallotti, viale Varese, viale del Mercato e viale Lecco con tappa finale in piazza Cavour. Tra due ali di folla e l'accensione di numerosi fumogeni, i pullman hanno attraversato le vie principali salutando i tifosi che sventolavano le bandiere biancazzurre e urlavano i cori sentiti più volte allo stadio durante la storica cavalcata in Serie A. Il basket, dopo 27 anni, i New York Knicks tornano in finale NBA. La squadra di Mike Brown ha conquistato il pass per giocarsi il titolo dopo aver polverizzato la resistenza dei Cleveland Cavaliers. La serie è stata senza storia e si è chiusa 4-0 nell'ultima partita giocata alla Rocket Arena di Cleveland. I Knicks sono stati straripanti, dominando fin dal primo quarto di gioco e chiudendo 130-93. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo. Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
4: Sport. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A poche ore dalla fine del campionato comincia il valzer degli allenatori. Un domino che parte dal Napoli ai saluti ufficiali con Antonio Conte, l'uomo del quarto scudetto e della Supercoppa italiana, trofei alzati in due stagioni. Allora il Milan, che oltre a Max Allegri azzera tutta la struttura dirigenziale. Il finale di stagione, scrive il club, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta contro il Cagliari ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Oltre al tecnico, via da Milanello anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il DS Iglitalia.

0: Il direttore tecnico Geoffrey Moncada, più poteri invece a Ibrahimovic, bersagliato però dai tifosi. Non deve restare nessuno, via anche Ibra subito, è lo striscione apparso fuori casa Milan. Poi la Lazio, che ripartirà dall'ex CT Gennaro Gattuso, liberando Maurizio Sarri direzione Atalanta. A proposito di nazionale, il neo commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sono 24 i calciatori per un'età media di 20 anni e 6 mesi. A guidare il gruppo dei giovani capitan Donnarumma, tra di loro anche il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli, che a margine di un evento nella capitale spende parole al miele verso Gasperini.
1: Ha fatto migliorare tantissimi calciatori, tantissimi giovani, io l'ho sempre seguito in tutti gli allenamenti e allenamento dopo allenamento sono cresciuto e sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio.
0: Non solo Roma, perché fa festa anche il Como per la storica qualificazione alla Champions League. In serata un pullman scoperto ha sfilato per la città con circa 15.000 tifosi al seguito. Gli stessi hanno invitato la stella dei Lariani, Nico Paz, a rimanere anche la prossima stagione con il club che proverà un ultimo tentativo con il Real Madrid. A proposito di 2026-27, la Lega ha ufficializzato le date della prossima Serie A. Il campionato inizierà il 23 agosto per finire il 30 maggio. 2 i turni infrasettimanali, 4 le soste per le nazionali. Svelato anche il calendario della Coppa Italia. Si parte il 9 agosto con i turni preliminari, il 16 dello stesso mese i 32esimi, finale mercoledì 19 maggio 2027. Voltiamo pagina, tennis, primo turno del Roland Garros. Oggi è il giorno di Jannik Sinner, il numero uno al mondo esordirà contro il francese Clément Tabour in serata. La Volpe Rossa non ha mai trionfato a Parigi e sogna di realizzare il career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i grandi tornei. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz, ancora assente per infortunio, Djokovic, Nadal e Federer. Intanto Flavio Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Andrea Pellegrino per 3-7-0, match combattuto nonostante il risultato rotondo. Parola al tennista romano.
2: Prima della partita avevamo fatto una piccola riunione e i miei errori, diciamo, nelle partite precedenti dove ho perso contro giocatori con il ranking più basso del mio, abbiamo analizzato che adesso il livello si è molto appiattito, quindi il ranking soprattutto nei grandi tornei poco conta, e anche oggi Andrea ha dimostrato che ha il livello per stare nei top 100, e quindi ho cercato di essere concentrato e lucido tutti i punti della partita.
0: Oggi è il turno anche dei due azzurri, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Il primo è in campo dalle 11 contro l'olandese Grieg, il secondo è opposto all'austriaco Hofner nel pomeriggio. Tra le donne tocca anche Elisabetta Cocciaretto, che affronterà la russa Karnieva. Siamo al basket, playoff Serie A, Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5, dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. In chiusura il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, si torna a correre in una tappa interamente svizzera. La 16ª frazione parte da Bellinzona, nel Canton Ticino, e arriva a Cari per un totale di 113 km con pendenze del 13%. In maglia rosa ancora il danese Vingegaard, mattatore delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. Alle sue spalle inseguono Eulalio e Gall. È tutto dallo sport.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon martedì 26 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo un articolo pubblicato dal Financial Times, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedono, attraverso un documento congiunto diretto alla Commissione europea, l'applicazione di misure commerciali più severe per difendere l'industria europea dall'aumento delle pratiche commerciali sleali e dall'eccesso di capacità produttiva che alimenta le importazioni, in particolare dalla Cina. Nel testo, senza citare direttamente Pechino, si afferma che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno imponendo nuove barriere o contribuendo a una sovracapacità industriale, sistemica e strutturale con un impatto diretto sull'industria europea, che avrebbe infatti perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025. I 5 paesi propongono quindi di rendere più rapida e semplice l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni e di rafforzare la lotta contro l'elusione, anche quando le imprese estere settore aggirano le misure passando da paesi terzi o stabilendosi all'interno dell'Unione Europea. La missiva chiede inoltre alla Commissione di valutare anche dazi aggiuntivi non solo su prodotti e paesi, ma anche su singole aziende e di aumentare il personale incaricato di gestire l'arretrato dei reclami presentati dall'industria. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'iniziativa indica un cambio di atteggiamenti nell'ambito dell'Unione Europea, finora rimasta divisa tra l'adozione di una linea più rigida e un approccio più conciliante nei confronti di Pechino, mentre il deficit commerciale europeo con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. In un'intervista concessa alla stampa, l'economista Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha definito controproducente il taglio delle accise sui carburanti, poiché in questa fase di scarsità energetica rischia di aggravare i problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi. A suo giudizio, infatti, la proroga dello sconto decisa dal governo invia un segnale sbagliato a famiglie e imprese, dal momento che le persone dovrebbero consumare meno carburante e non essere incentivate a usarne di più. Questo perché, spiega Tabarelli, sarebbe opportuno lasciar salire i prezzi per contrarre la domanda, visto che in un contesto come quello segnato dal blocco dello Stretto di Hormuz e dal conseguente calo delle riserve mondiali, le scorte strategiche dei paesi industrializzati sono già state dimezzate e i primi effetti della crisi già si manifestano, soprattutto in Asia, con carenze di carburante per l'aviazione, cancellazioni di voli e razionamenti già in atto in alcuni paesi. Sempre secondo il presidente di Nomisma Energia, anche l'Europa e l'Italia rischiano di andare incontro a misure di razionamento durante l'estate, nonostante il taglio delle accise stia pesando sui conti pubblici circa mezzo miliardo ogni 20 giorni. Quanto poi al tema della transizione energetica, Tabarelli ritiene essa sia ancora ben lungi dal sostituire il petrolio, poiché il dominio del greggio rimane e non esistono almeno per ora alternative sufficienti. Infine, anche sul fronte sociale, per l'economista modenese, il rischio di tensioni è alto, in un quadro di economia debole e crescente insoddisfazione per il costo della vita. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 11 e 55 minuti.
4: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca: un litigio improvviso in casa, poi il dramma familiare. Intorno alle 8:30 di questa mattina a Napoli, un 12enne del rione Sanità è stato accoltellato e ora è ricoverato all'ospedale dei Pellegrini in prognosi riservata. Dalle prime indagini è emerso che a vibrargli due fendenti al polmone sinistro potrebbe essere stato il padre, il quale si è poi ferito gravemente colpendosi con lo stesso coltello alla gola e al volto. La moglie è intervenuta per difendere il figlio, è stata anch'essa ferita a una mano.
7: La politica: all'indomani delle elezioni comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. Sono diverse le città che andranno al ballottaggio, tra cui Agrigento e Arezzo. L'affluenza è stata del 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti, quando era stata del 64,9%.
8: Gli esteri: la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. Gli USA attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione, in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Dopo i raid, ecco il messaggio di Mojtaba Khamenei. I paesi del Golfo non fungeranno più da scudo per basi militari americane, ha detto la guida suprema dell'Iran. Qualsiasi nuova aggressione contro Teheran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre la regione, ha incalzato il portavoce delle forze armate iraniane. Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro, ribadisce intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio.
7: Gli Stati Uniti sono pronti a fare il possibile per mettere fine alla guerra in Ucraina, lo ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La difesa aerea ucraina è la nostra priorità assoluta, scrive intanto su X il presidente ucraino Zelensky.
8: Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile, con epicentro a circa 20 km a nord-est di Calama, nella regione di Antofagasta. La scossa registrata iniziata alle 17.53 ora locale, è stata avvertita in almeno 4 regioni del paese. Le autorità hanno escluso il rischio di uno tsunami sulle coste.
7: L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di EasyJet Airline Company Limited per pratica commerciale scorretta. Secondo l'autorità garante, la società avrebbe articolato una procedura di acquisto online di servizi accessori di trasporto, proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo di entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato.
8: È tutto, a più tardi.
9: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia, sostanziale pareggio. Il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende, tra l'altro Pistoia, e conquista il primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti, vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vannacci nella roccaforte leghista di Vigevano, con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Viesti, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025 e ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e delle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale: sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: GR News. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
10: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
10: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 12 ed un minuto.
4: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Apriamo con la politica. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è stato rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Catano De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno, con De Luca sindaco Bianco per la quinta volta e si prende Avellino, Enne e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
7: Al via al centro congressi La Nuvola di Roma, l'Assemblea Generale di Confindustria. Presenti anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e la Premier, Giorgia Meloni. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, dice il presidente Emanuele Orsini. Queste scelte, aggiunge, sono le fondamenta per tornare a una crescita del 2% l'anno, che non è solo necessaria ma possibile. E ancora, identifichiamo i 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito, un terzo della crescita, un terzo alla sanità, un terzo alla scuola.
8: La cronaca: un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata.
7: Gli esteri: ora la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Mojidapa Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 morti.
8: Le temperature record che interessano in questi giorni la Francia avrebbero già causato 7 morti, secondo la portavoce del governo. Sono decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha dichiarato. Fonti vicine alla portavoce precisano che 5 persone sarebbero annegate, 2 sarebbero invece decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'Interland di Lione.
7: Turismo in crescita in Italia nel primo trimestre del 2026, registrato un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. È quanto emerge da una nota statistica flash dell'Istat, secondo cui nel primo trimestre 2026 gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Marzo è il mese più turistico del trimestre.
8: È tutto, a più tardi.
9: Meteo.
12: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
9: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi, posate mine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia, sostanziale pareggio. Il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende, tra l'altro Pistoia, e conquista al primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti, vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vannacci nella roccaforte leghista di Vigevano, con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26 26enne Francesco Di Vieste, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025, è ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e delle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale: sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 12 e 8 minuti.
4: News.
13: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Prime indicazioni di un ritorno alla pseudo-normalità in Iran dopo che il presidente Massoud Pezeshkian ha disposto il ripristino della connessione internet nel paese. La decisione arriva dopo mesi di restrizioni. Alla fine di dicembre 2025 in Iran erano esplose proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale, poi degenerate in disordini e azioni contro le autorità. In quella fase la rete internet aveva smesso di funzionare. Dopo una breve ripresa, le restrizioni erano però tornate dopo la attacco lanciato il 28 febbraio da Stati Uniti e Israele. Sono negativi all'ebola e anche alla malaria 2 ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
14: L'allarme sanitario è rientrato per 2 cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo 3 mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
13: La prima enciclica di Papa Prevost, Anatema, sull'uso irrazionale dell'intelligenza artificiale, il servizio della redazione.
15: Un forte richiamo etico alle grandi aziende tecnologiche arriva da Papa Leone XIV con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Il pontefice invita a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia anche contro il rischio che il potere tecnologico finisca nelle mani di pochi colossi della Silicon Valley e denuncia la nascita di nuove forme di schiavitù legate alla tecnologia, dai lavoratori impiegati nelle miniere per l'estrazione delle materie prime fino agli addetti ai database e ai sistemi digitali.
13: Blitz della Polizia Nord di Napoli, sgominata un'organizzazione dedita allo spaccio di droga, estorsioni e imprenditori impegnati in appalti pubblici estese, in manette 12 persone ritenute legate al gruppo malavitoso dei Di Micco di Caivano. Tra gli arrestati figurano anche gli autori di una stesa al Parco Verde risalente al 4 ottobre 2023 e di una estorsione ai danni di un imprenditore edile titolare di un appalto stipulato con il comune di Acerra. L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, Emma Bergonzoni, il cardio chirurgo che il 23 dicembre 2025 con il collega Guido Oppido hanno eseguito il trapianto di cuore poi fallito all'ospedale Monaldi, ha confermato che le operazioni di prelievo del cuoricino malato sono iniziate quando il contenitore contenente l'organo da trapiantare prelevato a Bolzano era ancora chiuso. Nell'interrogatorio preventivo in relazione all'accusa di falso davanti al GIP Mariano Sorrentino è stato affrontato anche il tema del numero di contrazioni eseguite dal cuoricino di Domenico dopo la cardio ectomia. L'organo è stato ripreso in alcuni video acquisiti dagli inquirenti. Lo sport e il calcio: come i tifosi lariani hanno festeggiato ieri lo storico traguardo raggiunto da Cesc Fabregas e dai suoi ragazzi, la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. 2 pullman scoperti con a bordo staff e squadra hanno attraversato la città lungo viale Cavallotti, viale Varese, viale del Mercato e viale Lecco con tappa finale in piazza Cavour. Tra 2 ali di folla e l'accensione di numerosi fumogeni, i pullman hanno attraversato le vie principali salutando i tifosi che sventolavano le bandiere biancazzurre e urlavano i cori sentiti più volte allo stadio durante la storica cavalcata in Serie A. Il basket: dopo 27 anni i New York Knicks tornano in finale NBA. La squadra di Mike Brown ha conquistato il pass per giocarsi il titolo dopo aver polverizzato la resistenza dei Cleveland Cavaliers. La serie è stata senza storia e si è chiusa 4-0 nell'ultima partita giocata alla Rocket Arena di Cleveland. I Knicks sono stati straripanti, dominando fin dal primo quarto di gioco e chiudendo 130-93. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: meteo.
12: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News.
0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A poche ore dalla fine del campionato comincia il valzer degli allenatori. Un domino che parte dal Napoli ai saluti ufficiali con Antonio Conte, l'uomo del quarto scudetto e della Supercoppa italiana, trofei alzati in due stagioni. Allora il Milan, che oltre a Max Allegri azzera tutta la struttura dirigenziale. Il finale di stagione, scrive il club, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta contro il Cagliari ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Oltre al tecnico, via da Milanello anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il DS Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Poi la Lazio, che ripartirà dall'ex CT Gennaro Gattuso, liberando Maurizio Sarri direzione Atalanta. A proposito di nazionale, il neo commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sono 24 i calciatori per un'età media di 20 anni e 6 mesi. Voltiamo pagina, tennis, primo turno del Roland Garros. Oggi è il giorno di Jannik Sinner, il numero uno al mondo esordirà contro il francese Clément Tabour in serata. La Volpe Rossa non ha mai trionfato a Parigi e sogna di realizzare il Career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i grandi tornei. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz, ancora assente per infortunio, Djokovic, Nadal e Federer. Intanto Flavio Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Andrea Pellegrino per 3-7-0, match combattuto nonostante il risultato rotondo. Parola al tennista romano.
2: Il ranking, soprattutto nei grandi tornei, poco conta. E anche oggi Andrea ha dimostrato che ha il livello per stare nei top 100 e ho cercato di essere concentrato e lucido tutti i punti della partita.
0: Oggi è il turno anche dei due azzurri, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Il primo è in campo dalle 11 contro l'olandese Griekspoor. Il secondo è opposto all'austriaco Hofner nel pomeriggio. Tra le donne tocca anche Elisabetta Cocciaretto, che affronterà la russa Karnieva. Siamo al basket, playoff Serie A, Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5, dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. In chiusura il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, si torna a correre in una tappa interamente svizzera. La 16ª frazione parte da Bellinzona, nel Canton Ticino, e arriva a Cari per un totale di 113 km con pendenze del 13%. In maglia rosa ancora il danese Vingegaard, mattatore delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. Alle sue spalle inseguono Eulalio e Gall. È tutto dallo sport.
16: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
5: Buon martedì 26 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo un articolo pubblicato dal Financial Times, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedono, attraverso un documento congiunto diretto alla Commissione europea, l'applicazione di misure commerciali più severe per difendere l'industria europea dall'aumento delle pratiche commerciali sleali e dall'eccesso di capacità produttiva che alimenta le importazioni, in particolare dalla Cina. Nel testo, senza citare direttamente Pechino, si afferma che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno imponendo nuove barriere o contribuendo a una sovracapacità industriale, sistemica e strutturale con un impatto diretto sull'industria europea, che avrebbe infatti perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025. I 5 paesi propongono quindi di rendere più rapida e semplice l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni e di rafforzare la lotta contro
13: contro l'elusione, anche quando le imprese estere aggirano le misure passando da paesi terzi o stabilendosi all'interno dell'Unione Europea. La missiva chiede inoltre alla Commissione di valutare anche dazi aggiuntivi non solo su prodotti e paesi, ma anche su singole aziende e di aumentare il personale incaricato di gestire l'arretrato dei reclami presentati dall'industria. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'iniziativa indica un cambio di atteggiamenti nell'ambito dell'Unione Europea, finora rimasta divisa tra l'adozione di una linea più rigida e un approccio più conciliante nei confronti di Pechino, mentre il deficit commerciale europeo con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. In un'intervista concessa alla stampa, l'economista Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha definito controproducente il taglio delle accise sui carburanti, poiché in questa fase di scarsità energetica rischia di aggravare i problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi. A suo giudizio, infatti, la proroga dello sconto decisa dal governo invia un segnale sbagliato a famiglie e imprese, dal momento che le persone dovrebbero consumare meno carburante e non essere incentivate a usarne di più. Questo perché, spiega Tabarelli, sarebbe opportuno lasciar salire i prezzi per contrarre la domanda, visto che in un contesto come quello segnato dal blocco dello Stretto di Hormuz e dal conseguente calo delle riserve mondiali, le scorte strategiche dei paesi industrializzati sono già state dimezzate e i primi effetti della crisi già si manifestano, soprattutto in Asia, con carenze di carburante per l'aviazione, cancellazioni di voli e razionamenti già in atto in alcuni paesi. Sempre secondo il presidente di Nomisma Energia, anche l'Europa e l'Italia rischiano di andare incontro a misure di razionamento durante l'estate, nonostante il taglio delle accise stia pesando sui conti pubblici circa mezzo miliardo ogni 20 giorni. Quanto poi al tema della transizione energetica, Tabarelli ritiene essa sia ancora ben lungi dal sostituire il petrolio, poiché il dominio del greggio rimane e non esistono almeno per ora alternative sufficienti. Infine, anche sul fronte sociale, per l'economista modenese, il rischio di tensioni è alto, in un quadro di economia debole e crescente insoddisfazione per il costo della vita. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 12 e 19 minuti.
4: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Apriamo con la politica. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è stato rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Catano De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno, con De Luca sindaco per la quinta volta, e si prende Avellino, Enne e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
7: Al via al centro congressi La Nuvola di Roma, l'assemblea generale di Confindustria. Presenti anche il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, dice il presidente Emanuele Orsini. Queste scelte, aggiunge, sono le fondamenta per tornare a una crescita del 2% l'anno, che non è solo necessaria ma possibile. E ancora, identifichiamo i 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo della crescita, un terzo alla sanità, un terzo alla scuola.
8: La cronaca: un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre, alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini, in prognosi riservata.
7: Gli esteri: ora la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Mojidapa Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 morti.
8: Le temperature record che interessano in questi giorni la Francia avrebbero già causato 7 morti, secondo la portavoce del governo. Sono decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha dichiarato. Fonti vicine alla portavoce precisano che 5 persone sarebbero annegate, 2 sarebbero invece decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'Interland di Lione.
7: Turismo in crescita in Italia nel primo trimestre del 2026, registrato un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. È quanto emerge da una nota statistica flash dell'Istat, secondo cui nel primo trimestre 2026 gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Marzo è il mese più turistico del trimestre.
8: È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
12: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi, posate mine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende tra l'altro Pistoia e conquista al primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vernacci nella roccaforte leghista di Vigevano con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Vieste, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025 e ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e dalle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: News.
13: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Prime indicazioni di un ritorno alla pseudo-normalità in Iran dopo che il presidente Massoud Pezeshkian ha disposto il ripristino della connessione internet nel paese. La decisione arriva dopo mesi di restrizioni. Alla fine di dicembre 2025 in Iran erano esplose proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale, poi degenerate in disordini e azioni contro le autorità. In quella fase la rete internet aveva smesso di funzionare. Dopo una breve ripresa le restrizioni erano però tornate dopo la attacco lanciato il 28 febbraio da Stati Uniti e Israele. Sono negativi all'ebola e anche alla malaria 2 ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
14: L'allarme sanitario è rientrato per 2 cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo 3 mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
13: La prima enciclica di Papa Prevost, Anatema, sull'uso irrazionale dell'intelligenza artificiale, il servizio della redazione.
15: Un forte richiamo etico alle grandi aziende tecnologiche arriva da Papa Leone XIV con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas del Pontefice. Invita a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia anche contro il rischio che il potere tecnologico finisca nelle mani di pochi colossi della Silicon Valley e denuncia la nascita di nuove forme di schiavitù legate alla tecnologia, dai lavoratori impiegati nelle miniere per l'estrazione delle materie prime fino agli addetti ai database e ai sistemi digitali.
13: Blitz della Polizia Nord di Napoli, sgominata un'organizzazione dedita allo spaccio di droga, estorsioni e imprenditori impegnati in appalti pubblici estese, in manette 12 persone ritenute legate al gruppo malavitoso dei Di Micco di Caivano. Tra gli arrestati figurano anche gli autori di una stesa al Parco Verde risalente al 4 ottobre 2023 e di una estorsione ai danni di un imprenditore edile titolare di un appalto stipulato con il comune di Acerra. L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, Emma Bergonzoni, il cardiochirurgo che il 23 dicembre 2025 con il collega Guido Oppido hanno eseguito il trapianto di cuore poi fallito all'ospedale Monaldi, ha confermato che le operazioni di prelievo del cuoricino malato sono iniziate quando il contenitore contenente l'organo da trapiantare prelevato a Bolzano era ancora chiuso. Nell'interrogatorio preventivo in relazione all'accusa di falso davanti al GIP Mariano Sorrentino è stato affrontato anche il tema del numero di contrazioni eseguite dal cuoricino di Domenico dopo la cardioectomia. L'organo è stato ripreso in alcuni video acquisiti dagli inquirenti. Lo sport e il calcio, come i tifosi lariani hanno festeggiato ieri lo storico traguardo raggiunto da Cesc Fabregas e dai suoi ragazzi, la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Due pullman scoperti con a bordo staff e squadra hanno attraversato la città lungo viale Cavallotti, viale Varese, viale del Mercato e viale Lecco, con tappa finale in piazza Cavour. Tra due ali di folla e l'accensione di numerosi fumogeni, i pullman hanno attraversato le vie principali salutando i tifosi che sventolavano le bandiere biancazzurre e urlavano i cori sentiti più volte allo stadio durante la storica cavalcata in Serie A. Il basket, dopo 27 anni, i New York Knicks tornano in finale NBA. La squadra di Mike Brown ha conquistato il pass per giocarsi il titolo dopo aver polverizzato la resistenza dei Cleveland Cavaliers. La serie è stata senza storia e si è chiusa 4-0 nell'ultima partita giocata alla Rocket Arena di Cleveland. I Knicks sono stati straripanti, dominando fin dal primo quarto di gioco e chiudendo 130-93. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
12: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Apriamo con la politica. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è stato rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Catano De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno, con De Luca sindaco per la quinta volta, e si prende Avellino, Enne e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
7: Al via al centro congressi La Nuvola di Roma, l'assemblea generale di Confindustria. Presenti anche il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, dice il presidente Emanuele Orsini. Queste scelte, aggiunge, sono le fondamenta per tornare a una crescita crescita del 2% l'anno, che non è solo necessaria ma possibile. E ancora, identifichiamo i 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito: un terzo della crescita, un terzo alla sanità, un terzo alla scuola.
8: La cronaca: un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata.
7: Gli esteri: ora la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Mojidapa Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 morti.
8: Le temperature record che interessano in questi giorni la Francia avrebbero già causato 7 morti, secondo la portavoce del governo. Sono decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha dichiarato. Fonti vicine alla portavoce precisano che 5 persone sarebbero annegate, 2 sarebbero invece decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'Interland di Lione.
7: Turismo in crescita in Italia nel primo trimestre del 2026, registrato un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. È quanto emerge da una nota statistica flash dell'Istat, secondo cui nel primo trimestre 2026 gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Marzo è il mese più turistico del trimestre.
8: È tutto, a più tardi.
4: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News.
6: Sono le 12 e 34 minuti.
4: News.
13: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Prime indicazioni di un ritorno alla pseudo-normalità in Iran dopo che il presidente Massoud Pezeshkian ha disposto il ripristino della connessione internet nel paese. La decisione arriva dopo mesi di restrizioni. Alla fine di dicembre 2025 in Iran erano esplose proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale, poi degenerate in disordini e azioni contro le autorità. In quella fase la rete internet aveva smesso di funzionare. Dopo una breve ripresa, le restrizioni erano però tornate dopo la lanciato il 28 febbraio da Stati Uniti e Israele. Sono negativi all'ebola e anche alla malaria 2 ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
14: L'allarme sanitario è rientrato per 2 cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo 3 mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
13: La prima enciclica di Papa Prevost, Anatema, sull'uso irrazionale dell'intelligenza artificiale, il servizio della redazione.
15: Un forte richiamo etico alle grandi aziende tecnologiche arriva da Papa Leone XIV con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Il pontefice invita a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia anche contro il rischio che il potere tecnologico finisca nelle mani di pochi colossi della Silicon Valley e denuncia la nascita di nuove forme di schiavitù legate alla tecnologia dai lavoratori impiegati nelle miniere per l'estrazione delle materie prime fino agli addetti ai database e ai sistemi digitali.
13: Blitz della Polizia Nord di Napoli, sgominata un'organizzazione dedita allo spaccio di droga, estorsioni a imprenditori impegnati in appalti pubblici estese, in manette 12 persone ritenute legate al gruppo malavitoso dei Di Micco di Caivano. Tra gli arrestati figurano anche gli autori di una stesa al Parco Verde risalente al 4 ottobre 2023 e di una estorsione ai danni di un imprenditore edile titolare di un appalto stipulato con il comune di Acerra. L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, Emma Bergonzoni, il cardiochirurgo che il 23 dicembre 2025 con il collega Guido Oppido hanno eseguito il trapianto di cuore e poi fallito all'ospedale Monaldi, ha confermato che le operazioni di prelievo del cuoricino malato sono iniziate quando il contenitore contenente l'organo da trapiantare prelevato a Bolzano era ancora chiuso. Nell'interrogatorio preventivo in relazione all'accusa di falso davanti al GIP Mariano Sorrentino è stato affrontato anche il tema del numero di contrazioni eseguite dal cuoricino di Domenico dopo la cardioectomia. L'organo è stato ripreso in alcuni video acquisiti dagli inquirenti. Lo sport e il calcio: come i tifosi lariani hanno festeggiato ieri lo storico traguardo raggiunto da Cesc Fabregas e dai suoi ragazzi, la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Due pullman scoperti con a bordo staff e squadra hanno attraversato la città lungo viale Cavallotti, viale Varese, viale del Mercato e viale Lecco, con tappa finale in piazza Cavour. Tra due ali di folla e l'accensione di numerosi fumogeni, i pullman hanno attraversato le vie principali salutando i tifosi che sventolavano le bandiere biancazzurre e urlavano i cori sentiti più volte allo stadio durante la storica cavalcata in Serie A. Il basket: dopo 27 anni i New York Knicks tornano in finale NBA. La squadra di Mike Brown ha conquistato il pass per giocarsi il titolo dopo aver polverizzato la resistenza dei Cleveland Cavaliers. La serie è stata senza storia e si è chiusa 4-0 nell'ultima partita giocata alla Rocket Arena di Cleveland. I Knicks sono stati straripanti dominando fin dal primo quarto di gioco e chiudendo 130-93. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
12: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
4: News.
0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A poche ore dalla fine del campionato comincia il valzer degli allenatori, un domino che parte dal Napoli ai saluti ufficiali con Antonio Conte, l'uomo del quarto scudetto e della Supercoppa italiana, trofei alzati in due stagioni. Allora il Milan, che oltre a Max Allegri azzera tutta la struttura dirigenziale. Il finale di stagione, scrive il club, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta contro il Cagliari ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Oltre al tecnico, via da Milanello anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il DS Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Poi la Lazio, che ripartirà dall'ex CT Gennaro Gattuso liberando Maurizio Sarri direzione Atalanta. A proposito di nazionale, il neocommissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sono 24 i calciatori per un'età media di 20 anni e 6 mesi. Voltiamo pagina, tennis, primo turno del Roland Garros. Oggi è il giorno di Jannik Sinner, il numero uno al mondo esordirà contro il francese Clément Tabour in serata. La Volpe Rossa non ha mai trionfato a Parigi e sogna di realizzare il Career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i grandi tornei. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz, ancora assente per infortunio, Djokovic, Nadal e Federer. Intanto Flavio Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Andrea Pellegrino per 3-7-0, match combattuto nonostante il risultato rotondo. Parola al tennista romano.
2: Il ranking, soprattutto nei grandi tornei, poco conta e anche oggi Andrea ha dimostrato che ha il livello per stare nei top 100 e ho cercato di essere concentrato e lucido tutti i punti della partita.
0: Oggi è il turno anche dei due azzurri, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Il primo è in campo dalle 11 contro l'olandese Griekspoor, il secondo è opposto all'austriaco Hofner nel pomeriggio. Tra le donne tocca anche Elisabetta Cocciaretto, che affronterà la russa Karnieva. Siamo al basket, playoff Serie A, Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5, dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. In chiusura il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, si torna a correre in una tappa interamente svizzera. La 16ª frazione parte da Bellinzona, nel Canton Ticino, e arriva a Cari per un totale di 113 km con pendenze del 13%. In maglia rosa ancora il danese Vingegaard, mattatore delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. Alle sue spalle inseguono Eulalio e Gall. È tutto dallo sport.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 12 e 42 minuti.
4: News.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran. A negoziato in corso, le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
19: Un accordo è ancora possibile. Il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran. Operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan.

0: nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale con un bilancio di altri 3 morti.
1: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti, secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica, ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
2: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
1: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza per la prima volta nella storia dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. All'insegna della continuità l'esito del primo turno delle amministrative nel 18, comunica per luogo sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia, unico capoluogo di regione in palio, e ritrova la serenità persa col referendum. Per il resto il centrosinistra conta 5 sindaci eletti al primo turno, quelli di Avellino, Prato, Mantova, Andria e Pistoia, strappata al centrodestra, che a sua volta si riprende Reggio Calabria e vince a Crotone. Messina e Fermo vanno a 2 civici. Nel resto dei capoluoghi si andrà al ballottaggio, vedono il bicchiere pieno i responsabili organizzativi sia di Fratelli d'Italia che del PD, Donzelli e Taruffi.
3: Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi, settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono a sinistra su come è cambiato il vento. Poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano.
4: Sicuramente bene in alcune regioni come la Toscana, la Campania e la Puglia, meno bene da altre parti, però vediamo il risultato finale e ripeto, siamo convinti che confermerà che siamo in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
1: È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia con temperature fino a 35 gradi. Da giovedì aumenterà l'instabilità atmosferica con la possibilità di rovesci e temporali isolati, specie a sud. Per il ponte del 2 giugno invece è atteso un ritorno del bel tempo su gran parte della penisola con sole e temperature superiori alla media stagionale. Infine il ciclismo: dopo il terzo e ultimo giorno di riposo torna il Giro d'Italia, giunto alla 16ª tappa si corre in Svizzera da Bellinzona a Cari, in maglia rosa ancora il danese Vingegaard. Lorenzo Villanetti.
5: Archiviata l'ultima giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte dalla Svizzera con una delle tappe più insidiose della terza settimana. La 16ª frazione, da Bellinzona nel Canton Ticino a Cari, si snoda lungo 113 km con pendenze del 13% e un arrivo durissimo in quota. La prima parte, leggermente in salita, è lunga una trentina di chilometri, poi il circuito da 22, da ripetere per 2 volte. Qui 2 salite, una dopo l'altra, la seconda, quella di Leontica, è la più impegnativa. E ancora la Valle del San Gottardo fino a Faido per il gran finale, 2 chilometri di pendenza costante al 9%. Una passeggiata, forse, per Jonas Vingegaard, proprietario della maglia rosa e mattatore assoluto delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. A Milano il danese era stato uno dei ciclisti più attivi per chiedere all'organizzazione del Giro la neutralizzazione degli ultimi 16 chilometri causa sicurezza all'arrivo. Decisione accordata e mille polemiche. Alle sue spalle oggi inseguono Eulalio e Gall. Attenzione però a Hindley e all'azzurro Pellizzari, ma anche agli scalatori fuori classifica come Ciccone o Bernal.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Meteo.
1: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8, fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia, sostanziale pareggio. Il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende, tra l'altro Pistoia, e conquista il primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti, vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vernacci nella roccaforte leghista di Vigevano, con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Viesti, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025 e ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e dalle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale: sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Economy News.
4: Buon martedì 26 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo un articolo pubblicato dal Financial Times, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedono, attraverso un documento congiunto diretto alla Commissione europea, l'applicazione di misure commerciali più severe per difendere l'industria europea dall'aumento delle pratiche commerciali sleali e dall'eccesso di capacità produttiva che alimenta le importazioni, in particolare dalla Cina. Nel testo, senza citare direttamente Pechino, si afferma che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno imponendo nuove barriere o contribuendo a una sovracapacità industriale, sistemica e strutturale, con un impatto diretto sull'industria europea, che avrebbe infatti perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025. I 5 paesi propongono quindi di rendere più rapida e semplice l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni e di rafforzare la lotta contro l'elusione, anche quando le imprese estere aggirano le misure passando da paesi terzi o stabilendosi all'interno dell'Unione Europea. La missiva chiede inoltre alla Commissione di valutare anche dazi aggiuntivi non solo su prodotti e paesi, ma anche su singole aziende, e di aumentare il personale incaricato di gestire l'arretrato dei reclami presentati dall'industria. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'iniziativa indica un cambio di atteggiamenti nell'ambito dell'Unione Europea, finora rimasta divisa tra l'adozione di una linea più rigida e un approccio più conciliante nei confronti di Pechino, mentre il deficit commerciale europeo con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. In un'intervista concessa alla stampa, l'economista Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha definito controproducente il taglio delle accise sui carburanti, poiché in questa fase di scarsità energetica rischia di aggravare i problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi. A suo giudizio, infatti, la proroga dello sconto decisa dal governo invia un segnale sbagliato a famiglie e imprese, dal momento che le persone dovrebbero consumare meno carburante e non essere incentivate a usarne di più. Questo perché, spiega Tabarelli, sarebbe opportuno lasciar salire i prezzi per contrarre la domanda, visto che in un contesto come quello segnato dal blocco dello Stretto di Hormuz e dal conseguente calo delle riserve mondiali, le scorte strategiche dei paesi industrializzati sono già state dimezzate e i primi effetti della crisi già si manifestano, soprattutto in Asia, con carenze di carburante per l'aviazione, cancellazioni di voli e razionamenti già in atto in alcuni paesi. Sempre secondo il presidente di Nomisma Energia, anche l'Europa e l'Italia rischiano di andare incontro a misure di razionamento durante l'estate, nonostante il taglio delle accise stia pesando sui conti pubblici circa 0,5 miliardi ogni 20 giorni. Quanto poi al tema della transizione energetica, Tabarelli ritiene essa sia ancora ben lungi dal sostituire il petrolio, poiché il dominio del greggio rimane e non esistono almeno per ora alternative sufficienti. Infine, anche sul fronte sociale, per l'economista modenese, il rischio di tensioni è alto, in un quadro di economia debole e crescente insoddisfazione per il costo della vita. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 12 e 55 minuti.
0: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Apriamo con la politica. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 a candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è stato rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Catano De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno, con De Luca sindaco per la quinta volta, e si prende Avellino, Enne e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
5: Al via al centro congressi La Nuvola di Roma, l'assemblea generale di Confindustria. Presenti anche il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, dice il presidente Emanuele Orsini. Queste scelte, aggiunge, sono le fondamenta per tornare a una crescita del 2% l'anno, che non è solo necessaria ma possibile. E ancora, identifichiamo i 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo della crescita, un terzo alla sanità, un terzo alla scuola.
6: La cronaca: un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre, alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini, in prognosi riservata.
5: Gli esteri: ora la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Mojidapa Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 morti.
6: Le temperature record che interessano in questi giorni la Francia avrebbero già causato 7 morti, secondo la portavoce del governo. Sono decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha dichiarato. Fonti vicine alla portavoce precisano che 5 persone sarebbero annegate, 2 sarebbero invece decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'Interland di Lione.
5: Turismo in crescita in Italia nel primo trimestre del 2026, registrato un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, confermando rivalutando il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. È quanto emerge da una nota statistica flash dell'Istat, secondo cui nel primo trimestre 2026 gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Marzo è il mese più turistico del trimestre.
6: È tutto, a più tardi.
2: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran. A negoziato in corso, le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
7: Un accordo è ancora possibile, il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran. Operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano. Uccidono 80.000 persone, la chiamano autodifesa e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Contestualmente le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale con un bilancio di altri 3 morti.
2: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti, secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica, ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
8: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 13 ed un minuto.
2: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran. A negoziato in corso, le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
7: Un accordo è ancora possibile, il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran. Operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano. Uccidono 80.000 persone. persone la chiamano autodifesa e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Contestualmente le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale con un bilancio di altri 3 morti.
2: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti, secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica, ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
8: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
2: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sino in Vaticano alla presenza per la prima volta nella storia dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. All'insegna della continuità l'esito del primo turno delle amministrative nel 18, comunica per luogo sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia, unico capoluogo di regione in palio, e ritrova la serenità persa col referendum. Per il resto il centrosinistra conta 5 sindaci eletti al primo turno, quelli di Avellino, Prato, Mantova, Andria e Pistoia, strappata al centrodestra, che a sua volta si riprende Reggio Calabria e vince a Crotone. Messina e Fermo vanno a 2 civici. Nel resto dei capoluoghi si andrà a ballottaggio, vedono il bicchiere pieno i responsabili organizzativi sia di Fratelli d'Italia che del PD, Donzelli e Taruffi.
10: Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi, settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono a sinistra su come è cambiato il vento. Poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano.
11: Sicuramente bene in alcune regioni come la Toscana, la Campania e la Puglia, meno bene da altre parti, però vediamo il risultato finale e ripeto, siamo convinti che confermerà che siamo in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
2: È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia con temperature fino a 35 gradi. Da giovedì aumenterà l'instabilità atmosferica con la possibilità di rovesci e temporali isolati, specie a sud. Per il ponte del 2 giugno invece è atteso un ritorno del bel tempo su gran parte della penisola con sole e temperature superiori alla media stagionale. Infine il ciclismo: dopo il terzo e ultimo giorno di riposo torna il Giro d'Italia, giunto alla 16ª tappa si corre in Svizzera da Bellinzona a Cari, in maglia rosa ancora il danese Vingegaard. Lorenzo Villanetti.
12: Archiviata l'ultima giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte dalla Svizzera con una delle tappe più insidiose della terza settimana. La 16ª frazione, da Bellinzona nel Canton Ticino a Cari, si snoda lungo 113 km con pendenze del 13% e un arrivo durissimo in quuota. La prima parte, leggermente in salita, è lunga una trentina di chilometri, poi il circuito da 22, da ripetere per 2 volte. Qui due salite, una dopo l'altra, la seconda, quella di Leontica, è la più impegnativa. E ancora la Valle del San Gottardo fino a Faido per il gran finale, 2 chilometri di pendenza costante al 9%. Una passeggiata, forse per Jonas Vingegaard, proprietario della maglia rosa e mattatore assoluto delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. A Milano, il danese era stato uno dei ciclisti più attivi per chiedere all'organizzazione del Giro la neutralizzazione degli ultimi 16 chilometri causa sicurezza all'arrivo. Decisione accordata e mille polemiche. Alle sue spalle oggi inseguono Eulalio e Gall. Attenzione però a Hindley e all'azzurro Pellizzari, ma anche agli scalatori fuori classifica come Ciccone o Bernal.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
13: Giornata anticiclonica sul nostro paese, senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
14: Bentrovati dalla redazione sportiva. Senza qualificazione in Champions, senza più Massimiliano Allegri e senza più la dirigenza protagonista di quest'annata conclusa con il grande obiettivo stagionale mancato all'ultima giornata, il Milan inizia una nuova era e sarà l'era di Gerry Cardinale e delle sue decisioni in prima persona. Per 4 anni Cardinale ha delegato, ora sarà lui a prendere le decisioni e le prime sono e saranno decisioni forti, con un obiettivo principale: creare una struttura organizzativa e una catena decisionale forte, coerente e pienamente allineata. La prima scelta forte è quella legata all'allenatore. I rossoneri cercheranno un nuovo profilo e prenderanno qualche giorno di riflessione prima di decidere su chi puntare per la panchina. Tra i nomi spunta quello di Andoni Raiola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sulla panchina del Napoli circolano invece i nomi di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato Grosso del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della nazionale Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. Il tennis, ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il numero 1 al mondo inizia oggi la missione a Parigi, impegnato nella sessione serale non prima delle 20:15 contro il francese Thabaud, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debuttano oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Griekspoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva. Il basket, la Virtus a spalle al muro ha dimostrato di non voler affatto lasciare andare il sogno di bissare lo scudetto vinto un anno fa e ora, dopo la netta vittoria a Trento, punta a far esultare i propri tifosi in una gara 5 che chiuderà una serie molto più equilibrata rispetto alle previsioni della vigilia. Trento, per contro, dopo aver sprecato il colpo del KO domenica, proverà a ripetere il colpaccio già riuscito in gara 1 per spiazzare tutti ed eliminare i campioni d'Italia in carica. L'appuntamento, con una gara 5 che deciderà il passaggio del turno, è per questa sera alle 20. L'NBA ora non si ferma la corsa dei Knicks, che dominano anche la gara 4 a Cleveland, eliminando i Cavs con un secco 4-0 ed ottengono l'11ª vittoria consecutiva in questi playoff, altro record di franchigia che li porta alle finals, dove mancavano dal 1999. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 13 e 11 minuti.
0: News.
14: Un pomeriggio dalla redazione.
6: Tragedia in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa a Bogenhout, nelle Fiandre orientali. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre all'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime. Secondo una prima stima sarebbero 4. Si tratterebbe di 2 minori e dei 2 adulti che si trovavano con loro. Diversi anche i feriti, tutti 3 passeggeri del minivan. Uno di loro sarebbe stato rianimato, un altro è gravissimo. Oggi l'Europa è in lutto, il messaggio della Presidente della Commissione Europea, von der Leyen.
14: La politica, 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 a candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centrodestra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la Premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di categorie Stefano De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
6: Un patto in 5 punti da condividere con tutte le parti politiche per tornare ad una crescita del 2%. 5 leve a partire dal nodo energia. Il caro bollette è ormai una vera e propria minaccia esistenziale per le imprese. Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'assemblea annuale a Roma. Liberiamo 20 miliardi per scuola, sanità e crescita è il suo appello. Poi punta il dito sull'Europa. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Il leader degli imprenditori si dice preoccupato per le scelte di Bruxelles, che non ha chiaro il concetto di competitività.
14: La tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 i morti.
6: Ora a Napoli è stato arrestato il padre del ragazzino di 12 anni pugnalato questa mattina al rione Sanità. L'uomo avrebbe pugnalato 2 volte il bimbo davanti alla mamma e alle 2 sorelle di 10 e 16 anni. Lo avrebbe colpito prima alle spalle e poi al petto. L'uomo, 35 anni, sarebbe un tossicodipendente con disagio psichico. Non si esclude che l'aggressione sia scattata per una crisi di astinenza. Dopo aver assalito il figlio avrebbe rivolto il coltello contro se stesso, tagliandosi la gola, il volto e i polsi. Ferita anche la mamma, che ha riportato un taglio alla mano.
14: Il tennis, altri 4 azzurri in campo nella terza giornata del Roland Garros. A chiudere sarà Jannik Sinner alle 20:15 sul centrale contro Trabeau. In campo in questi minuti Matteo Arnaldi, che sfida Griekspoor, numero 29 del tabellone. Luciano Darderi se la vedrà con Hofner. Per le 16 circa dovrebbe toccare invece a Elisabetta Cocciaretto, che sfiderà come terzo incontro sul campo 13 la qualificata Alina Korneva, russa giovanissima.
6: È tutto, a più tardi.
15: Meteo.
13: Giornata anticiclonica sul nostro paese, senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi, posamine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia, sostanziale pareggio. Il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende, tra l'altro Pistoia, e conquista al primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti, vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vannacci nella roccaforte leghista di Vigevano, con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Viesti, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025 e ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e delle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale: sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti. avanti per una media di 20 anni e 6 mesi con Donnarumma, unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto grazie dell'ascolto.
16: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
15: Economy News.
4: Buon martedì 26 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo un articolo pubblicato dal Financial Times, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedono, attraverso un documento congiunto diretto alla Commissione europea, l'applicazione di misure commerciali più severe per difendere l'industria europea dall'aumento delle pratiche commerciali sleali e dall'eccesso di capacità produttiva che alimenta le importazioni, in particolare dalla Cina. Nel testo, senza citare direttamente Pechino, si afferma che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno imponendo nuove barriere o contribuendo a una sovracapacità industriale, sistemica e strutturale con un impatto diretto sull'industria europea, che avrebbe infatti perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025. I 5 paesi propongono quindi di rendere più rapida e semplice l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni e di rafforzare la lotta contro l'elusione, anche quando le imprese estere aggirano le misure passando da paesi terzi o stabilendosi all'interno dell'Unione Europea. La missiva chiede inoltre alla Commissione di valutare anche dazi aggiuntivi non solo su prodotti e paesi, ma anche su singole aziende e di aumentare il personale incaricato di gestire l'arretrato dei reclami presentati dall'industria. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'iniziativa indica un cambio di atteggiamenti nell'ambito dell'Unione Europea, finora rimasta divisa tra l'adozione di una linea più rigida e un approccio più conciliante nei confronti di Pechino, mentre il deficit commerciale europeo con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. In un'intervista concessa alla stampa, l'economista Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha definito controproducente il taglio delle accise sui carburanti, poiché in questa fase di scarsità energetica rischia di aggravare i problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi. A suo giudizio, infatti, la proroga dello sconto decisa dal governo invia un segnale sbagliato a famiglie e imprese, dal momento che le persone dovrebbero consumare meno carburante e non essere incentivate a usarne di più. Questo perché, spiega Tabarelli, sarebbe opportuno lasciar salire i prezzi per contrarre la domanda, visto che in un contesto come quello segnato dal blocco dello stretto di Hormuz e dal conseguente calo delle riserve mondiali, le scorte strategiche dei paesi industrializzati sono già state dimezzate e i primi effetti della crisi già si manifestano, soprattutto in Asia, con carenze di carburante per l'aviazione, cancellazioni di voli e razionamenti già in atto in alcuni paesi. Sempre secondo il presidente di Nomisma Energia, anche l'Europa e l'Italia rischiano di andare incontro a misure di razionamento durante l'estate, nonostante il taglio delle accise stia pesando sui conti pubblici circa 0,5 miliardi ogni 20 giorni. Quanto poi al tema della transizione energetica, Tabarelli ritiene essa sia ancora ben lungi dal sostituire il petrolio, poiché il dominio del greggio rimane e non esistono almeno per ora alternative sufficienti. Infine, anche sul fronte sociale, per l'economista modenese, il rischio di tensioni è alto, in un quadro di economia debole e crescente insoddisfazione per il costo della vita. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 13 e 21 minuti.
15: News.
17: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In primo piano ancora i risultati del primo turno delle amministrative, che confermano la solidità del centrodestra che vince la battaglia più importante, quella di Venezia, e il servizio della redazione.
18: Il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno e mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la quinta volta. Il campo largo del centro-sinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord, guidata da Catino De Luca.
17: Dall'estero l'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito nel corso della giornata di ieri oltre 70 siti infrastrutturali Hezbollah utilizzando circa 85 munizioni in diverse aree del Libano al fine di neutralizzare le minacce. Nell'area di tiro l'IDF ha colpito circa 10 centri di comando, depositi di armi e altri siti infrastrutturali utilizzati da Hezbollah per sferrare attacchi contro soldati israeliani e civili, riferisce una nota. Inoltre l'aeronautica militare israeliana eliminato terroristi di Hezbollah che operavano su motociclette nell'area in cui sono impegnati i soldati israeliani nel Libano meridionale. Teheran minaccia reazioni anche fuori la regione, resta in salita il negoziato con gli Stati Uniti, il servizio della redazione.
19: Teheran parla di progressi ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente, anche Donald Trump prende tempo e avverte l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area, gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili a alcune navi iraniane che secondo Washington stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale a Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina.
17: Un cittadino spagnolo evacuato dalla nave da crociera MV Onius è attualmente in isolamento presso un ospedale di Madrid, risultato positivo all'antivirus. Lo ha reso noto il Ministero della Salute spagnolo spiegando che l'uomo è in quarantena in ospedale a Madrid dal 10 maggio. Le autorità hanno precisato che il paziente è un contatto stretto identificato attraverso il monitoraggio epidemiologico attivato dopo la prima rilevazione del focolaio sulla nave da crociera. Con questo nuovo caso il numero di positivi all'antivirus tra i passeggeri e membri dell'equipaggio spagnoli a bordo della nave sale a 2. In Italia con la cronaca eseguite all'alba 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Francesco Di Vieste. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le due sponde dell'Adriatico. Voltiamo pagina. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti della società EasyJet Airlines per pratica commerciale scorretta. La società, si legge in una nota, avrebbe strutturato sul proprio sito internet e sulla propria app la procedura di acquisto online del servizio accessorio di trasporto in stiva di bagagli o attrezzatura sportiva per viaggi di andata e ritorno, pubblicizzando solo il prezzo medio del servizio e proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo del servizio per entrambe le tratte anche quando non è effettivamente necessario. Il consumatore sarebbe così indotto in errore sull'effettivo prezzo del servizio per ciascuna tratta di viaggio e nel caso voglia acquistare il servizio accessorio per una sola delle tratte dovrebbe attivarsi per superare la scelta di default operata da EasyJet interrompendo la procedura di prenotazione online. Abbiamo terminato, a più tardi.
15: Meteo.
13: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran. Ha negoziato in corso, le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
7: Un accordo è ancora possibile, il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran, operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano. Uccidono 80.000 persone, la chiamano autodifesa e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. stagione. Contestualmente le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale con un bilancio di altri 3 morti.
2: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti, secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica, ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
8: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
15: Sport.
14: Bentrovati dalla redazione sportiva. Senza qualificazione in Champions, senza più Massimiliano Allegri e senza più la dirigenza protagonista di quest'annata conclusa con il grande obiettivo stagionale mancato all'ultima giornata, il Milan inizia una nuova era e sarà l'era di Gerry Cardinale e delle sue decisioni in prima persona. Per 4 anni Cardinale ha delegato, ora sarà lui a prendere le decisioni e le prime sono e saranno decisioni forti, con un obiettivo principale: creare una struttura organizzativa e una catena decisionale forte, coerente e pienamente allineata. La prima scelta forte è quella legata all'allenatore. I rossoneri cercheranno un nuovo profilo e prenderanno qualche giorno di riflessione prima di decidere su chi puntare per la panchina. Tra i nomi spunta quello di Andoni Raiola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sulla panchina del Napoli circolano invece i nomi di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della nazionale Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. Il tennis, ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il numero uno al mondo inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale non prima delle 20:15 contro il francese Tabot, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debuttano oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Grexpur e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva. Il basket, la Virtus spalle al muro, ha dimostrato di non voler affatto lasciare andare il sogno di bissare lo scudetto vinto un anno fa e ora, dopo la netta vittoria a Trento, punta a far esultare i propri tifosi in una gara 5 che chiuderà una serie molto più equilibrata rispetto alle previsioni della vigilia. Trento, per contro, dopo aver sprecato il colpo del KO domenica, proverà a ripetere il colpaccio già riuscito in gara 1 per spiazzare tutti ed eliminare i campioni d'Italia in carica. L'appuntamento, con una gara 5 che deciderà il passaggio del turno, è per questa sera alle 20. L'NBA ora non si ferma alla corsa dei Knicks, che dominano anche la gara 4 a Cleveland, eliminando i Cavs con un secco 4-0 ed ottengono 11ª vittoria consecutiva in questi playoff, altro record di franchigia che li porta alle finals, dove mancavano dal 1999. Per ora è tutto, a più tardi.
15: Meteo.
13: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran. A negoziato in corso, le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
7: Un accordo è ancora possibile, il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran, operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano. Uccidono 80.000 persone, la chiamano autodifesa e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Contestualmente le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale con un bilancio di altri 3 morti.
2: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti, secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica, ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale, alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
8: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
2: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sino in Vaticano, alla presenza per la prima volta nella storia dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. All'insegna della continuità l'esito del primo turno delle amministrative nel 18, comunica per luogo sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia, unico capoluogo di regione in palio, e ritrova la serenità persa col referendum. Per il resto il centrosinistra conta 5 sindaci eletti al primo turno, quelli di Avellino, Prato, Mantova, Andria e Pistoia, strappata al centrodestra, che a sua volta si riprende Reggio Calabria e vince a Crotone. Messina e Fermo vanno a 2 civici. Nel resto dei capoluoghi si andrà a ballottaggio, vedono il bicchiere pieno i responsabili organizzativi sia di Fratelli d'Italia che del PD, Donzelli e Taruffi.
10: Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi, settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono a sinistra su come è cambiato il vento. poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano.
11: Sicuramente bene in alcune regioni come la Toscana, la Campania e la Puglia, meno bene da altre parti, però vediamo il risultato finale e ripeto, siamo convinti che confermerà che siamo in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
2: È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia con temperature fino a 35 gradi. Da giovedì aumenterà l'instabilità atmosferica con la possibilità di rovesci e temporali isolati, specie a sud. Per il ponte del 2 giugno invece è atteso un ritorno del bel tempo su gran parte della penisola con sole e temperature superiori alla media stagionale. Infine il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, torna il Giro d'Italia, giunto alla 16ª tappa si corre in Svizzera da Bellinzona a Cari, in maglia rosa ancora il danese Vingegaard. Lorenzo Villanetti.
12: Archiviata l'ultima giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte dalla Svizzera con una delle tappe più insidiose della terza settimana. La 16ª frazione, da Bellinzona nel Canton Ticino a Cari, si snoda lungo 113 km con pendenze del 13% e un arrivo durissimo in quota. La prima parte, leggermente in salita, è lunga una trentina di chilometri, poi il circuito da 22 da ripetere per due volte. Qui due salite, una dopo l'altra, la seconda, quella di Leontica, è la più impegnativa. E ancora la Valle del San Gottardo fino a Faido per il gran finale, 2 chilometri di pendenza costante al 9%. Una passeggiata, forse, per Jonas Vingegaard, proprietario della maglia rosa e mattatore assoluto delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. A Milano, il danese era stato uno dei ciclisti più attivi per chiedere all'organizzazione del Giro la neutralizzazione degli ultimi 16 chilometri causa sicurezza all'arrivo. Decisione accordata e mille polemiche. Alle sue spalle oggi inseguono Eulalio e Gall. Attenzione però a Hindley e all'azzurro Pellizzari, ma anche agli scalatori fuori classifica come Ciccone o Bernal.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
15: GR News.
20: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
21: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 13:39.
0: News.
14: Un pomeriggio dalla redazione.
6: Tragedia in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa a Bogenhout nelle Fiandre orientali. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre all'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime. Secondo una prima stima sarebbero 4. Si tratterebbe di 2 minori e dei 2 adulti che si trovavano con loro. Diversi anche i feriti, tutti e 3 i passeggeri del minivan. Uno di loro sarebbe stato rianimato, un altro è gravissimo. Oggi l'Europa è in lutto, il messaggio della Presidente della Commissione Europea, von der Leyen.
14: La politica, 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 a candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la Premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cateno De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. A ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
6: Un patto in 5 punti da condividere con tutte le parti politiche per tornare ad una crescita del 2%. 5 leve a partire dal nodo energia. Il caro bollette è ormai una vera e propria minaccia esistenziale per le imprese. Così il presidente di Confindustria Emanuele Ursini all'assemblea annuale a Roma. Liberiamo 20 miliardi per scuola, sanità e crescita, è il suo appello. Poi punta il dito sull'Europa. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Il leader degli imprenditori si dice preoccupato per le scelte di Bruxelles, che non ha chiaro il concetto di competitività.
14: La tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 i morti.
6: Ora a Napoli è stato arrestato il padre del ragazzino di 12 anni pugnalato questa mattina al rione Sanità. L'uomo avrebbe pugnalato due volte il bimbo davanti alla mamma e alle due sorelle di 10 e 16 anni. Lo avrebbe colpito prima alle spalle e poi al petto. L'uomo, 35 anni, sarebbe un tossicodipendente con disagio psichico. Non si esclude che l'aggressione sia scattata per una crisi di astinenza. Dopo aver assalito il figlio avrebbe rivolto il coltello contro se stesso, tagliandosi la gola, il volto e i polsi. Ferita anche la mamma, che ha riportato un taglio alla mano.
14: Il tennis, altri quattro azzurri in campo nella terza giornata del Roland Garros. A chiudere sarà Jannik Sinner alle 20:15 sul centrale contro Trabeau. In campo in questi minuti Matteo Arnaldi, che sfida Griekspoor, numero 29 del tabellone. Luciano Darderi se la vedrà con Hofner. Per le 16 circa dovrebbe toccare invece Elisabetta Cocciaretto, che sfiderà come terzo incontro sul campo 13 la qualificata Alina Korneva, russa giovanissima.
6: È tutto, a più tardi.
15: Meteo.
13: Giornata anticiclonica sul nostro paese, senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington

0: Le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia, sostanziale pareggio, il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende, tra l'altro Pistoia, e conquista al primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti, vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vernacci nella roccaforte leghista di Vigevano con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Viesti, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025 e ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e dalle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale: sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti. Per una media di 20 anni e 6 mesi con Donnarumma, unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 13 e 45 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In primo piano ancora i risultati del primo turno delle amministrative che confermano la solidità del centrodestra che vince la battaglia più importante, quella di Venezia, e il servizio della redazione.
4: Il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno e mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la quinta volta. Il campo largo del centro-sinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord, guidata da Catino De Luca.
3: Dall'estero l'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito nel corso della giornata di ieri oltre 70 siti infrastrutturali Hezbollah, utilizzando circa 85 munizioni in diverse aree del Libano al fine di neutralizzare le minacce. Nell'area di Tiro l'IDF ha colpito circa 10 centri di comando, depositi di armi e altri siti infrastrutturali utilizzati da Hezbollah per sferrare attacchi contro soldati israeliani e civili, riferisce una nota. Inoltre l'aeronautica militare israeliana eliminato terroristi di Hezbollah che operavano su motociclette nell'area in cui sono impegnati i soldati israeliani nel Libano meridionale. Teheran minaccia reazioni anche fuori la regione, resta in salita il negoziato con gli Stati Uniti, il servizio della redazione.
5: Teheran parla di progressi ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area, gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili di alcune navi iraniane che secondo Washington stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale. A Doha incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina.
3: Un cittadino spagnolo evacuato dalla nave da crociera MV Onius è attualmente in isolamento presso un ospedale di Madrid, risultato positivo all'antivirus. Lo ha reso noto il Ministero della Salute spagnolo, spiegando che l'uomo è in quarantena in ospedale a Madrid dal 10 maggio. Le autorità hanno precisato che il paziente è un contatto stretto identificato attraverso il monitoraggio epidemiologico attivato dopo la prima rilevazione del focolaio sulla nave da crociera. Con questo nuovo caso il numero di positivi all'antivirus tra i passeggeri e membri dell'equipaggio spagnoli a bordo della nave sale a 2. In Italia, con la cronaca, eseguite all'alba 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Francesco Di Vieste. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le due sponde dell'Adriatico. Voltiamo pagina. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti

0: dipendente della società EasyJet Airlines per pratica commerciale scorretta. La società, si legge in una nota, avrebbe strutturato sul proprio sito internet e sulla propria app la procedura di acquisto online del servizio accessorio di trasporto in stiva di bagagli o attrezzatura sportiva per viaggi di andata e ritorno, pubblicizzando solo il prezzo medio del servizio e proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo del servizio per entrambe le tratte anche quando non è effettivamente necessario. Il consumatore sarebbe così indotto in errore sull'effettivo prezzo del servizio per ciascuna tratta di viaggio e nel caso voglia acquistare il servizio accessorio per una sola delle tratte dovrebbe attivarsi per superare la scelta di default operata da EasyJet interrompendo la procedura di prenotazione online. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Senza qualificazione in Champions, senza più Massimiliano Allegri e senza più la dirigenza protagonista di quest'annata conclusa con il grande obiettivo stagionale mancato all'ultima giornata, il Milan inizia una nuova era e sarà l'era di Gerry Cardinale e delle sue decisioni in prima persona. Per 4 anni Cardinale ha delegato, ora sarà lui a prendere le decisioni e le prime sono e saranno decisioni forti, con un obiettivo principale: creare una struttura organizzativa, una catena decisionale forte, coerente e pienamente allineata. La prima scelta forte è quella legata all'allenatore. I rossoneri cercheranno un nuovo profilo e prenderanno qualche giorno di riflessione prima di decidere su chi puntare per la panchina. Tra i nomi spunta quello di Andoni Raiola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sulla panchina del Napoli circolano invece i nomi di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della nazionale Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. Il tennis, ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il numero 1 al mondo inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale non prima delle 20:15 contro il francese Tabo, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debuttano oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Griekspoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva. Il basket, la Virtus spalle al muro, ha dimostrato di non voler affatto lasciare andare il sogno di bissare lo scudetto vinto un anno fa e ora, dopo la netta vittoria a Trento, punta a far esultare i propri tifosi in una gara 5 che chiuderà una serie molto più equilibrata rispetto alle previsioni della vigilia. Trento, per contro, dopo aver sprecato il colpo del KO domenica, proverà a ripetere il colpaccio già riuscito in gara 1 per spiazzare tutti ed eliminare i campioni d'Italia in carica. L'appuntamento, con una gara 5 che deciderà il passaggio del turno, è per questa sera alle 20. L'NBA ora non si ferma alla corsa dei Knicks, che dominano anche la gara 4 a Cleveland, eliminando i Cavs con un secco 4-0 ed ottengono 11ª vittoria consecutiva in questi playoff, altro record di franchigia che li porta alle finals, dove mancavano dal 1999. Per ora è tutto, a più tardi.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon martedì 26 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo un articolo pubblicato dal Financial Times, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedono, attraverso un documento congiunto diretto alla Commissione europea, l'applicazione di misure commerciali più severe per difendere l'industria europea dall'aumento delle pratiche commerciali sleali e dall'eccesso di capacità produttiva che alimenta le importazioni, in particolare dalla Cina. Nel testo, senza citare direttamente Pechino, si afferma che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno imponendo nuove barriere o contribuendo a una sovracapacità industriale, sistemica e strutturale, con un impatto diretto sull'industria europea, che avrebbe infatti perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025. I 5 paesi propongono quindi di rendere più rapida e semplice l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni e di rafforzare la lotta contro l'elusione, anche quando le imprese estere aggirano le misure passando da paesi terzi o stabilendosi all'interno dell'Unione Europea. La missiva chiede inoltre alla Commissione di valutare anche dazi aggiuntivi non solo su prodotti e paesi, ma anche su singole aziende e di aumentare il personale incaricato di gestire l'arretrato dei reclami presentati dall'industria. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'iniziativa indica un cambio di atteggiamenti nell'ambito dell'Unione Europea, finora rimasta divisa tra l'adozione di una linea più rigida e un approccio più conciliante nei confronti di Pechino, mentre il deficit commerciale europeo con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. In un'intervista concessa alla stampa, l'economista Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha definito controproducente il taglio delle accise sui carburanti, poiché in questa fase di scarsità energetica rischia di aggravare i problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi. A suo giudizio, infatti, la proroga dello sconto decisa dal governo invia un segnale sbagliato a famiglie e imprese, dal momento che le persone dovrebbero consumare meno carburante e non essere incentivate a usarne di più. Questo perché, spiega Tabarelli, sarebbe opportuno lasciar salire i prezzi per contrarre la domanda, visto che in un contesto come quello segnato dal blocco dello Stretto di Hormuz e dal conseguente calo delle riserve mondiali, le scorte strategiche dei paesi industrializzati sono già state dimezzate e i primi effetti della crisi già si manifestano, soprattutto in Asia, con carenze di carburante per l'aviazione, cancellazioni di voli e razionamenti già in atto in alcuni paesi. Sempre secondo il presidente di Nomisma Energia, anche l'Europa e l'Italia rischiano di andare incontro a misure di razionamento durante l'estate, nonostante il taglio delle accise stia pesando sui conti pubblici circa 0,5 miliardi ogni 20 giorni. Quanto poi al tema della transizione energetica, Tabarelli ritiene essa sia ancora ben lungi dal sostituire il petrolio, poiché il dominio del greggio rimane e non esistono almeno per ora alternative sufficienti. Infine, anche sul fronte sociale, per l'economista modenese, il rischio di tensioni è alto, in un quadro di economia debole e crescente insoddisfazione per il costo della vita. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 13 e 56 minuti.
7: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran. A negoziato in corso, le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
8: Un accordo è ancora possibile, il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran, operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano. Uccidono 80.000 persone, la chiamano autodifesa e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Contestualmente le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale con un bilancio di altri 3 morti.
7: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti, secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica, ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
9: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
7: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza per la prima volta nella storia dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. All'insegna della continuità l'esito del primo turno delle amministrative nel 18 comunica per luogo sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia, unico capoluogo di regione in palio, e ritrova la serenità persa col referendum. Per il resto il centrosinistra conta 5 sindaci eletti al primo turno, quelli di Avellino, Prato, Mantova, Andria e Pistoia, strappata al centrodestra, che a sua volta si riprende Reggio Calabria e vince a Crotone. Messina e Fermo vanno a due civici. Nel resto dei capoluoghi si andrà a ballottaggio, vedono il bicchiere pieno i responsabili organizzativi sia di Fratelli d'Italia che del PD, Donzelli e Taruffi.
10: Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi, settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono a sinistra su come è cambiato il vento. Poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano.
11: Sicuramente bene in alcune regioni come la Toscana, la Campania e la Puglia, meno bene da altre parti, però vediamo il risultato finale e ripeto, siamo convinti che confermerà che siamo in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
7: È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia con temperature fino a 35 gradi. Da giovedì aumenterà l'instabilità atmosferica con la possibilità di rovesci e temporali isolati, specie a sud. Per il ponte del 2 giugno invece è atteso un ritorno del bel tempo su gran parte della penisola con sole e temperature superiori alla media stagionale. Infine il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, torna il Giro d'Italia. Giunto alla 16ª tappa si corre in Svizzera da Bellinzona a Cari, in maglia rosa ancora il danese Vingegaard. Lorenzo Villanetti.
12: Archiviata l'ultima giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte dalla Svizzera con una delle tappe più insidiose della terza settimana. La 16ª frazione, da Bellinzona nel Canton Ticino a Cari, si snoda lungo 113 km con pendenze del 13% e un arrivo durissimo in quota. La prima parte, leggermente in salita, è lunga una trentina di chilometri, poi il circuito da 22 da ripetere per due volte. Qui due salite, una dopo l'altra, la seconda, quella di Leonti, che è la più impegnativa, e ancora la Valle del San Gottardo fino a Faido per il gran finale, 2 chilometri di pendenza costante al 9%. Una passeggiata, forse, per Jonas Vingegaard, proprietario della maglia rosa e mattatore assoluto delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. A Milano il danese era stato uno dei ciclisti più attivi per chiedere all'organizzazione del Giro la neutralizzazione degli ultimi 16 chilometri causa sicurezza all'arrivo. Decisione accordata e mille polemiche. Alle sue spalle oggi inseguono Eulalio e Gall. Attenzione però a Hindley e all'azzurro Pellizzari, ma anche agli scalatori fuori classifica come Ciccone o Bernal.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 14 e 3 minuti.
4: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione. Al via questa mattina l'Assemblea Generale di Confindustria ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma. Presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. Introdurre l'argomento e ribadire l'importanza dell'evento era stato però domenica scorsa in occasione del Festival di Trento il leader degli industriali Emanuele Orsini. Serve unirsi, aveva detto, precisando quanto sia delicato il momento in Europa. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, so quanto il tema sia impopolare, ma un leader serio deve dire la verità. Se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, ha detto invece tra le altre cose la Premier Giorgia Meloni nel suo intervento.
14: 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici, 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappareggio Calabria e Crotone. Ironica la presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cheteno De Luca. Il centro-sinistra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
13: Incidente mortale in Belgio a Buggenhout, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti belga ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Sarebbero morti anche l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Oggi l'Europa è in lutto col Belgio, il messaggio su X della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
14: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese. Secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
13: Allerta caldo in Europa con un clima gestivo che si avvicina ai gradi che in genere ci sono a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove avrebbero già causato 7 vittime secondo la portavoce del governo. Ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un altro primato col giorno di maggio più caldo e ovviamente anche da noi in Italia.
14: Il calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica col numero uno dei campani, che ha deciso di puntare sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il nuovo ciclo. La principale alternativa italiana resta quella di Massimiliano Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione.
13: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
1: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi, posate mine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince vince a Crotone con Voce, il centro-sinistra si riprende tra l'altro Pistoia e conquista il primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vannacci nella roccaforte leghista di Vigevano con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Vieste, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025 e ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e delle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 14 e 9 minuti.
4: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Torna ad alzarsi la tensione nel Golfo dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, che ha preso di mira decine di obiettivi in Libano, con un bilancio di almeno 12 morti. Dal suo bunker segreto anche la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei torna a minacciare Israele e Stati Uniti. Morte all'America, Israele vicino alla fine della sua esistenza, è scritto in un messaggio fatto recapitare ai nemici. Intanto i Pasdaran avrebbero abbattuto un drone statunitense MQ-9 dopo quella che è stata definita una violazione americana dello spazio aereo iraniano nel Golfo Persico. Le guardie della rivoluzione hanno affermato di aver aperto il fuoco anche contro un drone RQ-4 e un caccia F-35, costringendoli ad abbandonare la zona. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i 2 ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
15: L'allarme sanitario è rientrato per 2 cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo 3 mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
0: La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento. L'operazione alla quale hanno partecipato più di 200 uomini della Polizia di Stato coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha colpito una piazza di spaccio con i suoi fornitori a Reggio, attiva 24 ore su 24, in grado di rifornire anche 300 clienti al giorno. Dramma familiare a Napoli, dove un uomo ha tentato il suicidio dopo aver presumibilmente accoltellato il figlio 12enne nella loro abitazione nel quartiere Sanità in pieno centro storico. Il ragazzino è stato colpito con almeno 2 fendenti al polmone sinistro. Il padre si è poi autoinferto diversi colpi con lo stesso coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre del 12enne alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Bufera fiscale e giudiziaria sul Giffoni Film Festival. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e la Procura regionale per la campagna della Corte dei Conti, in relazione alle edizioni che vanno dal 2016 al 2024, contestano un danno erariale di oltre 478.000 euro all'ente autonomo Giffoni Experience. Al direttore artistico e organizzativo dell'ente, responsabile unico del procedimento, i finanzieri hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora. Eseguito anche un sequestro conservativo equivalente al danno erariale riguardante rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai destinatari degli inviti a dedurre. Una notizia d'economia in chiusura: è stata accolta malissimo dai mercati la decisione della Ferrari di lanciare la sua prima vettura elettrica, la Ferrari Luce. Il titolo è immediatamente scivolato questa mattina, perdendo anche oltre il 7%. Ed è tutto, più tardi.
4: Meteo.
1: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran. A negoziato in corso, le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
8: Un accordo è ancora possibile, il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran, operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano. Uccidono 80.000 persone, la chiamano autodifesa, e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Contestualmente le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale, con un bilancio di altri 3 morti.
7: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti, secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica, ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale, alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
9: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon martedì 26 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo un articolo pubblicato dal Financial Times, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedono, attraverso un documento congiunto diretto alla Commissione europea, l'applicazione di misure commerciali più severe per difendere l'industria europea dall'aumento delle pratiche commerciali sleali e dall'eccesso di capacità produttiva che alimenta le importazioni, in particolare dalla Cina. Nel testo, senza citare direttamente Pechino, si afferma che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno imponendo nuove barriere o contribuendo a una sovracapacità industriale, sistemica e strutturale, con un impatto diretto sull'industria europea, che avrebbe infatti perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025. I 5 paesi propongono quindi di rendere più rapida e semplice l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni e di rafforzare la lotta contro l'elusione, anche quando le imprese aggirano le misure passando da paesi terzi o stabilendosi all'interno dell'Unione Europea. La missiva chiede inoltre alla Commissione di valutare anche dazi aggiuntivi non solo su prodotti e paesi, ma anche su singole aziende e di aumentare il personale incaricato di gestire l'arretrato dei reclami presentati dall'industria. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'iniziativa indica un cambio di atteggiamenti nell'ambito dell'Unione Europea, finora rimasta divisa tra l'adozione di una linea più rigida e un approccio più conciliante nei confronti di Pechino, mentre il deficit commerciale europeo con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. In un'intervista concessa alla stampa, l'economista Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha definito controproducente il taglio delle accise sui carburanti, poiché in questa fase di scarsità energetica rischia di aggravare i problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi. A suo giudizio, infatti, la proroga dello sconto decisa dal governo invia un segnale sbagliato a famiglie e imprese, dal momento che le persone dovrebbero consumare meno carburante e non essere incentivate a usarne di più. Questo perché, spiega Tabarelli, sarebbe opportuno lasciar salire i prezzi per contrarre la domanda, visto che in un contesto come quello segnato dal blocco dello Stretto di Hormuz e dal conseguente calo delle riserve mondiali, le scorte strategiche dei paesi industrializzati sono già state dimezzate e i primi effetti della crisi già si manifestano, soprattutto in Asia, con carenze di carburante per l'aviazione, cancellazioni di voli e razionamenti già in atto in alcuni paesi. Sempre secondo il presidente di Nomisma Energia, anche l'Europa e l'Italia rischiano di andare incontro a misure di razionamento durante l'estate, nonostante il taglio delle accise stia pesando sui conti pubblici circa 0,5 miliardi ogni 20 giorni. Quanto poi al tema della transizione energetica, Tabarelli ritiene essa sia ancora ben lungi dal sostituire il petrolio, poiché il dominio del greggio rimane e non esistono almeno per ora alternative sufficienti. Infine, anche sul fronte sociale, per l'economista modenese, il rischio di tensioni è alto, in un quadro di economia debole e crescente insoddisfazione per il costo della vita. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 14 e 20 minuti.
4: News.
16: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Al via questa mattina l'Assemblea Generale di Confindustria, ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma. Presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. Introdurre l'argomento e ribadire l'importanza dell'evento era stato però domenica scorsa in occasione del Festival di Trento il leader degli industriali Emanuele Orsini. Serve unirsi, aveva detto, precisando quanto sia delicato il momento in Europa. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, so quanto il tema sia impopolare, ma un leader serio deve dire la verità. Se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, ha detto invece tra le altre cose la Premier Giorgia Meloni nel suo intervento.
14: 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappareggio Calabria e Crotone. Ironica la Presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cheteno De Luca. Il centro-sinistra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
13: Incidente mortale in Belgio a Buggenhout, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti belga ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Sarebbero morti anche l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Oggi l'Europa è in lutto col Belgio, il messaggio su X della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
14: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese. Secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
13: Allerta caldo in Europa, con un clima gestivo che si avvicina ai gradi che in genere ci sono a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove avrebbero già causato 7 vittime secondo la portavoce del governo. Ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un altro primato col giorno di maggio più caldo, e ovviamente anche da noi in Italia.
14: Il calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica col numero uno dei campani, che ha deciso di puntare sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il nuovo ciclo. La principale alternativa italiana resta quella di Massimiliano Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione.
13: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
1: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi, posamine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia, sostanziale pareggio. Il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende, tra l'altro Pistoia, e conquista al primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti, vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vernacci nella roccaforte leghista di Vigevano, con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Vieste, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025 e ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e dalle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Torna ad alzarsi la tensione nel Golfo dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, che ha preso di mira decine di obiettivi in Libano, con un bilancio di almeno 12 morti. Dal suo bunker segreto anche la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei torna a minacciare Israele e Stati Uniti. Morte all'America, Israele vicino alla fine della sua esistenza, è scritto in un messaggio fatto recapitare ai nemici. Intanto i Pasdaran avrebbero abbattuto un drone statunitense MQ-9 dopo quella che è stata definita una violazione americana dello spazio aereo iraniano nel Golfo Persico. Le guardie della rivoluzione hanno affermato di aver aperto il fuoco anche contro un drone RQ-4 e un caccia F-35, costringendoli ad abbandonare la zona. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
15: L'allarme sanitario è rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo 3 mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
0: La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento. L'operazione alla quale hanno partecipato più di 200 uomini della Polizia di Stato coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha colpito una piazza di spaccio con i suoi fornitori a Reggio, attiva 24 ore su 24 in grado di rifornire anche 300 clienti al giorno. Dramma familiare a Napoli, dove un uomo ha tentato il suicidio dopo aver presumibilmente accoltellato il figlio 12enne nella loro abitazione nel quartiere Sanità in pieno centro storico. Il ragazzino è stato colpito con almeno 2 fendenti al polmone sinistro. Il padre si è poi autoinferto diversi colpi con lo stesso coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre del 12enne alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Bufera fiscale e giudiziaria sul Giffoni Film Festival. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e la Procura regionale per la campagna della Corte dei Conti in relazione alle edizioni che vanno dal 2016 al 2024 contestano un danno erariale di oltre 478.000 euro all'ente autonomo Giffoni Experience. Al direttore artistico e organizzativo dell'ente, responsabile unico del procedimento, i finanzieri hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora. Eseguito anche un sequestro conservativo equivalente al danno erariale riguardante rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai destinatari degli inviti a dedurre. Una notizia d'economia in chiusura: è stata accolta malissimo dai mercati la decisione della Ferrari di lanciare la sua prima vettura elettrica, la Ferrari Luce. Il titolo è immediatamente scivolato questa mattina perdendo anche oltre il 7%. Ed è tutto, più tardi.
4: Meteo.
1: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Al via questa mattina l'Assemblea Generale di Confindustria ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma. Presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. Introdurre l'argomento e ribadire l'importanza dell'evento era stato però domenica scorsa in occasione del Festival di Trento il leader degli industriali Emanuele Orsini. Serve unirsi, aveva detto, precisando quanto sia delicato il momento in Europa. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, so quanto il tema sia impopolare, ma un leader serio deve dire la verità. Se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, ha detto invece tra le altre cose la Premier Giorgia Meloni nel suo intervento.
14: 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la Presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cheteno De Luca. Il centro-sinistra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino in e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
13: Incidente mortale in Belgio a Buggenhout, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti belga ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Sarebbero morti anche l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Oggi l'Europa è in lutto col Belgio, il messaggio su X della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
14: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese. Secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
13: Allerta caldo in Europa, con un clima gestivo che si avvicina ai gradi che in genere ci sono a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove avrebbero già causato 7 vittime secondo la portavoce del governo. Ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un altro primato col giorno di maggio più caldo, e ovviamente anche da noi in Italia.
14: Il calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica col numero uno dei campani, che ha deciso di puntare sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il nuovo ciclo. La principale alternativa italiana resta quella di Massimiliano Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione.
13: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: GR News.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 14 e 34 minuti.
4: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Torna ad alzarsi la tensione nel Golfo dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, che ha preso di mira decine di obiettivi in Libano, con un bilancio di almeno 12 morti. Dal suo bunker segreto anche la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei torna a minacciare Israele e Stati Uniti. Morte all'America, Israele vicino alla fine della sua esistenza, è scritto in un messaggio fatto recapitare ai nemici. Intanto i Pasdaran avrebbero abbattuto un drone statunitense MQ-9 dopo quella che è stata definita una violazione americana dello spazio aereo iraniano nel Golfo Persico. Le guardie della rivoluzione hanno affermato di aver aperto il fuoco anche contro un drone RQ-4 e un caccia F-35, costringendoli ad abbandonare la zona. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i 2 ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
15: L'allarme sanitario è rientrato per 2 cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo 3 mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
0: La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento. L'operazione, alla quale hanno partecipato più di 200 uomini della Polizia di Stato coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha colpito una piazza di spaccio con i suoi fornitori a Reggio, attiva 24 ore su 24, in grado di rifornire anche 300 clienti al giorno. Dramma familiare a Napoli, dove un uomo ha tentato il suicidio dopo aver presumibilmente accoltellato il figlio 12enne nella loro abitazione nel quartiere Sanità in pieno centro storico. Il ragazzino è stato colpito con almeno 2 fendenti al polmone sinistro. Il padre si è poi autoinferto diversi colpi con lo stesso coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre del 12enne alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Bufera fiscale e giudiziaria sul Giffoni Film Festival. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e la Procura regionale per la campagna della Corte dei Conti in relazione alle edizioni che vanno dal 2016 al 2024 contestano un danno erariale di oltre 478.000 euro all'ente autonomo Giffoni Experience, al direttore artistico e organizzativo dell'ente, al responsabile unico del procedimento. I finanzieri hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora, eseguito anche un sequestro conservativo equivalente al danno erariale riguardante rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai destinatari degli inviti a dedurre. Una notizia d'economia in chiusura: è stata accolta malissimo dai mercati la decisione della Ferrari di lanciare la sua prima vettura elettrica, la Ferrari Luce. Il titolo è immediatamente scivolato questa mattina, perdendo anche oltre il 7%. Ed è tutto, più tardi.
4: Meteo.
1: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran. A negoziato in corso, le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
8: Un accordo è ancora possibile, il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran, operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano. Uccidono 80.000 persone, la chiamano autodifesa, e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Contestualmente le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale, con un bilancio di altri 3 morti.
7: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti, secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica, ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
9: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 14 e 42 minuti.
4: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Al via questa mattina l'Assemblea Generale di Confindustria ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. Introdurre l'argomento e ribadire l'importanza dell'evento era stato però domenica scorsa in occasione del Festival di Trento il leader degli industriali Emanuele Orsini. Serve unirsi, aveva detto, precisando quanto sia delicato il momento in Europa. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, so quanto il tema sia impopolare, ma un leader serio deve dire la verità. Se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, ha detto invece tra le altre cose la Premier Giorgia Meloni nel suo intervento.
14: 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappareggio Calabria e Crotone. Ironica la Presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cateno De Luca. Il centro-sinistra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
13: Incidente mortale in Belgio a Buggenhout, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti belga ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Sarebbero morti anche l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Oggi l'Europa è in lutto col Belgio, il messaggio su X della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
14: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro siti missilistici nel sud del paese, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese. Secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio

0: Lampedusa, dove avrebbero già causato 7 vittime, secondo la portavoce del governo. Ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un altro primato col giorno di maggio più caldo, e ovviamente anche da noi in Italia.
1: Il calcio il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica col numero uno dei campani, che ha deciso di puntare sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il nuovo ciclo. La principale alternativa italiana resta quella di Massimiliano Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Giornata anticiclonica sul nostro paese, senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte, condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Questa mattina a Roma all'assemblea di Confindustria, in platea anche il presidente della Repubblica Mattarella. La principale enorme fragilità che ci riguarda è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività, la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, ha affermato la premier Meloni, che poi ha sollecitato: chiediamo che faccia meno e meglio. Poi si è rivolta agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato dal canto suo il presidente di Confindustria, mettendo in luce come i salari bassi siano uno dei motivi che allontanano i giovani dall'Italia. Servono scelte coraggiose per la crescita, rischiamo il deserto industriale nella UE, ha ammonito Orsini, che poi si è rivolto al governo: riallocare 20 miliardi senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola. Tragico incidente nelle Fiandre orientali in Belgio. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Morti l'autista del bus, 49 anni, una donna di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica, sembra che l'autobus si sia trovato sul passaggio a livello a semafori rossi e barriere abbassate. Nel pieno dei negoziati di pace si riaccendono le tensioni militari tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie rivendicano l'abbattimento di un drone USA che era entrato nello spazio aereo iraniano. Nella notte l'attacco americano contro i siti per il lancio di missili e navi posa mine nel sud dell'Iran. Operazione difensiva, spiega il comando centrale americano, mentre le forze armate iraniane minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Si precisano i contorni della tragedia avvenuta a Napoli, dove un 12enne è stato accoltellato dal padre di 35 anni. L'uomo, tossicodipendente e con problemi psichici, ha iniziato a dare in escandescenze in casa, dove si trovavano anche altre due figlie, la moglie ferita nella colluttazione e il ragazzino accoltellato alla spalla all'altezza della scapola. Il 35enne ha poi cercato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto. In stato di evidente agitazione è stato fermato dai sanitari giunti sul posto. Il 12enne ora è ricoverato in prognosi riservata. Nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e mezzo, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
6: Buon martedì 26 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo un articolo pubblicato dal Financial Times, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedono, attraverso un documento congiunto diretto alla Commissione europea, l'applicazione di misure commerciali più severe per difendere l'industria europea dall'aumento delle pratiche commerciali sleali

0: e dall'eccesso di capacità produttiva che alimenta le importazioni, in particolare dalla Cina. Nel testo, senza citare direttamente Pechino, si afferma che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno imponendo nuove barriere o contribuendo a una sovracapacità industriale, sistemica e strutturale, con un impatto diretto sull'industria europea, che avrebbe infatti perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025. I 5 paesi propongono quindi di rendere più rapida e semplice l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni e di rafforzare la lotta contro l'elusione, anche quando le imprese estere aggirano le misure passando da paesi terzi o stabilendosi all'interno dell'Unione Europea. La missiva chiede inoltre alla Commissione di valutare anche dazi aggiuntivi non solo su prodotti e paesi, ma anche su singole aziende, e di aumentare il personale incaricato di gestire l'arretrato dei reclami presentati dall'industria. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'iniziativa indica un cambio di atteggiamenti nell'ambito dell'Unione Europea, finora rimasta divisa tra l'adozione di una linea più rigida e un approccio più conciliante nei confronti di Pechino, mentre il deficit commerciale europeo con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. In un'intervista concessa alla stampa, l'economista Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha definito controproducente il taglio delle accise sui carburanti, poiché in questa fase di scarsità energetica rischia di aggravare i problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi. A suo giudizio, infatti, la proroga dello sconto decisa dal governo invia un segnale sbagliato a famiglie e imprese, dal momento che le persone dovrebbero consumare meno carburante e non essere incentivate a usarne di più. Questo perché, spiega Tabarelli, sarebbe opportuno lasciar salire i prezzi per contrarre la domanda, visto che in un contesto come quello segnato dal blocco dello stretto di Hormuz e dal conseguente calo delle riserve mondiali, le scorte strategiche dei paesi industrializzati sono già state dimezzate e i primi effetti della crisi già si manifestano, soprattutto in Asia, con carenze di carburante per l'aviazione, cancellazioni di voli e razionamenti già in atto in alcuni paesi. Sempre secondo il presidente di Nomisma Energia, anche l'Europa e l'Italia rischiano di andare incontro a misure di razionamento durante l'estate, nonostante il taglio delle accise stia pesando sui conti pubblici circa 0,5 miliardi ogni 20 giorni. Quanto poi al tema della transizione energetica, Tabarelli ritiene essa sia ancora ben lungi dal sostituire il petrolio, poiché il dominio del greggio rimane e non esistono almeno per ora alternative sufficienti. Infine, anche sul fronte sociale, per l'economista modenese, il rischio di tensioni è alto, in un quadro di economia debole e crescente insoddisfazione per il costo della vita. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 14 e 52 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Torna ad alzarsi la tensione nel Golfo dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, che ha preso di mira decine di obiettivi in Libano, con un bilancio di almeno 12 morti. Dal suo bunker segreto anche la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei torna a minacciare Israele e Stati Uniti. Morte all'America, Israele vicino alla fine della sua esistenza, è scritto in un messaggio fatto recapitare ai nemici. Intanto i Pasdaran avrebbero abbattuto un drone statunitense MQ-9 dopo quella che è stata definita una violazione americana dello spazio aereo iraniano nel Golfo Persico. Le guardie della rivoluzione hanno affermato di aver aperto il fuoco anche contro un drone RQ-4 e un caccia F-35, costringendoli ad abbandonare la zona. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i 2 ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
4: L'allarme sanitario è rientrato per 2 cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo 3 mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
3: La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento. L'operazione, alla quale hanno partecipato più di 200 uomini della Polizia di Stato coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha colpito una piazza di spaccio con i suoi fornitori a Reggio, attiva 24 ore su 24, in grado di fornire anche 300 clienti al giorno. Dramma familiare a Napoli, dove un uomo ha tentato il suicidio dopo aver presumibilmente accoltellato il figlio 12enne nella loro abitazione nel quartiere Sanità in pieno centro storico. Il ragazzino è stato colpito con almeno 2 fendenti al polmone sinistro. Il padre si è poi autoinferto diversi colpi con lo stesso coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre del 12enne alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Bufera fiscale e giudiziaria sul Giffoni Film Festival. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e la Procura regionale per la campagna della Corte dei Conti, in relazione alle edizioni che vanno dal 2016 al 2024, contestano un danno erariale di oltre 478.000 euro all'ente autonomo Giffoni Experience, al direttore artistico e organizzativo dell'ente, al responsabile unico del procedimento. I finanzieri hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora. Eseguito anche un sequestro conservativo equivalente al danno erariale riguardante rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai destinatari degli inviti a dedurre. Una notizia d'economia in chiusura: è stata accolta malissimo dai mercati la decisione della Ferrari di lanciare la sua prima vettura elettrica, la Ferrari Luce. Il titolo è immediatamente scivolato questa mattina, perdendo anche oltre il 7%. Ed è tutto, più tardi.
1: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Questa mattina a Roma all'assemblea di Confindustria, in platea anche il presidente della Repubblica Mattarella. La principale enorme fragilità che ci riguarda è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività, la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, ha affermato la premier Meloni, che poi ha sollecitato: chiediamo che faccia meno e meglio. Poi si è rivolta agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, sollecitato dal canto suo il presidente di Confindustria, mettendo in luce come i salari bassi siano uno dei motivi che allontanano i giovani dall'Italia. Servono scelte coraggiose per la crescita, rischiamo il deserto industriale nella UE, ha ammonito Orsini, che poi si è rivolto al governo: riallocare 20 miliardi senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola. Tragico incidente nelle Fiandre orientali in Belgio. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Morti l'autista del bus, 49 anni, una donna di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica, sembra che l'autobus si sia trovato sul passaggio a livello a semafori rossi e barriere abbassate. Si precisano i contorni della tragedia avvenuta a Napoli, dove un 12enne è stato accoltellato dal padre di 35 anni. L'uomo, tossicodipendente e con problemi psichici, ha iniziato a dare in escandescenza in casa, dove si trovavano anche altre due figlie, la moglie ferita nella colluttazione e il ragazzino accoltellato alla spalla all'altezza della scapola. Il 35enne ha poi cercato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto. In stato di evidente agitazione è stato fermato dai sanitari giunti sul posto. Il 12enne ora è ricoverato in prognosi riservata. Nazionale: sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e mezzo, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Giornata anticiclonica sul nostro paese, senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. Al via questa mattina l'Assemblea Generale di Confindustria, ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. Introdurre l'argomento e ribadire l'importanza dell'evento era stato però domenica scorsa in occasione del Festival di Trento il leader degli industriali Emanuele Orsini. Serve unirsi, aveva detto, precisando quanto sia delicato il momento in Europa. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, so quanto il tema sia impopolare, ma un leader serio deve dire la verità. Se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, ha detto invece tra le altre cose la Premier Giorgia Meloni nel suo intervento.
8: 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici, 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappareggio Calabria e Crotone. Ironica la presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cheteno De Luca. Il centro-sinistra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
7: Incidente mortale in Belgio a Buggenhout, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti belga ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Sarebbero morti anche l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Oggi l'Europa è in lutto col Belgio, il messaggio su X della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
8: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese. Secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
7: Allerta caldo in Europa con un clima gestivo che si avvicina ai gradi che in genere ci sono a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove avrebbero già causato 7 vittime secondo la portavoce del governo. Ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un altro primato col giorno di maggio più caldo, e ovviamente anche da noi in Italia.
8: Il calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis, l'obiettivo è trovare un'intesa economica.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
1: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Al via questa mattina l'Assemblea Generale di Confindustria, ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. Introdurre l'argomento e ribadire l'importanza dell'evento era stato però domenica scorsa in occasione del Festival di Trento il leader degli industriali Emanuele Orsini. Serve unirsi, aveva detto, precisando quanto sia delicato il momento in Europa. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, so quanto il tema sia impopolare, ma un leader serio deve dire la verità. Se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, ha detto invece tra le altre cose la Premier Giorgia Meloni nel suo intervento.
8: 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappareggio Calabria e Crotone. Ironica la presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cheteno De Luca. Il centro-sinistra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
7: Incidente mortale in Belgio a Buggenhout, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti belga ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Sarebbero morti anche l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Oggi l'Europa è in lutto col Belgio, il messaggio su X della Presidente presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.
8: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro siti missilistici nel sud del paese, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese. Secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
7: Allerta caldo in Europa con un clima gestivo che si avvicina ai gradi che in genere ci sono a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove avrebbero già causato 7 vittime secondo la portavoce del governo. Ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un altro primato col giorno di maggio più caldo, e ovviamente anche da noi in Italia.
8: Il calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis, l'obiettivo è trovare un'intesa economica.
1: Meteo.
6: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Questa mattina a Roma all'Assemblea di Confindustria, in platea anche il Presidente della Repubblica Mattarella. La principale enorme fragilità che ci riguarda è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività, la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, ha affermato la Premier Meloni, che poi ha sollecitato: chiediamo che faccia meno e meglio. Poi si è rivolta agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato dal canto suo il presidente di Confindustria, mettendo in luce come i salari bassi siano uno dei motivi che allontanano i giovani dall'Italia. Servono scelte coraggiose per la crescita, rischiamo il deserto industriale nella UE, ha ammonito Orsini, che poi si è rivolto al governo: riallocare 20 miliardi senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola. Tragico incidente nelle Fiandre orientali in Belgio. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Morti l'autista del bus, 49 anni, una donna di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica, sembra che l'autobus si sia trovato sul passaggio a livello a semafori rossi e barriere abbassate. Nel pieno dei negoziati di pace si riaccendono le tensioni militari tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie rivendicano l'abbattimento di un drone USA che era entrato nello spazio aereo iraniano. Nella notte l'attacco americano contro i siti per il lancio di missili e navi posa mine nel sud dell'Iran. Operazione difensiva, spiega il comando centrale americano, mentre le forze armate iraniane minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Si precisano i contorni della tragedia avvenuta a Napoli, dove un 12enne è stato accoltellato dal padre di 35 anni. L'uomo, tossicodipendente e con problemi psichici, ha iniziato a dare in escandescenze in casa, dove si trovavano anche altre due figlie, la moglie ferita nella colluttazione e il ragazzino accoltellato alla spalla all'altezza della scapola. Il 35enne ha poi cercato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto. In stato di evidente agitazione è stato fermato dai sanitari giunti sul posto. Il 12enne ora è ricoverato in prognosi riservata. Nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e mezzo, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 15 e 8 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Torna ad alzarsi la tensione nel Golfo dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, che ha preso di mira decine di obiettivi in Libano con un bilancio di almeno 12 morti. Dal suo bunker segreto anche la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei torna a minacciare Israele e Stati Uniti. Morte all'America, Israele vicino alla fine della sua esistenza, è scritto in un messaggio fatto recapitare ai nemici. Intanto i Pasdaran avrebbero abbattuto un drone statunitense MQ-9 dopo quella che è stata definita una violazione americana dello spazio aereo iraniano nel Golfo Persico. Le guardie della rivoluzione hanno affermato di aver aperto il fuoco anche contro un drone RQ-4 e un caccia F-35, costringendoli ad abbandonare la zona. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
4: Allarme sanitario è rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo 3 mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
3: La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento. L'operazione, alla quale hanno partecipato più di 200 uomini della Polizia di Stato coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha colpito una piazza di spaccio con i suoi fornitori a Reggio, attiva 24 ore su 24, in grado di fornire anche 300 clienti al giorno. Dramma familiare a Napoli, dove un uomo ha tentato il suicidio dopo aver presumibilmente accoltellato il figlio 12enne nella loro abitazione nel quartiere Sanità in pieno centro storico. Il ragazzino è stato colpito con almeno 2 fendenti al polmone sinistro. Il padre si è poi autoinferto diversi colpi con lo stesso coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre del 12enne alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Bufera fiscale e giudiziaria sul Giffoni Film Festival. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e la Procura regionale per la campagna della Corte dei Conti in relazione alle edizioni che vanno dal 2016 al 2024 contestano un danno erariale di oltre 478.000 euro all'ente autonomo Giffoni Experience, al direttore artistico e organizzativo dell'ente, al responsabile unico del procedimento. I finanzieri hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora. Eseguito anche un sequestro conservativo equivalente al danno erariale riguardante rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai destinatari degli inviti a dedurre. Una notizia d'economia in chiusura: è stata accolta malissimo dai mercati la decisione della Ferrari di lanciare la sua prima vettura elettrica, la Ferrari Luce. Il titolo è immediatamente scivolato questa mattina, perdendo anche oltre il 7%. Ed è tutto, più tardi.
1: Meteo.
6: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Questa mattina a Roma all'assemblea di Confindustria in platea anche il presidente della Repubblica Mattarella. La principale enorme fragilità che ci riguarda è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività, la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, ha affermato la premier Meloni, che poi ha sollecitato: chiediamo che faccia meno e meglio. Poi si è rivolta agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato dal canto suo il presidente di Confindustria, mettendo in luce come i salari bassi siano uno dei motivi che allontanano i giovani dall'Italia. Servono scelte coraggiose per la crescita, rischiamo il deserto industriale nella UE, ha ammonito Orsini, che poi si è rivolto al governo: riallocare 20 miliardi senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola. Tragico incidente nelle Fiandre orientali in Belgio. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Morti l'autista del bus, 49 anni, una donna di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica, sembra che l'autobus si sia trovato sul passaggio a livello a semafori rossi e barriere abbassate. Si precisano i contorni della tragedia avvenuta a Napoli, dove un 12enne è stato accoltellato dal padre di 35 anni. L'uomo, tossicodipendente e con problemi psichici, ha iniziato a dare in escandescenze in casa, dove si trovavano anche altre due figlie, la moglie ferita nella colluttazione e il ragazzino accoltellato alla spalla all'altezza della scapola. Il 35enne ha poi cercato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto. In stato di evidente agitazione è stato fermato dai sanitari giunti sul posto. Il 12enne ora è ricoverato in prognosi riservata. Nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e mezzo, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
0: Buon martedì 26 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo un articolo pubblicato dal Financial Times, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedono, attraverso un documento congiunto diretto alla Commissione europea, l'applicazione di misure commerciali più severe per difendere l'industria europea dall'aumento delle pratiche commerciali sleali e dall'eccesso di capacità produttiva che alimenta le importazioni, in particolare dalla Cina. Nel testo, senza citare direttamente Pechino, si afferma che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno imponendo nuove barriere o contribuendo a una sovracapacità industriale, sistemica e strutturale, con un impatto diretto sull'industria europea, che avrebbe infatti perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025. I 5 paesi propongono quindi di rendere più rapida e semplice l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni e di rafforzare la lotta contro l'elusione, anche quando le imprese estere aggirano le misure passando da paesi terzi o stabilendosi all'interno dell'Unione Europea. La missiva chiede inoltre alla Commissione di valutare anche dazi aggiuntivi non solo su prodotti e paesi, ma anche su singole aziende, e di aumentare il personale incaricato di gestire l'arretrato dei reclami presentati dall'industria. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'iniziativa indica un cambio di atteggiamenti nell'ambito dell'Unione Europea, finora rimasta divisa tra l'adozione di una linea più rigida e un approccio più conciliante nei confronti di Pechino, mentre il deficit commerciale europeo con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. In un'intervista concessa alla stampa, l'economista Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha definito controproducente il taglio delle accise sui carburanti, poiché in questa fase di scarsità energetica rischia di aggravare i problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi. A suo giudizio, infatti, la proroga dello sconto decisa dal governo invia un segnale sbagliato a famiglie e imprese, dal momento che le persone dovrebbero consumare meno carburante e non essere incentivate a usarne di più. Questo perché, spiega Tabarelli, sarebbe opportuno lasciar salire i prezzi per contrarre la domanda, visto che in un contesto come quello segnato dal blocco dello stretto di Hormuz e dal conseguente calo delle riserve mondiali, le scorte strategiche dei paesi industrializzati sono già state dimezzate e i primi effetti della crisi già si manifestano, soprattutto in Asia, con carenze di carburante per l'aviazione, cancellazioni di voli e razionamenti già in atto in alcuni paesi. Sempre secondo il presidente di Nomisma Energia, anche l'Europa e l'Italia rischiano di andare incontro a misure di razionamento durante l'estate, nonostante il taglio delle accise stia pesando sui conti pubblici circa 0,5 miliardi ogni 20 giorni. Quanto poi al tema della transizione energetica, Tabarelli ritiene essa sia ancora ben lungi dal sostituire il petrolio, poiché il dominio del greggio rimane e non esistono almeno per ora alternative sufficienti. Infine, anche sul fronte sociale, per l'economista modenese, il rischio di tensioni è alto, in un quadro di economia debole e crescente insoddisfazione per il costo della vita. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 15:19.
1: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Al via Roma, l'Assemblea Generale di Confindustria, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
10: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
8: All'indomani delle comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Francesco Cannizzaro dopo il commissariamento, e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini, che diventa sindaco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Il centrosinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. L'affluenza è stata al 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti.
7: In Oriente, i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Mostaba Khamenei nel suo messaggio riportato dall'agenzia iraniana Tasnim. I Pasdaran intanto affermano di aver abbattuto un drone americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro.
8: Incidente mortale in Belgio, a Bagenoud, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
7: Un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. A colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita prima di essere arrestato. L'uomo, forse in preda a una crisi di astinenza, ha inferto una prima coltellata di spalle al polmone del figlio, poi ha colpito una seconda volta il ragazzo davanti alle altre 2 figlie di 10 e 16 anni. In un momento di lucidità si è poi accorto del gesto compiuto e ha rivolto il coltello verso se stesso, procurandosi delle ferite.
8: Siamo al calcio. Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri, e Iraola sembra al momento in pole per la panchina rossonera. Dopo quello delle scorse settimane, il Milan avrebbe in programma un altro incontro a Londra con l'allenatore basco del Bournemouth. Intanto Tare ha lasciato casa Milan portando via le sue cose, mentre Cardinale è tornato a New York.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Giornata anticiclonica sul nostro paese, senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte, condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Questa mattina a Roma all'Assemblea di Confindustria, in platea anche il Presidente della Repubblica Mattarella. La principale enorme fragilità che ci riguarda è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività, la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, ha affermato la Premier Meloni, che poi ha sollecitato: chiediamo che faccia meno e meglio. Poi si è rivolta agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato dal canto suo il presidente di Confindustria, mettendo in luce come i salari bassi siano uno dei motivi che allontanano i giovani dall'Italia. Servono scelte coraggiose per la crescita, rischiamo il deserto industriale nella UE, ha ammonito Orsini, che poi si è rivolto al governo: riallocare 20 miliardi senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola. Tragico incidente nelle Fiandre orientali in Belgio. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Morti l'autista del bus, 49 anni, una donna di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica, sembra che l'autobus si sia trovato sul passaggio a livello a semafori rossi e barriere abbassate. Nel pieno dei negoziati di pace si riaccendono le tensioni militari tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie rivendicano l'abbattimento di un drone USA che era entrato nello spazio aereo iraniano. Nella notte l'attacco americano contro i siti per il lancio di missili e navi posa mine nel sud dell'Iran. Operazione difensiva, spiega il comando centrale americano, mentre le forze armate iraniane minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Si precisano i contorni della tragedia avvenuta a Napoli, dove un 12enne è stato accoltellato dal padre di 35 anni. L'uomo, tossicodipendente e con problemi psichici, ha iniziato a dare in escandescenze in casa, dove si trovavano anche altre due figlie, la moglie ferita nella colluttazione e il ragazzino accoltellato alla spalla all'altezza della scapola. Il 35enne ha poi cercato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto. In stato di evidente agitazione è stato fermato dai sanitari giunti sul posto. Il 12enne ora è ricoverato in prognosi riservata. Nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e mezzo, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
9: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Torna ad alzarsi la tensione nel Golfo dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, che ha preso di mira decine di obiettivi in Libano, con un bilancio di almeno 12 morti. Dal suo bunker segreto anche la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei torna a minacciare Israele e Stati Uniti. Morte all'America, Israele vicino alla fine della sua esistenza, è scritto in un messaggio fatto recapitare ai nemici. Intanto i Pasdaran avrebbero abbattuto un drone statunitense MQ-9 dopo quella che è stata definita una violazione americana dello spazio aereo iraniano nel Golfo Persico. Le guardie della rivoluzione hanno affermato di aver aperto il fuoco anche contro un drone RQ-4 e un caccia F-35, costringendoli ad abbandonare la zona. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i 2 ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
4: L'allarme sanitario è rientrato per 2 cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo 3 mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
3: La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento. L'operazione, alla quale hanno partecipato più di 200 uomini della Polizia di Stato coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha colpito una piazza di spaccio con i suoi fornitori a Reggio, attiva 24 ore su 24, in grado di rifornire anche 300 clienti al giorno. Dramma familiare a Napoli, dove un uomo ha tentato il suicidio dopo aver presumibilmente accoltellato il figlio 12enne nella loro abitazione nel quartiere Sanità in pieno centro storico. Il ragazzino è stato colpito con almeno 2 fendenti al polmone sinistro. Il padre si è poi autoinferto diversi colpi con lo stesso coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre del 12enne alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Bufera fiscale e giudiziaria sul Giffoni Film Festival. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e la Procura regionale per la campagna della Corte dei Conti, in relazione alle edizioni che vanno dal 2016 al 2024, contestano un danno erariale di oltre 478.000 euro all'ente autonomo Giffoni Experience. Al direttore artistico e organizzativo dell'ente, responsabile unico del procedimento, i finanzieri hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora, eseguito eseguito anche un sequestro conservativo equivalente al danno erariale riguardante rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai destinatari degli inviti a dedurre. Una notizia di economia in chiusura è stata accolta malissimo dai mercati la decisione della Ferrari di lanciare la sua prima vettura elettrica, la Ferrari Luce. Il titolo è immediatamente scivolato questa mattina perdendo anche oltre il 7%. Ed è tutto, più tardi.
1: Meteo.
6: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Al via Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
10: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
8: All'indomani delle comunali si tracciano i bilanci definitivi, il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Francesco Cannizzaro dopo il commissariamento e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini che diventa sindaco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno, si conferma Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. L'affluenza è stata al 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti.
7: In Oriente i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Mostaba Khamenei nel suo messaggio riportato dall'agenzia iraniana Tasnim. I Pasdaran intanto affermano di aver abbattuto un drone americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro.
8: Incidente mortale in Belgio a Beggenhout, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
7: Un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. A colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita prima di essere arrestato. L'uomo, forse in preda a una crisi di astinenza, ha inferto una prima coltellata di spalle al polmone del figlio, poi ha colpito una seconda volta il ragazzo davanti alle altre 2 figlie di 10 e 16 anni. In un momento di lucidità si è poi accorto del gesto compiuto e ha rivolto il coltello verso se stesso, procurandosi delle ferite.
8: Siamo al calcio, il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri e Iraola sembra al momento in pole per la panchina rossonera. Dopo quello delle scorse settimane il Milan avrebbe in programma un altro incontro a Londra con l'allenatore basco del Bournemouth. Intanto Tare ha lasciato casa Milan portando via le sue cose, mentre Cardinale è tornato a New York.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: GR News. Di pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15 e 33 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Torna ad alzarsi la tensione nel Golfo dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, che ha preso di mira decine di obiettivi in Libano con un bilancio di almeno 12 morti. Dal suo bunker segreto anche la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei torna a minacciare Israele e Stati Uniti. Morte all'America, Israele vicino alla fine della sua esistenza, è scritto in un messaggio fatto recapitare ai nemici. Intanto i Pasdaran avrebbero abbattuto un drone statunitense MQ-9 dopo quella che è stata definita una violazione americana dello spazio aereo iraniano nel Golfo Persico. Le guardie della rivoluzione hanno affermato di aver aperto il fuoco anche contro un drone RQ-4 e un caccia F-35, costringendoli ad abbandonare la zona. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i 2 ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
4: L'allarme sanitario è rientrato per 2 cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo 3 mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
3: La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento. L'operazione alla quale hanno partecipato più di 200 uomini della Polizia di Stato coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha colpito una piazza di spaccio con i suoi fornitori a Reggio, attiva 24 ore su 24 in grado di rifornire anche 300 clienti al giorno. Dramma familiare a Napoli, dove un uomo ha tentato il suicidio dopo aver presumibilmente accoltellato il figlio 12enne nella loro abitazione nel quartiere Sanità in pieno centro storico. Il ragazzino è stato colpito con almeno 2 fendenti al polmone sinistro. Il padre si è poi autoinferto diversi colpi con lo stesso coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre del 12enne alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Bufera fiscale e giudiziaria sul Giffoni Film Festival. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e la Procura regionale per la campagna della Corte dei Conti in relazione alle edizioni che vanno dal 2016 al 2024 contestano un danno erariale di oltre 478.000 euro all'ente autonomo Giffoni Experience. Al direttore artistico e organizzativo dell'ente, responsabile unico del procedimento, i finanzieri hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora. Eseguito anche un sequestro conservativo equivalente al danno erariale riguardante rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai destinatari degli inviti a dedurre. Una notizia d'economia in chiusura: è stata accolta malissimo dai mercati la decisione della Ferrari di lanciare la sua prima vettura elettrica, la Ferrari Luce. Il titolo è immediatamente scivolato questa mattina, perdendo anche oltre il 7%. Ed è tutto, più tardi.
1: Meteo.
6: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Questa mattina a Roma all'assemblea di Confindustria in platea anche il presidente della Repubblica Mattarella. La principale enorme fragilità che ci riguarda è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività, la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, ha affermato la premier Meloni, che poi ha sollecitato: chiediamo che faccia meno e meglio. Poi si è rivolta agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato dal canto suo il presidente di Confindustria, mettendo in luce come i salari bassi siano uno dei motivi che allontanano i giovani dall'Italia. Servono scelte coraggiose per la crescita, rischiamo il deserto industriale nella UE, ha ammonito Orsini, che poi si è rivolto al governo. Riallocare 20 miliardi senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola. Tragico incidente nelle Fiandre orientali in Belgio. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Morti l'autista del bus, 49 anni, una donna di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica, sembra che l'autobus si sia trovato sul passaggio a livello a semafori rossi e barriere abbassate. Si precisano i contorni della tragedia avvenuta a Napoli, dove un 12enne è stato accoltellato dal padre di 35 anni. L'uomo, tossicodipendente e con problemi psichici, ha iniziato a dare in escandescenze in casa, dove si trovavano anche altre due figlie, la moglie ferita nella colluttazione e il ragazzino accoltellato alla spalla all'altezza della scapola. Il 35enne ha poi cercato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto. In stato di evidente agitazione è stato fermato dai sanitari giunti sul posto. Il 12enne ora è ricoverato in prognosi riservata. Nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e mezzo, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
13: Sono le 15 e 40 minuti.
1: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Al via Roma, l'Assemblea Generale di Confindustria, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
10: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
14: All'indomani delle comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Francesco Cannizzaro dopo il commissariamento, e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini, che diventa sindaco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Il centrosinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. L'affluenza è stata al 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti.
7: In Oriente i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Mostaba Khamenei nel suo messaggio riportato dall'agenzia iraniana Tasnim. I Pasdaran intanto affermano di aver abbattuto un drone americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro.
14: Incidente mortale in Belgio a Beggenhout, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
7: Un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. A colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita prima di essere arrestato. L'uomo, forse in preda a una crisi di astinenza, ha inferto una prima coltellata di spalle al polmone del figlio, poi ha colpito una seconda volta il ragazzo davanti alle altre 2 figlie di 10 e 16 anni. In un momento di lucidità si è poi accorto del gesto compiuto e ha rivolto il coltello verso se stesso, procurandosi delle ferite.
14: Siamo al calcio, il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri e Iraola sembra al momento in pole per la panchina rossonera. Dopo quello delle scorse settimane, il Milan avrebbe in programma un altro incontro a Londra con l'allenatore basco del Bournemouth. Intanto Tare ha lasciato casa Milan portando via le sue cose, mentre Cardinale è tornato a New York.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini, che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica. Sembra che l'autobus, diretto ad una scuola per alunni con bisogni educativi speciali, si sia trovato

0: Tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate, nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Avviate le indagini per ricostruire le cause dell'incidente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
3: Buon martedì 26 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo un articolo pubblicato dal Financial Times, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedono, attraverso un documento congiunto diretto alla Commissione europea, l'applicazione di misure commerciali più severe per difendere l'industria europea dall'aumento delle pratiche commerciali sleali e dall'eccesso di capacità produttiva che alimenta le importazioni, in particolare dalla Cina. Nel testo, senza citare direttamente Pechino, si afferma che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno imponendo nuove barriere o contribuendo a una sovracapacità industriale, sistemica e strutturale, con un impatto diretto sull'industria europea, che avrebbe infatti perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025. I 5 paesi propongono quindi di rendere più rapida e semplice l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni e di rafforzare la lotta contro l'elusione, anche quando le imprese estere aggirano le misure passando da paesi terzi o stabilendosi all'interno dell'Unione Europea. La missiva chiede inoltre alla Commissione di valutare anche dazi aggiuntivi non solo su prodotti e paesi, ma anche su singole aziende e di aumentare il personale incaricato di gestire l'arretrato dei reclami presentati dall'industria. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'iniziativa indica un cambio di atteggiamenti nell'ambito dell'Unione Europea, finora rimasta divisa tra l'adozione di una linea più rigida e un approccio più conciliante nei confronti di Pechino, mentre il deficit commerciale europeo con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. In un'intervista concessa alla stampa, l'economista Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha definito controproducente il taglio delle accise sui carburanti, poiché in questa fase di scarsità energetica rischia di aggravare i problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi. A suo giudizio, infatti, la proroga dello sconto decisa dal governo invia un segnale sbagliato a famiglie e imprese, dal momento che le persone dovrebbero consumare meno carburante e non essere incentivate a usarne di più. Questo perché, spiega Tabarelli, sarebbe opportuno lasciar salire i prezzi per contrarre la domanda, visto che in un contesto come quello segnato dal blocco dello Stretto di Hormuz e dal conseguente calo delle riserve mondiali, le scorte strategiche dei paesi industrializzati sono già state dimezzate e i primi effetti della crisi già si manifestano, soprattutto in Asia, con carenze di carburante per l'aviazione, cancellazioni di voli e razionamenti già in atto in alcuni paesi. Sempre secondo il presidente di Nomisma Energia, anche l'Europa e l'Italia rischiano di andare incontro a misure di razionamento durante l'estate, nonostante il taglio delle accise stia pesando sui conti pubblici circa 0,5 miliardi ogni 20 giorni. Quanto poi al tema della transizione energetica, Tabarelli ritiene essa sia ancora ben lungi dal sostituire il petrolio, poiché il dominio del greggio rimane e non esistono almeno per ora alternative sufficienti. Infine, anche sul fronte sociale, per l'economista modenese, il rischio di tensioni è alto, in un quadro di economia debole e crescente insoddisfazione per il costo della vita. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 15 e 50 minuti.
2: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio.

0: Un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Torna ad alzarsi la tensione nel Golfo dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, che ha preso di mira decine di obiettivi in Libano con un bilancio di almeno 12 morti. Dal suo bunker segreto anche la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei torna a minacciare Israele e Stati Uniti. Morte all'America, Israele vicino alla fine della sua esistenza, è scritto in un messaggio fatto recapitare ai nemici. Intanto i Pasdaran avrebbero abbattuto un drone statunitense MQ-9 dopo quella che è stata definita una violazione americana dello spazio aereo iraniano nel Golfo Persico. Le guardie della rivoluzione hanno affermato di aver aperto il fuoco anche contro un drone RQ-4 e un caccia F-35, costringendoli ad abbandonare la zona. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
1: L'allarme sanitario è rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo 3 mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
0: La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento. L'operazione alla quale hanno partecipato più di 200 uomini della Polizia di Stato coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha colpito una piazza di spaccio con i suoi fornitori a Reggio, attiva 24 ore su 24, in grado di rifornire anche 300 clienti al giorno. Dramma familiare a Napoli, dove un uomo ha tentato il suicidio dopo aver presumibilmente accoltellato il figlio 12enne nella loro abitazione nel quartiere Sanità in pieno centro storico. Il ragazzino è stato colpito con almeno 2 fendenti al polmone sinistro. Il padre si è poi autoinferto diversi colpi con lo stesso coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre del 12enne alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Bufera fiscale e giudiziaria sul Gifoni Film Festival. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e la Procura regionale per la campagna della Corte dei Conti in relazione alle edizioni che vanno dal 2016 al 2024 contestano un danno erariale di oltre 478.000 euro all'ente autonomo Gifoni Experience. Al direttore artistico e organizzativo dell'ente, responsabile unico del procedimento, i finanzieri hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora. Eseguito anche un sequestro conservativo equivalente al danno erariale riguardante rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai destinatari degli inviti a dedurre. Una notizia d'economia in chiusura: è stata accolta malissimo dai mercati la decisione della Ferrari di lanciare la sua prima vettura elettrica, la Ferrari Luce. Il titolo è immediatamente scivolato questa mattina, perdendo anche oltre il 7%. Ed è tutto, più tardi.
2: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Questa mattina a Roma all'Assemblea di Confindustria, in platea anche il Presidente della Repubblica Mattarella. La principale enorme fragilità che ci riguarda è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività, la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, ha affermato la Premier Meloni, che poi ha sollecitato: chiediamo che faccia meno e meglio. Poi si è rivolta agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato dal canto suo il presidente di Confindustria, mettendo in luce come i salari bassi siano uno dei motivi che allontanano i giovani dall'Italia. Servono scelte coraggiose per la crescita, rischiamo il deserto industriale nella UE, ha ammonito Orsini, che poi si è rivolto al governo: riallocare 20 miliardi senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola. Tragico incidente nelle Fiandre orientali in Belgio. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Morti l'autista del bus, 49 anni, una donna di 27 anni e 2 ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica, sembra che l'autobus si sia trovato sul passaggio a livello a semafori rossi e barriere abbassate. Si precisano i contorni della tragedia avvenuta a Napoli, dove un 12enne è stato accoltellato sfollato dal padre di 35 anni. L'uomo tossicodipendente con problemi psichici ha iniziato a dare in escandescenze in casa dove si trovavano anche altre due figlie, la moglie ferita nella colluttazione e il ragazzino accoltellato alla spalla all'altezza della scapola. Il 35enne ha poi cercato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto. In stato di evidente agitazione è stato fermato dai sanitari giunti sul posto. Il 12enne ora è ricoverato in prognosi riservata. Nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti per una media di 20 anni e mezzo, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo. Giornata anticiclonica sul nostro paese, senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Al via Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
6: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
4: All'indomani delle comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Francesco Cannizzaro dopo il commissariamento, e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini, che diventa sindaco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Il centrosinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. L'affluenza è stata al 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti.
5: Medio Oriente e i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Mostaba Khamenei nel suo messaggio riportato dall'agenzia iraniana Tasnim. I Pasdaran intanto affermano di aver abbattuto un drone americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro.
4: Incidente mortale in Belgio a Bagenhout, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e 2 ragazzi di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
5: Un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. A colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita prima di essere arrestato. L'uomo, forse in preda a una crisi di astinenza, ha inferto una prima coltellata di spalle al polmone del figlio, poi ha colpito una seconda volta il ragazzo davanti alle altre 2 figlie di 10 e 16 anni. In un momento di lucidità si è poi accorto del gesto compiuto e ha rivolto il coltello verso se stesso, procurandosi delle ferite.
4: Siamo al calcio. Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri, e Iraola sembra al momento in pole per la panchina rossonera. Dopo quello delle scorse settimane, il Milan avrebbe in programma un altro incontro a Londra con l'allenatore basco del Bournemouth. Intanto Tare ha lasciato casa Milan portando via le sue cose, mentre Cardinale è tornato a New York.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno, che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini, che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica. Sembra che l'autobus, diretto ad una scuola per alunni con bisogni educativi speciali, si sia trovato al passaggio a livello con il semaforo rosso e le barriere abbassate. I nuovi attacchi all'Iran avranno una dura risposta oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone USA che stava entrando nello spazio aereo dell'Iran. Le nuove tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate, nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Avviate le indagini per ricostruire le cause dell'incidente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: GR News.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 16 e 2 minuti.
7: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica. Sembra che l'autobus, diretto ad una scuola per alunni con bisogni educativi speciali, si sia trovato al passaggio a livello con il semaforo rosso e le barriere abbassate. I nuovi attacchi all'Iran avranno una dura risposta oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone USA che stava entrando nello spazio aereo dell'Iran. Le nuove tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Avviate le indagini per ricostruire le cause dell'incidente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Meteo.
3: Giornata anticiclonica sul nostro paese, senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte, condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica. Sembra che l'autobus, diretto ad una scuola per alunni con bisogni educativi speciali, si sia trovato al passaggio a livello con il semaforo rosso e le barriere abbassate. I nuovi attacchi all'Iran avranno una dura risposta oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone USA che stava entrando nello spazio aereo dell'Iran. Le nuove tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Avviate le indagini per ricostruire le cause dell'incidente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Al via Roma l'assemblea generale di Confindustria, presente anche la premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello del nucleare in Italia.
10: Non ho dubbi sul fatto che la ripresa della produzione nucleare in Italia sia un obiettivo alla nostra portata e non ho dubbi sul fatto che può rappresentare una svolta per la nostra competitività.
4: Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio con riferimento al conflitto in Ucraina. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani nella capitale ucraina. Un attacco aereo russo sferrato infatti sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
5: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione l'unione della moneta nazionale.
4: La politica, all'indomani delle comunali, del 24 e 25 maggio si tracciano i bilanci definitivi con il centrodestra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno, si conferma a Prato anche Biffoni per il Campolargo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile. Affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
5: Un'ondata di caldo estivo sta dominando in questi giorni sull'Italia in una fine di maggio piuttosto rovente, proprio data la situazione meteorologica sul nostro paese. Sono in arrivo i primi bollini rossi nell'ultima versione aggiornata del bollettino curato dagli esperti del Ministero della Salute. L'attenzione particolare su giovedì 28 maggio, quando l'allerta per le ondate di calore sarà massima in 4 città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate da livello 3. Attualmente sui 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute prevale il colore arancio, dunque livello 2 di allerta.
4: Lo sport, il tennis, Matteo Arnaldi vince nel suo debutto a Parigi, il sanremese numero 104 del mondo, ma reduce da un'ottima campagna agli internazionali di Roma, ha battuto in rimonta nel primo turno del Roland Garros olandese Griekspoor 29 del seeding 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 i parziali dopo 4 ore di lotta durissima per Arnaldi, che a Parigi ha raggiunto gli ottavi nel 2024, il secondo turno nel 2023 e nel 2025. Debutto serale a Roland Garros invece per Jannik Sinner. Inizierà oggi lo slam parigino per il numero uno al mondo, che affronterà il francese Clément Tabur, numero 165 ATP.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 16 e 12 minuti.
7: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Veniamo adesso ai risultati del primo turno delle amministrative, che confermano la solidità del centrodestra che vince la battaglia più importante, quella di Venezia. Il servizio della redazione.
11: Il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno e mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la quinta volta. Il campo largo del centro-sinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord, guidata da Catino De Luca.
0: Dall'estero, l'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito nel corso della giornata di ieri oltre 70 siti infrastrutturali Hezbollah, utilizzando circa 85 munizioni in diverse aree del Libano al fine di neutralizzare le minacce nell'area di tiro. L'IDF ha colpito circa 10 centri di comando, depositi di armi e altri siti infrastrutturali utilizzati da Hezbollah per sferrare attacchi contro soldati israeliani e civili, riferisce una nota. Inoltre, l'aeronautica militare israeliana eliminato terroristi di Hezbollah che operavano su motociclette nell'area in cui sono impegnati i soldati israeliani nel Libano meridionale. Teheran minaccia reazioni anche fuori la regione, resta in salita il negoziato con gli Stati Uniti, il servizio della redazione.
12: Teheran parla di progressi ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area, gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili e alcune navi iraniane che secondo Washington stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale a Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina.
0: Un cittadino spagnolo evacuato dalla nave da crociera MV Onius è attualmente in isolamento presso un ospedale di Madrid, risultato positivo all'antivirus. Lo ha reso noto il Ministero della Salute spagnolo, spiegando che l'uomo è in quarantena in ospedale a Madrid dal 10 maggio. Le autorità hanno precisato che il paziente è un contatto stretto identificato attraverso il monitoraggio epidemiologico attivato dopo la prima rilevazione del focolaio sulla nave da crociera. Con questo nuovo caso, il numero di positivi all'antivirus tra i passeggeri e membri dell'equipaggio spagnoli a bordo della nave sale a 2. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento. L'operazione, alla quale hanno partecipato più di 200 uomini della Polizia di Stato coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha colpito una piazza di spaccio con i suoi fornitori a Reggio, attiva 24 ore su 24, in grado di fornire anche 300 clienti al giorno. Dramma familiare a Napoli, dove un uomo ha tentato il suicidio dopo aver presumibilmente accoltellato il figlio 12enne nella loro abitazione nel quartiere Sanità in pieno centro storico. Il ragazzino è stato colpito con almeno 2 fendenti al polmone sinistro. Il padre si è poi autoinferto diversi colpi con lo stesso coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre del 12enne alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Bufera fiscale e giudiziaria sul Giffoni Film Festival. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e la Procura regionale per la campagna della Corte dei Conti, in relazione alle edizioni che vanno dal 2016 al 2024, contestano un danno erariale di oltre 478.000 euro all'ente autonomo Giffoni Experience, al direttore artistico e organizzativo dell'ente, al responsabile unico del procedimento. I finanzieri hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora. È seguito anche un sequestro conservativo equivalente al danno erariale riguardante rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai destinatari degli inviti a dedurre. Una notizia d'economia in chiusura: è stata accolta malissimo dai mercati la decisione della Ferrari di lanciare la sua prima vettura elettrica, la Ferrari Luce. Il titolo è immediatamente scivolato questa mattina, perdendo anche oltre il 7%. Ed è tutto, più tardi.
7: Meteo.
3: Giornata anticiclonica sul nostro paese, senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore De Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica con il numero uno dei campani, che ha deciso di puntare dunque sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il suo ciclo. La principale alternativa Italiano resta quella di Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione, ma Italiano sembra in chiusura col Napoli. In casa Roma la prima pietra da mettere il nuovo direttore sportivo. Massara è pronto all'addio, in pole per sostituirlo c'è D'Amico. Spazzata via la concorrenza del Milan, è pronto per riabbracciare Gasperini. Dunque, dopo l'esperienza a Bergamo, Gasperini, oltre ai rinnovi di Celik, Pellegrini e Dybala, si aspetta anche 4 rinforzi, 2 in attacco, un esterno di centrocampo e un centrocampista. Diversi nomi suggeriti per rinforzare il pacchetto offensivo, da Pepe del Porto a Zolis del Bruges fino ai Sonny Nusa e Greenwood. In casa Milan Gerry Cardinali, come sappiamo, ha tracciato la via e disegnato il futuro. Vuole un allenatore alla Fabregas, dato dunque il mandato a Ibrahimovic sul braccio destro di individuare un nuovo direttore sportivo e un nuovo tecnico, lo svedese Piace Xavi, che ha allenato 3 anni al Barcellona dal 2021 al 24. L'altro candidato è Iraola, che ha trascinato il Bournemouth in Europa League. Il tennis: inizia stasera il Roland Garros di Jannik Sinner, il numero uno al mondo sarà protagonista non prima però delle 20:15 contro il francese Clément Tabur, numero 165 dell'ATP. Con un successo oggi l'azzurro centrerebbe la 30ª vittoria consecutiva. Dalle 17 in campo anche Dardeni, che affronta l'austriaco Hofner. Buona la prima invece per Arina Sabalenka nel tabellone femminile, sempre del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La tennista bielorussa numero uno del mondo e del tabellone approda al secondo turno battendo la spagnola Busas Maneiro in 2 set col punteggio di 6-4, 6-2. La MotoGP: Marc Marquez torna in azione, dunque Ducati recupera almeno uno dei ragazzi Marquez. Alex, come sappiamo, sarà assente per un bel pezzo, mentre Marc, campione MotoGP in carica, ha confermato proprio poco fa il suo ritorno in azione in occasione del Gran Premio Motociclistico d'Italia, in programma nel prossimo fine settimana all'autodromo del Mugello. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
13: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
14: Buon martedì 26 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo un articolo pubblicato dal Financial Times, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedono, attraverso un documento congiunto diretto alla Commissione europea, l'applicazione di misure commerciali più severe per difendere l'industria europea dall'aumento delle pratiche commerciali sleali e dall'eccesso di capacità produttiva che alimenta le importazioni, in particolare dalla Cina. Nel testo, senza citare direttamente Pechino, si afferma che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno imponendo nuove barriere o contribuendo a una sovracapacità industriale, sistemica e strutturale con un impatto diretto sull'industria europea, che avrebbe infatti perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025. I 5 paesi propongono quindi di rendere più rapida e semplice l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni e di rafforzare la lotta contro l'elusione, anche quando le imprese estere aggirano le misure passando da paesi terzi o stabilendosi all'interno dell'Unione Europea. La missiva chiede inoltre alla Commissione di valutare anche dazi aggiuntivi non solo su prodotti e paesi, ma anche su singole aziende e di aumentare il personale incaricato di gestire l'arretrato dei reclami presentati dall'industria. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'iniziativa indica un cambio di atteggiamenti nell'ambito dell'Unione Europea, finora rimasta divisa tra l'adozione di una linea più rigida e una approccio più conciliante nei confronti di Pechino, mentre il deficit commerciale europeo con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. In un'intervista concessa alla stampa, l'economista Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha definito controproducente il taglio delle accise sui carburanti, poiché in questa fase di scarsità energetica rischia di aggravare i problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi. A suo giudizio, infatti, la proroga dello sconto decisa dal governo invia un segnale sbagliato a famiglie e imprese, dal momento che le persone dovrebbero consumare meno carburante e non essere incentivate a usarne di più. Questo perché, spiega Tabarelli, sarebbe opportuno lasciar salire i prezzi per contrarre la domanda, visto che in un contesto come quello segnato dal blocco dello Stretto di Hormuz e dal conseguente calo delle riserve mondiali, le scorte strategiche dei paesi industrializzati sono già state dimezzate e i primi effetti della crisi già si manifestano, soprattutto in Asia, con carenze di carburante per l'aviazione, cancellazioni di voli e razionamenti già in atto in alcuni paesi. Sempre secondo il presidente di Nomisma Energia, anche l'Europa e l'Italia rischiano di andare incontro a misure di razionamento durante l'estate, nonostante il taglio delle accise stia pesando sui conti pubblici circa 0,5 miliardi ogni 20 giorni. Quanto poi al tema della transizione energetica, Tabarelli ritiene essa sia ancora ben lungi dal sostituire il petrolio, poiché il dominio del greggio rimane e non esistono almeno per ora alternative sufficienti. Infine, anche sul fronte sociale, per l'economista modenese, il rischio di tensioni è alto, in un quadro di economia debole e crescente insoddisfazione per il costo della vita. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 16 e 23 minuti.
7: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. I nuovi attacchi all'Iran avranno una dura risposta oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone USA che stava entrando nello spazio aereo dell'Iran. Le nuove tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Meteo.
3: Giornata anticiclonica sul nostro paese, senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte, condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore De Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica con il numero uno dei campani, che ha deciso di puntare dunque sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il suo ciclo. La principale alternativa Italiano resta quella di Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione, ma Italiano sembra in chiusura col Napoli. In casa Roma la prima pietra da mettere il nuovo direttore sportivo. Massara è pronto all'addio, in pole per sostituirlo c'è D'Amico. Spazzata via la concorrenza del Milan, è pronto per riabbracciare Gasperini. Dunque, dopo l'esperienza a Bergamo, Gasperini, oltre ai rinnovi di Celik, Pellegrini e Dybala, si aspetta anche 4 rinforzi, 2 in attacco, un esterno di centrocampo e un centrocampista. Diversi nomi suggeriti per rinforzare il pacchetto offensivo, da Pepe del Porto a Zolis del Bruges fino ai Sonny Nusa e Greenwood. In casa Milan, Gerry Cardinali, come sappiamo, ha tracciato la via e disegnato il futuro. Vuole un allenatore alla Fabregas, dato dunque il mandato a Ibrahimovic, suo braccio destro, di individuare un nuovo direttore sportivo e un nuovo tecnico, lo svedese Piace Xavi, che ha allenato 3 anni al Barcellona dal 2021 al 24. L'altro candidato è Iraola, che ha trascinato il Bournemouth in Europa League. Il tennis inizia stasera il Roland Garros di Jannik Sinner, il numero uno al mondo sarà protagonista non prima però delle 20:15 contro il francese Clément Tabur, numero 165 dell'ATP. Con un successo oggi l'azzurro centrerebbe la 30ª vittoria consecutiva. Dalle 17 in campo anche Dardeni, che affronta l'austriaco Hofner. Buona la prima invece per Arina Sabalenka nel tabellone femminile, sempre del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La tennista bielorussa numero uno del mondo e del tabellone approda al secondo turno battendo la spagnola Busas Maneiro in 2 set col punteggio di 6-4, 6-2. La MotoGP, Marc Marquez torna in azione, dunque Ducati recupera almeno uno dei ragazzi Marquez. Alex, come sappiamo, sarà assente per un bel pezzo, mentre Marc, campione MotoGP in carica, ha confermato proprio poco fa il suo ritorno in azione in occasione del Gran Premio Motociclistico d'Italia, in programma nel prossimo fine settimana all'autodromo del Mugello. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
7: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno, che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini, che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali. Vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica. Sembra che l'autobus, diretto ad una scuola per alunni con bisogni educativi speciali, si sia trovato al passaggio a livello con il semaforo rosso e le barriere abbassate. I nuovi attacchi all'Iran avranno una dura risposta oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone USA che stava entrando nello spazio aereo dell'Iran. Le nuove tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate, nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Avviate le indagini per ricostruire le cause dell'incidente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: GR News.
15: Buongiorno. Dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 16 e 32 minuti.
7: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Al via Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, presente anche la Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello del nucleare in Italia.
10: Non ho dubbi sul fatto che la ripresa della produzione nucleare in Italia sia un obiettivo alla nostra portata e non ho dubbi sul fatto che può rappresentare una svolta per la nostra competitività.
4: Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio con riferimento al conflitto in Ucraina. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani nella capitale ucraina. Un attacco aereo russo sferrato infatti sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
5: In Oriente un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare le mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
4: La politica, all'indomani delle comunali del 24 e 25 maggio si tracciano i bilanci definitivi con il centrodestra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno, si conferma a Prato anche Biffoni per il Campolargo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile. Affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
5: Un'ondata di caldo estivo sta dominando in questi giorni sull'Italia in una fine di maggio piuttosto rovente, proprio data la situazione meteorologica sul nostro paese. Sono in arrivo i primi bollini rossi nell'ultima versione aggiornata del bollettino curato dagli esperti del Ministero della Salute. L'attenzione particolare su giovedì 28 maggio, quando l'allerta per le ondate di calore sarà massima in 4 città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate da livello 3. Attualmente sui 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute prevale il colore arancio, dunque livello 2 di allerta.
4: Lo sport, il tennis, Matteo Arnaldi vince nel suo debutto a Parigi, il sanremese numero 104 del mondo, ma reduce da un'ottima campagna agli internazionali di Roma, ha battuto in rimonta nel primo turno del Roland Garros olandese Griekspoor 29 del seeding 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 i parziali dopo 4 ore di lotta durissima per Arnaldi, che a Parigi ha raggiunto gli ottavi nel 2024, il secondo turno nel 2023 e nel 2025. Debutto serale a Roland Garros invece per Jannik Sinner. Inizierà oggi lo slam parigino per il numero uno al mondo, che affronterà il francese Clément Tabur, numero 165 ATP.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
7: Meteo.
3: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
18: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A due giorni dalla fine del campionato, già in fiamma il mercato allenatori. Il principale indiziato per la panchina del Napoli, orfana di Antonio Conte, è Vincenzo Italiano, reduce dall'ottavo posto col Bologna. Per quella del Milan si valutano nomi stranieri, tra cui Raola, Xavi e Glasner. La Lazio invece ha già scelto Rino Gattuso, con Sarri direzione Atalanta. A proposito di Milan, dopo la Champions sfumata e l'azzeramento dei vertici dirigenziali e sportivi, tra cui Max Allegri, è in dubbio anche la permanenza di Luka Modric. Il croato era arrivato lo scorso anno con l'obiettivo di riportare il diavolo nella massima competizione europea, che nella prossima stagione metterà sul piatto dei club circa 2 miliardi e mezzo di euro complessivi. Sorridono a questo punto Inter, Napoli, Roma e Como, che solo con la partecipazione riescono a garantirsi oltre 18 milioni, a cui si aggiungeranno bonus per risultati, passaggio del turno e quote legate al ranking e al peso televisivo dei club. Rimanendo in tema europeo, domani si terrà la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. In caso di successo dei londinesi, la Premier potrebbe portare ben 9 squadre in Europa, con l'Arsenal che questo sabato si giocherà la Champions League contro i francesi del Paris Saint-Germain. A circa 3 settimane dal mondiale, invece, l'Argentina tira un gran sospiro di sollievo per le condizioni di Leo Messi. Il fuoriclasse di Rosario si è infortunato domenica in Inter Miami Philadelphia Union. Nelle scorse ore, il club americano ha fatto sapere che il suo numero 10 ha rimediato soltanto un sovraccarico associato ad affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro. Per quanto riguarda la FIGC, nell'ultimo Consiglio federale di Gravina, oltre ad approvare il bilancio consuntivo del 2025, è emersa l'impossibilità a procedere con il commissariamento dell'AIA. Accolto tra gli applausi, il presidente dimissionario ha sottolineato di non aver bisogno di una nuova reputazione, come alcuni sostengono. Il lavoro svolto insieme è molto più profondo, afferma, di quello che viene raccontato, e se ne vedranno i frutti nell'immediato futuro. Voltiamo pagina, tennis, attesa quasi finita per vedere in campo Jannik Sinner nel torneo parigino del Roland Garros. L'azzurro esordirà stasera contro il francese Clément Tabur. Era l'unico avversario che non volevo incontrare, spiega quest'ultimo all'Equipe. Quando lo guardo giocare mi sento male, mi sembra che per lui sia tutto troppo facile. Il numero uno al mondo, pronto al debutto, sogna di realizzare il career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e 4 i Major, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Carlos Alcaraz, ancora infortunato, Federer, Nadal e Djokovic. La corsa per la storia, peraltro, causa ritmi forse nati degli ultimi mesi, ha costretto a ridisegnare la preparazione. Parola del super coach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava fino in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Appuntamento dunque alle 20:15 sul centrale del Philippe Chatrier. Siamo al basket, si entra nel vivo dei playoff di Serie A. Brescia Olimpia Milano è la prima semifinale, l'altra uscirà dai match tra Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Entrambe sono sul parziale di 2-2, con i lagunari e i virtussini col fattore campo dalla loro parte. Palla 2 alle ore 20. È tutto dallo sport.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 16 e 39 minuti.
7: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Veniamo adesso ai risultati del primo turno delle amministrative, che confermano la solidità del centrodestra che vince la battaglia più importante, quella di Venezia, e il servizio della redazione.
11: Il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno e mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la quinta volta. Il campo largo del centro-sinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord, guidata da Catino De Luca.
0: Dall'estero, l'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito nel corso della giornata di ieri oltre 70 siti infrastrutturali di Hezbollah, utilizzando circa 85 munizioni in diverse aree del Libano al fine di neutralizzare le minacce. Nell'area di tiro, l'IDF ha colpito circa 10 centri di comando, depositi di armi e altri siti infrastrutturali utilizzati da Hezbollah per sferrare attacchi contro soldati israeliani e civili, riferisce una nota. Inoltre, l'aeronautica militare israeliana eliminato terroristi di Hezbollah che operavano su motociclette nell'area in cui sono impegnati i soldati israeliani nel Libano meridionale. Teheran minaccia reazioni anche fuori la regione, resta in salita il negoziato con gli Stati Uniti, il servizio della redazione.
12: Teheran parla di progressi ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area, gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili e alcune navi iraniane che secondo Washington stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale a Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina.
0: Un cittadino spagnolo evacuato dalla nave da crociera MV Onius è attualmente in isolamento presso un ospedale di Madrid, il risultato positivo all'antivirus. Lo ha reso noto il Ministero della Salute spagnolo, spiegando che l'uomo è in quarantena in ospedale a Madrid dal 10 maggio. Le autorità hanno precisato che il paziente è un contatto stretto identificato attraverso il monitoraggio epidemiologico attivato dopo la prima rilevazione del focolaio sulla nave da crociera. Con questo nuovo caso, il numero di positivi all'antivirus tra i passeggeri e membri dell'equipaggio spagnoli a bordo della nave sale a 2. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento. L'operazione, alla quale hanno partecipato più di 200 uomini della Polizia di Stato coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha colpito una piazza di spaccio con i suoi fornitori a Reggio, attiva 24 ore su 24, in grado di rifornire anche 300 clienti al giorno. Dramma familiare a Napoli, dove un uomo ha tentato il suicidio dopo aver presumibilmente accoltellato il figlio 12enne nella loro abitazione nel quartiere Sanità in pieno centro storico. Il ragazzino è stato colpito con almeno 2 fendenti al polmone sinistro. Il padre si è poi autoinferto diversi colpi con lo stesso coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre del 12enne alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Bufera fiscale e giudiziaria sul Giffoni Film Festival. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti, in relazione alle edizioni che vanno dal 2016 al 2024, contestano un danno erariale di oltre 478.000 euro all'ente autonomo Giffoni Experience. Al direttore artistico e organizzativo dell'ente, al responsabile unico del procedimento, i finanzieri hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora. Eseguito seguito anche un sequestro conservativo equivalente al danno erariale riguardante rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai destinatari degli inviti a dedurre. Una notizia di economia in chiusura è stata accolta malissimo dai mercati la decisione della Ferrari di lanciare la sua prima vettura elettrica, la Ferrari Luce. Il titolo è immediatamente scivolato questa mattina perdendo anche oltre il 7%. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
3: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore De Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica con il numero uno dei campani, che ha deciso di puntare dunque sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il suo ciclo. La principale alternativa Italiano resta quella di Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione, ma Italiano sembra in chiusura col Napoli. In casa Roma la prima pietra da mettere il nuovo direttore sportivo. Massara è pronto all'addio in pole per sostituirlo c'è D'Amico, spazzata via la concorrenza del Milan, è pronto per riabbracciare Gasperini e dunque dopo l'esperienza a Bergamo, Gasperini oltre ai rinnovi

0: Piace Xavi, che ha allenato 3 anni al Barcellona dal 2021 al 24. L'altro candidato è Iraola, che ha trascinato il Bournemouth in Europa League. Il tennis inizia stasera il Roland Garros di Jannik Sinner, il numero uno al mondo sarà protagonista non prima però delle 20:15 contro il francese Clément Tabur, numero 165 dell'ATP. Con un successo oggi l'azzurro centrerebbe la 30ª vittoria consecutiva. Dalle 17 in campo anche Dardeni, che affronta l'austriaco Hofner. Buona la prima invece per Arina Sabalenka nel tabellone femminile, sempre del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La tennista bielorussa numero uno del mondo e del tabellone approda al secondo turno battendo la spagnola Busas Maneiro in 2 set col punteggio di 6-4, 6-2. La MotoGP, Marc Marquez torna in azione, dunque Ducati recupera almeno uno dei ragazzi Marquez. Alex, come sappiamo, sarà assente per un bel pezzo, mentre Marc, campione MotoGP in carica, ha confermato proprio poco fa il suo ritorno in azione in occasione del Gran Premio Motociclistico d'Italia, in programma nel prossimo fine settimana all'autodromo del Mugello. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon martedì 26 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo un articolo pubblicato dal Financial Times, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedono, attraverso un documento congiunto diretto alla Commissione europea, l'applicazione di misure commerciali più severe per difendere l'industria europea dall'aumento delle pratiche commerciali sleali e dall'eccesso di capacità produttiva che alimenta le importazioni, in particolare dalla Cina. Nel testo, senza citare direttamente Pechino, si afferma che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno imponendo nuove barriere o contribuendo a una sovracapacità industriale, sistemica e strutturale, con un impatto diretto sull'industria europea, che avrebbe infatti perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025. I 5 paesi propongono quindi di rendere più rapida e semplice l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni e di rafforzare la lotta contro l'elusione, anche quando le imprese estere aggirano le misure passando da paesi terzi o stabilendosi all'interno dell'Unione Europea. La missiva chiede inoltre alla Commissione di valutare anche dazi aggiuntivi non solo su prodotti e paesi, ma anche su singole aziende, e di aumentare il personale incaricato di gestire l'arretrato dei reclami presentati dall'industria. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'iniziativa indica un cambio di atteggiamenti nell'ambito dell'Unione Europea, finora rimasta divisa tra l'adozione di una linea più rigida e un approccio più conciliante nei confronti di Pechino, mentre il deficit commerciale europeo con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. In un'intervista concessa alla stampa, l'economista Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha definito controproducente il taglio delle accise sui carburanti, poiché in questa fase di scarsità energetica rischia di aggravare i problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi. A suo giudizio, infatti, la proroga dello sconto decisa dal governo invia un segnale sbagliato a famiglie e imprese, dal momento che le persone dovrebbero consumare meno carburante e non essere incentivate a usarne di più. Questo perché, spiega Tabarelli, sarebbe opportuno lasciar salire i prezzi per contrarre la domanda, visto che in un contesto come quello segnato dal blocco dello Stretto di Hormuz e dal conseguente calo delle riserve mondiali, le scorte strategiche dei paesi industrializzati sono già state dimezzate e i primi effetti della crisi già si manifestano, soprattutto in Asia, con carenze di carburante per l'aviazione, cancellazioni di voli e razionamenti già in atto in alcuni paesi. Sempre secondo il presidente di Nomisma Energia, anche l'Europa e l'Italia rischiano di andare incontro a misure di razionamento durante l'estate, nonostante il taglio delle accise stia pesando sui conti pubblici circa 0,5 miliardi ogni 20 giorni. Quanto poi al tema della transizione energetica, Tabarelli ritiene essa sia ancora ben lungi dal sostituire il petrolio, poiché il dominio del greggio rimane e non esistono almeno per ora alternative sufficienti. Infine, anche sul fronte sociale, per l'economista modenese, il rischio di tensioni è alto, in un quadro di economia debole e crescente insoddisfazione per il costo della vita. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 16:51.

0: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica. Sembra che l'autobus, diretto ad una scuola per alunni con bisogni educativi speciali, si sia trovato al passaggio a livello con il semaforo rosso e le barriere abbassate. I nuovi attacchi all'Iran avranno una dura risposta oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone USA che stava entrando nello spazio aereo dell'Iran. Le nuove tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate, nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Avviate le indagini per ricostruire le cause dell'incidente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
2: Giornata anticiclonica sul nostro paese, senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A 2 giorni dalla fine del campionato, già in fiamma il mercato allenatori. Il principale indiziato per la panchina del Napoli, orfana di Antonio Conte, è Vincenzo Italiano, reduce dall'ottavo posto col Bologna. Per quella del Milan si valutano nomi stranieri, tra cui Raola, Xavi e Glasner. La Lazio invece ha già scelto Rino Gattuso, con Sarri direzione Atalanta. A proposito di Milan, dopo la Champions sfumata e l'azzeramento dei vertici dirigenziali e sportivi, tra cui Max Allegri, è in dubbio anche la permanenza di Luka Modric. Il croato era arrivato lo scorso anno con l'obiettivo di riportare il diavolo nella massima competizione europea, che nella prossima stagione metterà sul piatto dei club circa 2 miliardi e mezzo di euro complessivi. Sorridono a questo punto Inter, Napoli, Roma e Como, che solo con la partecipazione riescono a garantirsi oltre 18 milioni, a cui si aggiungeranno bonus per risultati, passaggio del turno e quote legate al ranking e al peso televisivo dei club. Rimanendo in tema europeo, domani si terrà la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. In caso di successo dei londinesi, la Premier potrebbe portare ben 9 squadre in Europa, con l'Arsenal che questo sabato si giocherà la Champions League contro i francesi del Paris Saint-Germain. A circa 3 settimane dal Mondiale, invece, l'Argentina tira un gran sospiro di sollievo per le condizioni di Leo Messi. Il fuoriclasse di Rosario si è infortunato domenica in Inter Miami Philadelphia Union. Nelle scorse ore, il club americano ha fatto sapere che il suo numero 10 ha rimediato soltanto un sovraccarico associato ad affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro. Per quanto riguarda la FIGC, nell'ultimo Consiglio federale di Gravina, oltre ad approvare il bilancio consuntivo del 2025, è emersa l'impossibilità a procedere con il commissariamento dell'AIA. Accolto tra gli applausi, il presidente dimissionario ha sottolineato di non aver bisogno di una nuova reputazione come alcuni sostengono. Il lavoro svolto insieme è molto più profondo, afferma, di quello che viene raccontato e se ne vedranno i frutti nell'immediato futuro. Voltiamo pagina, tennis, attesa quasi finita per vedere in campo Jannik Sinner nel torneo parigino del Roland Garros. L'azzurro esordirà stasera contro il francese Clément Tabour. Era l'unico avversario che non volevo incontrare, spiega quest'ultimo all'Equipe. Quando lo guardo giocare mi sento male, mi sembra che per lui sia tutto troppo facile. Il numero uno al mondo, pronto al debutto, sogna di realizzare il career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i major, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Carlos Alcaraz, ancora infortunato, Federer, Nadal e Djokovic. La corsa per la storia, peraltro, causa ritmi forse nati degli ultimi mesi, ha costretto a ridisegnare la preparazione. Parola del super coach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava fino in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Appuntamento dunque alle 20:15 sul centrale del Philippe Chatrier. Siamo al basket, si entra nel vivo dei playoff di Serie A. Brescia Olimpia Milano è la prima semifinale, l'altra uscirà dai match tra Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Entrambe sono sul parziale di 2-2, con i lagunari e i virtussini col fattore campo dalla loro parte. Palla 2 alle ore 20. È tutto dallo sport.
0: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Al via Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, presente anche la Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello del nucleare in Italia.
5: Non ho dubbi sul fatto che la ripresa della produzione nucleare in Italia sia un obiettivo alla nostra portata e non ho dubbi sul fatto che può rappresentare una svolta per la nostra competitività.
0: Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio con riferimento al conflitto in Ucraina. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani nella capitale ucraina. Un attacco aereo russo sferrato infatti sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
4: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
0: La politica: all'indomani delle comunali del 24 e 25 maggio si tracciano i bilanci definitivi, con il centrodestra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma a Prato anche Biffoni per il Campolargo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile. Affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
4: Un'ondata di caldo estivo sta dominando in questi giorni sull'Italia, in una fine di maggio piuttosto rovente, proprio data la situazione meteorologica sul nostro paese. Sono in arrivo i primi bollini rossi nell'ultima versione aggiornata del bollettino curato dagli esperti del Ministero della Salute. L'attenzione particolare su giovedì 28 maggio, quando l'allerta per le ondate di calore sarà massima in 4 città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate da livello 3. Attualmente sui 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute prevale il colore arancio, dunque livello 2 di allerta.
0: Lo sport, il tennis: Matteo Arnaldi vince nel suo debutto a Parigi, il sanremese numero 104 del mondo, ma reduce da un'ottima campagna agli internazionali di Roma, ha battuto e rimonta nel primo turno del Roland Garros olandese Griekspoor 29 del seeding 6-7, 6-3, 7-6, 7-3 parziali dopo 4 ore di lotta durissima per Arnaldi, che a Parigi ha raggiunto gli ottavi nel 2024, il secondo turno nel 2023 e nel 2025. Debutto serale a Roland Garros invece per Jannik Sinner. Inizierà oggi lo slam parigino per il numero uno al mondo, che affronterà il francese Clément Tabour, numero 165 ATP.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
6: GR News.
7: Vuoi
6: un'energia tutta tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Stai ascoltando Radio GR News.
8: Sono le 17 ed un minuto.
7: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
4: Al via questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza della Premier Giorgia Meloni che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
9: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
0: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto, secondo la guida suprema Mojtaba Khamenei, i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane.
4: Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio nella prima fase dell'indagine su Garlasco, sarà processato dal prossimo 14 settembre con l'accusa di aver diffamato gli avvocati dello studio Giarda che difesero Alberto Stasi. Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Fabrizio Gallo, l'avvocato di Lovati, di sospendere il procedimento in attesa che si concluda quello a Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, un passaggio da lui reputato imprescindibile per valutare la portata diffamatoria delle dichiarazioni rese da Lovati il 13 marzo 2025.
0: E di 4 vittime il bilancio dell'incidente mortale avvenuto in Belgio, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
4: Disagi sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano, Trenitalia sul proprio sito segnala infatti che la circolazione risulta fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Si tratterebbe in particolare di una persona che non sarebbe ancora stata individuata e che camminava proprio in prossimità dei binari.
0: Lo sport con la MotoGP, Marc Marquez annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli è costato la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche la spalla destra per risolvere il problema a pregresso. Marquez tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il pilota spagnolo è attualmente nono in classifica generale con 57 punti a 83 lunghezze dal leader Marco Bezzecchi.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
2: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A 2 giorni dalla fine del campionato, già in fiamma il mercato allenatori. Il principale indiziato per la panchina del Napoli, orfana di Antonio Conte, è Vincenzo Italiano, reduce dall'ottavo posto col Bologna. Per quella del Milan si valutano nomi stranieri, tra cui Raola, Xavi e Glasner. La Lazio invece ha già scelto Rino Gattuso, con Sarri direzione Atalanta. A proposito di Milan, dopo la Champions sfumata e l'azzeramento dei vertici dirigenziali e sportivi, tra cui Max Allegri, è in dubbio anche la permanenza di Luca Modric. Modric. Il croato era arrivato lo scorso anno con l'obiettivo di riportare il diavolo nella massima competizione europea, che nella prossima stagione metterà sul piatto dei club circa 2 miliardi e mezzo di euro complessivi. Sorridono a questo punto Inter, Napoli, Roma e Como, che solo con la partecipazione riescono a garantirsi oltre 18 milioni, a cui si aggiungeranno bonus per risultati, passaggio del turno e quote legate al ranking e al peso televisivo dei club. Rimanendo in tema europeo, domani si terrà la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. In caso di successo dei londinesi, la Premier potrebbe portare ben 9 squadre in Europa, con l'Arsenal che questo sabato si giocherà la Champions League contro i francesi del Paris Saint-Germain. A circa 3 settimane dal mondiale, invece, l'Argentina tira un gran sospiro di sollievo per le condizioni di Leo Messi. Il fuoriclasse di Rosario si è infortunato domenica in Inter Miami Philadelphia Union. Nelle scorse ore, il club americano ha fatto sapere che il suo numero 10 ha rimediato soltanto un sovraccarico associato ad affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro. Per quanto riguarda la FIGC, nell'ultimo Consiglio federale di Gravina, oltre ad approvare il bilancio consuntivo del 2025, è emersa l'impossibilità a procedere con il commissariamento dell'AIA. Accolto tra gli applausi, il presidente dimissionario ha sottolineato di non aver bisogno di una nuova reputazione, come alcuni sostengono. Il lavoro svolto insieme è molto più profondo, afferma, di quello che viene raccontato, e se ne vedranno i frutti nell'immediato futuro. Voltiamo pagina, tennis, attesa quasi finita per vedere in campo Jannik Sinner nel torneo parigino del Roland Garros. L'azzurro esordirà stasera contro il francese Clément Tabour. Era l'unico avversario che non volevo incontrare, spiega quest'ultimo all'Equipe. Quando lo guardo giocare mi sento male, mi sembra che per lui sia tutto troppo facile. Il numero uno al mondo, pronto al debutto, sogna di realizzare il career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e 4 i Major, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Carlos Alcaraz, ancora infortunato, Federer, Nadal e Djokovic. La corsa per la storia, peraltro, causa ritmi forse nati degli ultimi mesi, ha costretto a ridisegnare la preparazione. Parola del super coach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava fino in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Appuntamento dunque alle 20:15 sul centrale del Philippe Chatrier. Siamo al basket, si entra nel vivo dei playoff di Serie A. Brescia Olimpia Milano è la prima semifinale, l'altra uscirà dai match tra Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Entrambe sono sul parziale di 2-2, con i lagunari e i virtussini col fattore campo dalla loro parte. Palla 2 alle ore 20. È tutto dallo sport.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 17:08.
7: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Torna ad alzarsi la tensione nel Golfo dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, che ha preso di mira decine di obiettivi in Libano, con un bilancio di almeno 12 morti. Dal suo bunker segreto anche la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei torna a minacciare Israele e Stati Uniti. Morte all'America, Israele vicino alla fine della sua esistenza, è scritto in un messaggio fatto recapitare ai nemici. Intanto i Pasdaran avrebbero abbattuto un drone statunitense MQ-9 dopo quella che è stata definita una violazione americana dello spazio aereo iraniano nel Golfo Persico. Le guardie della rivoluzione hanno affermato di aver aperto il fuoco anche contro un drone RQ-4 e un caccia F-35, costringendoli ad abbandonare la zona. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i 2 ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
11: L'allarme sanitario è rientrato per 2 cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo 3 mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
10: In Italia, con la cronaca, eseguite all'alba 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Francesco Di Vieste. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo ruolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le due sponde dell'Adriatico. Voltiamo pagina. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti della società EasyJet Airlines per pratica commerciale scorretta. La società, si legge in una nota, avrebbe strutturato sul proprio sito internet e sulla propria app la procedura di acquisto online del servizio accessorio di trasporto in stiva di bagagli o attrezzatura sportiva per viaggi di andata e ritorno, pubblicizzando solo il prezzo medio del servizio e proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo del servizio per entrambe le tratte, anche quando non è effettivamente necessario. Il consumatore sarebbe così indotto in errore sull'effettivo prezzo del servizio per ciascuna tratta di viaggio e, nel caso voglia acquistare il servizio accessorio per una sola delle tratte, dovrebbe attivarsi per superare la scelta di default operata da EasyJet, interrompendo la procedura di prenotazione online. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Meteo.
2: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A due giorni dalla fine del campionato, già in fiamma il mercato allenatori. Il principale indiziato per la panchina del Napoli, orfana di Antonio Conte, è Vincenzo Italiano, reduce dall'ottavo posto col Bologna. Per quella del Milan si valutano nomi stranieri, tra cui Raola, Xavi e Glasner. La Lazio invece ha già scelto Rino Gattuso, con Sarri direzione Atalanta. A proposito di Milan, dopo la Champions sfumata e l'azzeramento dei vertici dirigenziali e sportivi, tra cui Max Allegri, è in dubbio anche la permanenza di Luka Modric. Il croato era arrivato lo scorso anno con l'obiettivo di riportare il diavolo nella massima competizione europea, che nella prossima stagione metterà sul piatto dei club circa 2 miliardi e mezzo di euro complessivi. Sorridono a questo punto Inter, Napoli, Roma e Como, che solo con la partecipazione riescono a garantirsi oltre 18 milioni, a cui si aggiungeranno bonus per risultati, passaggio del turno e quote legate al ranking e al peso televisivo dei club. Rimanendo in tema europeo, domani si terrà la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. In caso di successo dei londinesi, la Premier potrebbe portare ben 9 squadre in Europa, con l'Arsenal che questo sabato si giocherà la Champions League contro i francesi del Paris Saint-Germain. A circa 3 settimane dal mondiale, invece, l'Argentina tira un gran sospiro di sollievo per le condizioni di Leo Messi. Il fuoriclasse di Rosario si è infortunato domenica in Inter Miami Philadelphia Union. Nelle scorse ore, il club americano ha fatto sapere che il suo numero 10 ha rimediato soltanto un sovraccarico associato ad affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro. Per quanto riguarda la FIGC, nell'ultimo Consiglio federale di Gravina, oltre ad approvare il bilancio consuntivo del 2025, è emersa l'impossibilità a procedere con il commissariamento dell'AIA. Accolto tra gli applausi, il presidente dimissionario ha sottolineato di non aver bisogno di una nuova reputazione, come alcuni sostengono. Il lavoro svolto insieme è molto più profondo, afferma, di quello che viene raccontato, e se ne vedranno i frutti nell'immediato futuro. Voltiamo pagina. Tennis, attesa quasi finita per vedere in campo Jannik Sinner nel torneo parigino del Roland Garros. L'azzurro esordirà stasera contro il francese Clément Tabour. Era l'unico avversario che non volevo incontrare, spiega quest'ultimo all'Equipe. Quando lo guardo giocare mi sento male, mi sembra che per lui sia tutto troppo facile. Il numero uno al mondo, pronto al debutto, sogna di realizzare il career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e 4 i major, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Carlos Alcaraz, ancora infortunato, Federer, Nadal e Djokovic. La corsa per la storia, peraltro, causa ritmi forse nati degli ultimi mesi, ha costretto a ridisegnare la preparazione. Parola del supercoach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava fino in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Appuntamento dunque alle 20:15 sul centrale del Philippe Chatrier. Siamo al basket, si entra nel vivo dei playoff di Serie A. Brescia-Olimpia Milano è la prima semifinale, l'altra uscirà dai match tra Venezia-Tortona e Virtus Bologna-Trento. Entrambe sono sul parziale di 2-2, con i lagunari e i virtussini col fattore campo dalla loro parte. Palla 2 alle ore 20. È tutto dallo sport.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Economy News.
13: Buon martedì 26 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo un articolo pubblicato dal Financial Times, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedono attraverso un documento congiunto diretto alla Commissione Europea l'applicazione di misure commerciali più severe per difendere l'industria europea dall'aumento delle pratiche commerciali sleali e dall'eccesso di capacità produttiva che alimenta le importazioni, in particolare dalla Cina. Nel testo, senza citare direttamente Pechino, si afferma che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno imponendo nuove barriere o contribuendo a una sovracapacità industriale, sistemica e strutturale con un impatto diretto sull'industria europea, che avrebbe infatti perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025. I 5 paesi propongono quindi di rendere più rapida e semplice l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni e di rafforzare la lotta contro l'elusione, anche quando le imprese estere aggirano le misure passando da paesi terzi o stabilendosi all'interno dell'Unione Europea. La missiva chiede inoltre alla Commissione di valutare anche dazi aggiuntivi non solo su prodotti e paesi, ma anche su singole aziende e di aumentare il personale incaricato di gestire l'arretrato dei reclami presentati dall'industria. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'iniziativa indica un cambio di atteggiamenti nell'ambito dell'Unione Europea, finora rimasta divisa tra l'adozione di una linea più rigida e una approccio più conciliante nei confronti di Pechino, mentre il deficit commerciale europeo con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. In un'intervista concessa alla stampa, l'economista Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha definito controproducente il taglio delle accise sui carburanti, poiché in questa fase di scarsità energetica rischia di aggravare i problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi. A suo giudizio, infatti, la proroga dello sconto decisa dal governo invia un segnale sbagliato a famiglie e imprese, dal momento che le persone dovrebbero consumare meno carburante e non essere incentivate a usarne di più. Questo perché, spiega Tabarelli, sarebbe opportuno lasciar salire i prezzi per contrarre la domanda, visto che in un contesto come quello segnato dal blocco dello Stretto di Hormuz e dal conseguente calo delle riserve mondiali, le scorte strategiche dei paesi industrializzati sono già state dimezzate e i primi effetti della crisi già si manifestano, soprattutto in Asia, con carenze di carburante per l'aviazione, cancellazioni di voli e razionamenti già in atto in alcuni paesi. Sempre secondo il presidente di Nomisma Energia, anche l'Europa e l'Italia rischiano di andare incontro a misure di razionamento durante l'estate, nonostante il taglio delle accise stia pesando sui conti pubblici circa 0,5 miliardi ogni 20 giorni. Quanto poi al tema della transizione energetica, Tabarelli ritiene essa sia ancora ben lungi dal sostituire il petrolio, poiché il dominio del greggio rimane e non esistono almeno per ora alternative sufficienti. Infine, anche sul fronte sociale, per l'economista modenese, il rischio di tensioni è alto, in un quadro di economia debole e crescente insoddisfazione per il costo della vita. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 17 e 18 minuti.
7: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali. Vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e 2 ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica. Sembra che l'autobus, diretto ad una scuola per alunni con bisogni educativi speciali, si sia trovato al passaggio a livello con il semaforo rosso e le barriere abbassate. I nuovi attacchi all'Iran avranno una dura risposta oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone USA che stava entrando nello spazio aereo dell'Iran. Le nuove tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate, nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Avviate le indagini per ricostruire le cause dell'incidente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Meteo.
2: Giornata anticiclonica sul nostro paese, senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A 2 giorni dalla fine del campionato, già in fiamma il mercato allenatori. Il principale indiziato per la panchina del Napoli, orfana di Antonio Conte, è Vincenzo Italiano, reduce dall'ottavo posto col Bologna. Per quella del Milan si valutano nomi stranieri, tra cui Raola, Xavi e Glasner. La Lazio invece ha già scelto Rino Gattuso, con Sarri direzione Atalanta. A proposito di Milan, dopo la Champions sfumata e l'azzeramento dei vertici dirigenziali e sportivi, tra cui Max Allegri, è in dubbio anche la permanenza di Luka Modric. Il croato era arrivato lo scorso anno con l'obiettivo di riportare il diavolo nella massima competizione europea, che nella prossima stagione metterà sul piatto dei club circa 2 miliardi e mezzo di euro complessivi. Sorridono a questo punto Inter, Napoli, Roma e Como, che solo con la partecipazione riescono a garantirsi oltre 18 milioni, a cui si aggiungeranno bonus per risultati, passaggio del turno e quote legate al ranking e al peso televisivo dei club. Rimanendo in tema europeo, domani si terrà la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. In caso di successo dei londinesi, la Premier potrebbe portare ben 9 squadre in Europa, con l'Arsenal che questo sabato si giocherà la Champions League contro i francesi del Paris Saint-Germain. A circa 3 settimane dal mondiale, invece, l'Argentina tira un gran sospiro di sollievo per le condizioni di Leo Messi. Il fuoriclasse di Rosario si è infortunato domenica in Inter Miami Philadelphia Union. Nelle scorse ore, il club americano ha fatto sapere che il suo numero 10 ha rimediato soltanto un sovraccarico associato ad affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro. Per quanto riguarda la FIGC, nell'ultimo Consiglio federale di Gravina, oltre ad approvare il bilancio consuntivo del 2025, è emersa l'impossibilità a procedere con il commissariamento dell'AIA. Accolto tra gli applausi, il presidente dimissionario ha sottolineato di non aver bisogno di una nuova reputazione, come alcuni sostengono. Il lavoro svolto insieme è molto più profondo, afferma, di quello che viene raccontato, e se ne vedranno i frutti nell'immediato futuro. Voltiamo pagina, tennis, attesa quasi finita per vedere in campo Jannik Sinner nel torneo parigino del Roland Garros. L'azzurro esordirà stasera contro il francese Clément Tabour. Era l'unico avversario che non volevo incontrare, spiega quest'ultimo all'Equipe. Quando lo guardo giocare mi sento male. Mi sembra che per lui sia tutto troppo facile. Il numero uno al mondo, pronto al debutto, sogna di realizzare il career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i major. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Carlos Alcaraz, ancora infortunato, Federer, Nadal e Djokovic. La corsa per la storia, peraltro, causa ritmi forse nati degli ultimi mesi, ha costretto a ridisegnare la preparazione. Parola del supercoach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava fino in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Appuntamento dunque alle 20:15 sul centrale del Philippe Chatrier. Siamo al basket, si entra nel vivo dei playoff di Serie A. Brescia Olimpia Milano è la prima semifinale, l'altra uscirà dai match tra Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Entrambe sono sul parziale di 2-2, con i lagunari e i virtussini col fattore campo dalla loro parte. Palla 2 alle ore 20. È tutto dallo sport.
7: News. Bentrovati dalla redazione.
4: Al via questa mattina a Roma all'Assemblea Generale di Confindustria alla presenza della Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
9: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
0: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto, secondo la guida suprema Mojtaba Khamenei, i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane.
4: Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio nella prima fase dell'indagine su Garlasco, sarà processato dal prossimo 14 settembre con l'accusa di aver diffamato gli avvocati dello studio Giarda che difesero Alberto Stasi. Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Fabrizio Gallo, l'avvocato di Lovati, di sospendere il procedimento in attesa che si concluda quello a Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, un passaggio da lui reputato imprescindibile per valutare la portata diffamatoria delle dichiarazioni rese da Lovati il 13 marzo 2025.
0: E di 4 vittime il bilancio dell'incidente mortale avvenuto in Belgio, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e 2 ragazze di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
4: Disagi sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano, Trenitalia sul proprio sito segnala infatti che la circolazione risulta fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Si tratterebbe in particolare di una persona che non sarebbe ancora stata individuata e che camminava proprio in prossimità dei binari.
0: Lo sport con la MotoGP. Marc Marquez annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli è costato la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche la spalla destra per risolvere il problema a pregresso. Marquez tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il pilota spagnolo è attualmente 9° in classifica generale con 57 punti a 83 lunghezze dal leader Marco Bezzecchi.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: GR News. Dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
8: Sono le 17 e 29 minuti.
7: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Torna ad alzarsi la tensione nel Golfo dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, che ha preso di mira decine di obiettivi in Libano con un bilancio di almeno 12 morti. Dal suo bunker segreto anche la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei torna a minacciare Israele e Stati Uniti. Morte all'America, Israele vicino alla fine della sua esistenza, è scritto in un messaggio fatto recapitare ai nemici. Intanto i Pasdaran avrebbero abbattuto un drone statunitense MQ-9 dopo quella che è stata definita una violazione americana dello spazio aereo iraniano nel Golfo Persico. Le guardie della rivoluzione hanno affermato di aver aperto il fuoco anche contro un drone RQ-4 e un caccia F-35, costringendoli ad abbandonare la zona. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i 2 ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
11: L'allarme sanitario è rientrato per 2 cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo 3 mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
10: In Italia, con la cronaca, eseguite all'alba 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Francesco Di Vieste. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le due sponde dell'Adriatico. Voltiamo pagina. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti della società EasyJet Airlines per pratica commerciale scorretta. La società, si legge in una nota, avrebbe strutturato sul proprio sito internet e sulla propria app la procedura di acquisto online del servizio accessorio di trasporto in stiva di bagagli o attrezzatura sportiva per viaggi di andata e ritorno, pubblicizzando solo il prezzo medio del servizio e proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo del servizio per entrambe le tratte anche quando non è effettivamente necessario. Il consumatore sarebbe così indotto in errore sull'effettivo prezzo del servizio per ciascuna tratta di viaggio e nel caso voglia acquistare il servizio accessorio per una sola delle tratte dovrebbe attivarsi per superare la scelta di default operata da EasyJet interrompendo la procedura di prenotazione online. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Viabilità.
10: A Milano per un incidente code in tangenziale esterna all'altezza di Gessate verso la A4, in A4 code tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Monza e Viale Certosa verso Torino, code inoltre in tangenziale nord da Nova a Monza verso Sesto, in A9 code a tratti tra Lomazzo Sud e Como Centro verso Chiasso, a Torino code in tangenziale sud tra Stupinigi e Sito, in A1 code a tratti tra Impruneta e Firenze Nord verso Milano, a Roma code in tangenziale est nelle due direzioni a tratti su grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in esterna da Ostia Antica alla Romanina.
7: Meteo.
2: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa, cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica, chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali. Vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla intanto la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra USA e Iran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo Pezeshkian. Il presidente americano Trump intanto ha convocato una riunione di governo per domani a Camp David. La strage di Modena, la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio. Accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 17:36.
7: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica. Sembra che l'autobus, diretto ad una scuola per alunni con bisogni educativi speciali, si sia trovato al passaggio a livello con il semaforo rosso e le barriere abbassate. I nuovi attacchi all'Iran avranno una dura risposta oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone USA che stava entrando nello spazio aereo dell'Iran. Le nuove tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate, nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Avviate le indagini per ricostruire le cause dell'incidente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Viabilità.
10: a Milano per un incidente, code in tangenziale esterna all'altezza di Gessate verso la A4, in A4 code tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Monza e Viale Certosa verso Torino, code inoltre in tangenziale nord da Nova a Monza verso Sesto, in A9 code a tratti tra Lomazzo Sud e Como Centro verso Chiasso, a Torino code in tangenziale sud tra Stupinigi e Sito, in A1 code a tratti tra Impruneta e Firenze Nord verso Milano, a Roma code in tangenziale est nelle due direzioni a tratti su grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in esterna da Ostia Antica alla Romanina.
7: Meteo.
2: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A due giorni dalla fine del campionato, già in fiamma il mercato allenatori. Il principale indiziato per la panchina del Napoli, orfana di Antonio Conte, è Vincenzo Italiano. Per quella del Milan si valutano nomi stranieri, tra cui Raola, Xavi e Glasner. La Lazio invece ha già scelto Rino Gattuso, con Sarri direzione Atalanta. A proposito di Milan, dopo la Champions sfumata e l'azzeramento dei vertici dirigenziali e sportivi, tra cui Max Allegri, è in dubbio anche la permanenza di Luka Modric. Il croato era arrivato lo scorso anno con l'obiettivo di riportare il diavolo nella massima competizione europea, che nella prossima stagione metterà sul piatto dei club circa 2 miliardi e mezzo di euro complessivi. Sorridono a questo punto Inter, Napoli, Roma e Como, che solo con la partecipazione riescono a garantirsi oltre 18 milioni, a cui si aggiungeranno bonus per risultati, passaggio del turno e quote legate al ranking e al peso televisivo dei club. Per quanto riguarda la FIGC, nell'ultimo Consiglio federale di Gravina, oltre ad approvare il bilancio consuntivo del 2025, è emersa l'impossibilità a procedere con il commissariamento dell'AIA. Accolto tra gli applausi, il presidente dimissionario ha sottolineato di non aver bisogno di una nuova reputazione, come alcuni sostengono. Il lavoro svolto insieme è molto più profondo, afferma, di quello che viene raccontato, e se ne vedranno i frutti nell'immediato futuro. Voltiamo pagina, tennis, attesa quasi finita per vedere in campo Jannik Sinner nel torneo parigino del Roland Garros. L'azzurro esordirà stasera contro il francese Clément Tabour. Era l'unico avversario che non volevo incontrare, spiega quest'ultimo all'Equipe. Quando lo guardo giocare mi sento male, mi sembra che per lui sia tutto troppo facile. Il numero uno al mondo, pronto al debutto, sogna di realizzare il career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i major, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Carlos Alcaraz, ancora infortunato, Federer, Nadal e Djokovic. La corsa per la storia, peraltro, causa ritmi forse nati degli ultimi mesi, ha costretto a ridisegnare la preparazione. Parola del supercoach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava fino in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Appuntamento dunque alle 20:15 sul centrale del Philippe Chatrier. Siamo al basket, si entra nel vivo dei playoff di Serie A. Brescia Olimpia Milano è la prima semifinale, l'altra uscirà dai match tra Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Entrambe sono sul parziale di 2-2, con i lagunari e i virtussini col fattore campo dalla loro parte. Palla 2 alle ore 20. È tutto dallo sport.
16: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: Economy News.
13: Buon martedì 26 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo un articolo pubblicato dal Financial Times, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedono, attraverso un documento congiunto diretto alla Commissione europea, l'applicazione di misure commerciali più severe per difendere l'industria europea dall'aumento delle pratiche commerciali sleali e dall'eccesso di capacità produttiva che alimenta le importazioni sanzioni, in particolare dalla Cina. Nel testo, senza citare direttamente Pechino, si afferma che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno imponendo nuove barriere o contribuendo a una sovracapacità industriale, sistemica e strutturale, con un impatto diretto sull'industria europea, che avrebbe infatti perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025. I 5 paesi propongono quindi di rendere più rapida e semplice l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni e di rafforzare la lotta contro l'elusione, anche quando le imprese estere aggirano le misure passando da paesi terzi o stabilendosi all'interno dell'Unione Europea. La missiva chiede inoltre alla Commissione di valutare anche dazi aggiuntivi non solo su prodotti e paesi, ma anche su singole aziende e di aumentare il personale incaricato di gestire l'arretrato dei reclami presentati dall'industria. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'iniziativa indica un cambio di atteggiamenti nell'ambito dell'Unione Europea, finora rimasta divisa tra l'adozione di una linea più rigida e un approccio più conciliante nei confronti di Pechino, mentre il deficit commerciale europeo con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. In un'intervista concessa alla stampa, l'economista Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha definito controproducente il taglio delle accise sui carburanti, poiché in questa fase di scarsità energetica rischia di aggravare i problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi. A suo giudizio, infatti, la proroga dello sconto decisa dal governo invia un segnale sbagliato a famiglie e imprese, dal momento che le persone dovrebbero consumare meno carburante e non essere incentivate a usarne di più. Questo perché, spiega Tabarelli, sarebbe opportuno lasciar salire i prezzi per contrarre la domanda, visto che in un contesto come quello segnato dal blocco dello Stretto di Hormuz e dal conseguente calo delle riserve mondiali, le scorte strategiche dei paesi industrializzati sono già state dimezzate e i primi effetti della crisi già si manifestano, soprattutto in Asia, con carenze di carburante per l'aviazione, cancellazioni di voli e razionamenti già in atto in alcuni paesi. Sempre secondo il presidente di Nomisma Energia, anche l'Europa e l'Italia rischiano di andare incontro a misure di razionamento durante l'estate, nonostante il taglio delle accise stia pesando sui conti pubblici circa 0,5 miliardi ogni 20 giorni. Quanto poi al tema della transizione energetica, Tabarelli ritiene essa sia ancora ben lungi dal sostituire il petrolio, poiché il dominio del greggio rimane e non esistono almeno per ora alternative sufficienti. Infine, anche sul fronte sociale, per l'economista modenese, il rischio di tensioni è alto, in un quadro di economia debole e crescente insoddisfazione per il costo della vita. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 17:40.

0: quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
1: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto, secondo la guida suprema Mojtaba Khamenei, i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane.
2: Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio nella prima fase dell'indagine su Garlasco, sarà processato dal prossimo 14 settembre con l'accusa di aver diffamato gli avvocati dello studio Giarda che difesero Alberto Stasi. Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Fabrizio Gallo, l'avvocato di Lovati, di sospendere il procedimento in attesa che si concluda quello a Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, un passaggio da lui reputato imprescindibile per valutare la portata diffamatoria delle dichiarazioni rese da Lovati il 13 marzo 2025.
1: E di 4 vittime il bilancio dell'incidente mortale avvenuto in Belgio, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e 2 ragazze di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
2: Disagi sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano, Trenitalia, sul proprio sito, segnala infatti che la circolazione risulta fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Si tratterebbe in particolare di una persona che non sarebbe ancora stata individuata e che camminava proprio in prossimità dei binari.
1: Lo sport con la MotoGP, Marc Marquez annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli è costato la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche la spalla destra per risolvere il problema pregresso. Marquez tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il pilota spagnolo è attualmente nono in classifica generale con 57 punti a 83 lunghezze dal leader Marco Bezzecchi.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Viabilità.
4: A Milano per un incidente code in tangenziale esterna all'altezza di Gessate verso la A4, in A4 code tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Monza e Viale Certosa verso Torino, code inoltre in tangenziale nord da Nova a Monza verso Sesto, in A9 code a tratti tra Lomazzo Sud e Como Centro verso Chiasso, a Torino code in tangenziale sud tra Stupinigi e Sito, in A1 code a tratti tra Impruneta e Firenze Nord verso Milano, a Roma code in tangenziale est nelle due direzioni a tratti su grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in esterna da Ostia Antica alla Romanina.
3: Meteo.
5: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa, cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica, chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali. Vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla intanto la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi, si fanno sentire

0: i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra USA e Iran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo Pezeshkian. Il presidente americano Trump intanto ha convocato una riunione di governo per domani a Camp David. La strage di Modena, la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El-Khoudry, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio. Accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che El-Khoudry nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Torna ad alzarsi la tensione nel Golfo dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, che ha preso di mira decine di obiettivi in Libano con un bilancio di almeno 12 morti. Dal suo bunker segreto anche la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei torna a minacciare Israele e Stati Uniti. Morte all'America, Israele vicino alla fine della sua esistenza, è scritto in un messaggio fatto recapitare ai nemici. Intanto i Pasdaran avrebbero abbattuto un drone statunitense MQ-9 dopo quella che è stata definita una violazione americana dello spazio aereo iraniano nel Golfo Persico. Le guardie della rivoluzione hanno affermato di aver aperto il fuoco anche contro un drone RQ-4 e un caccia F-35, costringendoli ad abbandonare la zona. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i 2 ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
2: L'allarme sanitario è rientrato per 2 cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo 3 mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
1: In Italia, con la cronaca, eseguite all'alba 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Francesco Di Vieste. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le due sponde dell'Adriatico. Voltiamo pagina. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti della società EasyJet Airlines per pratica commerciale scorretta. La società, si legge in una nota, avrebbe strutturato sul proprio sito internet e sulla propria app la procedura di acquisto online del servizio accessorio di trasporto in stiva di bagagli o attrezzatura sportiva per viaggi di andata e ritorno, pubblicizzando solo il prezzo medio del servizio e proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo del servizio per entrambe le tratte anche quando non è effettivamente necessario. Il consumatore sarebbe così indotto in errore sull'effettivo prezzo del servizio per ciascuna tratta di viaggio e nel caso voglia acquistare il servizio accessorio per una sola delle tratte dovrebbe attivarsi per superare la scelta di default operata da EasyJet interrompendo la procedura di prenotazione online. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Viabilità.
1: A Milano per un incidente, code in tangenziale esterna all'altezza di Gessate verso la A4, in A4 code tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Monza e Viale Certosa verso Torino, code inoltre in tangenziale nord da Nova a Monza verso Sesto, in A9 code a tratti tra Lomazzo Sud e Como Centro verso Chiasso, a Torino code in tangenziale sud tra Stupinigi e Sito, in A1 code a tratti tra Impruneta e Firenze Nord verso Milano, a Roma code in tangenziale est nelle due direzioni, a tratti su grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in esterna da Ostia Antica alla Romanina.
3: Meteo. Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa: cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica: chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. La strage di Modena: la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio. Accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros: un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi. News. Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa: cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica: chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla intanto la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi, si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra USA e Iran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo Pezeshkian. Il presidente americano Trump intanto ha convocato una riunione di governo per domani a Camp David. La strage di Modena: la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio. Accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Cudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: GR News. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio GR News.
7: Sono le 18:03.
4: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa, cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica, chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali. Vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla intanto la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra USA e Iran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo Pezeshkian. Il presidente americano Trump intanto ha convocato una riunione di governo per domani a Camp David. La strage di Modena, la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7, tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio, accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Cudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Meteo.
3: Giornata anticiclonica sul nostro paese, senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa: cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica: chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla intanto la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi, si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra USA e Iran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo Pezeshkian. Il presidente americano Trump intanto ha convocato una riunione di governo per domani a Camp David. La strage di Modena: la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio, accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros: un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 18:09.
4: News.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Medio Oriente: soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra e Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Lo riferisce Channel 12. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sherazki, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa, che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo. Teheran parla di progressi, ma avverte che l'intesa non è imminente.
9: La guerra in Ucraina: il ministro degli esteri ucraino Sibiya ha definito un'audace provocazione le dichiarazioni con cui l'omologo russo Lavrov ha informato il segretario di Stato americano Marco Rubio su nuove rappresaglie contro Kiev, invitandolo a far evacuare i diplomatici americani dalla capitale. Durante una conversazione coi giornalisti, Sibiya ha affermato che le parole di Mosca informano il paese più potente al mondo che si stanno trascurando i suoi sforzi di pace.
10: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate, dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa di PM, non come un modo per sottrarre il Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni.
9: Al via questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
11: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, Se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia?
10: Il marchio Ferrari ha fatto segnalare un tonfo non indifferente in borsa. Il titolo del cavallino rampante ha perso il 7,5% ed è successo proprio dopo la presentazione dell'auto elettrica a luce, il cui design, ma non solo, ha diviso la platea degli estimatori della rossa. Il nuovo modello di casa Ferrari sarebbe piuttosto distante dai canoni estetici tipici della casa di Maranello. Tra chi non ha gradito luce c'è anche l'ex presidente della rossa Luca Cordero di Monte Zemolo. Si rischia la distruzione di un mito, ha detto l'imprenditore a margine dell'assemblea di Confindustria.
9: Lo sport, il ciclismo. Vingegaard si conferma il padrone del Giro d'Italia 2026. Il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella Corsa Rosa, imponendosi nella 16ª frazione ambientata tutta intera Svizzera, da Bellinzona a Cary. Il corridore della Visma continua a dominare e ovviamente aumenta il margine in chiave classifica generale. 1,07 ha chiuso al secondo posto Gal davanti a Hindley, poi Aresman e G. Sesto un eccellente Piganzoli, fuori dai giochi Pellizzari alla deriva.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
3: Giornata anticiclonica sul nostro paese, senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa: cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica: chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. La strage di Modena: la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio, accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Economy News.
8: Buon martedì 26 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo un articolo pubblicato dal Financial Times, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedono, attraverso un documento congiunto diretto alla Commissione europea, l'applicazione di misure commerciali più severe per difendere l'industria europea dall'aumento delle pratiche commerciali sleali e dall'eccesso di capacità produttiva che alimenta le importazioni, in particolare dalla Cina. Nel testo, senza citare direttamente Pechino, si afferma che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno imponendo nuove barriere o contribuendo a una sovracapacità industriale, sistemica e strutturale con un impatto diretto sull'industria europea, che avrebbe infatti perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025. I 5 paesi propongono quindi di rendere più rapida e semplice l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni e di rafforzare la lotta contro l'elusione, anche quando le imprese estere aggirano le misure passando da paesi terzi o stabilendosi all'interno dell'Unione Europea. La missiva chiede inoltre alla Commissione di valutare anche dazi aggiuntivi non solo su prodotti e paesi, ma anche su singole aziende e di aumentare il personale incaricato di gestire l'arretrato dei reclami presentati dall'industria. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'iniziativa indica un cambio di atteggiamenti nell'ambito dell'Unione Europea, finora rimasta divisa tra l'adozione di una linea più rigida e un approccio più conciliante nei confronti di Pechino, mentre il deficit commerciale europeo con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. In un'intervista concessa alla stampa, l'economista Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha definito controproducente il taglio delle accise sui carburanti, poiché in questa fase di scarsità energetica rischia di aggravare i problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi. A suo giudizio, infatti, la proroga dello sconto decisa dal governo invia un segnale sbagliato a famiglie e imprese, dal momento che le persone dovrebbero consumare meno carburante e non essere incentivate a usarne di più. Questo perché, spiega Tabarelli, sarebbe opportuno lasciar salire i prezzi per contrarre la domanda, visto che in un contesto come quello segnato dal blocco dello Stretto di Hormuz e dal conseguente calo delle riserve mondiali, le scorte strategiche dei paesi industrializzati sono già state dimezzate e i primi effetti della crisi già si manifestano, soprattutto in Asia, con carenze di carburante per l'aviazione, cancellazioni di voli e razionamenti già in atto in alcuni paesi. Sempre secondo il presidente di Nomisma Energia, anche l'Europa e l'Italia rischiano di andare incontro a misure di razionamento durante l'estate, nonostante il taglio delle accise stia pesando sui conti pubblici circa 0,5 miliardi ogni 20 giorni. Quanto poi al tema della transizione energetica, Tabarelli ritiene essa sia ancora ben lungi dal sostituire il petrolio, poiché il dominio del greggio rimane e non esistono almeno per ora alternative sufficienti. Infine, anche sul fronte sociale, per l'economista modenese, il rischio di tensioni è alto, in un quadro di economia debole e crescente insoddisfazione per il costo della vita. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
13: Sono le 18 e 19 minuti.
12: News.
14: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo proprio le sue parole in proposito.
15: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
14: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politiche e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
16: Andiamo all'estero, di almeno 4 morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scolabus viaggiavano 9 persone.
14: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo di Muscat in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata a circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio e l'imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera ha segnalato una perdita di carburante in mare.
16: E vediamo la cronaca, ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:40. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della sicurezza sul lavoro e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
14: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Garlasco. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Lovati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
16: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte in Libia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarebbero 7 gli italiani ancora presenti nel paese nordafricano e alcuni potrebbero partire già oggi con voli di linea. Il gruppo era stato allontanato dall'area del campo allestito vicino alla città libica durante le tensioni delle ultime ore.
14: Forti disagi oggi sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari all'altezza di Reggio Emilia. La circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata e Trenitalia comunica che alcuni convogli sono stati deviati sulla linea convenzionale. I ritardi possono raggiungere anche 120 minuti, con pesanti ripercussioni sulla mobilità ferroviaria lungo una delle tratte più trafficate del paese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per consentire il ripristino della regolare circolazione e garantire la sicurezza dell'area ferroviaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
3: Giornata anticiclonica sul nostro paese, senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte, condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa, cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica, chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali. Vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla intanto la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra USA e Iran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo Pezeshkian. Il presidente americano Trump intanto ha convocato una riunione di governo per domani a Camp David. La strage di Modena, la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El-Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio, accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa, cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica, chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali. Vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla intanto la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra USA e Iran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo Pezeshkian. Il presidente americano Trump intanto ha convocato una riunione di governo per domani a Camp David. La strage di Modena, la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El-Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio, accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Meteo.
3: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: News. Buonasera dalla redazione.
10: Medio Oriente, soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Lo riferisce Channel 12. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sherazki, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa, che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo. Teheran parla di progressi, ma avverte che l'intesa non è imminente.
9: La guerra in Ucraina, il ministro degli esteri ucraino Sibia ha definito un'audace provocazione le dichiarazioni con cui l'omologo russo Lavrov ha informato il segretario di Stato americano Marco Rubio su nuove rappresaglie contro Kiev, invitandolo a far evacuare i diplomatici americani dalla capitale. Durante una conversazione coi giornalisti, Sibia ha affermato che le parole di Mosca informano il paese più potente al mondo che si stanno trascurando i suoi sforzi di pace.
10: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate, dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa di PM, non come un modo per sottrarre il Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni.
9: Al via questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
11: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
10: Il marchio Ferrari ha fatto segnalare un tonfo non indifferente in borsa. Il titolo del cavallino rampante ha perso il 7,5% ed è successo proprio dopo la presentazione dell'auto elettrica a luce, il cui design, ma non solo, ha diviso la platea degli estimatori della rossa. Il nuovo modello di casa Ferrari sarebbe piuttosto distante dai canoni estetici tipici della casa di Maranello. Tra chi non ha gradito luce c'è anche l'ex presidente della rossa Luca Cordero di Zemolo. Si rischia la distruzione di un mito, ha detto l'imprenditore a margine dell'assemblea di Confindustria.
9: Lo sport, il ciclismo, Vingegaard si conferma il padrone del Giro d'Italia 2026. Il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella Corsa Rosa, imponendosi nella 16ª frazione ambientata tutta intera Svizzera, da Bellinzona a Cari. Il corridore della Visma continua a dominare e ovviamente aumenta il margine in chiave classifica generale. 1,07 ha chiuso al secondo posto Gal davanti a Hindley, poi Aresman e G. Sesto un eccellente Piganzoli, fuori dai giochi Pellizzari alla deriva.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
17: GR News.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
21: Stai ascoltando Radio GR News.
13: Sono le 18 e 35 minuti.
21: News.
14: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo proprio le sue parole in proposito.
15: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario, se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
14: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politiche e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
16: Andiamo all'estero, ed almeno 4 morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scolabus viaggiavano 9 persone.
14: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo di Muscat in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata a circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio e l'imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera ha segnalato una perdita di carburante in mare.
16: E vediamo la cronaca, ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:40. Sul posto sono intervenuti anche tecnici della sicurezza sul lavoro e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
14: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Garlasco. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Lovati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
16: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Summit Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte in Libia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarebbero 7 gli italiani ancora presenti nel paese nordafricano e alcuni potrebbero partire già oggi con voli di linea. Il gruppo era stato allontanato dall'area del campo allestito vicino alla città libica durante le tensioni delle ultime ore.
14: Forti disagi oggi sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari all'altezza di Reggio Emilia. La circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata e Trenitalia comunica che alcuni convogli sono stati deviati sulla linea convenzionale. I ritardi possono raggiungere anche 120 minuti, con pesanti ripercussioni sulla mobilità ferroviaria lungo una delle tratte più trafficate del paese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per consentire il ripristino della regolare circolazione e garantire la sicurezza dell'area ferroviaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
21: Meteo.
3: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
21: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa: cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica: chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. La strage di Modena: la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio. Accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros: un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
21: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
13: Sono le 18 e 43 minuti.
21: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa: cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica: chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla intanto la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi, si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra USA e Iran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo Pezeshkian. Il presidente americano Trump intanto ha convocato una riunione di governo per domani a Camp David. La strage di Modena: la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare arrestare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio. Accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Cudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
21: Meteo.
3: Giornata anticiclonica sul nostro paese, senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
21: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa

0: democrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla intanto la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra USA e Iran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo Pezeshkian. Il presidente americano Trump intanto ha convocato una riunione di governo per domani a Camp David. La strage di Modena, la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio. Accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-7-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon martedì 26 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo un articolo pubblicato dal Financial Times, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedono, attraverso un documento congiunto diretto alla Commissione europea, l'applicazione di misure commerciali più severe per difendere l'industria europea dall'aumento delle pratiche commerciali sleali e dall'eccesso di capacità produttiva che alimenta le importazioni, in particolare dalla Cina. Nel testo, senza citare direttamente Pechino, si afferma che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno imponendo nuove barriere o contribuendo a una sovracapacità industriale, sistemica e strutturale con un impatto diretto sull'industria europea, che avrebbe infatti perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025. I 5 paesi propongono quindi di rendere più rapida e semplice l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni e di rafforzare la lotta contro l'elusione, anche quando le imprese estere aggirano le misure passando da paesi terzi o stabilendosi all'interno dell'Unione Europea. La missiva chiede inoltre alla Commissione di valutare anche dazi aggiuntivi non solo su prodotti e paesi, ma anche su singole aziende e di aumentare il personale incaricato di gestire l'arretrato dei reclami presentati dall'industria. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'iniziativa indica un cambio di atteggiamenti nell'ambito dell'Unione Europea, finora rimasta divisa tra l'adozione di una linea più rigida e un approccio più conciliante nei confronti di Pechino, mentre il deficit commerciale europeo con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. In un'intervista concessa alla stampa, l'economista Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha definito controproducente il taglio delle accise sui carburanti, poiché in questa fase di scarsità energetica rischia di aggravare i problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi. A suo giudizio, infatti, la proroga dello sconto decisa dal governo invia un segnale sbagliato a famiglie e imprese, dal momento che le persone dovrebbero consumare meno carburante e non essere incentivate a usarne di più. Questo perché, spiega Tabarelli, sarebbe opportuno lasciar salire i prezzi per contrarre la domanda, visto che in un contesto come quello segnato dal blocco dello Stretto di Hormuz e dal conseguente calo delle riserve mondiali, le scorte strategiche dei paesi industrializzati sono già state dimezzate e i primi effetti della crisi già si manifestano, soprattutto in Asia, con carenze di carburante per l'aviazione, cancellazioni di voli e razionamenti già in atto in alcuni paesi. Sempre secondo il presidente di Nomisma Energia, anche l'Europa e l'Italia rischiano di andare incontro a misure di razionamento durante l'estate, nonostante il taglio delle accise stia pesando sui conti pubblici circa 0,5 miliardi ogni 20 giorni. Quanto poi al tema della transizione energetica, Tabarelli ritiene essa sia ancora ben lungi dal sostituire il petrolio, poiché il dominio del greggio rimane e non esistono almeno per ora

0: alternative sufficienti. Infine, anche sul fronte sociale, per l'economista modenese, il rischio di tensioni è alto, in un quadro di economia debole e crescente insoddisfazione per il costo della vita. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 18 e 52 minuti.
1: News.
3: Buonasera da Daniele Ubaldi. Ancora in evoluzione la situazione in Medio Oriente, dove tra scaramucce belliche sembrano andare avanti i colloqui mediati dal Pakistan per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. Intanto rientra a Teheran il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che è stato in Qatar come capo della delegazione negoziale iraniana. E continua l'escalation in Libano, dove le forze israeliane hanno ripreso con intensità l'offensiva, oltrepassando la linea gialla inviolabile nella tregua. Ancora un ordine di evacuazione per gli abitanti di Mashgara e Samar, nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. È un quarantenne di origine pakistana in stato confusionale, forse vittima di un colpo di calore, l'uomo avvistato mentre camminava lungo i binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. L'uomo è stato intercettato dalla Polfer, che lo ha affidato al locale personale sanitario. L'avvistamento intorno alle 15 ha provocato un rallentamento sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, con una serie di ritardi a catena fino a 2 ore e disagi sulla linea.
1: L'economia.
3: In primo piano l'Assemblea Generale di Confindustria che si è svolta a Roma. Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini, che ha poi spronato l'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Rischiamo il deserto industriale nell'Unione Europea. Sentiamo.
4: La dimensione europea è l'unica in grado di reggere l'urto. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. Un punto su tutti, Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Come ci ha confermato il commissario europeo Sjogren, dall'inizio del mandato di questa commissione, l'Europa ha perso 250.000 occupati nella manifattura, che si traducono in 1 milione di occupati nell'indotto.
3: L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare di meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Nel 2026 si stima che la percentuale delle persone a rischio di povertà in Italia resti stabile al 18,6%, quanto emerge dalle statistiche Eurostat, secondo le quali nei paesi dell'Unione Europea in media la stima sul rischio povertà per quest'anno sale al 16,4%. Il dato è in lieve aumento rispetto al 2025, quando era pari al 16,3%. L'avvertenza Electrolux dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit. Il ministro delle imprese Urso dà tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. L'obiettivo, spiega il ministro, è fissare un nuovo incontro per quella data e aprire un confronto volto a individuare una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Il turismo in Italia continua a crescere. Nel primo trimestre 2026 gli arrivi registrano un aumento tendenziale del 4,2% in più. Le presenze crescono del 7,5% trainate dalla componente straniera. I dati emergono da una nota flash dell'Istat, secondo cui nel primo trimestre dell'anno le strutture ricettive hanno registrato 23 milioni di arrivi e oltre 71 milioni di presenze. Chiusura contrastata per le borse europee, che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,64%, ma i titoli del lusso. Tonfo per la Ferrari dopo la presentazione di Luce, la prima rossa tutta elettrica, a 5 posti della casa automobilistica. Il titolo perde oltre l'8%. L'incertezza spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai $98 al barile, il WTI oltre i $90. Ed è tutto, a più tardi.
1: News.
3: Buonasera da Daniele Ubaldi. Ancora in evoluzione la situazione in Medio Oriente, dove tra scaramucce belliche sembrano andare avanti i colloqui mediati dal Pakistan per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. Intanto rientra a Teheran il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che è stato in Qatar come capo della delegazione negoziale iraniana. E continua l'escalation in Libano, dove le forze israeliane hanno ripreso con intensità l'offensiva, oltrepassando la linea gialla inviolabile nella tregua. Ancora un ordine di evacuazione per gli abitanti di Mashgara e Samar, nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti.
1: L'economia.
3: In primo piano l'Assemblea Generale di Confindustria che si è svolta a Roma. Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini, che ha poi spronato l'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Rischiamo il deserto industriale nell'Unione Europea. Sentiamo.
4: La dimensione europea è l'unica in grado di reggere l'urto. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. Un punto su tutti, Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Come ci ha confermato il commissario europeo Sjogren, dall'inizio del mandato di questa commissione, l'Europa ha perso 250.000 occupati nella manifattura, che si traducono in 1 milione di occupati nell'indotto.
3: L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare di meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. L'avvertenza Electrolux dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit. Il ministro delle imprese Urso dà tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. L'obiettivo, spiega il ministro, è fissare un nuovo incontro per quella data e aprire un confronto volto a individuare una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Chiusura contrastata per le borse europee, che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,64%, ma i titoli del lusso, tonfo per la Ferrari dopo la presentazione di Luce, la prima rossa tutta elettrica, a 5 posti della casa automobilistica. Il titolo perde oltre l'8%. L'incertezza spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai $98 al barile, il WTI oltre i $90. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
1: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 19 ed un minuto.
1: News.
7: Una sera dalla redazione.
8: Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abol Fazl Sherarchi, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente.
7: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per la strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Giannelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM, non come un modo per sottrarre El Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario, dice, per valutare le sue reali condizioni.
8: Questa mattina a Roma c'è stata l'assemblea generale di Confindustria. La presenza della premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello della difesa.
9: Sul tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
7: Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con 3 operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia-Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Un secondo tragico incidente invece si è verificato nel Reggiano a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Un terzo incidente si è verificato infine nella zona industriale di Catania all'interno di un'azienda logistica.
8: Disagi si sono registrati nelle scorse ore su una linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito aveva segnalato che la circolazione risultava fortemente rallentata per la presenza di una persona non autorizzata nei pressi della linea Reggio Emilia. Data la situazione venutasi a creare a partire dalle 15, i treni a alta velocità hanno fatto registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.
7: Il calcio, la Roma ha comunicato il riscatto di Malen dall'Aston Villa, la cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Malen ha avuto un impatto a dir poco devastante da quando si è trasferito a Roma a metà gennaio 2026, collezionando un totale di 20 presenze complessive e mettendo a segno ben 15 gol tra Serie A ed Europa League. Annunciato anche il rinnovo da difensore Hermoso. Intanto il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano e lui il successore di Conte, scelto da De Laurentiis dopo che nella mattinata il numero uno degli Azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare Bologna.
8: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne, condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. In giornata non sono attese particolari variazioni, sempre tanto sole, con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, con la Roma che ha comunicato poco fa il riscatto di Malen dall'Aston Villa. I 14 gol dell'attaccante arrivato durante il mercato di gennaio sono stati decisivi per la conquista del quarto posto della squadra di Gasperini e dunque per la qualificazione alla Champions League, la cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Siamo al tennis. Matteo Arnaldi vince al suo debutto a Parigi. Il sanremese ha battuto in rimonta nel primo turno del Roland Garros. L'Olandese olandese Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 parziali. Debutto serale invece sempre a Roland Garros per Jannik Sinner. Inizierà stasera lo slam parigino per il numero 1 al mondo, che affronterà il francese Clément Tabur, numero 165 dell'ATP. Esordio fallimentare invece per Daniil Medvedev al Roland Garros. Il tennista russo ha debuttato contro l'australiano Walton in una giornata segnata dal grande caldo di Parigi con temperature superiori ai 30 gradi e ha mostrato fin dai primi game evidenti segnali di nervosismo. Il russo dunque è uscito sconfitto e ha salutato anzitempo il secondo slam stagionale. Siamo alla MotoGP con Marc Marquez, che annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli era costato, lo ricordiamo, la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche alla spalla destra per risolvere un problema pregresso. Marquez tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il pilota spagnolo è attualmente nono in classifica generale con 57 punti e 83 lunghezze da leader Marco Bezzecchi. Il ciclismo: Vingegaard si conferma il padrone del Giro d'Italia 2026. Il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella corsa, imponendosi nella 16ª frazione ambientata tutta intera Svizzera, da Bellinzona a Cari. Il corridore dell'Abisma continua dunque a dominare e ovviamente aumenta il margine in chiave classifica generale. A 1.07 ha chiuso al secondo posto Gall davanti a Hindley, poi Anderson e G. Sesto un eccellente Piganzoli, fuori dai giochi invece Pellizzari. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 19 e 8 minuti.
1: News.
10: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo proprio le sue parole in proposito.
11: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
10: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politiche e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
12: Andiamo all'estero, ed almeno 4 morti. Il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scuolabus viaggiavano 9 persone.
10: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo di Muscat in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio di imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera ha segnalato una perdita di carburante in mare. mare.
12: E veniamo alla cronaca, ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:40. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della sicurezza sul lavoro e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
10: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Garrasco. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Lovati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
12: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Summit Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte, in Libia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarebbero 7 gli italiani ancora presenti nel paese nordafricano e alcuni potrebbero partire già oggi con voli di linea. Il gruppo era stato allontanato dall'area del campo allestito vicino alla città libica durante le tensioni delle ultime ore.
10: Forte disagio oggi sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari all'altezza di Reggio Emilia. La circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata e Trenitalia comunica che alcuni convogli sono stati deviati sulla linea convenzionale. I ritardi possono raggiungere anche 120 minuti, con pesanti ripercussioni sulla mobilità ferroviaria lungo una delle tratte più trafficate del paese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per consentire il ripristino della regolare circolazione e garantire la sicurezza dell'area ferroviaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
13: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. In giornata non sono attese particolari variazioni, sempre tanto sole, con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: News.
14: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa: cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica: chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per 2 cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla intanto la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi, si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra USA e Iran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo Pezeshkian. Il presidente americano Trump intanto ha convocato una riunione di governo per domani a Camp David. La strage di Modena: la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio, accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-7-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino, il numero 1 al mondo, dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
0: Buon martedì 26 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo un articolo pubblicato dal Financial Times, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedono, attraverso un documento congiunto diretto alla Commissione europea, l'applicazione di misure commerciali più severe per difendere l'industria europea dall'aumento delle pratiche commerciali sleali e dall'eccesso di capacità produttiva che alimenta le importazioni, in particolare dalla Cina. Nel testo, senza citare direttamente Pechino, si afferma che alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno imponendo nuove barriere o contribuendo a una sovracapacità industriale, sistemica e strutturale con un impatto diretto sull'industria europea, che avrebbe infatti perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025. I 5 paesi propongono quindi di rendere più rapida e semplice l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni e di rafforzare la lotta contro l'elusione, anche quando le imprese estere aggirano le misure passando da paesi terzi o stabilendosi all'interno dell'Unione Europea. La missiva chiede inoltre alla Commissione di valutare anche dazi aggiuntivi non solo su prodotti e paesi, ma anche su singole aziende e di aumentare il personale incaricato di gestire l'arretrato dei reclami presentati dall'industria. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'iniziativa indica un cambio di atteggiamenti nell'ambito dell'Unione Europea, finora rimasta divisa tra l'adozione di una linea più rigida e un approccio più conciliante nei confronti di Pechino, mentre il deficit commerciale europeo con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. In un'intervista concessa alla stampa, l'economista Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha definito controproducente il taglio delle accise sui carburanti, poiché in questa fase di scarsità energetica rischia di aggravare i problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi. A suo giudizio, infatti, la proroga dello sconto decisa dal governo invia un segnale sbagliato a famiglie e imprese, dal momento che le persone dovrebbero consumare meno carburante e non essere incentivate a usarne di più. Questo perché, spiega Tabarelli, sarebbe opportuno lasciar salire i prezzi per contrarre la domanda, visto che in un contesto come quello segnato dal blocco dello Stretto di Hormuz e dal conseguente calo delle riserve mondiali, le scorte strategiche dei paesi industrializzati sono già state dimezzate e i primi effetti della crisi già si manifestano, soprattutto in Asia, con carenze di carburante per l'aviazione, cancellazioni di voli e razionamenti già in atto in alcuni paesi. Sempre secondo il presidente di Nomisma Energia, anche l'Europa e l'Italia rischiano di andare incontro a misure di razionamento durante l'estate, nonostante il taglio delle accise stia pesando sui conti pubblici circa 0,5 miliardi ogni 20 giorni. Quanto poi al tema della transizione energetica, Tabarelli ritiene essa sia ancora ben lungi dal sostituire il petrolio, poiché il dominio del greggio rimane e non esistono almeno per ora alternative sufficienti. Infine, anche sul fronte sociale, per l'economista modenese, il rischio di tensioni è alto, in un quadro di economia debole e crescente insoddisfazione per il costo della vita. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 19 e 20 minuti.
1: News.
14: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa, cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica, chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla intanto la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra USA e Iran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo Pezeshkian. Il presidente americano Trump intanto ha convocato una riunione di governo per domani a Camp David. La strage di Modena: la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio, accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros: un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-7-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
13: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. In giornata non sono attese particolari variazioni, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, con la Roma che ha comunicato poco fa il riscatto di Malen dall'Aston Villa. I 14 gol dell'attaccante arrivato durante il mercato di gennaio sono stati decisivi per la conquista del quarto posto della squadra di Gasperini e dunque per la qualificazione alla Champions League. La cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese è di 25 milioni di euro. Siamo al tennis. Matteo Arnaldi vince al suo debutto a Parigi. Il sanremese ha battuto in rimonta nel primo turno del Roland Garros l'olandese Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 parziali. Debutto serale invece sempre a Roland Garros per Jannik Sinner. Inizierà stasera lo slam parigino per il numero 1 al mondo, che affronterà il francese Clément Tabur, numero 165 dell'ATP. Esordio fallimentare invece per Daniil Medvedev al Roland Garros. Il tennista russo ha debuttato contro l'australiano Walton in una giornata segnata dal grande caldo di Parigi, con temperature superiori ai 30 gradi, e ha mostrato fin dai primi game evidenti segnali di nervosismo. Il russo dunque è uscito sconfitto e ha salutato anzitempo il secondo slam stagionale. Siamo alla MotoGP con Marc Marquez, che annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli era costato, lo ricordiamo, la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche alla spalla destra per risolvere un problema a pregresso. Marquez tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il pilota spagnolo è attualmente nono in classifica generale con 57 punti e 83 lunghezze da leader Marco Bezzecchi. Il ciclismo: Vingegaard si conferma il padrone del Giro d'Italia 2026. Il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella corsa, imponendosi nella 16ª frazione ambientata tutta intera Svizzera, da Bellinzona a Cari. Il corridore della Visma continua dunque a dominare e ovviamente aumenta il margine in chiave classifica generale. A 1.07 ha chiuso al secondo posto Gall davanti a Hindley, poi Anderson e G. Sesto un eccellente Piganzoli, fuori dai giochi invece Pellizzari. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: News.
3: Buonasera da Daniele Ubaldi. Ancora in evoluzione la situazione in Medio Oriente, dove tra scaramucce belliche sembrano andare avanti i colloqui mediati dal Pakistan per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. Intanto rientra a Teheran il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che è stato in Qatar come capo della delegazione negoziale iraniana. E continua l'escalation in Libano, dove le forze israeliane hanno ripreso con intensità l'offensiva, oltrepassando la linea gialla inviolabile nella tregua. Ancora un ordine di evacuazione per gli abitanti di Mashgara e Samar, nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. È un quarantenne di origine pakistana in stato confusionale, forse vittima di un colpo di calore, l'uomo avvistato mentre camminava lungo i binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. L'uomo è stato intercettato dalla Polfer, che lo ha affidato al locale personale sanitario. L'avvistamento intorno alle 15 ha provocato un rallentamento sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, con una serie di ritardi a catena fino a 2 ore e disagi sulla linea.
1: L'economia.
3: In primo piano l'Assemblea Generale di Confindustria che si è svolta a Roma. Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini, che ha poi spronato l'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Rischiamo il deserto industriale nell'Unione Europea. Sentiamo.
4: La dimensione europea è l'unica in grado di reggere l'urto. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. Un punto su tutti, Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Come ci ha confermato il commissario europeo Sjogren, dall'inizio del mandato di questa commissione, l'Europa ha perso 250.000 occupati nella manifattura, che si traducono in 1 milione di occupati nell'indotto.
3: L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare di meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Nel 2026 si stima che la percentuale delle persone a rischio di povertà in Italia resti stabile al 18,6%, quanto emerge dalle statistiche Eurostat, secondo le quali nei paesi dell'Unione Europea in media la stima sul rischio povertà per quest'anno sale al 16,4%. Il dato è in lieve aumento rispetto al 2025, quando era pari al 16,3%. L'avvertenza Electrolux dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit. Il ministro delle imprese Urso dà tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. L'obiettivo, spiega il ministro, è fissare un nuovo incontro per quella data e aprire un confronto volto a individuare una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Il turismo in Italia continua a crescere. Nel primo trimestre 2026 gli arrivi registrano un aumento tendenziale del 4,2%. In più, le presenze crescono del 7,5%, trainate dalla componente straniera. I dati emergono da una nota flash dell'Istat, secondo cui nel primo trimestre dell'anno le strutture ricettive hanno registrato 23 milioni di arrivi e oltre 71 milioni di presenze. Chiusura contrastata per le borse europee, che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,64%, ma i titoli del lusso. Tonfo per la Ferrari dopo la presentazione di Luce, la prima rossa tutta elettrica, a 5 posti della casa automobilistica. Il titolo perde oltre l'8%. L'incertezza spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai $98 al barile, il WTA oltre i $90. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
13: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. In giornata non sono attese particolari variazioni, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: News.
3: Buonasera da Daniele Ubaldi. Ancora in evoluzione la situazione in Medio Oriente, dove tra scaramucce belliche sembrano andare avanti i colloqui mediati dal Pakistan per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. Intanto rientra a Teheran il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che è stato in Qatar come capo della delegazione negoziale iraniana. E continua l'escalation in Libano, dove le forze israeliane hanno ripreso con intensità l'offensiva oltrepassando la linea gialla inviolabile nella tregua. Ancora un ordine di evacuazione per gli abitanti di Mashgara e Samar nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti.
1: L'economia.
3: In primo piano l'Assemblea Generale di Confindustria che si è svolta a Roma. Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini, che ha poi spronato l'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Rischiamo il deserto industriale nell'Unione Europea. Sentiamo.
4: La dimensione europea è l'unica in grado di reggere l'urto. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. Un punto su tutti, Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Come ci ha confermato il commissario europeo Sjogren, dall'inizio del mandato di questa commissione, l'Europa ha perso 250.000 occupati nella manifattura, che si traducono in 1 milione di occupati nell'indotto.
3: L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare di meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. L'avvertenza Electrolux dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit. Il ministro delle imprese Urso dà tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. L'obiettivo, spiega il ministro, è fissare un nuovo incontro per quella data e aprire un confronto volto a individuare una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Chiusura contrastata per le borse europee, che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,64%, ma i titoli del lusso. Tonfo per la Ferrari dopo la presentazione di Luce, la prima rossa tutta elettrica, a 5 posti della casa automobilistica. Il titolo perde oltre l'8%. L'incertezza spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai $98 al barile, il WTI oltre i $90. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Radio GR News.
2: Sono le 19 e 34 minuti.
1: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abol Fazl Sherarchi, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa, che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo. Teheran parla di progressi, ma avverte che l'intesa non è imminente.
7: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per la strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Giannelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM, non come un modo per sottrarre El Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario, dice, per valutare le sue reali condizioni.
8: Questa mattina a Roma c'è stata l'assemblea generale di Confindustria alla presenza della Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello della difesa.
9: Sul tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
7: Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con 3 operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia-Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Un secondo tragico incidente invece si è verificato nel Reggiano a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Un terzo incidente si è verificato infine nella zona industriale di Catania all'interno di un'azienda logistica.
8: Disagi si sono registrati nelle scorse ore sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito aveva segnalato che la circolazione risultava fortemente rallentata per la presenza di una persona non autorizzata nei pressi della linea Reggio Emilia. Data la situazione venutasi a creare a partire dalle 15, i treni a alta velocità hanno fatto registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.
7: Il calcio: la Roma ha comunicato il riscatto di Malen dall'Aston Villa. La cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Malen ha avuto un impatto a dir poco devastante da quando si è trasferito a Roma a metà gennaio 2026, collezionando un totale di 20 presenze complessive, mettendo a segno ben 15 gol tra Serie A ed Europa League. Annunciato anche il rinnovo da difensore Hermoso. Intanto il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, e lui il successore di Conte, scelto da De Laurentiis dopo che nella mattinata il numero uno degli Azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare Bologna.
8: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
1: Viabilità.
18: A Napoli per il traffico circa 2 km di code in tangenziale dal raccordo di Capo di Chino fino a Capodimonte verso Pozzuoli. Ripercussioni in ingresso a Corso Malta e sul tratto finale della statale 162 dire dal centro direzionale verso la tangenziale. A nord di Napoli per un incidente circa 3 km di code sull'asse Emiliano tra Casalnuovo e Cardito a Fragola verso Lago Patria. A Roma difficoltà in tangenziale est con code dalla galleria Giovanni XXIII a Nomentana verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Code anche sulla sala da Roma Urbe alla tangenziale verso il centro e dal centro alla tangenziale est verso il raccordo. Code a tratti poi sul grande raccordo anulare in esterna dalla Pisana a Montesacro. In Toscana code in A1 tra Firenze Nord e Carenzano verso Milano. Poco più a nord code in A1 direttissima da Badia al Bivio Sud per la variante verso Firenze. In A1 per un incidente code anche tra Modena Nord e Modena Sud verso Napoli. A Milano code in tangenziale nord tra Monza e Sesto in ambo i sensi. Per lavori code in A9 tra Lomazzo Sud e fino a Mornasco verso Como.
1: Meteo.
13: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. In giornata non sono attese particolari variazioni, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, con la Roma che ha comunicato poco fa il riscatto di Malen dall'Aston Villa. I 14 gol dell'attaccante arrivato durante il mercato di gennaio sono stati decisivi per la conquista del quarto posto della squadra di Gasperini e dunque per la qualificazione alla Champions League. La cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Siamo al tennis. Matteo Arnaldi vince al suo debutto a Parigi. Il sanremese ha battuto in rimonta nel primo turno del Roland Garros. L'olandese olandese Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 parziali. Debutto serale invece sempre a Roland Garros per Jannik Sinner. Inizierà stasera lo slam parigino per il numero 1 al mondo, che affronterà il francese Clément Tabur, numero 165 dell'ATP. Esordio fallimentare invece per Daniil Medvedev al Roland Garros. Il tennista russo ha debuttato contro l'australiano Walton in una giornata segnata dal grande caldo di Parigi con temperature superiori ai 30 gradi e ha mostrato fin dai primi game evidenti segnali di nervosismo. Il russo dunque è uscito sconfitto e ha salutato anzitempo il secondo slam stagionale. Siamo alla MotoGP con Marc Marquez, che annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli era costato, lo ricordiamo, la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche alla spalla destra per risolvere un problema pregresso. Marquez tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il pilota spagnolo è attualmente nono in classifica generale con 57 punti e 83 lunghezze da leader Marco Bezzecchi. Il ciclismo: Vingegaard si conferma il padrone del Giro d'Italia 2026. Il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella corsa, imponendosi nella 16ª frazione ambientata tutta intera Svizzera, da Bellinzona a Cari. Il corridore della Visma continua dunque a dominare e ovviamente aumenta il margine in chiave classifica generale. A 1.07 ha chiuso al secondo posto Gall davanti a Hindley, poi Anderson e G. Sesto un eccellente Piganzoli, fuori dai giochi invece Pellizzari. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
17: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 19 e 42 minuti.
17: News.
10: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo le sue parole in proposito.
11: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
10: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politiche e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
12: Andiamo all'estero. Di almeno 4 morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scuolabus viaggiavano 9 persone.
10: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo di Muscat in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata a circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio e l'imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera ha segnalato una perdita di carburante in mano. mare.
12: E veniamo alla cronaca, ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:40. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della sicurezza sul lavoro e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
10: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Garlasco. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Lovati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
12: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Summit Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte, in Libia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarebbero 7 gli italiani ancora presenti nel paese nordafricano e alcuni potrebbero partire già oggi con voli di linea. Il gruppo era stato allontanato dall'area del campo allestito vicino alla città libica durante le tensioni delle ultime ore.
10: Forti disagi oggi sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari all'altezza di Reggio Emilia. La circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata e Trenitalia comunica che alcuni convogli sono stati deviati sulla linea convenzionale. I ritardi possono raggiungere anche 120 minuti, con pesanti ripercussioni sulla mobilità ferroviaria lungo una delle tratte più trafficate del paese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per consentire il ripristino della regolare circolazione e garantire la sicurezza dell'area ferroviaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
17: Viabilità.
18: A Napoli per il traffico circa 2 km di code in tangenziale.

0: alla tangenziale verso il centro e dal centro alla tangenziale est verso il raccordo, code a tratti poi sul grande raccordo anulare in esterna dalla Pisana a Montesacro. In Toscana code in A1 tra Firenze Nord e Carenzano verso Milano, poco più a nord code in A1 direttissima da Badia al Bivio Sud per la variante verso Firenze. In A1 per un incidente code anche tra Modena Nord e Modena Sud verso Napoli. A Milano code in tangenziale nord tra Monza e Sesto in ambo i sensi, per lavori code in A9 tra Lomazzo Sud e fino a Mornasco verso Como.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. In giornata non sono attese particolari variazioni, sempre tanto sole, con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa: cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica: chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla intanto la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi, si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra USA e Iran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo Pezeshkian. Il presidente americano Trump intanto ha convocato una riunione di governo per domani a Camp David. La strage di Modena: la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio, accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros: un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
4: Buon martedì 26 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo un articolo pubblicato dal Financial Times, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Lituania chiedono, attraverso un documento congiunto diretto alla Commissione Europea, l'applicazione di misure commerciali più severe per difendere l'industria europea dall'aumento delle pratiche commerciali sleali e dall'eccesso di capacità produttiva che alimenta le importazioni, in particolare dalla Cina. Nel testo, senza citare direttamente Pechino, si afferma che alcuni dei principali partner commerciali

0: dell'Unione Europea stanno imponendo nuove barriere o contribuendo a una sovracapacità industriale, sistemica e strutturale con un impatto diretto sull'industria europea, che avrebbe infatti perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025. I 5 paesi propongono quindi di rendere più rapida e semplice l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni e di rafforzare la lotta contro l'elusione, anche quando le imprese estere aggirano le misure passando da paesi terzi o stabilendosi all'interno dell'Unione Europea. La missiva chiede inoltre alla Commissione di valutare anche dazi aggiuntivi non solo su prodotti e paesi, ma anche su singole aziende e di aumentare il personale incaricato di gestire l'arretrato dei reclami presentati dall'industria. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'iniziativa indica un cambio di atteggiamenti nell'ambito dell'Unione Europea, finora rimasta divisa tra l'adozione di una linea più rigida e un approccio più conciliante nei confronti di Pechino, mentre il deficit commerciale europeo con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. In un'intervista concessa alla stampa, l'economista Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha definito controproducente il taglio delle accise sui carburanti, poiché in questa fase di scarsità energetica rischia di aggravare i problemi di approvvigionamento nei prossimi mesi. A suo giudizio, infatti, la proroga dello sconto decisa dal governo invia un segnale sbagliato a famiglie e imprese, dal momento che le persone dovrebbero consumare meno carburante e non essere incentivate a usarne di più. Questo perché, spiega Tabarelli, sarebbe opportuno lasciar salire i prezzi per contrarre la domanda, visto che in un contesto come quello segnato dal blocco dello Stretto di Hormuz e dal conseguente calo delle riserve mondiali, le scorte strategiche dei paesi industrializzati sono già state dimezzate e i primi effetti della crisi già si manifestano, soprattutto in Asia, con carenze di carburante per l'aviazione, cancellazioni di voli e razionamenti già in atto in alcuni paesi. Sempre secondo il presidente di Nomisma Energia, anche l'Europa e l'Italia rischiano di andare incontro a misure di razionamento durante l'estate, nonostante il taglio delle accise stia pesando sui conti pubblici circa 0,5 miliardi ogni 20 giorni. Quanto poi al tema della transizione energetica, Tabarelli ritiene essa sia ancora ben lungi dal sostituire il petrolio, poiché il dominio del greggio rimane e non esistono almeno per ora alternative sufficienti. Infine, anche sul fronte sociale, per l'economista modenese, il rischio di tensioni è alto, in un quadro di economia debole e crescente insoddisfazione per il costo della vita. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 19 e 55 minuti.
1: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa: cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica: chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per 2 cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla intanto la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi, si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra USA e Iran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo Pezeshkian. Il presidente americano Trump intanto ha convocato una riunione di governo per domani a Camp David. La strage di Modena: la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio, accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle delle indagini è emerso che il Cudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Il 20 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno concordato di prorogare il trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione. Durante l'incontro Xi ha sottolineato che le relazioni sino-russe entrano in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido, invitando entrambi i leader ad adottare una visione strategica a lungo termine e promuovere lo sviluppo e la rinascita dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico di qualità superiore, favorendo anche la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo. Rispetto alla situazione nella regione del Golfo, il leader cinese ha ribadito che porre fine alle ostilità è urgente e non può essere rimandato, mentre riaccendere il conflitto sarebbe inaccettabile. I due leader hanno incontrato insieme i giornalisti e poi partecipato alla cerimonia inaugurale dell'anno dell'istruzione Russia-Cina. Fino all'anno scorso i due paesi avevano istituito oltre 150 progetti comuni. Xi ha chiesto di approfondire la cooperazione nella formazione dei talenti, coltivare congiuntamente gruppi di professionisti di livello internazionale e forze tecnico-scientifiche strategiche. Il 18 maggio la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità ha deciso di non inserire all'ordine del giorno la proposta di invitare Taiwan come osservatore. È il decimo anno consecutivo che tale proposta viene respinta. Pechino ribadisce che la partecipazione di Taiwan alle attività dell'OMS deve rispettare il principio di una sola Cina sancito dalle risoluzioni ONU e dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Senza il consenso del governo centrale cinese, Taiwan non ha base giuridica per partecipare all'Assemblea e la decisione ha ricevuto ampio sostegno internazionale. Intanto la Cina sottolinea di attribuire grande importanza alla salute dei cittadini dell'isola e di aver pienamente garantito canali per la partecipazione tecnica e lo scambio di informazioni sanitarie di Taiwan con l'OMS. E rispetto alla dichiarazione di Lai Ching-te del 20 maggio, il portavoce di Pechino afferma che l'autorità di Lai è un destabilizzatore della pace e un fautore della crisi dello stretto, aggiungendo che l'indipendenza sostenuta con la forza o l'appoggio straniero è destinata al fallimento. Il 21 maggio si apre a Shenzhen la Fiera Internazionale delle Industrie Culturali della Cina 2026. Come uno dei più importanti eventi del paese dedicati a questo settore, l'edizione di quest'anno vede la partecipazione di oltre 6.000 espositori, inclusi 310 internazionali provenienti da più di 65 paesi e regioni. Padiglioni specializzati sono dedicati a commercio culturale internazionale, arte e moda, nonché a cultura e tecnologia. Durante la fiera si tiene anche il Forum 2026 sul rafforzamento culturale cinese. La prosperità culturale è inserita infatti tra i compiti principali della Cina dal 2026 al 2030. Secondo i dati, oggi il paese vanta 70.000 biblioteche pubbliche, 130.000 reperti culturali e 60 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella in platea. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha affermato la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi la sferzata sulla competitività.
5: Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti. La semplificazione e la sburocratizzazione devono essere il nostro mantra per spingere la forza propulsiva della produzione, non per frenarla.
3: La UE cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, richiesta arrivata anche dal presidente di Confindustria Orsini, che poi ha messo in guardia: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria. Poi Orsini ha puntato il dito contro l'eccessiva burocrazia.
6: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Il nostro appello è uno solo: fermatevi.
3: Costo esorbitante dell'energia e salari troppo bassi anche oggi ai problemi degli italiani. Giorgia Meloni risponderà domani, attaccano le opposizioni. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua armata, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene messo dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. E si aggrava il bilancio delle vittime nei raid israeliani: 28 i morti nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra Washington e Teheran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo iraniano Pezeshkian. Trump intanto convoca una riunione di governo per domani a Camp David, mentre, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Ancora una giornata funestata da incidenti sul lavoro. In provincia di Lucca un operaio di 30 anni è morto schiacciato da una pressa in un'azienda di prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Un altro operaio ha perso la vita schiacciato da un muletto in un'azienda del Reggiano. La terza vittima nella zona industriale di Catania. Temperature torride in Italia, oggi bollino arancione in 12 città, giovedì rosso in altre 4. Ondata di caldo anomalo e anticipato sul calendario anche nel resto d'Europa. 7 morti in Francia e temperature record nel Regno Unito. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Nessuna tregua, l'Italia boccheggia per l'ondata di grande caldo che ha portato sull'intera penisola un vero e proprio anticipo d'estate, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Oggi bollino arancione in 12 città, numero che salirà a 15 domani. Giovedì la situazione peggiorerà ancora, previsto il bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Bel tempo e temperature estive che interesseranno anche il weekend del 2 giugno, con rovesci isolati nei settori interni della penisola, come spiega Federico Brescia, meteorologo del meteo.it.
8: Se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
7: Grande caldo che sta attanagliando anche l'Europa. Londra ha registrato il valore più alto della storia a maggio, con 33 gradi. In Francia 7 persone sono morte per le alte temperature, fa sapere la portavoce del governo.
3: È un quarantenne di origine pakistana in stato confusionale, forse vittima di un colpo di calore. L'uomo ha avvistato mentre camminava vicino ai binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. L'uomo è stato intercettato dalla Polfer, che lo ha affidato al personale sanitario. Rallentamenti e disagi sull'alta velocità Milano-Bologna, con una serie di ritardi a catena fino a 2 ore. Tennis, al Roland Garros un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-7-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Approda al secondo turno, dove se la vedrà con il greco Tsitsipas. Lascia il torneo parigino invece Elisabetta Cocciaretto, superata con un doppio 3-6 dalla russa Korneva. E ora i riflettori sono tutti per l'esordio di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo scende in campo contro il francese Tabor. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
9: Era l'unico avversario che non volevo incontrare. Quando lo guardo giocare mi sento male. Basterebbero queste parole di Clément Tabor per descrivere la forza di Jannik Sinner. I due dalle 20:15 saranno avversari per la prima volta sul Philippe Chatrier, centrale del Roland Garros, l'unico grande slam che manca all'azzurro. Mesi intensi e senza sosta quelli che precedono l'esordio parigino del numero uno al mondo. Oltre Alpe, Sinner sogna di realizzare il career Grand Slam, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz e Big Three. La corsa per la storia però costringe a ridisegnare anche la della preparazione. Parola del supercoach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Ed ecco, ti ha accontentato dunque, Jannik. Pronti, via, di nuovo in campo. Roma ti ha incoronato, Parigi ti aspetta per la gloria.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Meteo.
10: Nelle prossime ore serali notturne, condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. In giornata non sono attese particolari variazioni, sempre tanto sole, con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 20 e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. L'Europa faccia meno e meglio. Lo chiede la presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Dimentica che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, replica la leader del PD Schlein. Davanti al presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini chiede a politiche e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. La cronaca. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta al GIP è per un incidente probatorio. L'avvocato Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM, non come un modo per sottrarre El Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e reali moventi che possono averlo spinto. Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con 3 operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Alto Pascio, in provincia di Lucca. E il secondo episodio nel Reggiano, a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Il terzo incidente si è verificato nella zona industriale di Catania, all'interno di un'azienda di logistica. Gli esteri. Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, le IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Gli Stati Uniti invece nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine Hormuz. Il regime denuncia una palese violazione del cessate il fuoco, con i mercati preoccupati e le borse in calo. Il tennis. Jannik Sinner comincia la sua corsa al primo Roland Garros della carriera. Il numero uno del mondo debutta contro la wild card francese Tabor, 26 anni e numero 171 del ranking ATP. Il match in programma non prima delle 20:15. Matteo Arnaldi intanto ha eliminato in rimonta l'olandese Griekspoor e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa di Parigi. Prossimo avversario, il greco Tsitsipas. Si ferma all'esordio invece il cammino di Elisabetta Cocciaretto, che cede alla qualificata russa Alina Korniva. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali notturne, condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. In giornata non sono attese particolari variazioni, sempre tanto sole, con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 20 e 19 minuti.
1: News. Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo proprio le sue parole in proposito.
2: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
1: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politica e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
3: Andiamo all'estero. Di almeno 4 morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scuolabus viaggiavano 9 persone.
1: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera a largo di Muscat in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata a circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio e l'imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera ha segnalato una perdita di carburante in mare.
3: E veniamo alla cronaca. Ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:40. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della sicurezza sul lavoro delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Garlasco. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Lovati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
3: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte in Libia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarebbero 7 gli italiani ancora presenti nel paese nordafricano e alcuni potrebbero partire già oggi con voli di linea. Il gruppo era stato allontanato dall'area del campo allestito vicino alla città libica durante le tensioni delle ultime ore.
1: Forte disagio oggi sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari all'altezza di Reggio Emilia. La circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata e Trenitalia comunica che alcuni convogli sono stati deviati sulla linea convenzionale. I ritardi possono raggiungere anche 120 minuti, con pesanti ripercussioni sulla mobilità ferroviaria lungo una delle tratte più trafficate del paese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per consentire il ripristino della regolare circolazione circolazione e garantire la sicurezza dell'area ferroviaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. In giornata non sono attese particolari variazioni, sempre tanto sole, con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 25 minuti.
5: News. Una buona serata da Barbara Salandri. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella in platea. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha affermato la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi la sferzata sulla competitività.
2: Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti. La semplificazione e la sburocratizzazione devono essere il nostro mantra per spingere la forza propulsiva della produzione, non per frenarla.
5: La UE cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, richiesta arrivata anche dal presidente di Confindustria Orsini, che poi ha messo in guardia: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria. Poi Orsini ha puntato il dito contro l'eccessiva burocrazia.
6: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Il nostro appello è uno solo: fermatevi.
5: Costo esorbitante dell'energia e salari troppo bassi anche oggi, ai problemi degli italiani Giorgia Meloni risponderà domani, attaccano le opposizioni. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano, la nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua armata, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. E si aggrava il bilancio delle vittime nei raid israeliani, 28 i morti nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra Washington e Teheran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo iraniano Pezeshkian. Trump intanto convoca una riunione di governo per domani a Camp David, mentre secondo quanto riporta il Wall Street Journal gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Ancora una giornata funestata da incidenti sul lavoro. In provincia di Lucca un operaio di 30 anni è morto schiacciato da una pressa in un'azienda di prodotti farmaceutici, inutili tentativi di soccorso. Un altro operaio ha perso la vita schiacciato da un muletto in un'azienda del Reggiano, la terza vittima nella zona industriale di Catania. Temperature torride in Italia, oggi bollino arancione in 12 città, giovedì rosso in altre 4. Ondata di caldo anomalo e anticipato sul calendario anche nel resto d'Europa. 7 morti in Francia e temperature record nel Regno Unito. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Nessuna tregua, l'Italia boccheggia per l'ondata di grande caldo che ha portato sull'intera penisola un vero e proprio anticipo d'estate, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Oggi bollino arancione in 12 città, numero che salirà a 15 domani. Giovedì la situazione peggiorerà ancora, previsto il bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Bel tempo e temperature estive che interesseranno anche il weekend del 2 giugno, con rovesci isolati nei settori interni della penisola, come spiega Federico Brescia, meteorologo di ilmeteo.it.
8: Se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
7: Grande caldo che sta attanagliando anche l'Europa. Londra ha registrato il valore più alto della storia a maggio con 33 gradi. In Francia 7 persone sono morte per le alte temperature, fa sapere la portavoce del governo.
5: È un quarantenne di origine pakistana in stato confusionale, forse vittima di un colpo di calore. L'uomo ha avvistato mentre camminava vicino ai binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. L'uomo è stato intercettato dalla Polfer che lo ha affidato al personale sanitario. Rallentamenti e disagi sull'alta velocità Milano-Bologna con una serie di ritardi a catena fino a 2 ore. Tennis, a Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Approda al secondo turno dove se la vedrà con il greco Tsitsipas. Lascia il torneo parigino invece Elisabetta Cocciaretto, superata con un doppio 3-6 dalla russa Korneva. E ora i riflettori sono tutti per l'esordio di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo scende in campo contro il francese Tabor. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
9: Era l'unico avversario che non volevo incontrare. Quando lo guardo giocare mi sento male. Basterebbero queste parole di Clément Tabor per descrivere la forza di Jannik Sinner. I due dalle 20:15 saranno avversari per la prima volta sul Philippe Chatrier, centrale del Roland Garros, l'unico grande slam che manca all'azzurro. Mesi intensi e senza sosta quelli che precedono l'esordio parigino del numero uno al mondo. Oltre Alpe, Sinner sogna di realizzare il career Grand Slam, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz e Big Three. La corsa per la storia però costringe a ridisegnare anche la preparazione. Parola del supercoach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Ed ecco, ti ha accontentato dunque Jannik. Pronti, via, di nuovo in campo. Roma ti ha incoronato, Parigi ti aspetta per la gloria.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali notturne, condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. In giornata non sono attese particolari variazioni, sempre tanto sole, con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 20 e 37 minuti.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione. L'Europa faccia meno e meglio. Lo chiede la presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Dimentica che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, replica la leader del PD Schlein. Davanti al presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. La cronaca. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta al GIP è per un incidente probatorio. L'avvocato Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM, non come un modo per sottrarre El Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto. Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con 3 operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Alto Pascio in provincia di Lucca e il secondo episodio nella Reggiano a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Il terzo incidente si è verificato nella zona industriale di Catania, all'interno di un'azienda di logistica. Gli esteri. Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, le IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Gli Stati Uniti invece nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mini Hormuz. Il regime denuncia una palese violazione del cessate il fuoco, con i mercati preoccupati e le borse in calo. Il tennis. Jannik Sinner comincia la sua corsa al primo Roland Garros della carriera. Il numero uno del mondo debutta contro la wild card francese Tabor, 26 anni e numero 171 del ranking ATP. Il match in programma non prima delle 20:15. Matteo Arnaldi intanto ha eliminato in rimonta l'olandese Griekspoor e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa di Parigi. Prossimo avversario, il greco Tsitsipas. Si ferma all'esordio invece il cammino di Elisabetta Cocciaretto, che cede alla qualificata russa Alina Korniva. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali notturne, condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. In giornata non sono attese particolari variazioni, sempre tanto sole, con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 20 e 43 minuti.
1: News. Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo proprio le sue parole in proposito.
2: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario, se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
1: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politica e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
3: Andiamo all'estero. Di almeno 4 morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scuolabus viaggiavano 9 persone.
1: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo di Muscat in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata a circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio e l'imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera ha segnalato una perdita di carburante in mare.
3: E veniamo alla cronaca. Ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:40. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della sicurezza sul lavoro delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Garlasco. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Lovati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
3: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Summit Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte.

0: sulla linea convenzionale. I ritardi possono raggiungere anche 120 minuti, con pesanti ripercussioni sulla mobilità ferroviaria lungo una delle tratte più trafficate del paese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per consentire il ripristino della regolare circolazione e garantire la sicurezza dell'area ferroviaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne, condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. In giornata non sono attese particolari variazioni, sempre tanto sole, con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 53 minuti.
2: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. A Roma, l'Assemblea Generale di Confindustria, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella in platea. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha affermato la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a

0: fare meno e meglio. Poi la sferzata sulla competitività.
1: Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti. La semplificazione e la sburocratizzazione devono essere il nostro mantra per spingere la forza propulsiva della produzione, non per frenarla.
0: La UE cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, richiesta arrivata anche dal presidente di Confindustria Orsini, che poi ha messo in guardia: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria. Poi Orsini ha puntato il dito contro l'eccessiva burocrazia.
2: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Il nostro appello è uno solo: fermatevi.
0: Costo esorbitante dell'energia e salari troppo bassi anche oggi ai problemi degli italiani. Giorgia Meloni risponderà domani, attaccano le opposizioni. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua armata, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. E si aggrava il bilancio delle vittime nei raid israeliani: 28 i morti nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra Washington e Teheran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo iraniano Pezeshkian. Trump intanto convoca una riunione di governo per domani a Camp David, mentre secondo quanto riporta il Wall Street Journal gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Ancora una giornata funestata da incidenti sul lavoro. In provincia di Lucca un operaio di 30 anni è morto schiacciato da una pressa in un'azienda di prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Un altro operaio ha perso la vita schiacciato da un muletto in un'azienda del Reggiano. La terza vittima nella zona industriale di Catania. Temperature torride in Italia, oggi bollino arancione in 12 città, giovedì rosso in altre 4. Ondata di caldo anomalo e anticipato sul calendario anche nel resto d'Europa. 7 morti in Francia e temperature record nel Regno Unito. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Nessuna tregua, l'Italia boccheggia per l'ondata di grande caldo che ha portato sull'intera penisola un vero e proprio anticipo d'estate, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Oggi bollino arancione in 12 città, numero che salirà a 15 domani. Giovedì la situazione peggiorerà ancora, previsto il bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Bel tempo e temperature estive che interesseranno anche il weekend del 2 giugno, con rovesci isolati nei settori interni della penisola. Isola, come spiega Federico Brescia, meteorologo di ilmeteo.it.
4: Se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
3: Grande caldo che sta attanagliando anche l'Europa. Londra ha registrato il valore più alto della storia a maggio con 33 gradi. In Francia 7 persone sono morte per le alte temperature, fa sapere la portavoce del governo.
0: È un quarantenne di origine pakistana in stato confusionale, forse vittima di un colpo di calore. L'uomo ha avvistato mentre camminava vicino ai binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. L'uomo è stato intercettato dalla Polfer, che lo ha affidato al personale sanitario. Rallentamenti e disagi sull'alta velocità Milano-Bologna, con una serie di ritardi a catena fino a 2 ore. Tennis, a Roland Garros un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Approda al secondo turno, dove se la vedrà con il greco Tsitsipas. Lascia il torneo parigino invece Elisabetta Cocciaretto, superata con un doppio 3-6 dalla russa Korneva. E ora i riflettori sono tutti per l'esordio di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo scende in campo contro il francese Tabor. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
5: Era l'unico avversario che non volevo incontrare. Quando lo guardo giocare mi sento male. Basterebbero queste parole di Clément Tabor per descrivere la forza di Jannik Sinner. I due dalle 20:15 saranno avversari per la prima volta sul Philippe Chatrier, centrale del Roland Garros, l'unico grande slam che manca all'azzurro. Mesi intensi e senza sosta quelli che precedono l'esordio parigino del numero 1 al mondo. Oltre Alpe, Sinner sogna di realizzare il career Grand Slam, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz e Big 3. La corsa per la storia però costringe a ridisegnare anche la alla preparazione. Parola del supercoach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Ed eccoti accontentato dunque, Jannik. Pronti, via, di nuovo in campo. Roma ti ha incoronato, Parigi ti aspetta per la gloria.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Radio GR News.
7: Sono le 20 e 59 minuti.
6: Gli inserti speciali di Radio GR News.
8: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Il 20 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno concordato di prorogare il trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione. Durante l'incontro Xi ha sottolineato che le relazioni sino-russe entrano in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido, invitando entrambi i leader ad adottare una visione strategica a lungo termine e promuovere lo sviluppo e la rinascita dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico di qualità superiore, favorendo anche la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo. Rispetto alla situazione nella regione del Golfo, il leader cinese ha ribadito che porre fine alle ostilità è urgente e non può essere rimandato, mentre riaccendere il conflitto sarebbe inaccettabile. I due leader hanno incontrato insieme i giornalisti e poi partecipato alla cerimonia inaugurale dell'anno dell'istruzione Russia-Cina. Fino all'anno scorso i due paesi avevano istituito oltre 150 progetti comuni. Xi ha chiesto di approfondire la cooperazione nella formazione dei talenti, coltivare congiuntamente gruppi di professionisti di livello internazionale e forze tecnico-scientifiche strategiche. Il 18 maggio la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità ha deciso di non inserire all'ordine del giorno la proposta di invitare Taiwan come osservatore. È il 10° anno consecutivo che tale proposta viene respinta. Pechino ribadisce che la partecipazione di Taiwan alle attività dell'OMS deve rispettare il principio di una sola Cina sancito dalle risoluzioni ONU e dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Senza il consenso del governo centrale cinese, Taiwan non ha base giuridica per partecipare all'Assemblea e la decisione ha ricevuto ampio sostegno internazionale. Intanto la Cina sottolinea di attribuire grande importanza alla salute dei cittadini dell'isola e di aver pienamente garantito canali per la partecipazione tecnica e lo scambio di informazioni sanitarie di Taiwan con l'OMS. E rispetto alla dichiarazione di Lai Ching-te del 20 maggio, il portavoce di Pechino afferma che l'autorità di Lai è un destabilizzatore della pace e un fautore della crisi dello stretto, aggiungendo che l'indipendenza sostenuta con la forza o l'appoggio straniero è destinata al fallimento. Il 21 maggio si apre a Shenzhen la Fiera Internazionale delle Industrie Culturali della Cina 2026. Come uno dei più importanti eventi del paese dedicati a questo settore, l'edizione di quest'anno vede la partecipazione di oltre 6.000 espositori, inclusi 310 internazionali provenienti da più di 65 paesi e regioni. Padiglioni specializzati sono dedicati a commercio culturale internazionale, arte e moda, nonché a cultura e tecnologia. Durante la fiera si tiene anche il Forum 2026 sul rafforzamento culturale cinese. La prosperità culturale è inserita infatti tra i compiti principali della Cina dal 2026 al 2030. Secondo i dati, oggi il paese vanta 70.000 biblioteche pubbliche, 130.000 reperti culturali e 60 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. News.
9: Buonasera dalla redazione. Doccia fredda sul campo largo delle comunali di primavera, dove il centrodestra tiene Venezia con i voti decisivi di metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 per la vittoria di Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro, secondo Utrend. Allarme nel PD, dove i riformisti vanno all'attacco contro gli errori della campagna elettorale, a cominciare dalla scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra. Nella centrodestra tensione sull'effetto Vannacci. A Vigevano la lista di Futuro Nazionale supera il 14% e il candidato esclude quello della Lega dal ballottaggio con Forza Italia. E solo un primo assaggio sorride il generale. Sui 18 comuni capoluogo al voto, 3 sono andati alla centrodestra, 7 alla centrosinistra, 2 a formazioni centriste e civiche, 6 al ballottaggio. L'Europa faccia meno e meglio, lo chiede la presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Confindustria parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce e sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Dimentica che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, replica la leader del PD Schlein. Davanti al presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. Guerra nel Golfo, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo è il segretario di Stato americano Marco Rubio. Focus anche sullo stretto di Hormuz che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Israele intanto intensifica le operazioni militari in Libano che hanno oltrepassato la linea gialla. La cronaca, in crisi di astinenza, ha coltellato 2 volte il figlio e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione della famiglia a Napoli. Il ragazzo colpito 2 volte davanti alle sorelle di 10 e 16 anni è ricoverato in gravi condizioni mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. A dare l'allarme i vicini che sentendo le urla hanno chiamato il 118. A disarmare l'uomo la compagna. Bloccato dai sanitari, l'uomo ha dato in escandescenza ed è stato trattenuto e portato via solo grazie all'aiuto di alcuni passanti. Un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature. 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna con il record mai registrato a maggio, ovvero 35 gradi. Allerta a caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. In Italia arrivano i primi bollini rossi con afa record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per il 28 maggio. Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
11: Nelle prossime ore sempre condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Doccia fredda sul campo largo delle comunali di primavera, dove il centrodestra tiene Venezia con i voti decisivi di metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 per la vittoria di Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro, secondo Utrend. Allarme nel PD, dove i riformisti vanno all'attacco contro gli errori della campagna elettorale, a cominciare dalla scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra. Nella centrodestra tensione sull'effetto Vannacci. A Vigevano la lista di Futuro Nazionale supera il 14% e il candidato esclude quello della Lega dal ballottaggio con Forza Italia. E solo un primo assaggio sorride il generale. Sui 18 comuni capoluogo al voto, 3 sono andati alla centrodestra, 7 alla centrosinistra, 2 a formazioni centriste e civiche, 6 al ballottaggio. L'Europa faccia meno e meglio. Lo chiede la presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Dimentica che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, replica la leader del PD Schlein. Davanti al presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. Guerra nel Golfo, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Israele intanto intensifica le operazioni militari in Libano, che hanno oltrepassato la linea gialla. La cronaca: in crisi di astinenza ha coltellato 2 volte il figlio e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione della famiglia a Napoli. Il ragazzo colpito 2 volte davanti alle sorelle di 10 e 16 anni è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. A dare l'allarme i vicini, che sentendo le urla hanno chiamato il 118. A disarmare l'uomo la compagna. Bloccato dai sanitari, l'uomo ha dato in escandescenza ed è stato trattenuto e portato via solo grazie all'aiuto di alcuni passanti. Un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature. 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna, con il record mai registrato a maggio, ovvero 35 gradi. Allerta a caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. In Italia arrivano i primi bollini rossi con afa record, attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per il 28 maggio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Doccia fredda sul campo largo delle comunali di primavera, dove il centrodestra tiene Venezia con i voti decisivi di metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 per la vittoria di Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro, secondo Utrend. Allarme nel PD, dove i riformisti vanno all'attacco contro gli errori della campagna elettorale, a cominciare dalla scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra. Nella centrodestra tensione sull'effetto Vannacci. A Vigevano la lista di Futuro Nazionale supera il 14% e il candidato esclude quello della Lega dal ballottaggio con Forza Italia. E solo un primo assaggio sorride il generale. Sui 18 comuni capoluogo al voto, 3 sono andati alla centrodestra, 7 alla centrosinistra, 2 a formazioni centriste e civiche, 6 al ballottaggio. L'Europa faccia meno e meglio. Lo chiede la presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Dimentica che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, replica la leader del PD Schlein. Davanti al presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. Guerra nel Golfo, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio. Focus anche sullo Stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Israele intanto intensifica le operazioni militari in Libano, che hanno oltrepassato la linea gialla. La cronaca, in crisi di astinenza, ha coltellato 2 volte il figlio e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione della famiglia a Napoli. Il ragazzo colpito 2 volte davanti alle sorelle di 10 e 16 anni è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. A dare l'allarme i vicini, che sentendo le urla hanno chiamato il 118. A disarmare l'uomo la compagna. Bloccato dai sanitari, l'uomo ha dato in escandescenza ed è stato trattenuto e portato via solo grazie all'aiuto di alcuni passanti. Un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature. 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna, con il record mai registrato a maggio, ovvero 35 gradi. Allerta a caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. In Italia arrivano i primi bollini rossi con afa record, attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per il 28 maggio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 21 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Doccia fredda sul campo largo delle comunali di primavera, dove il centrodestra tiene Venezia con i voti decisivi di metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 per la vittoria di Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro, secondo Utrend. Allarme nel PD, dove i riformisti vanno all'attacco contro gli errori della campagna elettorale, a cominciare dalla scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra. Nella centrodestra tensione sull'effetto Vannacci. A Vigevano la lista di Futuro Nazionale supera il 14% e il candidato esclude quello della Lega dal ballottaggio con Forza Italia. E solo un primo assaggio sorride il generale. Sui 18 comuni capoluogo al voto, 3 sono andati alla centrodestra, 7 alla centrosinistra, 2 a formazioni centriste e civiche, 6 al ballottaggio. L'Europa faccia meno e meglio. Lo chiede la presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce e sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Dimentica che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, replica la leader del PD Schlein. Davanti al presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. Guerra nel Golfo, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Israele intanto intensifica le operazioni militari in Libano, che hanno oltrepassato la linea gialla. La cronaca: in crisi di astinenza ha coltellato 2 volte il figlio e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione della famiglia a Napoli. Il ragazzo colpito 2 volte davanti alle sorelle di 10 e 16 anni è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. A dare l'allarme i vicini, che sentendo le urla hanno chiamato il 118. A disarmare l'uomo la compagna. Bloccato dai sanitari, l'uomo ha dato in escandescenza ed è stato trattenuto e portato via solo grazie all'aiuto di alcuni passanti. Un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature. 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna, con il record mai registrato a maggio, ovvero 35 gradi. Allerta a caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. In Italia arrivano i primi bollini rossi con afa record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per il 28 maggio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 21 e 30 minuti.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione. Doccia fredda sul campo largo delle comunali di primavera, dove il centrodestra tiene Venezia con i voti decisivi di metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 per la vittoria di Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro, secondo Utrend. Allarme nel PD, dove i riformisti vanno all'attacco contro gli errori della campagna elettorale, a cominciare dalla scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra. Nella centrodestra tensione sull'effetto Vannacci. A Vigevano la lista di Futuro Nazionale supera il 14% e il candidato esclude quello della Lega dal ballottaggio con Forza Italia. E solo un primo assaggio sorride il generale. Sui 18 comuni capoluogo al voto, 3 sono andati alla centrodestra, 7 alla centrosinistra, 2 a formazioni centriste e civiche, 6 al ballottaggio. L'Europa faccia meno e meglio. Lo chiede la presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Dimentica che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, replica la leader del PD Schlein. Davanti al presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. Guerra nel Golfo, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Israele intanto intensifica le operazioni militari in Libano, che hanno oltrepassato la linea gialla. La cronaca: in crisi di astinenza ha coltellato 2 volte il figlio e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione della famiglia a Napoli. Il ragazzo colpito 2 volte davanti alle sorelle di 10 e 16 anni è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. A dare l'allarme i vicini, che sentendo le urla hanno chiamato il 118. A disarmare l'uomo la compagna. Bloccato dai sanitari, l'uomo ha dato in escandescenza ed è stato trattenuto e portato via solo grazie all'aiuto di alcuni passanti. Un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature. 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna, con il record mai registrato a maggio, ovvero 35 gradi. Allerta a caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. In Italia arrivano i primi bollini rossi con afa record, attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per il 28 maggio. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
6: Nelle prossime ore sempre condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Doccia fredda sul campo largo delle comunali di primavera, dove il centrodestra tiene Venezia con i voti decisivi di metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 per la vittoria di Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro, secondo Utrend. Allarme nel PD, dove i riformisti vanno all'attacco contro gli errori della campagna elettorale, a cominciare dalla scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra. Nella centrodestra tensione sull'effetto Vannacci. A Vigevano la lista di Futuro Nazionale supera il 14% e il candidato esclude quello della Lega dal ballottaggio con Forza Italia. E solo un primo assaggio sorride il generale. Sui 18 comuni capoluogo al voto, 3 sono andati alla centrodestra, 7 alla centrosinistra, 2 a formazioni centriste e civiche, 6 al ballottaggio. L'Europa faccia meno e meglio. Lo chiede la presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Dimentica che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, replica la leader del PD Schlein. Davanti al presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. Guerra nel Golfo, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Israele intanto intensifica le operazioni militari in Libano, che hanno oltrepassato la linea gialla. La cronaca: in crisi di astinenza ha coltellato 2 volte il figlio e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione della famiglia a Napoli. Il ragazzo colpito 2 volte davanti alle sorelle di 10 e 16 anni è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. A dare l'allarme i vicini, che sentendo le urla hanno chiamato il 118. A disarmare l'uomo la compagna. Bloccato dai sanitari, l'uomo ha dato in escandescenza ed è stato trattenuto e portato via solo grazie all'aiuto di alcuni passanti. Un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature. 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna, con il record mai registrato a maggio, ovvero 35 gradi. Allerta a caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. In Italia arrivano i primi bollini rossi con afa record, attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per il 28 maggio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore sempre condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 21 e 45 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Doccia fredda sul campo largo delle comunali di primavera, dove il centrodestra tiene Venezia con i voti decisivi di metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 per la vittoria di Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro, secondo Utrend. Allarme nel PD, dove i riformisti vanno all'attacco contro gli errori della campagna elettorale, a cominciare dalla scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra. Nella centrodestra tensione sull'effetto Vannacci. A Vigevano la lista di Futuro Nazionale supera il 14% e il candidato esclude quello della Lega dal ballottaggio con Forza Italia. E solo un primo assaggio sorride il generale. Sui 18 comuni capoluogo al voto, 3 sono andati alla centrodestra, 7 alla centrosinistra, 2 a formazioni centriste e civiche, 6 al ballottaggio. L'Europa faccia meno e meglio. Lo chiede la presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Dimentica che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, replica la leader del PD Schlein. Davanti al presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini chiede a politiche e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. Guerra nel Golfo, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Israele intanto intensifica le operazioni militari in Libano, che hanno oltrepassato la linea gialla. La cronaca: in crisi di astinenza ha coltellato 2 volte il figlio e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione della famiglia a Napoli. Il ragazzo colpito 2 volte davanti alle sorelle di 10 e 16 anni è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. A dare l'allarme i vicini, che sentendo le urla hanno chiamato il 118. A disarmare l'uomo la compagna. Bloccato dai sanitari, l'uomo ha dato in escandescenza ed è stato trattenuto e portato via solo grazie all'aiuto di alcuni passanti. Un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature. 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna, con il record mai registrato a maggio, ovvero 35 gradi. Allerta a caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. In Italia arrivano i primi bollini rossi con afa record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per il 28 maggio. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore sempre condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole.

0: Sono le 21 e 53 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Doccia fredda sul campo largo delle comunali di primavera, dove il centrodestra tiene Venezia con i voti decisivi di metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 per la vittoria di Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro, secondo Utrend. Allarme nel PD, dove i riformisti vanno all'attacco contro gli errori della campagna elettorale, a cominciare dalla scelta dei candidati. Dopo il referendum

0: come il voto ci riporta sulla terra. Nella centrodestra, tensione sull'effetto Vannacci. A Vigevano la lista di Futuro Nazionale supera il 14% e il candidato esclude quello della Lega dal ballottaggio con Forza Italia. E solo un primo assaggio sorride il generale. Sui 18 comuni capoluogo al voto, 3 sono andati alla centrodestra, 7 alla centrosinistra, 2 a formazioni centriste e civiche, 6 al ballottaggio. L'Europa faccia meno e meglio. Lo chiede la presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce e sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Dimentica che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, replica la leader del PD Schlein. Davanti al presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. Guerra nel Golfo, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo è il segretario di Stato americano Marco Rubio. Focus anche sullo stretto di Hormuz che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Israele intanto intensifica le operazioni militari in Libano che hanno oltrepassato la linea gialla. La cronaca, in crisi di astinenza, ha coltellato 2 volte il figlio e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione della famiglia a Napoli. Il ragazzo colpito 2 volte davanti alle sorelle di 10 e 16 anni è ricoverato in gravi condizioni mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. A dare l'allarme i vicini che sentendo le urla hanno chiamato il 118. A disarmare l'uomo la compagna. Bloccato dai sanitari, l'uomo ha dato in escandescenza ed è stato trattenuto e portato via solo grazie all'aiuto di alcuni passanti. Un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature. 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna con il record mai registrato a maggio, ovvero 35 gradi. Allerta a caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. In Italia arrivano i primi bollini rossi con afa record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per il 28 maggio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore sempre condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 22 ed un minuto.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Il 20 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno concordato di prorogare il trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione. Durante l'incontro Xi ha sottolineato che le relazioni sino-russe entrano in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido, invitando entrambi i leader ad adottare una visione strategica a lungo termine e promuovere lo sviluppo e la rinascita dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico di qualità superiore, favorendo anche la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo. Rispetto alla situazione nella regione del Golfo, il leader cinese ha ribadito che porre fine alle ostilità è urgente e non può essere rimandato, mentre riaccendere il conflitto sarebbe inaccettabile. I due leader hanno incontrato insieme i giornalisti e poi partecipato alla cerimonia inaugurale dell'anno dell'istruzione Russia-Cina. Fino all'anno scorso i due paesi avevano istituito oltre 150 progetti comuni. Xi ha chiesto di approfondire la cooperazione nella formazione dei talenti, coltivare congiuntamente gruppi di professionisti di livello internazionale e forze tecnico-scientifiche strategiche. Il 18 maggio la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità ha deciso di non inserire all'ordine del giorno la proposta di invitare Taiwan come osservatore. È il decimo anno consecutivo che tale proposta viene respinta. Pechino ribadisce che la partecipazione di Taiwan alle attività dell'OMS deve rispettare il principio di una sola Cina sancito dalle risoluzioni ONU e dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Senza il consenso del governo centrale cinese, Taiwan non ha base giuridica per partecipare all'Assemblea e la decisione ha ricevuto ampio sostegno internazionale. Intanto la Cina sottolinea di attribuire grande importanza alla salute dei cittadini dell'isola e di aver pienamente garantito canali per la partecipazione tecnica e lo scambio di informazioni sanitarie di Taiwan con l'OMS. E rispetto alla dichiarazione di Lai Ching-te del 20 maggio, il portavoce di Pechino afferma che l'autorità di Lai è un destabilizzatore della pace e un fautore della crisi dello stretto, aggiungendo che l'indipendenza sostenuta con la forza o l'appoggio straniero è destinata al fallimento. Il 21 maggio si apre a Shenzhen la Fiera Internazionale delle Industrie Culturali della Cina 2026. Come uno dei più importanti eventi del paese dedicati a questo settore, l'edizione di quest'anno vede la partecipazione di oltre 6.000 espositori, inclusi 310 internazionali provenienti da più di 65 paesi e regioni. Padiglioni specializzati sono dedicati a commercio culturale internazionale, arte e moda, nonché a cultura e tecnologia. Durante la fiera si tiene anche il Forum 2026 sul rafforzamento culturale cinese. La prosperità culturale è inserita infatti tra i compiti principali della Cina dal 2026 al 2030. Secondo i dati, oggi il paese vanta 70.000 biblioteche pubbliche, 130.000 reperti culturali e 60 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
5: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
4: Conflitto russo-ucraino. Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra e speriamo che in futuro si presenti l'opportunità di poter svolgere nuovamente questo ruolo, ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. L'attacco aereo russo sferrato sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La cronaca italiana: è stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio alle Maldive. Lo ha confermato il legale della famiglia oggi al termine dell'autopsia svolta all'ospedale di Gallarate. Non è ancora stata fissata la data per le celebrazioni, che potrebbero svolgersi a Genova tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Per chiarire quanto accaduto sarà determinante l'analisi delle GoPro e della strumentazione indossata dalle vittime, ma per acquisire quel materiale l'Italia dovrà chiedere una rogatoria. Voltiamo pagina. La new entry del nuovo cast di X Factor è Irama, sostituisce Achille Lauro, che ha assunto intanto anche il ruolo di direttore creativo del brand Don't Up. Al tavolo di quest'anno siederanno ancora i giudici Francesco Gabbani, Jack La Furia e Paola Iezzi. Il talent musicale debutterà a settembre. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore sempre condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
3: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
2: Conflitto russo-ucraino. Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra e speriamo che in futuro si presenti l'opportunità di poter svolgere nuovamente questo ruolo, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. L'attacco aereo russo sferrato sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La cronaca italiana: è stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio alle Maldive. Lo ha confermato il legale della famiglia oggi al termine dell'autopsia svolta all'ospedale di Gallarate. Non è ancora stata fissata la data per le celebrazioni, che potrebbero svolgersi a Genova tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Per chiarire quanto accaduto sarà determinante l'analisi delle GoPro e della strumentazione indossata dalle vittime, ma per acquisire quel materiale l'Italia dovrà chiedere una rogatoria. Voltiamo pagina. La new entry del nuovo cast di X Factor è Irama, sostituisce Achille Lauro, che ha assunto intanto anche il ruolo di direttore creativo del brand Don Dapp. Al tavolo di quest'anno siederanno ancora i giudici Francesco Gabbani, Jack La Furia e Paola Iezzi. Il talent musicale debutterà a settembre. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore sempre condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
3: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
2: Conflitto russo-ucraino. Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra e speriamo che in futuro si presenti l'opportunità di poter svolgere nuovamente questo ruolo, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. L'attacco aereo russo sferrato sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La cronaca italiana: è stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio alle Maldive. Lo ha confermato il legale della famiglia oggi al termine dell'autopsia svolta all'ospedale di Gallarate. Non è ancora stata fissata la data per le celebrazioni, che potrebbero svolgersi a Genova tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Per chiarire quanto accaduto sarà determinante l'analisi delle GoPro e della strumentazione indossata dalle vittime, ma per acquisire quel materiale l'Italia dovrà chiedere una rogatoria. Voltiamo pagina. La new entry del nuovo cast di X Factor è Irama, sostituisce Achille Lauro, che ha assunto intanto anche il ruolo di direttore creativo del brand Don Dapp. Al tavolo di quest'anno siederanno ancora i giudici Francesco Gabbani, Jack La Furia e Paola Iezzi. Il talent musicale debutterà a settembre. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore sempre condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
3: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
2: Conflitto russo-ucraino. Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra e speriamo che in futuro si presenti l'opportunità di poter svolgere nuovamente questo ruolo, ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. L'attacco aereo russo sferrato sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La cronaca italiana: è stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio alle Maldive. Lo ha confermato il legale della famiglia oggi al termine dell'autopsia svolta all'ospedale di Gallarate. Non è ancora stata fissata la data per le celebrazioni, che potrebbero svolgersi a Genova tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Per chiarire quanto accaduto sarà determinante l'analisi delle GoPro e della strumentazione indossata dalle vittime, ma per acquisire quel materiale l'Italia dovrà chiedere una rogatoria. Voltiamo pagina. La new entry del nuovo cast di X Factor è Irama, sostituisce Achille Lauro, che ha assunto intanto anche il ruolo di direttore creativo del brand Don't Up. Al tavolo di quest'anno siederanno ancora i giudici Francesco Gabbani, Jack La Furia e Paola Iezzi. E la talent musicale debutterà a settembre. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore sempre condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 22 e 29 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
6: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
5: Conflitto russo-ucraino. Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra e speriamo che in futuro si presenti l'opportunità di poter svolgere nuovamente questo ruolo. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. L'attacco aereo russo sferrato sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La cronaca italiana: è stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio alle Maldive. Lo ha confermato il legale della famiglia oggi al termine dell'autopsia svolta all'ospedale di Gallarate. Non è ancora stata fissata la data per le celebrazioni, che potrebbero svolgersi a Genova tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Per chiarire quanto accaduto sarà determinante l'analisi delle GoPro e della strumentazione indossata dalle vittime, ma per acquisire quel materiale l'Italia dovrà chiedere una rogatoria. Voltiamo pagina. La new entry del nuovo cast di X Factor è Irama, sostituisce Achille Lauro, che ha assunto intanto anche il ruolo di direttore creativo del brand Don't Up. Al tavolo di quest'anno siederanno ancora i giudici Francesco Gabbani, Jack La Furia e Paola Iezzi. Il talent musicale debutterà a settembre. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
7: Nelle prossime ore sempre condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22:36.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
3: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
2: Conflitto russo-ucraino. Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra e speriamo che in futuro si presenti l'opportunità di poter svolgere nuovamente questo ruolo, ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. L'attacco aereo russo sferrato sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La cronaca italiana: è stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio alle Maldive. Lo ha confermato il legale della famiglia, oggi al termine dell'autopsia svolta all'ospedale di Gallarate. Non è ancora stata fissata la data per le celebrazioni, che potrebbero svolgersi a Genova tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Per chiarire quanto accaduto sarà determinante l'analisi delle GoPro e della strumentazione indossata dalle vittime, ma per acquisire quel materiale l'Italia dovrà chiedere una rogatoria. Voltiamo pagina. La new entry del nuovo cast di X Factor è Irama, sostituisce Achille Lauro, che ha assunto intanto anche il ruolo di direttore creativo del brand Don Dapp. Al tavolo di quest'anno siederanno ancora i giudici Francesco Gabbani, Jack La Furia e Paola Iezzi. Il talent musicale debutterà a settembre. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore sempre condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 44 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
4: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
3: Conflitto russo-ucraino. Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra e speriamo che in futuro si presenti l'opportunità di poter svolgere nuovamente questo ruolo, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. L'attacco aereo russo sferrato sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La cronaca italiana: è stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio alle Maldive. Lo ha confermato il legale della famiglia oggi al termine dell'autopsia svolta all'ospedale di Gallarate. Non è ancora stata fissata la data per le celebrazioni, che potrebbero svolgersi a Genova tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Per chiarire quanto accaduto sarà determinante l'analisi delle GoPro e della strumentazione indossata dalle vittime, ma per acquisire quel materiale l'Italia dovrà chiedere una rogatoria. Voltiamo pagina. La new entry del nuovo cast di X Factor è Irama, sostituisce Achille Lauro, che ha assunto intanto anche il ruolo di direttore creativo del brand Don't Up. Al tavolo di quest'anno siederanno ancora i giudici Francesco Gabbani, Jack La Furia e Paola Iezzi. Il talent musicale debutterà a settembre. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore sempre condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 51 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
3: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
2: Conflitto russo-ucraino. Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra e speriamo che in futuro si presenti l'opportunità di poter svolgere nuovamente questo ruolo, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. L'attacco aereo russo sferrato sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La cronaca italiana: è stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio alle Maldive. Lo ha confermato il legale della famiglia oggi al termine dell'autopsia svolta all'ospedale di Gallarate. Non è ancora stata fissata la data per le celebrazioni, che potrebbero svolgersi a Genova tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Per chiarire quanto accaduto sarà determinante l'analisi delle GoPro e della strumentazione indossata dalle vittime, ma per acquisire quel materiale l'Italia dovrà chiedere una rogatoria. Voltiamo pagina. La new entry del nuovo cast di X Factor è Irama, sostituisce Achille Lauro, che ha assunto intanto anche il ruolo di direttore creativo del brand Don't Up. Al tavolo di quest'anno siederanno ancora i giudici Francesco Gabbani, Jack La Furia e Paola Iezzi. E la talent musicale debutterà a settembre. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore sempre condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse.

0: scarse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 22 e 58 minuti.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Il 20 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno concordato di prorogare il trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione. Durante l'incontro Xi ha sottolineato che le relazioni sino-russe entrano in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido, invitando entrambi i leader ad adottare una visione strategica a lungo termine e promuovere lo sviluppo e la rinascita dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico di qualità superiore, favorendo anche la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo. Rispetto alla situazione nella regione del Golfo, il leader cinese ha ribadito che porre fine alle ostilità è urgente e non può essere rimandato, mentre riaccendere il conflitto sarebbe inaccettabile. I due leader hanno incontrato insieme i giornalisti e poi partecipato alla cerimonia inaugurale dell'anno dell'istruzione Russia-Cina. Fino all'anno scorso i due paesi avevano istituito oltre 150 progetti comuni. Xi ha chiesto di approfondire la cooperazione nella formazione dei talenti, coltivare congiuntamente gruppi di professionisti di livello internazionale e forze tecnico-scientifiche strategiche. Il 18 maggio la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità ha deciso di non inserire all'ordine del giorno la proposta di invitare Taiwan come osservatore. È il decimo anno consecutivo che tale proposta viene respinta. Pechino ribadisce che la partecipazione di Taiwan alle attività dell'OMS deve rispettare il principio di una sola Cina sancito dalle risoluzioni ONU e dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Senza il consenso del governo centrale cinese, Taiwan non ha base giuridica per partecipare all'Assemblea e la decisione ha ricevuto ampio sostegno internazionale. Intanto la Cina sottolinea di attribuire grande importanza alla salute dei cittadini dell'isola e di aver pienamente garantito canali per la partecipazione tecnica e lo scambio di informazioni sanitarie di Taiwan con l'OMS. E rispetto alla dichiarazione di Lai Ching-te del 20 maggio, il portavoce di Pechino afferma che l'autorità di Lai è un destabilizzatore della pace e un fautore della crisi dello stretto, aggiungendo che l'indipendenza sostenuta con la forza o l'appoggio straniero è destinata al fallimento. Il 21 maggio si apre a Shenzhen la Fiera Internazionale delle Industrie Culturali della Cina 2026. Come uno dei più importanti eventi del paese dedicati a questo settore, l'edizione di quest'anno vede la partecipazione di oltre 6.000 espositori, inclusi 310 internazionali provenienti da più di 65 paesi e regioni. Padiglioni specializzati sono dedicati a commercio culturale internazionale, arte e moda, nonché a cultura e tecnologia. Durante la fiera si tiene anche il Forum 2026 sul rafforzamento culturale cinese. La prosperità culturale è inserita infatti tra i compiti principali della Cina dal 2026 al 2030. Secondo i dati, oggi il paese vanta 70.000 biblioteche pubbliche, 130.000 reperti culturali e 60 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Apriamo con la tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimata lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. E di almeno 4 morti, tra cui 2 studenti di 12 e 15 anni, il bilancio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. Tra le vittime anche l'autista del bus e un'accompagnatrice di 27 anni. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Si indaga ora sulle cause, il passaggio infatti era chiuso al momento dell'impatto. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata. bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce di Mosca contro i diplomatici a Kiev. Lo hanno affermato in una nota letta dall'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Melnik. Il tutto è accaduto il giorno dopo che il Ministero degli Esteri russo ha invitato cittadini stranieri e personale diplomatico ad andarsene da Kiev in vista di nuovi raid delle forze armate di Mosca per rappresaglia all'attacco ucraino su un dormitorio di studenti a Lugansk controllata dai russi. Siamo allo sport, il basket. Con un grande ultimo quarto, la Virtus Bologna piega una combattiva Trento e avanza al turno successivo, dove affronterà Venezia vincente in gara 5 contro Tortona. Carson Edwards è decisivo con 31 punti, seguito dai 19 di Seilun Yang, mentre agli ospiti non bastano i 38 punti di uno strepitoso DJ Stewart. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nel corso delle prossime ore ancora bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move,

0: Sono le 23 e 8 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Apriamo con la tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacalla, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. E di almeno 4 morti, tra cui 2 studenti di 12 e 15 anni, il bilancio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. Tra le vittime anche l'autista del bus e un'accompagnatrice di 27 anni. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Si indaga ora sulle cause, il passaggio infatti era chiuso al momento dell'impatto. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce di Mosca contro i diplomatici a Kiev. Lo hanno affermato in una nota letta dall'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Melnik. Il tutto è accaduto il giorno dopo che il Ministero degli Esteri russo ha invitato cittadini stranieri e personale diplomatico ad andarsene da Kiev in vista di nuovi raid delle forze armate di Mosca per rappresaglia all'attacco ucraino su un dormitorio di studenti a Lugansk controllata dai russi. Siamo allo sport, il basket con un grande ultimo quarto. La Virtus Bologna piega una combattiva Trento e avanza al turno successivo dove affronterà Venezia vincente in gara 5 contro Tortona. Carson Edwards è decisivo con 31 punti, seguito dai 19 di Seilun Yang, mentre agli ospiti non bastano i 38 punti di uno strepitoso DJ Stewart. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nel corso delle prossime ore ancora bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 23 e 16 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Apriamo con la tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. E di almeno 4 morti, tra cui 2 studenti di 12 e 15 anni, il bilancio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. Tra le vittime anche l'autista del bus e un'accompagnatrice di 27 anni. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Si indaga ora sulle cause, il passaggio infatti era chiuso al momento dell'impatto. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce di Mosca contro i diplomatici a Kiev. Lo hanno affermato in una nota letta dall'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Melnik. Il tutto è accaduto il giorno dopo che il Ministero degli Esteri russo ha invitato cittadini stranieri e personale diplomatico ad andarsene da Kiev in vista di nuovi raid delle forze armate di Mosca per rappresaglia all'attacco ucraino su un dormitorio di studenti a Lugansk controllata dai russi. Siamo allo sport, il basket. Con un grande ultimo quarto la Virtus Bologna piega una combattiva Trento e avanza al turno successivo, dove affronterà Venezia vincente in gara 5 contro Tortona. Carson Edwards è decisivo con 31 punti, seguito dai 19 di Seilun Yang, mentre agli ospiti non bastano i 38 punti di uno strepitoso DJ Stewart. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nel corso delle prossime ore ancora bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 23 e 20 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Apriamo con la tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione autorizzazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. E di almeno 4 morti, tra cui 2 studenti di 12 e 15 anni, il bilancio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. Tra le vittime anche l'autista del bus e un'accompagnatrice di 27 anni. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Si indaga ora sulle cause, il passaggio infatti era chiuso al momento dell'impatto. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce di Mosca contro i diplomatici a Kiev. Lo hanno affermato in una nota letta dall'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Melnik. Il tutto è accaduto il giorno dopo che il Ministero degli Esteri russo ha invitato cittadini stranieri e personale diplomatico ad andarsene da Kiev in vista di nuovi raid delle forze armate di Mosca per rappresaglia all'attacco ucraino su un dormitorio di studenti a Luhansk controllata dai russi. Siamo allo sport, il basket. Con un grande ultimo quarto, la Virtus Bologna piega una combattiva Trento e avanza al turno successivo, dove affronterà Venezia vincente in gara 5 contro Tortona. Carson Edwards è decisivo con 31 punti, seguito dai 19 di Sei Lun Yang, mentre agli ospiti non bastano i 38 punti di uno strepitoso DJ Stewart. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
3: Nel corso delle prossime ore ancora bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 30 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Apriamo con la tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacalla, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. E di almeno 4 morti, tra cui 2 studenti di 12 e 15 anni, il bilancio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. Tra le vittime anche l'autista del bus e un'accompagnatrice di 27 anni. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Si indaga ora sulle cause, il passaggio infatti era chiuso al momento dell'impatto. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce di Mosca contro i diplomatici a Kiev. Lo hanno affermato in una nota letta dall'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Melnik. Il tutto è accaduto il giorno dopo che il Ministero degli Esteri russo ha invitato cittadini stranieri e personale diplomatico ad andarsene da Kiev in vista di nuovi raid delle forze armate di Mosca per rappresaglia all'attacco ucraino su un dormitorio di studenti a Luhansk controllata dai russi. Siamo allo sport, il basket. Con un grande ultimo quarto, la Virtus Bologna piega una combattiva Trento e avanza al turno successivo, dove affronterà Venezia vincente in gara 5 contro Tortona. Carson Edwards è decisivo con 31 punti, seguito dai 19 di Seilun Yang, mentre agli ospiti non bastano i 38 punti di uno strepitoso DJ Stewart. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nel corso delle prossime ore ancora bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: sono le 23 e 37 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Apriamo con la tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacalla, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. E di almeno 4 morti, tra cui 2 studenti di 12 e 15 anni, il bilancio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. Tra le vittime anche l'autista del bus e un'accompagnatrice di 27 anni. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Si indaga ora sulle cause, il passaggio infatti era chiuso al momento dell'impatto. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, le IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce di Mosca contro i diplomatici a Kiev. Lo hanno affermato in una nota letta dall'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Melnik. Il tutto è accaduto il giorno dopo che il Ministero degli Esteri russo ha invitato cittadini stranieri e personale diplomatico ad andarsene da Kiev in vista di nuovi raid delle forze armate di Mosca per rappresaglia all'attacco ucraino su un dormitorio di studenti a Luhansk controllata dai russi. Siamo allo sport, il basket. Con un grande ultimo quarto, la Virtus Bologna piega una combattiva Trento e avanza al turno successivo, dove affronterà Venezia vincente in gara 5 contro Tortona. Carson Edwards è decisivo con 31 punti, seguito dai 19 di Seilun Yang, mentre agli ospiti non bastano i 38 punti di uno strepitoso DJ Stewart. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nel corso delle prossime ore ancora bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 44 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Apriamo con la tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. E di almeno 4 morti, tra cui 2 studenti di 12 e 15 anni, il bilancio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. Tra le vittime anche l'autista del bus e un'accompagnatrice di 27 anni. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Si indaga ora sulle cause, il passaggio infatti era chiuso al momento dell'impatto. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce di Mosca contro i diplomatici a Kiev. Lo hanno affermato in una nota letta dall'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Melnik. Il tutto è accaduto il giorno dopo che il Ministero degli Esteri russo ha invitato cittadini stranieri e personale diplomatico ad andarsene da Kiev in vista di nuovi raid delle forze armate di Mosca per rappresaglia all'attacco ucraino su un dormitorio di studenti a Lugansk controllata dai russi. Siamo allo sport, il basket con un grande ultimo quarto. La Virtus Bologna piega una combattiva Trento e avanza al turno successivo dove affronterà Venezia vincente in gara 5 contro Tortona. Carson Edwards è decisivo con 31 punti, seguito dai 19 di Seilun Yang, mentre agli ospiti non bastano i 38 punti di uno strepitoso DJ Stewart. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nel corso delle prossime ore ancora bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 53 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Apriamo con la tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacalla, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. E di almeno 4 morti, tra cui 2 studenti di 12 e 15 anni, il bilancio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. Tra le vittime anche l'autista del bus e un'accompagnatrice di 27 anni. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Si indaga ora sulle cause, il passaggio infatti era chiuso al momento dell'impatto. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce

0: di Mosca contro i diplomatici a Kiev. Lo hanno affermato in una nota letta dall'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Melnik. Il tutto è accaduto il giorno dopo che il Ministero degli Esteri russo ha invitato cittadini stranieri e personale diplomatico ad andarsene da Kiev in vista di nuovi raid delle forze armate di Mosca per rappresaglia all'attacco ucraino su un dormitorio di studenti a Luhansk controllata dai russi. Siamo allo sport, il basket. Con un grande ultimo quarto, la Virtus Bologna piega una combattiva Trento e avanza al turno successivo, dove affronterà Venezia vincente in gara 5 contro Tortona. Carson Edwards è decisivo con 31 punti, seguito dai 19 di Sei Lun Yang, mentre agli ospiti non bastano i 38 punti di uno strepitoso DJ Stewart. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sono le 23 e 56 minuti.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 56 minuti.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Il 20 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno concordato di prorogare il trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione. Durante l'incontro Xi ha sottolineato che le relazioni sino-russe entrano in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido, invitando entrambi i leader ad adottare una visione strategica a lungo termine e promuovere lo sviluppo e la rinascita dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico di qualità superiore, favorendo anche la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo. Rispetto alla situazione nella regione del Golfo, il leader cinese ha ribadito che porre fine alle ostilità è urgente e non può essere rimandato, mentre riaccendere il conflitto sarebbe inaccettabile. I due leader hanno incontrato insieme i giornalisti e poi partecipato alla cerimonia inaugurale dell'anno dell'istruzione Russia-Cina. Fino all'anno scorso i due paesi avevano istituito oltre 150 progetti comuni. Xi ha chiesto di approfondire la cooperazione nella formazione dei talenti, coltivare congiuntamente gruppi di professionisti di livello internazionale e forze tecnico-scientifiche strategiche. Il 18 maggio la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità ha deciso di non inserire all'ordine del giorno la proposta di invitare Taiwan come osservatore. È il decimo anno consecutivo che tale proposta viene respinta. Pechino ribadisce che la partecipazione di Taiwan alle attività dell'OMS deve rispettare il principio di una sola Cina sancito dalle risoluzioni ONU e dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Senza il consenso del governo centrale cinese, Taiwan non ha base giuridica per partecipare all'Assemblea e la decisione ha ricevuto ampio sostegno internazionale. Intanto la Cina sottolinea di attribuire grande importanza alla salute dei cittadini dell'isola e di aver pienamente garantito canali per la partecipazione tecnica e lo scambio di informazioni sanitarie di Taiwan con l'OMS. E rispetto alla dichiarazione di Lai Ching-te del 20 maggio, il portavoce di Pechino afferma che l'autorità di Lai è un destabilizzatore della pace e un fautore della crisi dello stretto, aggiungendo che l'indipendenza sostenuta con la forza o l'appoggio straniero è destinata al fallimento. Il 21 maggio si apre a Shenzhen la Fiera Internazionale delle Industrie Culturali della Cina 2026. Come uno dei più importanti eventi del paese dedicati a questo settore, l'edizione di quest'anno vede la partecipazione di oltre 6.000 espositori, inclusi 310 internazionali provenienti da più di 65 paesi e regioni. Padiglioni specializzati sono dedicati a commercio culturale internazionale, arte e moda, nonché a cultura e tecnologia. Durante la fiera si tiene anche il Forum 2026 sul rafforzamento culturale cinese. La prosperità culturale è inserita infatti tra i compiti principali della Cina dal 2026 al 2030. Secondo i dati, oggi il paese vanta 70.000 biblioteche pubbliche, 130.000 reperti culturali e 60 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. GR News. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: News.
0: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
5: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
0: Torniamo sulla tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Il tennis in chiusura, buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo domina in lungo e in largo l'esordio a Parigi contro la wild card Clément Tambur, aprendo nel migliore dei modi la difesa della finale della scorsa edizione, persa contro Carlos Alcaraz. 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne azzurro, che ottiene così la 19esima vittoria in fila nei primi turni degli Slam. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
6: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 8 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
3: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
2: Torniamo sulla tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacalla, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Il tennis in chiusura, buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo domina in lungo e in largo l'esordio a Parigi contro la wild card Clément Tambur, aprendo nel migliore dei modi la difesa della finale della scorsa edizione, persa contro Carlos Alcaraz 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Il punteggio in favore del 24enne azzurro, che ottiene così la 19esima vittoria in fila nei primi turni degli Slam. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 15 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
3: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
2: Torniamo sulla tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Il tennis in chiusura, buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo domina in lungo e in largo l'esordio a Parigi contro la wild card Clément Tambure, aprendo nel migliore dei modi la difesa della finale della scorsa edizione, persa contro Carlos Alcaraz. 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne azzurro, che ottiene così la 19esima vittoria in fila nei primi turni degli Slam. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 19 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
3: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
2: Torniamo sulla tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacalla, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Il tennis in chiusura, buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo domina in lungo e in largo l'esordio a Parigi contro la wild card Clément Tambur, aprendo nel migliore dei modi la difesa della finale della scorsa edizione, persa contro Carlos Alcaraz 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Il punteggio in favore del 24enne azzurro, che ottiene così la 19esima vittoria in fila nei primi turni degli Slam. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: È mezzanotte e 26 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
3: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
2: Torniamo sulla tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacalla, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Il tennis in chiusura. Buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo domina in lungo e in largo l'esordio a Parigi contro la wild card Clément Tambur, aprendo nel migliore dei modi la difesa della finale della scorsa edizione, persa contro Carlos Alcaraz. 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne azzurro, che ottiene così la 19esima vittoria in fila nei primi turni degli Slam. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
4: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
3: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
2: Torniamo sulla tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacalla, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Il tennis in chiusura, buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo domina in lungo e in largo l'esordio a Parigi contro la wild card Clément Tambur, aprendo nel migliore dei modi la difesa della finale della scorsa edizione, persa contro Carlos Alcaraz. 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne azzurro, che ottiene così la 19esima vittoria in fila nei primi turni degli Slam. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 39 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
4: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
3: Torniamo sulla tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacalla, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Il tennis in chiusura, buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo domina in lungo e in largo l'esordio a Parigi contro la wild card Clément Tambur, aprendo nel migliore dei modi la difesa della finale della scorsa edizione, persa contro Carlos Alcaraz. 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne azzurro, che ottiene così la 19esima vittoria in fila nei primi turni degli Slam. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
5: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 46 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
3: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
2: Torniamo sulla tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacalla, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Il tennis in chiusura, buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo domina in lungo e in largo l'esordio a Parigi contro la wild card Clément Tambur, aprendo nel migliore dei modi la difesa della finale della scorsa edizione persa contro Carlos Alcaraz. 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne azzurro, che ottiene così la 19esima vittoria in fila nei primi turni degli Slam. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Hi, my name is Stereo Mike.
3: Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you gonna all in if you want to answer a couple of questions? Mainly what is Todd's favorite?

0: È l'una ed un minuto.
1: Meteo.
2: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:18.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: È 1:30.
1: Meteo.
2: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:46.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.